0: sempre dalla con Centro Sportivo Esercito. Si concentra, si lancia ora, Ale Sinza, Fiamme Oro. Bel salto anche per lui. Grazie, 93 metri, 98 il primo salto ed ora per l'Italia. A terra con un ottimo salto Giovanni Bresadola. Con 100 metri.
1: Sono contenta logicamente di aver vinto questa gara, il campionato italiano è sempre una gara importante, soprattutto portare in alto i colori della propria società, delle Fiamme Oro per quanto mi riguarda, e quindi su quello sono molto contenta. Il trampolino, c'era l'atterraggio un po' ghiacciato, quindi era un po' faticoso atterrare bene, però i miei salti erano ok, sicuramente migliorabili, ma abbiamo avuto poche possibilità di saltare su questo impianto, quindi è stato un buon test anche provare il trampolino con la neve.
2: Ma diciamo che la giornata è andata abbastanza bene, comunque il trampolino impariamo a conoscerlo pian pianino. Sì, sono soddisfatto della gara e ringrazio le Fiamme Oro di poter rappresentarle, di andare sul podio con la divisa.
3: Ma oggi di per sé sono abbastanza soddisfatto dei salti, mancavano un pelettino le gambe, magari era appunto qualche giorno che eravamo in giro, quindi appunto un po' di stanchezza e un po' di raffreddore anche, però no, dai, sono abbastanza soddisfatto, i salti erano comunque solidi, c'era qualche errorino ancora, però era già un passettino avanti rispetto a Engelberg e appunto son contento, un step by step.
1: Sì, dai, più o meno, diciamo che ultimamente ho fatto un po' di fatica sul trampolino e oggi era un pelo meglio, dai.
4: Beh sì, mi sono trovato molto bene, ho fatto i miei salti che so fare, uguali come quelli in allenamento, purtroppo non era abbastanza per il podio nella categoria dei assoluti, però sono molto contento con la vittoria nella categoria dei juniores.

Ganz ottima 11 barra A nella Mass Start TL a serie di Dobiaco. Diggins vince e allunga nella generale del Tour de Ski. Jesse Diggins completa la giornata di gloria degli Stati Uniti al Tour de Ski ed imita quanto fatto poco prima dal connazionale Gus Schumacher, firmando la prima Mass Start a serie della storia della Coppa del Mondo di fondo. La statunitense leader della classifica generale ha vinto al terza delle quattro serie della prova di 5 km in tecnica libera, imponendosi in 1:05:12 e trascinando con sé sul podio le due svedesi Emma Ribben, più 5:05, e Moa Ilar, più 6:09, seconda e terza nella medesima heat. E proprio la possibilità di fruire dei riferimenti delle big ha consentito a Katerina Gantz di porre le basi per un preziosissimo undicesimo posto a 1:11 da Diggins. La Fassana pareggia così il proprio miglior risultato di sempre nel massimo circuito. Oltre la 40esima piazza le altre azzurre, con Martina di 142esima seguita da Nadine Loran, Anna Comarella 46esima tallonata da Iris De Martin Pinter, mentre Federica Cassola è 51esima con Nicole Monsorno 53esima, 69esimo posto quindi Francesca Franchi. Diggins allunga in vetta alla classifica generale e vanta 50 di margine sulla norvegese Astrid Slind e un minuto esatto su Ilar. Gantz è la migliore azzurra anche in classifica generale e dopo tre tappe occupa la 16esima piazza a 2 minuti dalla leader. Domani il 2026 del Tour de Ski si aprirà nuovamente a Dobbiaco con gli inseguimenti in classico sulla distanza di 20 km, scanditi in base alla classifica generale, alle 10:30 e via della gara maschile, 2 ore più tardi la prova femminile.

Terza e penultima giornata di Tour de Ski a Dobbiaco con la nuova Heat Mass Start da 5 km. Un format verso il quale era rivolta grande curiosità e nella prova maschile è stato l'americano Gus Schumacher a trionfare in una velocissima e

e una mattinata che ha regalato grandi colpi di scena. La seconda delle quattro batterie di gara è risultata la più veloce, portando ben sette atleti in testa, e a trionfare è stato l'americano Gus Schumacher, classe 2000 alla sua seconda vittoria in Coppa del Mondo, che con un tempo di 9:35.4 si è imposto sull'austriaco Benjamin Moser e il norvegese Lars Eggen. L'americano ha subito imposto un ritmo velocissimo, trascinando con sé tutti i rivali ed ecco spiegato il fatto che i primi sette di IT hanno praticamente scritto la classifica di giornata. Solo in 12 punti a posizione Johannes H.S. Flotklaebo, che nella terza batteria ha combattuto testa a testa con Federico Pellegrino spuntandola sul rettilineo del traguardo, ma poco è valso in termini di classifica generale. La vittoria di Schumacher spezza così un dominio norvegese che aveva scandito le prime due giornate di gara a Dobbiaco. Finire sul gradino più alto del podio rende la giornata di oggi davvero speciale per me. Gareggiare nello sci di fondo è super divertente, soprattutto quando va tutto bene, e sentire di poter lottare per la vittoria rende tutto speciale. Felice anche di vedere sei nazioni diverse nelle prime sei posizioni. Secondo posto, con un distacco di due decimi, per un Benjamin Moser che sul podio ha dimostrato comunque tutta la propria felicità. Il 28enne ha agguantato il primo podio di Coppa del Mondo in carriera, è semplicemente incredibile ottenere il mio primo podio. Ad essere onesto non me l'aspettavo in una giornata come oggi, ma sapevo che prima o poi sarebbe potuto arrivare. Sapevo che questa distanza di 5 km si addiceva a me, in squadra ieri sera parlavamo di come sarebbe potuta essermi congeniale.

Norvegia che non abbandona comunque il podio, con la terza posizione in rimonta di un Lars Eggen. Sono super felice di salire sul podio due volte su tre gare in questo inizio di Tour de Ski. In gara avevo buone sensazioni e nell'ultimo chilometro pensavo di non farcela per il podio. Ero quinto e mi ero quasi rassegnato, ma nel finale sono riuscito a dare veramente tutto, guadagnando due posizioni negli ultimi metri. Primo del gruppo azzurro, ma al sedicesimo posto, Federico Pellegrino, che non si è detto entusiasta del nuovo format. Claebo ha fatto il suo, giustamente, cercando di alzare il ritmo senza collaborazione, ed era logico. Non aveva necessità di fare un tempone e si è limitato solo a sprintare alla fine. Questo format non mi piaceva prima, adesso di certo mi piace ancora meno, anche se avessi vinto. Segue in classifica Elia Barp al 19° posto, nonostante una bella vittoria nella sua hit, incitato ed applaudito da un buon pubblico e che ha comunque confermato un ottimo stato di forma. Purtroppo il format di questa gara non premia i risultati di batteria, ma i tempi nel totale. Intanto Johannes HS Float Claebo si gode, comunque, la leadership del tour.

Highlights interval start TC Man, Tour de Ski Dobiaco, sci di fondo, Tour de Ski, Schumacher vince a Dobiaco, Pellegrino 16 gradi. Lo statunitense è stato il migliore a Dobiaco nella terza tappa del Tour de Ski, caratterizzata dall'inedita mass start in tecnica libera con partenza serie. Secondo posto per l'austriaco Benjamin Moser, completa il podio il norvegese Lars Eggen. Federico Pellegrino, portabandiera azzurro all'Olimpiade di Milano Cortina, ha chiuso 16 gradi con un gap di 9-2 da Schumacher. Lo statunitense Gus Schumacher ha vinto l'inedita mass start in tecnica libera con partenza serie, a Dobbiaco Bolzano, terza tappa del Tour de Ski. Sui 5 km, 1700 più 3300 metri, del tracciato, la serie più veloce delle quattro proposte si è rivelata la seconda, con Schumacher a tagliare il traguardo in 9.354 davanti all'austriaco Benjamin Moser, più 0.2, e al norvegese Lars Eggen, più 0.6. Ottavo posto quindi per Emil Iversen, più 7.1, vincitore della prima serie, con Johannes Klæbo 12 gradi a 8.6 grazie al successo nella terza heat. Impegnato al fianco di Klæbo, Federico Pellegrino ha raccolto il 16° tempo complessivo con un gap di 9.2 su Schumacher, mentre Elia Barp si è imposto nella quarta ed ultima batteria, facendo segnare il 19° tempo a 9.8. Davide Grazza ha affrontato la gara in prima serie chiudendo con il 31° tempo, più 1.15, seguito da Francesco De Fabiani, più 1.25 nella terza serie, con Simone da

0: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
0: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.

0: Questo programma è offerto da...
1: Da da da da da da da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: Cari amici di TG Events Television, edizione straordinaria perché tra i tanti ambasciatori e alcuni servizi veramente originali, ma ne abbiamo uno in particolare che merita la massima attenzione. Sarà uno speciale dedicato a un evento sportivo con tanta, tanta solidarietà. Ma prima la sigla. Siete curiosi? Marco Carena.
4: Se non sai cosa...

0: Il primo servizio è un'esclusiva mondiale, legato allo sport e alla solidarietà. Mi raccomando, accade una volta all'anno da 15 anni nella Baia del Sole, in uno dei borghi più belli d'Italia, arriva Scirifondo on the Beach, un treno di attività sportive, tutte dalla montagna, praticamente in riva al mare. Non vi dico altro, uno spettacolo nello spettacolo. Servizio firmato da Marco Anelli.
1: L'avventura comincia il venerdì, cioè il giorno prima. Qui ragazzi, qui si fa l'Italia, qui si fa la spiaggia, qua si fa veramente quello che è l'evento più crazy dell'anno. Sono con Icio, compagno fedelissimo d'infanzia.
2: Ciao a tutti.
1: E dunque incomincia il bello. Adesso si fatica, si porta la montagna al mare. Sei pronto?
2: Prontissimo, Luca.
1: 3, 2, 1.
2: Vai!
0: Quindicesima edizione di Scirifondo on the Beach alle Gueule. Avete visto le prove ieri, non è facile realizzare questo campo, ma l'entusiasmo è tanto. Stanno arrivando le squadre da tutte le parti d'Italia, le migliori località sciistiche ancora una volta qua alle Gueule. Si è sparsa la voce, siete sempre di più. Ma prima riavvolgiamo il nastro, andiamo a vedere come tutto nacque nel 1000.

1821, più o meno. Ragazzi, questa è storia, ma la tradizione vuole che Alegueglia, prima delle prove ufficiali, cioè dello scirifondo, della ciaspola, dello slittino, del biatro, insomma, ci siano i ragazzi che arrivano con tanta voglia di mare, perché salutiamo gli amici della montagna, ma adesso è il momento del mare. Quindi, ragazzi, diciamolo ufficialmente, tutti al mare!

0: Ma sì, chiamiamola magia. Il mare d'inverno qua, ragazzi, ci ha salutato con questo clima fantastico. Adesso siamo arrivati alle porte dell'estate e siamo pronti per presentarvi il campo gara. E come ogni anno c'è sempre una novità. Quest'anno il cucuzzolo, sul cucuzzolo della montagna.
1: Cucuzzolo della montagna.
2: C'è la neve alta così.
3: Nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci.
0: Canteranno i campioni, canteranno gli sportivi, ma canterà anche il pubblico, non ci credete? Gnagnau. Sul cucuzzolo
4: della montagna.
0: E c'è.
4: E non la so più.
5: E poi ci troveremo come le star a bere del whisky a Roxy Bar.
0: Dove?
6: Alleguia.
7: Playa, oh oh oh.
8: Vamos alla playa, oh oh oh oh.
9: Vamos alla playa, oh oh.
0: Non solo questo, 8 ore e mezza di vamos alla playa. Altaco.
4: Sì.
0: Nella valle. Noi scendiamo. Con i piedi un paio di.
4: Sì. Letto da osso glotterve.
0: Generazione di fenomeni.
10: Siamo noi.
0: Ragazzi, sempre peggio qua.
11: Danza padre si lo fè. Papparogne, papparogne, danza padre si lo fè. Papparogne, mamma di re.
0: E voi vi domanderete perché Galtieri è vestito così? Semplice, ragazzi, perché quest'anno è la 15ª edizione sotto il segno del trash. O meglio, vale tutto. E anche per quanto riguarda i ragazzi, il più originale, il più estroso, il più fulminato verrà premiato con un weekend qua alle Gueglie. Bene, ragazzi, la montagna ce l'abbiamo, si comincia. Mare, montagna, montagna e mare, lo Yeti rappresenta la montagna, invece il nostro sindaco di Leguaglia rappresenta il mare di questo borgo, uno dei borghi più belli d'Italia.
12: Ski di fondo on the beach per la 15ª edizione, bellissima, grazie a Eccoci che ci segue in questo evento. Anche quest'anno riusciamo ad essere protagonisti, uniamo le due cose, ski di fondo on the beach con l'ospitalità dei bambini del Gaslini che stanno 2 giorni con noi, adesso sono impegnati in una caccia al tesoro e ci fa piacere fare questo tipo di manifestazioni anche per il loro scopo sociale e poi per far vedere il nostro borgo che veramente merita.
0: Yahoo! E la tradizione vuole che alle Gueglia non sono solamente le località sciistiche a tornare perché si divertono, ma sono i campioni dello sport, cioè coloro che hanno vinto realmente qualcosa di importante. Qua ne abbiamo 3, si presentano subito così.
13: Ciao, sono Dominic Windisch, sì, sono un ex atleta di biathlon, ho vinto medaglie olimpiche, adesso faccio l'allenatore di biathlon della squadra junior.
14: Ciao, sono Alessandra Merlin, ex atleta olimpionica di sci alpino, discesa libera e super G, un po' diverso dallo sci di fondo, ma io torno veramente volentieri ogni anno alla Iguelia, a questa bellissima manifestazione che porta la montagna al mare.
0: Bisogna essere un po' fuori di testa.
14: Un po' fuori di testa per fare sci di fondo sulla sabbia. Io ho provato e sinceramente è veramente difficile, però molto divertente.
15: Io sono ancora una biatleta attiva e partecipo in Coppa del Mondo e continuo a gareggiare. È bello rivedere anche le stesse facce e c'è sempre più gente, questo fa sicuramente piacere.
0: Che la gara cominci? E andiamo!

0: Attenzione alle 11, gara squadre, si rifonda on the beach a favore di AIRC. Mi raccomando, parliamo di AIRC, parliamo della ricerca, sosteniamo la ricerca, più saremo più doneremo.
1: E queste manifestazioni danno veramente gioia e fanno solidarietà, è veramente un qualche cosa di splendido vedere tutti questi atleti che sono giunti dalla montagna per un'esperienza meravigliosa che è sciare sulla spiaggia e per la solidarietà che loro hanno sempre, perché donano con grande, veramente con grande generosità e cuore.
0: Tu sei ovunque, dovunque per la ricerca. Brava!
2: Certo, perché le manifestazioni servono proprio per sollecitare tutti a questa solidarietà. Più siamo e più vinciamo.
0: Ma andiamo avanti perché poi c'è la marcia acquatica, tutti in acqua per questo momento di grande divertimento, perché il mare fa bene! Il mare è energia. E poi andiamo alle 13 a chiudere questa prima parte con il tuffo in mare. Tutti contenti, la montagna ufficialmente dice ciao montagna! E il mare incomincia a dare il meglio di sé. Alle 15 gara di biathlon, alle 16 gara di fat bike, alle 16.30 gara di slittino, alle 17 gara di ciaspole, alle 17.30 premiazione protagonisti. Insomma ragazzi, ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime!

0: sono qua a Cilifondo on the beach Elisa, devo dire che è più bella che mai, ogni anno ci regala dei sorrisi, dalla montagna li porta qua al mare, e quest'anno ci porta anche la mamma.
1: Sì, è sempre bellissimo essere qua, poi oggi è una giornata stupenda, tanta gente, ho visto tantissimi bambini, quindi secondo me sarà una grande, grande giornata.
0: Senti, l'edizione di quest'anno sarà sotto il segno della follia, come tu vedi, mi sono già ambientato, ma anche, diciamo, dal punto di vista della canzone.
1: Spesso mi allenavo con la musica, amo la musica, sono un amante della musica e quindi...
0: Beh, e allora ci regali un pezzettino musicale, vai.
1: Together, here we are, our young girl, what you long, together.
0: Allora, quest'anno che vinca il migliore o vinca il peggiore?
1: Tutti,
0: tutti ragazzi, parola di campionessa.

0: Un altro campione che noi al Cirifondo on the beach è Federico Castelletti, che arriva da Clusone. Quanti ne hai?
1: 16 anni.
0: Cosa hai fatto quest'anno? Dimmi la grande impresa di quest'anno.
1: Ho fatto alcune buone medaglie ai campionati italiani di sci di fondo under 16.
0: Qual è il tuo obiettivo a livello sportivo? Dove vuoi arrivare?
1: Beh, sicuramente diventare professionista e iniziare a correre in Coppa del Mondo.
0: In montagna sai sciare, ma al mare?
1: Diciamo che sono un po' più bravo sugli sci, perché sulla sabbia è una sensazione molto diversa, però è sempre molto divertente essere qui a fare queste gare.
0: Ma se lo sport è importante e la follia anche che accompagna gli sportivi qua al mare a giocare, a divertirsi sulla sabbia, ragazzi, diciamo che ci vuole anche quel gusti, le tradizioni locali che vengano valorizzate, e qua vengono ben valorizzate. Parliamo di antichi mestieri, parliamo di acciughe, pane e acciughe, parliamo di qualcosa di unico. Dai, sbilanciati, cosa proponi oggi?
2: Oggi proponiamo panini con l'acciuga e il burro, altrimenti c'è questa bagnetta verde buonissima che arriva direttamente dal Piemonte. Vi aspettiamo al nostro banchetto!
0: E tra i tanti ospiti parliamo anche di un'attività sportiva meravigliosa che è il biathlon. In cosa consiste il biathlon qua, in particolare allo sci di fondo alle Guiglia?
3: Semplicemente fare un po' di chilometri sulla pista di fondo in sabbia e arrivare al poligono, 5-6 serie di tiri e sperare di colpire, altrimenti si continua a girare attorno alle barche.
0: Where are you from? Voi da dove arrivate?
3: Noi siamo della Valle Pesio e siamo i gestori dell'unico centro di biathlon che c'è in Piemonte.
0: Dimmi una cosa in dialetto.
3: Belino, bio biathlon.
0: Belì, il biathlon. Da 15 anni sci di fondo on the beach insieme con Bottero Ski, i professionisti dello sci. Bottero Ski è il punto di riferimento per la moda e gli sport invernali. Per sapere di più, botteroski.com, la grande esperienza che fa di Bottero Ski il nome dei professionisti dello sci. Due giovani talenti hanno animato la giornata

0: Altra cantautrice di talento arriva dalla città delle torri, tanta gavetta e pronta al grande salto. Conosciamola meglio. Siamo con Sara Montella, parliamo del talento musicale della settimana. E dove sei?
1: Di Albenga.
0: Dunque, ligure al 100%?
1: Sì.
0: Ok, la passione per la musica quando nasce?
1: Nasce quando ero molto piccola, piccola, piccola.
0: Attenzione che lei è già molto piccola, piccola, piccola, anche se sembra grande, grande, grande. Quanti anni hai?
1: No, non ne faccio 20.
0: 20 anni, quando è nato il tutto?
1: Avevo 6-7 anni.
0: La prima canzone qual è stata? Te la ricordi?
1: Sentivo tanto Giorgia, Malika Yen.
0: Fammi sentire appena appena Giorgia.
1: Come saprei amarti io.
0: E questo è stato l'inizio. Poi dopodiché sei cresciuta, ovviamente. Artisticamente le passioni in qualche maniera vanno verso alcune direzioni, ma hai capito che potevi scrivere anche?
1: Eh sì, è adesso, stata anche questa passione.
0: La prima canzone che hai scritto qual è stata?
1: Scusa se.
0: Che faceva più o meno?
1: Ti chiedo scusa se la prima volta è andata male.
0: La seconda canzone che hai scritto qual è stata?
1: È stata E tu accanto a me. Ci siamo sedute davanti ad un microfono, hai messo una base.
0: E adesso arriviamo alla canzone che presenti quest'anno. Quest'anno quante ne abbiamo dunque?
1: Questa è la sesta.
0: Sesta canzone, siamo nel 2026. La canzone, il titolo è?
1: Quasi noi.
0: Quasi noi. Come nasce questa canzone?
1: Nasce perché ho avuto un'esperienza amorosa nel cuneese.
0: Scusate.
1: Che è durata veramente molto poco, quindi è stata proprio in
0: però,
1: fine.
0: Una bella esperienza che ti ha regalato una canzone.
1: Sì, dai.
0: Che più o meno fa?
1: In una

Una quindicesima edizione che si conclude con la vittoria della Valle Ellero, suggestiva valle alpina in provincia di Cuneo. Primi classificati gara di sci di fondo on the beach 2026. E adesso vediamo tutti i vincitori nelle altre discipline.

Una edizione straordinaria che ha visto la partecipazione di 200 atleti sotto il sole di Legueglia, partecipanti da tutto il nord Italia all'evento unico a livello mondiale. Ideazione ed organizzazione Eccoci Eventi in collaborazione con Bottero Ski e il Comune di Legueglia. E noi vi salutiamo con alcuni scatti suggestivi firmati da Marco Zanardi.

0: Cari amici della montagna, quelli che non sono venuti al mare, pensate quest'anno Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, Trentino, Emilia Romagna, Lombardia, ma ogni anno il carrozzone cresce, cioè i partecipanti sono sempre di più. Quindi, lo dico a voi, amici della montagna, il prossimo anno vi aspettiamo per la 16ª edizione di Sci di Fondo on the Beach. Dove? A Laigueglia! Bene, a questo punto, momento di relax, ci godiamo.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio,

0: per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
1: E adesso una bella comunicazione musicale. Attenzione, prendete carta e penna perché sta per arrivare Tutti nel Jukebox. Che cos'è Tutti nel Jukebox? La scatola musicale più famosa, diciamo, del mondo, ancora una volta torna protagonista. Gli anni 60, 70, 80, 90, cantati e raccontati dai protagonisti di quegli anni. Questo è Tutti nel Jukebox e sta per arrivare nella vostra città, o meglio, potrebbe arrivare nella vostra città. Quindi mi rivolgo a tutti gli organizzatori, amministratori, non condominiali, ma quelli dei comuni. Scriveteci, chiamateci, info@tgevens.it, 335-5993-573. Noi ci siamo, il carrozzone è pronto, il grande jukebox è pronto e da quel grande jukebox stanno per uscire loro, i protagonisti. Oh, chiamateci, stiamo arrivando.

0: E torniamo con il TG delle 20 perché ci chiede la linea Federico Doc con le sue breaking news e le curiosità dal mondo.
1: Guys. Ciao ragazzi, ormai mi sono, con tutte queste notizie, sono diventato internazionale. Lo sapevate, amici, che in Islanda è normale avere un nome che termina in Dottir, che sarebbe figlia di, figlio di. Speriamo allora di conoscere presto qualche islandese, così ci spiego un po' come funziona questa cosa, perché mi ha incuriosito. Nella Corea del Sud è considerato maleducato soffiarsi il naso in pubblico, però quando sono raffreddati, secondo me, come fanno? La bandiera americana è stata modificata ben 27 volte e l'attuale versione, con 50 stelle, è stata disegnata da un ragazzino di 17 anni, quindi effettivamente è proprio vero che agli americani piace far lavorare i giovani. Lo sapevate che il fufu, ossia la pasta di manioca, è un piatto tradizionale delle regioni dell'Africa centrale ed occidentale? Amici, se avete qualche ricetta, noi siamo curiosi. Io ho sempre voglia di mangiare, perché come si fa, fritta o al burro, questa manioca? In India c'è un piatto chiamato phal, che è così piccante, ma così piccante da far sudare, è considerato una vera esperienza culinaria estrema. Quindi, amici calabresi, se volete provare delle esperienze piccanti, andate in India ad assaggiare questo piatto. Io vi ringrazio, mi è venuta fame, ma non tanto piccante, e ci vediamo settimana prossima. Ah, ragazzi, fate finta di essere felici!
0: E dopo tutte queste belle e curiose notizie, signori, diamo la linea a Lorenzo Beccati perché parliamo di libri, libri, libri e ancora libri, sempre per la sua rubrica Alza il volume.
2: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci porta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma, un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
0: Ma sì, diciamolo, in cucina tutto fa brodo, non ci credete? Beh, tutto fa brodo perché possiamo cucinare quello che vogliamo, ma andiamo a capire i benefici di alcuni prodotti. Cari amici di TG in Televisione, siamo tornati in cucina perché la cucina è passione, la cucina è arte, la cucina è cultura, la cucina è tutto, ma la cucina in qualche maniera ci aiuta a vivere meglio. Oggi vi parlo delle zucchine, sempre con grande rispetto al soufflé, al risotto alla marinara e al frittino che ogni tanto ci sta, ma oggi le zucchine hanno il suo perché. Conosciamo i benefici. Le zucchine sono apprezzabili soprattutto per il loro basso apporto calorico e per le fibre che aiutano a promuovere

0: la regolarità intestinale, a ridurre il rischio di brutte malattie al colon e a controllare l'assorbimento di colesterolo e zuccheri. Io direi che vi abbiamo convinto, perché le zucchine hanno il suo perché, avete capito quanto sono fondamentali. Anche in questo caso potete farle in mille maniere: negli spaghetti, un po' di zucchine, la carne con le zucchine, al forno, l'esse. Io le faccio l'esse, a me piace la cucina molto semplice. L'esse con un po' di olio, magari olio quello buono, in questo caso ce l'abbiamo, è della nostra zona dell'Imperiese. Quindi, zucchine, l'esse, consiglio io, con un po' di olio, un po' di sale, poco, pochissimo, perché già ci dà tutto dentro in natura, non serve aggiungere troppe cose. Possiamo dire che lo zucchino, la zucchina è servita, è ben servita. Amici a casa, mangiate bene e mangiate sano. E poi all'improvviso arriva lui, un finale emozionante dedicato all'amore, al cuore, alla profondità, perché Gabriele Maria Corini ci ricorda che insieme si possono superare tanti momenti.
1: Una dimensione dell'amore è la mente, il pensiero. Com'è bello sentirsi dire "ti ho pensato". Oppure anche dire a una persona "ti ho pensato". Ecco, non è soltanto qualcosa di ideale, quindi di aereo, ma quando si dice "ti ho pensato" vuol dire che la persona è nel tuo cuore, è nei tuoi pensieri, vuol dire che ti sei preso un po' di mal di pancia per quella persona, perché conta per te. E allora, prendendoci il mal di pancia per gli altri, certo viviamo il pensiero, il pensare l'altro, comunque sempre insieme.
0: E la puntata numero 795 finisce qua. Abbiamo aperto con lo sci di fondo on the beach, un grande spettacolo dalla montagna al mare, e abbiamo chiuso con un pensiero d'amore. Quindi l'appuntamento è la settimana prossima, e vi ricordo che siamo sempre online, tgevents.it, poi scriveteci, rispondiamo a tutti, info@tgevents.it, poi siamo sui social, basta un click, un mi piace, e un attimo, e socializziamo. Cari amici, 3, 2, 1, ciao, maragnao!
2: Questo programma è stato offerto da
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
4: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il Premio Variabile di Risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale. Un elemento che rafforza il sostegno al reddito, senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele, i congedi

per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La Prima Guerra Mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione, seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora

Allora, che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro, oggi, non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto, dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito e gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza che ha avuto senso rendere collettivo un fondo una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia

0: registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
1: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi, in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare l'accessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali, in testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico, ma anche di risposte concrete a bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
5: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
6: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
5: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
6: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19:55.
5: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
6: Chiaro, diretto, essenziale.
5: Non perderlo!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Cominciamo subito con la cronaca. In primo piano l'operazione che ha portato a scoprire una vera e propria tratta di esseri umani sfruttati nei campi. L'operazione, eseguita in varie province italiane, tra cui quella di Potenza e Salerno, ha visto il coinvolgimento anche di un cittadino indiano residente a Padula. Vediamo.
1: Blitz all'alba.

ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate

0: Un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti, privi dei servizi essenziali, e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentalmente tale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: E questa era la nostra copertina. Prima di vedere tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. È stata confermata la condanna per l'ergastolo per Alfredo Erra, accusato del femminicidio di Anna Borsa a Ponte Cagnano nel 2021. Ci racconta tutto Federica Pistone.
0: La Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Anna Borsa, avvenuto il 1 marzo del 2022 a Ponte Cagnano Faiano. I giudici di secondo grado hanno respinto integralmente le richieste della difesa, confermando la sentenza di primo grado. Non sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata ribadita la sussistenza della premeditazione del delitto. È stata rigettata anche la tesi difensiva secondo cui l'imputato non sarebbe stato capace di intendere di volere al momento dei fatti. Secondo la Corte, R era pienamente lucido, mentre la perizia psichiatrica, che evidenziava un disturbo della personalità, non è stata ritenuta sufficiente a escludere o ridurre la responsabilità penale. La decisione è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa, giovane parrucchiera uccisa mentre lavorava nel suo salone, un caso che aveva profondamente scosso l'intera provincia di Salerno.
1: E ancora cronaca, un incidente sul lavoro si è registrato a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 50 anni è caduto da un'altezza di 5 metri. Vediamo.
3: Brutto incidente questa mattina a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta accidentale dal balcone della propria abitazione. Secondo la prima ricostruzione, il 56enne stava effettuando alcuni lavori domestici e in particolare stava montando una tenda da sole quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa 5 metri e finendo violentemente al suolo. L'allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti correnti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118.

0: che hanno prestato le prime cure all'uomo, apparso sin da subito in condizioni serie a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Vista la dinamica dell'incidente e il quadro clinico del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il velivolo è atterrato presso il campo sportivo di Celle di Bulgheria, dove il paziente è stato trasferito in ambulanza per consentire il rendezvous e il successivo decollo verso l'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi da Raguna di Salerno, struttura specializzata nel trattamento dei politraumi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.
1: E ci spostiamo ora a Battipaglia, dove una donna ha violato il divieto di dimora e si è resa protagonista di alcuni furti di carte di credito che ha poi utilizzato per fare acquisti o prelevare soldi. Tutti i dettagli nel servizio.
2: I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere nei confronti di una donna già sottoposta al divieto di dimora nei comuni della provincia di Salerno. Il provvedimento è scaturito dall'inosservanza di quanto prescritto dalla misura cautelare adottata nell'ambito di un'indagine relativa a furti e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel dicembre del 2025. Secondo quanto ricostruito, dopo l'applicazione della misura restrittiva, la donna avrebbe continuato a porre in essere condotte analoghe. In particolare, nel mese di aprile a Battipaglia, all'interno di un'attività commerciale, si sarebbe impossessato del portafoglio del titolare contenente documenti e diversi centinaia di euro. Pochi giorni dopo, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sottratto il borsello di un operaio dall'abitacolo di un furgone parcheggiato, approfittando dell'assenza dell'uomo. La carta di credito contenuta nel borsello sarebbe stata utilizzata per effettuare acquisti in diversi esercizi commerciali e prelievi presso sportelli Bancomat.
1: E ancora cronaca, ma cambiamo regione. Ci spostiamo in Basilicata con i controlli intensificati nel Materano da parte della Polizia di Stato. Ascoltiamo il bilancio.
2: Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato del reparto prevenzione crimine Basilicata nel Materano. L'attività che si è concentrata nelle zone centrali del Materano e nei luoghi maggiormente frequentati della città di Matera punta a rafforzare i livelli di sicurezza sia sotto il profilo operativo sia sotto quello della percezione da parte di cittadini e turisti. I controlli sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltre che dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga, attraverso una presenza più capillare delle pattuglie e verifiche mirate nei punti ritenuti più sensibili. Nel corso delle ultime due fine settimane, il bilancio stilato dalla Polizia di Stato vede un'intensificazione dei controlli da parte degli agenti, con 627 persone identificate, di cui 37 cittadini extracomunitari. Sono stati controllati 303 veicoli ed inoltre sono stati effettuati 27 posti di controllo ed elevate 13 sanzioni per violazioni al codice della strada.
1: E ancora cronaca, ma anche una bella notizia sul Certosa Village subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia.

0: nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
1: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentornati in studio. Trattiamo ancora di cronaca con il sequestro da parte della Guardia di Finanza all'aeroporto di Capo Chino di oltre 100 kg di sigarette di contrabbando. Due persone finiscono nei guai. Vediamo il servizio.
1: Nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, i finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Capo Chino, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Staccamento di Napoli, hanno sequestrato 108 kg di sigarette di contrabbando e denunciato due cittadini armeni. L'operazione è stata eseguita all'aeroporto di Napoli, dove i militari e i funzionari doganali hanno approfondito il controllo sui bagagli da stiva di due passeggeri provenienti da Erevan, capitale dell'Armenia. All'interno delle valigie sono state rinvenute 540 stecche di sigarette occultate in involucri di celofan. I pacchetti riportavano inoltre il sigillo contraffatto della dogana armena, elemento che ha fatto scattare immediatamente il sequestro del carico illecito. Al termine delle verifiche, i tabacchi lavorati esteri sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due passeggeri sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con l'accusa di contrabbando.
0: E ora cambiamo completamente argomento con la cultura e con i grandi nomi già resi noti che saranno protagonisti dell'edizione 2026 del Certosa Village. Ascoltiamo tutte le anticipazioni nel prossimo servizio.
2: Dopo il successo della prima edizione con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle quattro serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre 15 milioni di persone, il sito Patrimonio UNESCO del Vallo di Diano della Certosa di Padula dal 29 luglio al 5 agosto ospiterà la seconda edizione del Certosa Village con quattro protagonisti molto amati dal pubblico: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai Yo-Yo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie. Il 30 luglio poi sarà la volta di Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, progetto musicale dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il 3 agosto poi salirà sul palco Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita in E fuori nevica, uno show inedito tra teatro, racconto e comicità, nel quale l'artista ripercorre aneddoti e ricordi di oltre 50 anni di carriera. Gran finale poi il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che vedrà protagonista una delle figure più amate e rappresentative dello spettacolo italiano. La direzione artistica della seconda edizione è affidata a Stefana Capobianco, giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva.

0: televisiva. Gli organizzatori del Certosa Village, insieme al collettivo dei Modici Digitali, puntano anche quest'anno a valorizzare la Certosa di San Lorenzo, non solo come straordinario patrimonio storico e artistico, ma anche come luogo di incontro e partecipazione culturale, trasformando il sito patrimonio UNESCO in un laboratorio artistico a cielo aperto e in un punto di riferimento culturale e turistico del Sud Italia.
1: E rimaniamo in tema spettacolo perché parliamo del successo della rassegna di danza Federica Tropiano. Tra i grandi nomi dell'evento, quello del maestro Raffaele Paganini. Ben 180 i danzatori presenti nella rassegna. Ascoltiamo Danila Piacasella.
2: Domenica 17 maggio al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina si è svolta la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, organizzata dall'Associazione 21 Passi con il patrocinio del Comune di Sala Consilina. Ben 180 ballerini e ballerine, provenienti non solo dal Vallodidiano ma anche da Napoli, Vietri sul Mare, Salerno e Oliveto Citra, si sono esibiti in assoli, passi a due e coreografie di gruppo nelle discipline del classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, regalando al pubblico presente grandi emozioni. A valutare le performance è stata una commissione di altissimo profilo formata dall'étoile internazionale Raffaele Paganini e dai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano. A rendere la giornata ancora più speciale è stato il ritorno di Pierpaolo Monzillo, già plurivincitore nelle scorse edizioni, che ha condiviso con i presenti il suo brillante percorso nella scuola di amici. La manifestazione ha visto il prezioso supporto dell'associazione Montepruno Giovani, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle nuove generazioni e del talento locale. Quest'anno la rassegna ha introdotto, oltre a le borse di studio, i premi Talento Sponsor, tre nuovi riconoscimenti del valore di 150 euro ciascuno offerti da DFL Lamura, AF Service e Amato Team. Il premio Talento DFL Lamura è andato a Sport Zone di Sala Consilina, il premio Talento AF Service al Centro Professionale Arte Danza di Castellammare di Stabia, mentre il premio Talento Amato Team è stato assegnato alla Danza e Ginnastica Kodokan di Atena Lucana. I premi della borsa di studio Federica Tropiano sono stati vinti dall'Udance di Sala Consilina per il miglior gruppo. Per il miglior passo a due ha trionfato a passi di danza Center Ballet di Casalnuovo di Napoli. Il miglior assolo è andato alla House of Dance di Vietri sul Mare. La vincitrice del premio 21 passi, assegnato dai membri dell'associazione, è Giorgia Fernicola della Ludance. Anche quest'anno la rassegna ha unito la passione per la danza al ricordo vivo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020, trasformando il suo sogno in un'opportunità concreta per il futuro dei giovani ballerini. A guidare la manifestazione sono stati i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. Erano presenti anche il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e il consigliere regionale Corrado Matera. Come ogni anno le emozioni sono indescrivibili, ha commentato Ilaria Tropiano, presidente dell'associazione 21 Passi. La partecipazione di un maestro come Raffaele Paganini è stato un regalo immenso per tutti noi. Ringrazio di cuore le scuole, le famiglie, i giurati, le aziende partner e l'associazione Montepruno Giovani per aver creduto in questo progetto. L'appuntamento è la prossima edizione per continuare a danzare nel ricordo di Federica.
1: E ora ci fermiamo qualche minuto prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace

0: tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale che apriamo con la sanità. Andiamo in Basilicata, dove le rassicurazioni arrivano dalla regione ai sindaci del territorio in merito alle sorti delle guardie mediche. Vediamo.
1: La riorganizzazione della sanità territoriale, questo è il tema al centro dell'incontro che si è tenuto in Regione Basilicata tra i sindaci dell'area Marmo Platano Melandro, il presidente della regione Vito Bardi, l'assessore alla salute Cosimo Latronico e il direttore generale dell'azienda sanitaria di Potenza Giuseppe De Filippis. Al centro del confronto il piano per le nuove case di comunità e il futuro dei presidi di continuità assistenziale. I sindaci hanno espresso preoccupazione per il rischio di soppressione di alcune guardie mediche, chiedendo garanzie per i territori più periferici. Dal tavolo è emersa la volontà condivisa di mantenere attivi gli attuali presidi sanitari, parallelamente all'avvio delle nuove case di comunità di Sant'Arcangelo, Vietri di Potenza e Corleto Perticara, confermato anche il mantenimento del poliambulatorio di Muro Lucano. La riorganizzazione non comporterà riduzioni dei servizi, ha assicurato il direttore generale dell'ASP Giuseppe De Filippi, spiegando che le guardie mediche resteranno operative nelle sedi già esistenti, mentre i nuovi servizi saranno integrati nelle strutture territoriali previste dal PNRR. Nel corso dell'incontro si è discusso anche della necessità di rivedere la riperimetrazione del distretto sanitario numero 2 e di potenziare i servizi delle case di comunità di Vietri di Potenza per limitare gli spostamenti dei cittadini più fragili. Bardi e Latronico hanno ribadito che il confronto con i territori proseguirà anche nei prossimi giorni, sottolineando come la riforma punti a rendere più moderna ed efficiente la sanità di prossimità attraverso la telemedicina, infermieri di comunità, centrali operative territoriali e numeri unici assistenziali. Intanto è convocata per venerdì 22 maggio una conferenza stampa in regione per illustrare nel dettaglio il piano di riorganizzazione sanitaria.
0: Cambiamo completamente pagina. Si è rinnovato la scorsa domenica il pellegrinaggio da San Rufo ad Atena Lucana in nome di San Ciro. Vediamo com'è andata.
1: Grande partecipazione al tradizionale pellegrinaggio a piedi da San Rufo ad Atena Lucana in onore di San Ciro, un appuntamento che continua ad unire intere famiglie del Vallo di Diano nel segno della fede e della condivisione. Sempre più numerosi i partecipanti all'edizione 2026, con la presenza di adulti, giovani e tanti bambini che hanno affrontato insieme il cammino partito alle prime luci dell'alba dal centro sportivo meridionale di San Rufo dopo la benedizione impartita dal parroco Don Nicola Coiro. Particolarmente emozionante la presenza dei più piccoli, tra cui due bambini che hanno accompagnato il pellegrinaggio con un organetto, regalando momenti di gioia e tradizione lungo il percorso.

0: La prima tappa si è svolta all'auditorium di Atena Scalo, dove il gruppo guidato da Franca Monzillo ha accolto i pellegrini con caffè e colazione, in un clima di grande calore umano ed accoglienza. Successivamente il cammino è ripreso verso Atena Lucana, dove i pellegrini sono stati accolti dalla banda musicale che ha accompagnato il gruppo fino alla chiesa dedicata a San Ciro. Ad attendere i fedeli anche gli applausi e l'affetto della comunità locale, oltre ad un buffet organizzato dal comitato festa. Presenti anche il vice sindaco di San Rufo, Domenico Setaro, e il consigliere Gino Setaro, insieme ai volontari della Colomba Soccorso che hanno garantito assistenza durante tutto il tragitto. A sottolineare l'emozione della giornata è stata Anna Maria Marino, organizzatrice dell'iniziativa. Vedere ogni anno sempre più persone partecipare è qualcosa di bellissimo, ha detto. Camminare insieme nel nome di San Ciro con la presenza dei bambini e della mia famiglia accanto è un'emozione indescrivibile. Parole di ringraziamento sono state rivolte anche a Donato Cimino, Felice Gadaleta, al Comitato Festa di Atena Lucana e al parroco Don Michele Casale per la calorosa accoglienza riservata ai pellegrini, insieme anche ai volontari della Colomba Soccorso. Il pellegrinaggio si conferma così una delle tradizioni più sentite del territorio.
1: Chiudiamo il nostro telegiornale con lo sport e con l'importante risultato ottenuto da Shana Marotta, giovane atleta di Padula che ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Vediamo.
2: San Pietro Altanacro d'oro con la Diano Boxing. Shana Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Il trionfo è arrivato nella prestigiosa cornice del palazzetto dello sport di Rozzano, in Lombardia. E non è stata l'unica. Michelangelo Cimino si riconferma campione nazionale nella fight code e nella kickboxing tecnica dopo la vittoria dello scorso anno. Stessa conferma anche per Giorgia Cimino e ancora vittoria per Leonardo Marino, giovane promessa del team di 15 anni, e Giulia Setaro, giovane promessa femminile del team di 14 anni. Una pioggia di trionfi quindi per la Diano Boxing Team Liguori di San Pietro Altanacro, capitanati dal coach Luigi Liguori. Per la squadra valdianese si sono qualificati ben 11 atleti nelle diverse categorie e i risultati sono stati davvero eccezionali, con 8 titoli nazionali conquistati e portati nel Vallo di Diano e 4 medaglie di bronzo, quelle di William Giannetti, Robert Tedor Cosmelanu, Giovanni Grano e Michele Paladino. Invece gli atleti Francesco Pinto e Luigi Fornino Perez non arrivano sul podio, si fermano alle fasi preliminari. Sono più che soddisfatto della presentazione degli 11 atleti del team qualificati tramite le 3 fasi regionali e i campionati nazionali Fight 1 a Milano. Questi 8 titoli nazionali sono davvero un successo, ma anche il risultato di tanto duro lavoro in palestra, così ha commentato il coach Luigi Liguori.
1: E noi facciamo i nostri complimenti a Shana per questo grande risultato e questa era la nostra ultima notizia per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, la

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ci sono banche che attraversano il tempo limitandosi a registrare risultati e ce ne sono altre che invece riescono a consolidare la propria presenza mantenendo intatta una precisa identità, anche dentro scenari economici sempre più complessi e mutevoli. Non è soltanto una questione di numeri, di utili o di indicatori patrimoniali, ma di continuità, credibilità e capace di restare punto di riferimento per il territorio. Ed in questa prospettiva che va letto il percorso della Banca Montepruno, riunitasi a Rossigno per l'annuale assemblea dei soci, chiamata ad approfondire il bilancio d'esercizio 2025, che ha restituito esattamente questa immagine, quella di una realtà creditizia che ha scelto di non smarrire il proprio lessico originario, pur dentro un sistema finanziario sempre più dominato dalla standardizzazione e dalla distanza. Il tema scelto per i lavori assembleari, fiducia che genera futuro, non è apparso come una formula celebrativa, ma come la sintesi coerente di un percorso industriale ed umano che trova oggi riscontro in numeri di assoluto rilievo. L'istituto ha infatti archiviato il migliore esercizio della propria storia, oltre 8 milioni e mezzo di utile lordo, più di 7 milioni di risultato netto, una raccolta complessiva attestata a 1 miliardo e 360 milioni di euro, con un incremento di 93 milioni rispetto all'anno precedente. Cresce anche la raccolta indiretta, che raggiunge i 380 milioni, mentre il patrimonio netto si avvicina ai 70 milioni di euro. Sul versante del credito, la banca ha sostenuto famiglie, professionisti ed imprese con nuovi impieghi superiori ai 212 milioni di euro, mantenendo al contempo indicatori patrimoniali solidi ed un progressivo miglioramento della qualità del credito. Numeri che, letti isolatamente, descriverebbero già una performance di notevole consistenza. Eppure, il dato forse più significativo risiede altrove, nella circostanza che questi risultati siano maturati dentro una traiettoria improntata alla prudenza gestionale, in un quadro macroeconomico ancora attraversato da instabilità diffuse, tensioni geopolitiche e persistenti fragilità sociali. Nel suo intervento, il presidente del Consiglio di amministrazione, Michele Albanese, ha delineato con sobrietà il significato del passaggio vissuto dall'istituto nel corso dell'ultimo anno, definendolo una continuità evolutiva, quasi a voler sottrarre il tema della governance alla retorica della cesura. Una successione ha lasciato intendere che non interrompe una storia, ma la accompagna in una fase nuova, preservandone struttura valoriale e responsabilità collettiva. Nelle sue parole è emersa con chiarezza l'idea di una banca intesa non come semplice organismo economico, bensì come infrastruttura civile del territorio. Da qui la metafora dell'albero, radici profonde nella storia cooperativa, tronco rappresentato dalla solidità costruita nel tempo, rami come estensione delle attività e frutti coincidenti con i risultati restituiti alla comunità. Un'immagine volutamente organica, quasi a rivendicare un modello di crescita non predatorio ma armonico, fondato sulla sedimentazione della fiducia. Accanto alla dimensione istituzionale, Albanese ha voluto riconoscere il contributo dell'intera struttura aziendale, del consiglio di amministrazione, alla direzione generale, fino ai dipendenti operativi nelle filiali e negli uffici, richiamando una concezione corale del risultato che raramente trova spazio nel linguaggio contemporaneo della finanza. Particolarmente significativa anche la sottolineatura riservata al direttore generale Cono Federico, la cui nomina nel comitato dei direttori di Cassa Centrale Banca è stata interpretata come un riconoscimento non soltanto personale, ma esteso all'autorevolezza acquisita dalla banca nel sistema del credito cooperativo nazionale. È stato lo stesso Federico, nel corso della relazione tecnica, a ricondurre i risultati raggiunti ad un equilibrio gestionale costruito attraverso disciplina patrimoniale e visione strategica. In un contesto economico ancora esposto a forti elementi di incertezza, la banca ha mantenuto un coefficiente patrimoniale superiore al 22%, ridotto ulteriormente il livello dei crediti deteriorati e registrato un ROE oltre il 10%, valore significativamente superiore alla media del comparto. Ma vi è un altro elemento che merita attenzione: l'apertura della filiale di Nocera Inferiore, in un'epoca in cui vaste aree del paese assistono alla progressiva ritirata fisica degli istituti bancari. La scelta della Montepruno assume me un valore quasi controcorrente. Non semplice espansione commerciale, dunque, ma una riaffermazione di presenza territoriale, presidio relazionale, investimento nella prossimità. Nel corso dell'assemblea è stato inoltre presentato il bilancio sociale e di missione 2025, significativamente intitolato dal valore economico al valore sociale.
1: La parola scelta per questa assemblea è fiducia. Quanto è importante nel rapporto con i clienti e le famiglie?
2: Ma credo che questo sia il valore, crediamo tutti quanti noi che questo sia il valore principale, perché senza fiducia non avremmo clienti, non avremmo soci che credono in noi e quindi poi non riusciremo ovviamente a raggiungere i risultati che oggi i soci hanno approvato col bilancio del 2025, aver fatto l'utile più alto della nostra banca, avere soprattutto i depositi in aumento di oltre 100 milioni di euro, che ci consente di finanziare tanto sul territorio per oltre 200 milioni di euro di finanziamenti, è il valore fondante. Se i clienti credono in noi vuol dire che ci danno fiducia.
1: Diciamo, oggi è la sua prima assemblea da direttore generale. Cosa si sente di... qual è il messaggio che vuole lanciare, diciamo?
2: No, di sicuro è molto emozionante, lo diciamo prima col presidente. Incontrare tutte le persone che ovviamente ci vogliono bene, che stanno vicino a noi, è sempre emozionante. Poi, appunto, farlo dopo il primo anno, diciamo, nel nuovo ruolo, è ancora più emozionante, perché poter anche dire e condividere con tutti quanti i soci e clienti i risultati che abbiamo raggiunti ti riempie anche di orgoglio, e quindi il mio grazie va ovviamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente Albanese e soprattutto anche a tutti i miei colleghi che ogni giorno mi affiancano e che rendono veramente concreti questi risultati.
1: Presidente, quali saranno i prossimi obiettivi della Banca Montepruno dopo i risultati positivi raggiunti quest'anno?
3: Beh, sicuramente noi, come tutti gli anni, abbiamo raggiunto degli obiettivi che ci eravamo prefissi negli anni passati e riteniamo di poterlo fare anche in un prossimo futuro. Ovvio che quest'anno ci concentreremo su quello che è il consolidamento di quanto abbiamo fatto nel passato, soprattutto cercando di concentrarci su quella che è la formazione del nuovo personale. Noi abbiamo inserito nel nostro organico circa 20-25 ragazzi giovanissimi, al di sotto dei 30 anni, tutti brillantemente preparati, ai quali dobbiamo affidare il futuro della nostra azienda. Per poterlo fare abbiamo bisogno di formarli. Io, ma anche il Consiglio, è molto fiducioso, perché ha a capo di questi ragazzi una persona straordinaria che porta il nome di Icono Federico, il nostro direttore generale, che già ha portato avanti un discorso molto molto serio con i ragazzi, e i risultati si vedono. I risultati del 2025 è merito loro. Abbiamo raggiunto, come lui stesso ha riconosciuto, il più alto utile di tutti i tempi, ma non solo, ma ci sono anche altri numeri che dimostrano quanto è importante fare gruppo, quanto è importante avere una leadership all'interno di una struttura, e lui, grazie a Dio, ce l'ha questa leadership. E quindi quest'anno non puntiamo sicuramente, lo diciamo anche nella formazione, non puntiamo sicuramente a fare fusioni, così come non puntiamo ad allargare la zona di competenza ed aprire sportelli. Ecco, ci concentreremo e vogliamo concentrarci sulla preparazione e sullo status dei dipendenti, perché siamo sempre di più consapevoli che il futuro della nostra azienda, ma come è oltretutto il futuro dei territori, è in mano ai giovani, e quindi abbiamo bisogno veramente di avere una squadra più forte di quanto giovane.
0: Il bilancio sociale di missione 2025 fotografa con efficacia il tentativo della banca di oltrepassare la dimensione puramente creditizia per collocarsi dentro una funzione più ampia di accompagnamento comunitario. Nel solo ultimo anno sono state sostenute 142 progettualità nei campi della cultura, della solidarietà, dell'educazione finanziaria, dello sport, dell'arte e delle politiche giovanili, con oltre 278.000 euro restituiti al territorio. Il presidente albanese in chiusura ha escluso allo stato attuale ipotesi di fusione e ulteriori espansioni territoriali nel breve periodo. E a proposito di investimenti nel campo della cultura, ascoltiamo ora ai nostri microfoni il dottore Aldo Rescinito, presidente del Circolo Banca Montepruno.
4: Ma io poco fa proprio questo dicevo con degli amici che mi facevano compagnia. Ogni anno noi assistiamo alla crescita, una crescita esponenziale di questo istituto bancario. Siamo felici perché in un certo qual modo, con la nostra presenza attiva ormai da oltre 30 anni in questa realtà, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per avvicinare giovani, meno giovani, soci della banca, soci del circolo, altre persone che non avevano niente a che fare con questo istituto, verso una banca veramente diversa, una banca migliore, una banca che per certi aspetti ha riempito i nostri cuori di soddisfazioni immense, a cominciare da quando abbiamo compiuto tutto il nostro dovere e abbiamo impegnato tutte le nostre azioni per cercare di far crescere questo istituto a livello del territorio, a livello del Vallo di Diano, e far sorgere la sede principale amministrativa in un territorio difficile come quello di Sant'Arsenio.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita.

0: migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero

0: La partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale In Casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da In Casa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale In Casa non ha eguali e con In Casa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì,

anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascala in Casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare

0: Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si attissima. Dritta, curva e a chiocciola e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: non accontentatevi.

0: Allora, di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh?

0: Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
1: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
2: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano

0: assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

La Cupra Raval vuole dimostrare che le cosiddette piccole bombe, che facevano impazzire i giovani sportivi negli anni 80 e 90, chi non ricorda le 1 Turbo, le R5 Turbo e le 205 GTI, possono tornare d'attualità. Però, e questo è l'oggetto della discussione, devono avere il motore elettrico. E in questo senso, la Raval VZ sembra centrare l'obiettivo. Innanzitutto, colpisce per il design aggressivo. Le superfici tese, le proporzioni compatte ma muscolose e gli sbalzi ridotti le danno una presenza stradale impattante, nonostante sia lunga solo poco più di 4 metri. E su strada mostra un carattere diverso da quello che ci si aspetterebbe da un'elettrica pensata soprattutto per l'uso urbano. L'accelerazione permessa dai 226 cavalli è immediata e vigorosa, con uno 0-100 km/h, coperto in meno di 7 secondi, e la potenza viene scaricata a terra con efficacia e precisione. Tra le curve si apprezzano assetto e sterzo. Quest'ultimo è ben calibrato, l'avantreno entra rapido in curva e il differenziale elettronico limita il sottosterzo nelle accelerazioni più decise. Sul misto, la VZ cambia direzione rapidamente, grazie anche al telaio rigido e alle sospensioni efficaci e con molte possibilità di regolazione. E nonostante i cerchi da 19 pollici, il comfort resta accettabile sullo sconnesso. Mentre in città convince per maneggevolezza e visibilità, grazie anche alla dotazione di telecamere e sensori. E la frenata rigenerativa, regolabile tramite palette al volante, rende fluida la guida nel traffico. Dentro ci sono materiali convincenti, sedili sportivi, un grande display centrale da 12,9 pollici e un'illuminazione scenografica. E grazie agli ingombri ridotti della meccanica elettrica, abitabilità e bagagliaio sono superiori a quelli che ci si aspetterebbe da un'auto di queste dimensioni. Ma c'è anche qualche comando a sfioramento di troppo, poco intuitivo, e ai veri sportivi non piacerà la seduta rialzata, inevitabile a causa della batteria sotto il pianale. Senza contare che il pavimento alto costringe anche chi siede dietro a viaggiare con le gambe piegate. E comunque, per un'auto come la Raval VZ che invoglia una guida impegnata, resta il nocciolo dell'autonomia. La Cupra indica un raggio d'azione di 440 km, ma se ce la si vuole godere per quello che sa dare, i 300 km sono già un buon risultato. E il prezzo dell'edizione di lancio della VZ, che è l'unica a offrire il controllo elettronico del differenziale e dell'assetto, è notevole, 46.600 euro.

La Kia ci riprova con la soluzione Trifuel, già utilizzata per la Niro, e adesso la propone anche sulla Sportage, che è il suo modello più venduto in Italia. Trifuel, letteralmente, sta per triplo carburante, perché c'è un motore termico che funziona a benzina ma prevalentemente a GPL, e in più, un motore elettrico alimentato da una batteria che non ha necessità di essere ricaricata dall'esterno, perché a questo provvedono l'energia recuperata nelle decelerazioni. E all'occorrenza quella fornita dal motore termico in funzione di generatore. L'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente la spesa per il carburante senza rinunciare a prestazioni e autonomia. E infatti, dal punto di vista economico, i numeri rappresentano il vero punto di forza di questa soluzione, perché secondo Kia, con la Trifuel, si spendono meno di 6 euro ogni 100 km contro gli oltre 10 della sorella solo full hybrid, dal momento che il GPL costa meno di 1 euro al litro. Certo, rispetto alla normale Sportage full hybrid occorre stanziare 2.000 euro in più al momento dell'acquisto, ma sempre secondo la casa coreana, in 10 anni e 200.000 km si arrivano a risparmiare 8.200 euro sulla spesa complessiva carburante. E queste cifre includono già il costo per la sostituzione del serbatoio del gas, che per la legge italiana deve avvenire ogni 10 anni per ragioni di sicurezza. Senza dimenticare un'altra comodità: con il pieno sia di benzina sia di gas l'autonomia totale della Trifuel può arrivare a 1500 km. Il motore termico è un 1.6 turbo da 177 cavalli, mentre quello elettrico ne mette a disposizione altri 65. In tutto, quelli effettivamente disponibili sono 237, vale a dire solo un paio in meno rispetto alla sorella solo full hybrid. Si tratta di una differenza irrilevante, così come è poco incisivo l'aumento di peso dovuto alla presenza dell'impianto di alimentazione a GPL. Di conseguenza, su strada le prestazioni della Sportage Trifuel non cambiano. Si tratta quindi di una crossover veloce e scattante, che riesce ad essere anche divertente pur considerando l'assetto rialzato e regolato soprattutto in funzione del comfort. E resta molto versatile anche se la presenza del serbatoio del gas riduce la capacità del vano bagagli di una trentina di litri. L'erogazione è decisamente omogenea e il cambio automatico a 6 marce, che è di serie, rende tutto ancora più fluido. Però non c'è la possibilità di selezionare manualmente le marce, perché le palette dietro il volante servono per regolare il livello di recupero energetico nelle decelerazioni e di conseguenza la quantità di freno motore. Per il resto, la Trifuel si guida come qualsiasi altra auto, perché la selezione del carburante da utilizzare è automatica. La vettura compie i primi metri in elettrico e poi utilizza il GPL fino a quando non si esaurisce, dopodiché passa alla benzina. I prezzi, come anticipato, sono leggermente superiori a quelli della Sportage Full Hybrid. Partono da 40.000 euro per la Business e arrivano a 44.750 euro nel caso della versione Black Edition, che per ora è specifica per la Trifuel. L'impianto a GPL è progettato e installato dall'italiana Westport Fuel Systems, che collabora con Kia da 30 anni, ed è coperto dalla stessa garanzia ufficiale dell'auto.

I tedeschi, si sa, anche quando sbagliano devono atteggiarsi a vincitori, e la Cayenne Turbo Electric ne è un esempio. Porsche è uno dei costruttori che ha sovrastimato di più la transizione verso l'auto elettrica. Ha investito tantissimo e poi ha dovuto ridimensionare i programmi, ritrovandosi in un 2025 nero per quanto riguarda vendite e fatturato. Nonostante questo, vuole dimostrare di avere una marcia in più nel campo dell'auto elettrica e la nuova Cayenne a batteria, che affianca ma non sostituisce quella benzina, va in questa direzione. La versione battezzata Turbo, anche se il turbocompressore è una prerogativa solo dei motori termici, è un mostro da 1156 cavalli e 1500 Nm e da oltre 2600 kg, ma quasi 3300 a pieno carico, che non ha rivali tra le SUV. Dal vivo colpisce soprattutto per le dimensioni, visto che sfiora i 5 metri di lunghezza e i 2 metri di larghezza, che non sono esattamente misure adatte a cimentarsi nel traffico, anche se le proporzioni ben calibrate ne mascherano un po' l'immensità.

design, che evolve ma non stravolge quello delle altre Cayenne, è determinato dai fari Matrix LED sottili, dalla fascia luminosa posteriore continua e da tanti dettagli aerodinamici attivi, pensati per migliorare l'efficienza. Dentro, invece, il cambiamento è più evidente, perché l'abitacolo abbandona l'impostazione classica Porsche a favore di una digitalizzazione estrema. Ci sono tre schermi a dominare la plancia, con quello centrale al quale sono delegate un po' troppe funzioni. Naturalmente lo spazio non manca, dietro si viaggia comodamente in tre e il bagagliaio posteriore è enorme. E poi c'è anche un vano anteriore abbondante per alloggiare i cavi di ricarica e altro ancora. Però il vero tema resta il comportamento stradale quando si forza il ritmo tra le curve. Come sempre Porsche è bravissima nella regolazione dell'assetto e nell'ottimizzazione dei controlli elettronici, ma non può combattere contro la fisica e l'inerzia, al di là di un'accelerazione sul dritto che lascia letteralmente senza fiato e di una spinta che sembra non voler mai finire, si fa sentire sui percorsi misti. E poi c'è anche la sensazione di artificiosità di un sound riprodotto dagli altoparlanti, che imita quello di un 8 cilindri, ma con un risultato non perfetto. Al contrario, sono ineccepibili lo sterzo e i freni. Un campo, quest'ultimo, nel quale a Stoccarda ottengono risultati eccelsi da sempre. La questione autonomia, naturalmente, ha aspetti contrastanti. L'enorme batteria da 113 kWh promette oltre 600 km in condizioni ottimali, ma se ci si vogliono godere troppo spesso gli oltre 1100 cavalli, o se si usa molto questa Cayenne in autostrada, difficilmente si arriva a 400 km. Naturalmente, trattandosi di una SUV anche se non specializzata, quest'auto deve sapersi difendere anche fuori strada. Qui si disimpegna meglio del previsto, grazie alla trazione integrale molto ben assistita dall'elettronica e alla gestione precisissima dell'erogazione della coppia. Oltre naturalmente all'assetto pneumatico adattivo, che può alzarsi fino a 25 cm da terra. Al netto di questo però, peso, dimensioni e pneumatici stradali la rendono più adatta agli sterrati veloci con fondi compatti. Il prezzo della turbo è naturalmente alto, perché occorrono almeno 170.000 euro, al netto delle infinite personalizzazioni possibili. Ma la versione base, da 442 cavalli, si ferma alla soglia dei 110.000 euro.

oltre a essere l'auto largamente più venduta da nuova in Italia, con immatricolazioni più che doppie rispetto alla seconda classificata Jeep Avenger, la Fiat Panda è altrettanto largamente la vettura più ricercata sul mercato dell'usato. È quanto emerge da una ricerca effettuata da Subito Motori, la piattaforma web del gruppo Subito dedicata alla compravendita di auto di seconda mano. E i risultati dello studio, costruito sulla base di oltre 700 milioni di ricerche effettuate dagli utenti, sono attendibili, perché stiamo parlando di uno dei canali più frequentati da chi deve acquistare un'auto, ma non può, o non vuole, rivolgersi al nuovo. Gli italiani, si scopre, orientano le proprie ricerche soprattutto verso modelli pratici, affidabili, adatti a un utilizzo quotidiano e, come vedremo, possibilmente di un marchio nazionale. E la Panda rispecchia tutte queste caratteristiche, oltre ad avere costi di gestione contenuti e una capacità di adattarsi anche ai percorsi extraurbani, che la rende adatta sia ai giovani, sia alle famiglie. Al secondo posto c'è la Fiat 500, che unisce dimensioni compatte e stile iconico. E nonostante il passare degli anni, continua a conquistare chi cerca un'auto cittadina dal design distintivo e dalla forte personalità. Sul terzo gradino del podio troviamo la Volkswagen Golf, che è da sempre un punto di riferimento del segmento C, per comfort, qualità costruttiva e versatilità. La quarta posizione è occupata dalla Smart Fortwo, ricercatissima sul mercato dell'usato da chi vive nelle grandi città, dopo che l'azienda costruttrice ha interrotto la produzione 2 anni fa per dedicarsi a prodotti, per così dire, meno tascabili. Subito dietro, al quinto posto, si torna a parlare italiano con la Panda 4x4, anch'essa ormai dismessa dalla Fiat, con grandi rimpianti da parte di chi vive nelle località montane e cerca un'auto piccola ma capace di affrontare strade difficili. Sesta posizione per l'Audi A3, una delle compatte premium più richieste sul mercato dell'usato, perché unisce eleganza, qualità degli interni e piacere di guida. Al settimo posto compare la Volkswagen Polo, un altro modello compatto, versatile e affidabile, che piace soprattutto ai neopatentati per la facilità di utilizzo, per i consumi contenuti e anche perché è comunque considerata la sorella neppure tanto minore della Golf. Il cuore Alfa batte

anche nel petto degli appassionati che non possono permettersi un modello nuovo, e questo fa sì che all'ottavo posto della classifica ci sia la Giulietta, benché sia fuori produzione ormai da 6 anni, che ancora oggi abbina al carattere sportivo uno stile attuale e riconducibile alla tradizione del biscione. Ma ancora più sorprendente è la presenza tra le top 10 della Fiat Punto, che non è più prodotta addirittura da 8 anni. Ma nella sua vita è stata venduta in 9 milioni di esemplari, ed evidentemente sono ancora in tanti che ne vorrebbero una per le sue doti di economicità e semplicità di gestione. Chiude la classifica delle magnifiche 10, la Fiat 500X, cioè la crossover della famiglia 500, che combina uno stile moderno con spazio e comfort, quindi viene apprezzata da chi vuole un'auto compatta ma versatile, adatta ai viaggi e alla famiglia.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva,
1: Eccola,
0: guardate che
1: guarda.
0: arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va.
1: Tutti felici
0: Tutti
1: quando si arriva.
0: felici, esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
1: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic Park.
0: Esatto.
1: Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosi in Gita. Ha voluto inventare un luogo dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi
0: È un po'
1: tendiamo,
0: complicato.
1: diciamo, ad umanizzare un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui d'estate
0: Certo.
1: per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire, diciamo, nella natura, quindi ampi spazi. Elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica, poi
0: Però
1: dovete pensarci voi.
0: sfiancati, esatto,
1: Però
0: Fede.
1: sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiore di quando ce li hanno portati.
0: E allora, sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri dal punto della postazione della piscina. Infatti sto camminando, pian pianino, ma guardate che panorama.

Allora, quello che adesso state vedendo è tutta la parte dove nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare, sento già questo suono, questa musica che conosco molto molto bene. Continua a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato, guardate cosa ho trovato. Meravigliosi, guardate che belli.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo ovviamente, e qua per zampe in acqua, insomma, dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda. Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo, freddo, per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
0: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
1: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione, alle porte di Milano, una location con gli spazi adeguati, confinati, perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei pelosi in gita prima e del Jurassic Park dopo, nell'ambito del Green Dog che, come ricorderai, prevede proprietari e cani esatto. liberi, ovviamente, l'idea era quella di aiutare i singoli proprietari nell'immediato nella gestione relazionale del loro cane e quindi poi di offrirgli continuità. Cose che in termini di autoapprendimento nell'ambito del branco il cane tende a portare a casa nell'area cani tipicamente o nei parchi che poi vive quotidianamente con i proprietari.
0: E poi nell'estate vengono qui, fanno il bagno e sono educati.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato al, diciamo così, alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività, quelle vere, vanno gestite separatamente.
0: Esatto.

0: Sveglia al mattino?
1: Sveglia mattino tendenzialmente per le 6. Il furgone, i furgoni iniziano a muoversi per le 7.30 circa. Le prese avvengono fra le 8 e le 9 del mattino e quindi in quel lasso di tempo c'è poi modo di arrivare attraverso la città, solitamente, al Green Dog nell'arco di un'oretta e un quarto massimo circa, che è quello che ci permette poi di gestirci anche qualunque tipo di imprevisto, certo, e dei proprietari e del traffico, perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi minuti, visto che gli incidenti capitano e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
0: Sderenati.
1: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
0: Esatto. E i proprietari sono felicissimi.
1: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione perché il cane è inutile che rimanga fuori ulteriormente. Se ci sono necessità particolari o di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana, in fase di asilo o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto, certo, per gli asili, ovviamente viene inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I Pelosingit hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla carta come operazione di marketing.
0: È vero, è vero. Allora Luca, sei stato un grande, un'idea fantastica e una location fantastica, e noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del Green Dog per ascoltare gli altri consigli di Federica. Fede, tocca a te adesso.
2: Marco, quotidianamente quello che Federica si sente di consigliare a tutti quanti voi è sicuramente la spazzolatura e l'idratazione del mantello, sempre collegandoci al nostro vecchio discorso dell'idratazione, della secchezza, dell'umidità, cosa molto importante. Rimuovere il pelo in eccesso, il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe, sicuramente è una cosa molto molto importante. Utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche, in questo caso ve ne sto mostrando un tipo ed è un cardatore a dente basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante, sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al toelettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale. L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare come noi stessi. Stessa cosa è su di loro, quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido, e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.
0: Ah, già mi vedo qui quest'estate sotto questa pianta a prendere un po' di ombra, ma anche prendere un po' di sole, a fare il bagno con i pelosetti, in mezzo alla natura, in mezzo a questo posto meraviglioso, alle porte di Milano. Sì, bello, bello. E ci vediamo al prossimo episodio di Zampe in Acqua.

0: presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

la tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Verso di me metti il cane seduto.
3: Alto.
2: Seduto. Ok.
1: Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, dai, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il this dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
2: Apri il portellone.
3: Resta.
2: Anche in questo Resta. Caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane, il cane deve rimanere fermo, la discesa deve essere fatta su comando ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione.
1: Ok, prova superata.

0: Il MotoGP CR è un cane, non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. È un cane educato e anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bovi. Porti via?
1: Sì.
0: Porti via, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello, ma che bell'uomo.
0: Si fa quel che si può.

0: Oggi è una giornata importante per Kazamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazamp con un gruppo di professionisti di altissima competenza e soprattutto con delle strutture e dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia, e aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria del Levante di Kazamp. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazamp, con l'obiettivo di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao. Yeah, siamo di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità e Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e nervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso. Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare. Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza trovando anche un veterinario molto preparato e attento. 2. Il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa 6 traslochi e lei poverina ne ha sicuramente sofferto, ma fortunatamente essendo io il suo punto di riferimento non ha impiegato molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come al solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto e una volta che avrà finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50%, quando prima era tutto per lei e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva compreso perfettamente la tenera età e alla fine sono diventate due sorelline complici l'uno dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno le espressioni del tuo gatto. Tipo così, si tira indietro. E se cambierai tono, calmandoti con lui o con lei, apprezzerà moltissimo, anche se a volte non è così semplice, assolutamente. Numero 6. I rumori forti. L'udito del gatto è molto più sviluppato del nostro e di conseguenza è più sensibile. Per questo motivo il rumore costante per noi è fastidioso, ma tollerabile, mentre per il gatto è insopportabile, è molto stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo e poi premialo, ma mi raccomando. Sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino. Sono molto meno stressanti per l'inizio. Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai perché non farà altro che nascondersi oppure starà sulle sue pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli. Puoi provare

Numero 9, non avere un tiragraffi. Io ne so qualcosa, all'inizio ho snobbato la presenza di un tiragraffi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo, crescendo, Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragraffi di 2 metri e mentre lo montavo le era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi graffi, i suoi miagolii, la vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto!

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni che, ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi e uno dei motivi anche più frequenti del consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola, per terra, sui tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito può essere poi generalizzato all'addome, all'ano e in tutte, diciamo, le parti più facili per arrivare col cane. Quindi sia il grattamento con le zampe verso la testa, sia il leccamento con la testa verso tutte le altre parti del corpo fa sempre parte del prurito ed è il primo sintomo dell'allergia, che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni alimentari. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista a individuare la vera causa per poterla allontanare o alquanto almeno gestire tutti i sintomi, che molto spesso sono sintomi a vita, quindi il proprietario, ahimè, si deve abituare a gestire tutta questa patologia che molto spesso può essere frustrante sia per il paziente, ma anche per il proprietario e soprattutto anche per il medico veterinario.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV?

0: film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti. Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Benvenuti alla sesta edizione su questo canale di Gusto Yoga. Io sono Gaia Ciorno, ormai dovreste conoscermi perché questa è la penultima puntata, ma non dovete dispiacervi perché poi chi vorrà proseguire la pratica, a parte rivedere tutte le puntate, potrà anche andare sulla pagina Facebook Gaia Yoga Official e vedere dove insegno dal vivo online e perché no magari continuare a praticare insieme. Perché mi trovo così in piedi oggi? Perché abbiamo, diciamo, imparato l'ABC dello scioglimento yoga da seduti. Allora, oggi voglio insegnarvi invece come fare anche le asanas in piedi. Non mi vedete perfettamente le gambe, ma diciamo che l'importante è appoggiare i piedi a terra, ovviamente niente tacchi o comunque niente scarpe scomode, ok? Come sempre, abbigliamento comodo, io ho già tolto orecchini, anelli, tutto quello che poteva darmi fastidio e adesso cominciamo. E allora anche da qui chiudiamo gli occhi. Se c'è qualche rumore che arriva dall'esterno o anche qualche pensiero che mi distrae, io lo allontano concentrandomi ancora di più

Espira e svuotati d'aria. E ora, come sempre, sciogliamo il collo.

torniamo dritti. Attenzione, siamo già in un periodo dell'anno caldo. Quando è troppo caldo o comunque se soffro di pressione bassa, mi raccomando, gira la testa un po' più piano. E se quando apri gli occhi hai luccichi, un attimo, un buon bicchiere d'acqua, nel senso che non è una gara mai, se non con noi stessi, cioè cerchiamo di spronarci sì, ma assolutamente in comfort zone, cioè cerchiamo comunque di sentire, lo dico perché tante persone in questo periodo dell'anno iniziano a soffrire troppo il caldo, quindi vai più gradualmente. Però sciogliere il collo è importante anche d'estate, perché d'estate da un lato siamo più sciolti, il corpo è più sciolto, dall'altro lato freddo, caldo, aria condizionata, ventilatori, questa parte è spesso molto rigida. Quindi anche dai piedi la sciogliamo. Una cosa, se qualcuno di voi comunque non si sente a suo agio a fare questa lezione in piedi, si può sedere e tutta la prima parte la potrà seguire appunto sulla sedia, da qui. Adesso una spalla sale, una scende e giù, una sale, una scende e giù. Abbiamo sperimentato puntata dopo puntata, quindi dovremo già riuscire a farlo come sto facendo io, abbastanza ampio. Se invece vedi questo video per la prima volta o mi hai trovata per caso, accennalo solo, cioè anche questo. L'importante è che una spalla vada giù, l'altra salga senza fare questo. Quindi destra sale, l'altra scende, o così o anche più grande, abbiamo detto, o così o anche più grande, un po' più veloce, tac, tac, tac, tac, perfetto. Poi spalla destra avanti, in alto, indietro e stop, sinistra avanti, in alto, indietro e stop. Dovete sapere che anche dei miei allievi storici dal vivo, spesso quando io dico indietro, io sono ancora qua e loro hanno già finito. Tendiamo tutti a correre, ma lo yoga dovrebbe anche insegnarti un po' a rallentare. Quindi ti chiedo di seguire il mio ritmo, non perché sia il mio, ma perché è il ritmo giusto per le spalle. Quindi avanti, in alto, indietro e giù. Avanti, in alto, indietro e giù. Errore molto tipico è fare questo, invece qui dovreste proprio solo muovere le spalle. Se appunto siamo già abbastanza allenati, lo facciamo un po' più velocemente, cioè dopo averlo fatto lentamente, esserci sciolti, lo facciamo un po' più in velocità, sempre visualizzando un infinito. Quindi è come se avessi questo 8 e quindi tac, tac, tac, tac, ricreo il mio infinito. E ora, come facevamo anche a terra, gomiti a punta. Non è questo, ma è questo e tac, allungo, allungo, allungo. E scendo. E inspiro, allungo, espiro tutto. Quasi come delle ali di un gabbiano. Inspiro, espiro, allungo, allungo, allungo, allungo. E scendo. Lo so, un po' mi mimetizzo tutta in rosa, ma ormai a fine serie dovreste già essere capacissimi, giusto? Bene. E adesso vai, tac, ruota i palmi verso l'alto e saliamo, saliamo, saliamo e scendiamo. Ormai dovremmo aver imparato, spingiamo correttamente una mano all'altra e salgono le braccia senza fare questo, ma è questo, e scendo giù, scendo giù, scendo giù. E ancora a lungo, salgono le braccia, piuttosto staccale, e scendi, scendi, scendi. E ancora vai, stai a lunga, espira, illumini giù. Bene, quindi quello che facciamo di solito anche a terra, quella variante, la difficoltà di essere dritti, di

avere l'appoggio della pianta. Quindi da qui apri il braccio destro, che non è qua, non è qua, è all'altezza della tua spalla. Le dita non sono tutte accartocciate, ma si allunga. Guardo a destra e oltre. E tu. Inspiro, espiro, appunto allungo tutto, guardo. Ritorno. Ripeti, allunga a destra, guarda oltre la mano destra per quanto lo permetta il tuo collo e ritorno. Sinistra, stessa cosa, lungo, lungo, lungo, ritorno. Attenzione, ora andremo a fare, come si dice, il raggio del sole in alto. Qual è il rischio, soprattutto per le donne, di fare tac? L'ho esagerato, ma in realtà è molto comune. Quindi, pianta dei piedi giù, postura controllata, allungo, guardo la mano in alto, diagonale, e torno, e l'altra allungo, allungo, allungo, e torno. Ripetiamo, allunga, quindi vedi il braccio crea una diagonale, le dita sono belle allungate, torno giù, stessa cosa di qua, allungo, allungo, allungo, e torno giù. E adesso i raggi sotto, quindi allungo, non è qui, non è qui, è qua. Allungo, questo aiuta molto a spingere giù anche la spalla. Guardiamo giù senza venire avanti, quindi solo lo sguardo, un pochino il collo. E torno. E scendo, tiro giù quella spalla, allungo il braccio. E torno. Ok, ora simboleggiamo un po', rappresentiamo tutto il nostro sole, dove il centro di quella palla, di quella sfera del sole è il torace, quindi larghi, belle spalle larghe, respiro profondo, inspiro e tac, vado a ricordare tutti i raggi di questo sole. Se ti fanno male le braccia, ho obbligato le spalle, ti fermi qui, se no scendi fino a giù e veloce salgo, inspiro, espiro, ne facciamo solo alcuni dei raggi, ma ne immaginiamo tantissimi, ancora, salgo, e apro, apro i miei raggi, apro, apro, apro, apro, apro, e scendo giù, perfetto. Ora di nuovo mani all'altezza del cuore, apri un po' di più le gambe, mi raccomando incolla correttamente i piedi a terra, ok. Da qui io piego le gambe, guardo avanti, non esagerare appunto se ti può girare la testa, e allungo le mie ali indietro, allungo, allungo, allungo, ritorno, devi proprio spingere bene la pianta del piede a terra. È come quando facevamo preghiera ribaltata, quindi inspiro, espiro e vado allungo, allungo, allungo, allungo, ritorno, inspiro, espiro, allungo, allungo, allungo, allungo, ritorno. Ok, adesso sciogliamo anche un po' le mani, facciamo questi movimenti, chiudiamo, apriamo, chiudiamo, apriamo, chiudiamo, apriamo, sciogliamo i polsi, soprattutto chi lavora molto in ufficio, al computer, sciogliamo i gomiti, dentro e fuori, spalle dentro e fuori, ok. Andiamo lievemente un po' a destra, un po' a sinistra, in modo da comunque essere dritti ma non essere rigidi. È il momento di fare la nostra luna. Abbiamo fatto il sole, facciamo la luna. Quindi immagina un'altra sfera, ma non quella del sole, appunto, quella della luna, che sale sopra la mia testa. E vedete, a parlare anche mi distraggo, dovevamo piegare le gambe, quindi piego le gambe, sale la luna, sale sulla mia testa e va a destra. E centro, sinistra, e centro, destra un po' di più, un po' di più, e centro, sinistra un po' di più, centro. La luna scende, mentre la luna scende io mi addrizzo e la luna, si dice, scende nel mare, scende, scende, scende. Ok, allora ho fatto questo esercizio rapidamente perché siamo alla fine del nostro percorso yoga e

teoria dovreste già averla imparata. Se ti è sembrato troppo veloce, vai a rivedere le altre puntate e scrivimi e te la proverò a spiegare un po' meglio. Ma assolutamente tutti dobbiamo ricordarci di piegare abbastanza le gambe, poi di immaginare davvero questa sfera. Dopotutto la Luna ha le fasi lunari, infatti sale, cala, ritorna. Prova a immaginare quello se ti aiuta. Non siamo a danza, quindi non devi avere le gambe spalancate da ballerina, non devi avere le braccia morbide da ballerina, ma immaginare questa sfera che di nuovo facciamo insieme, sale, va a destra. Attenzione, non è questo, non è questo, cerca proprio di immaginarla. Vengo su e vado dall'altra parte. E risalgo. Adesso vado un po' più giù, sempre non ti chiudere, quindi apri il lato e ritorno. E l'altra. Ritorno. Scende la mia luna, salgo io, scendo le braccia. Ok, com'è andata con la luna? Se ti va, scrivimelo, fammelo sapere anche alla pagina Gaia Yoga Official. Io amo molto la luna, amo molto i suoi simboli, organizzo meditazioni sulla luna, ma perché nello yoga è tanto importante il sole, tanto importante la luna come simbolo? Perché il sole è la forza, è l'energia, si fa spesso il saluto al sole, anche se in realtà devo dire molti non sarebbero pronti a livello fisico a fare il saluto al sole, ecco perché io non lo propongo, ma propongo delle piccole parti, che in realtà poi il saluto al sole è una coreografia, no? Di più asanas. Ma il sole che cos'è? È la forza, è l'energia, è anche il saper decidere a volte, essere un po' dominanti. E invece la luna è l'accoglienza, è anche la dolcezza, è saper raccogliere, saper stare a volte un passo indietro o anche comunque in ombra, ma in senso positivo, cioè saper accogliere le nostre ombre, guardarle, imparare a interpretare un po' anche i nostri sogni. E allora un'altra luna che facciamo, piedi paralleli, mani unite, questa l'abbiamo già fatta varie volte anche a sedere, ma in piedi si fa ancora di più. Salgo, vado a destra, torno con una mezza luna C, vado a sinistra, torno e dovresti ripetere destra, torno, sinistra, torno. Errori molto comuni, questo, soprattutto le ragazze, oppure chiudermi troppo, quindi piuttosto stai con la punta della C, diciamo, sarà un pochino più piegata, ma mi raccomando, qua dovresti proprio allungare, fare questo e questo. Se da poco fai yoga o appunto ti sembra ancora molto difficile, piuttosto fai questo e immagina però di avere come una puntina sulla testa per non chiuderti, ma stare appunto così. Quindi vai a destra grande, torna. Vai a sinistra, grande, torna, se invece riesci, ripetiamo insieme. Sale la mia luna, tac, una C verso destra, torno, una C verso sinistra, torno, scendono le braccia e di nuovo sciolgo. Adesso sì che il movimento si fa un po' più largo, le braccia si staccano un po'. Bene. Altra cosa che abbiamo imparato è che a volte lo sguardo frontale non segue il movimento, non è come a danza che io cado e enfatizzo il movimento, ma sono centrato. Altre volte, al contrario, invece io decido di seguirlo, però deve essere una decisione, non deve essere a caso. Facciamo questo, infatti. Braccio destro, il mio corpo è fermo, è la spalla che verrà avanti e lo sguardo seguirà il braccio, ok? Quindi guardo la mano che viene avanti, sale, fa tutto un giro, cade indietro e torna. Sinistra allungo, quindi non sono io che la seguo, è il braccio che va avanti, si allunga, fa tutto il giro, io lo seguo con lo sguardo e ritorno. Se per oggi è troppo faticoso, farai un giro più piccolo, ovviamente. Guardate che differenza, sentitela, provate.

papera nel fare questo. Cosa succede? Io un po' ho staccato i piedi, mi sono deconcentrata, quindi piuttosto fai appunto un cerchietto più piccolino, ma molto concentrato. Quindi segui, segui, segui con lo sguardo. Perfetto. Adesso siamo arrivati un po', non dico alla fine, ma quasi, perché è il momento di ripassare l'albero. Prima di ripassare l'albero andiamo a concentrarci sul respiro di pancia. Se ti serve appoggia le mani sulla tua pancia, puoi anche chiudere gli occhi un momento. L'aria entra.

rimarrà il mio respiro. E adesso portiamo il peso a sinistra, stacchiamo la gamba destra, appoggiamo la pianta del piede a contatto con la coscia e salgono le braccia. E guardiamo avanti, mi raccomando non chiudere gli occhi nelle posizioni di equilibrio. Ritorno giù, ritorno giù, ritorno giù. Noi lo ripeto, l'abbiamo fatto tante volte, però è importante fare sempre respiro, cambio di peso e ginocchio largo, cioè non fare questo, piuttosto tieni la gamba un po' più bassa e sempre le braccia salgono e guarda avanti e ritorna giù. Quest'asana, che ha tante varianti, è molto importante, molto sottovalutata, ma molto importante perché intanto ci abitua a stare scalzi, ad aprire la pianta del piede che sempre soffre un po'. D'inverno a freddo tendiamo a tenere troppo le scarpe, d'estate spesso ci gonfiamo i piedi, quindi comunque già si torna, si dice un po' il grounding, al contatto con la terra. Poi mi aiuta a livello di postura, perché un albero tutto storto non va. Poi mi ricorda la respirazione corretta, mi ricorda anche di rallentare. Non solo, se ho avuto una giornata faticosa, pesante, mi sento chiamata o chiamato di qua e di là da mille impegni, quest'asana ti può veramente aiutare a centrarti. Quindi ti invito a ripeterla, prova, prova e riprova anche per chi è ancora un po' traballante. Poi, se vuoi capire di più della respirazione corretta, anche di come utilizzare la visualizzazione, ti ricordo il mio manuale di yoga. Nel manuale di yoga ci sono un sacco di indicazioni proprio sulla parte che non è la parte fisica, che magari quella l'hai già imparata in palestra o in un corso, ma ci sono tante indicazioni sui colori, sulle visualizzazioni, come quella che stiamo per fare. Siamo arrivati appunto un po' a conclusione del nostro viaggio nello yoga, quindi sarai sicuramente già bravissimo, già bravissima. Puoi sciogliere gli occhi, puoi anche sederti, arrivato a questo punto. Ti chiedo di metterti comodo, comoda. Io sto in piedi per una questione tecnica di video per il momento, ma ti invito davvero a prenderti un momento per te stesso, te stessa. Quindi, occhi chiusi, concentrati di nuovo sul respiro. Puoi partire dalla pancia che si gonfia e si svuota. Ancora la pancia si gonfia e si svuota. E poi puoi proseguire gonfiando lo stomaco e sgonfiandolo. Gonfia tutto il petto e poi lo svuoti. Tutto il tuo corpo si gonfia come un palloncino.

0: fare un bel respiro profondo, risvegliarci, risciogliere un po' le mani, risciogliere i piedi e prepararti al risveglio. Spero che questa piccola lezione ti sia piaciuta. Ogni volta, ovviamente, a lezione si fanno varie asanas, è sempre un mix un po' di teoria e pratica. Ci sono tante puntate online dove puoi andare a rivedere alcune delle principali asanas o alcune delle principali visualizzazioni che io guido. La prossima settimana ci sarà l'ultima puntata di questo progetto Gusto Yoga, ma non si ferma il progetto Gaia Yoga, quindi se hai ancora dubbi o curiosità, continua a seguirmi. Grazie a tutti di aver seguito, quindi alla prossima settimana, sempre su questo canale. Sempre con gusto yoga, come si dice, buona pratica a tutti. Namaste.
1: Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero.

Salim El Kudri, il 31enne accusato di strage per aver guidato un'auto contro la folla, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista e non risulta

0: risulta appartenente a reti di propaganda fondamentalista. A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Secondo il capo del Viminale, si tratta di un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizzoide della personalità. Non un terrorista, quindi, ma una persona con forti disturbi psichiatrici. L'uomo, italiano di origini marocchine, è stato interrogato dalla procura, ma si è avvalso della facoltà di non rispondere. Migliorano intanto le condizioni dei quattro feriti gravi, in particolare la donna tedesca a cui sono state tranciate le gambe durante l'impatto è stata estubata ed è cosciente. Incontro al Quirinale tra il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il Presidente polacco Karol Nawrocki in visita ufficiale in Italia. Durante il colloquio Mattarella e Nawrocki hanno ribadito i profondi legami tra Italia e Polonia. C'è un rapporto di amicizia storico e costante, ha detto Mattarella, che si esprime anche nella collaborazione in ogni settore. Il presidente polacco, ricordando che si tratta del terzo incontro in poco tempo, sottolinea che è la migliore testimonianza dell'ottimo stato dei rapporti tra i nostri paesi. Dopo la visita al Colle, Nawrocki è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Trasporti, scuola, sanità, servizi a rischio oggi per uno sciopero nazionale di 24 ore indetto da diverse sigle sindacali di base, tra cui l'USB. L'agitazione, con cortei in tutto il paese, nasce per il rinnovo dei contratti, la crisi del welfare, i salari, l'opposizione al riarmo e al fianco del popolo palestinese. Critico il vice premier Matteo Salvini, per il quale oggi c'è uno sciopero in solidarietà alla flottilla palestinese. Dimmi tu, commenta il ministro dei trasporti, che favore porti ai bambini di Gaza se chiudi una scuola, un ospedale o rallenti un treno. Sul prossimo sciopero degli autotrasportatori dal 25 al 29 maggio, Salvini osserva che bloccherebbe il paese. Non è lontanamente immaginabile arrivare a questo e gli autotrasportatori hanno ragione, conclude il ministro. Rilanciare e promuovere gli oltre 6.000 borghi storici del paese. È questo l'obiettivo di valorizzare l'Italia, la campagna lanciata oggi da Fratelli d'Italia per favorire lo sviluppo e il ripopolamento delle aree interne della penisola. Distribuiremo volantini nelle città di mare e montagna e nelle località turistiche tradizionali, ha spiegato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, per incoraggiare il turismo nei piccoli centri. Faremo anche una campagna social dedicata. Per Donzelli sarà anche l'occasione per raccontare quanto di buono fatto dal governo Meloni anche sul turismo.
1: Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanziale.

0: sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo, gestito da Cineca, insieme alla sua estensione LISA. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
1: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Watercult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice

0: Turca Ecete Melkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in tre parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.
1: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale.
2: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo? dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
2: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Cominciamo subito con la cronaca. In primo piano l'operazione che ha portato a scoprire una vera e propria tratta di esseri umani sfruttati nei campi. L'operazione, eseguita in varie province italiane, tra cui quella di Potenza e Salerno, ha visto il coinvolgimento anche di un cittadino indiano residente a Padula. Vediamo.
1: Blitz all'alba.

0: volentieri dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Potenza e del comando carabinieri per la tutela del lavoro che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: E questa era la nostra copertina. Prima di vedere tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. È stata confermata la condanna per l'ergastolo per Alfredo Erra, accusato del femminicidio di Anna Borsa a Ponte Cagnano nel 2021. Ci racconta tutto Federica Pistone.
0: La Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Anna Borsa, avvenuto il 1 marzo del 2022 a Ponte Cagnano Faiano. I giudici di secondo grado hanno respinto integralmente le richieste della difesa, confermando la sentenza di primo grado. Non sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata ribadita la sussistenza della premeditazione del delitto. È stata rigettata anche la tesi difensiva secondo cui l'imputato non sarebbe stato capace di intendere di volere al momento dei fatti. Secondo la Corte, R era pienamente lucido, mentre la perizia psichiatrica, che evidenziava un disturbo della personalità, non è stata ritenuta sufficiente a escludere o ridurre la responsabilità penale. La decisione è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa, giovane parrucchiera uccisa mentre lavorava nel suo salone, un caso che aveva profondamente violente scosso l'intera provincia.

0: provincia di Salerno.
1: E ancora cronaca, un incidente sul lavoro si è registrato a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 50 anni è caduto da un'altezza di 5 metri. Vediamo.
2: Brutto incidente questa mattina a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta accidentale dal balcone della propria abitazione. Secondo la prima ricostruzione, il 56

0: I sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'uomo, apparso sin da subito in condizioni serie a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Vista la dinamica dell'incidente e il quadro clinico del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'Eli Ambulanza. Il velivolo è atterrato presso il campo sportivo di Celle di Bulgheria, dove il paziente è stato trasferito in ambulanza per consentire il rendezvous e il successivo decollo verso l'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi da Raguna di Salerno, struttura specializzata nel trattamento dei politraumi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.
1: E ci spostiamo ora a Battipaglia, dove una donna ha violato il divieto di dimora e si è resa protagonista di alcuni furti di carte di credito che ha poi utilizzato per fare acquisti o prelevare soldi. Tutti i dettagli nel servizio.
2: I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere nei confronti di una donna già sottoposta al divieto di dimora nei comuni della provincia di Salerno. Il provvedimento è scaturito dall'inosservanza di quanto prescritto dalla misura cautelare adottata nell'ambito di un'indagine relativa a furti e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel dicembre del 2025. Secondo quanto ricostruito, dopo l'applicazione della misura restrittiva, la donna avrebbe continuato a porre in essere condotte analoghe. In particolare, nel mese di aprile a Battipaglia, all'interno di un'attività commerciale, si sarebbe impossessato del portafoglio del titolare contenente documenti e diversi centinaia di euro. Pochi giorni dopo, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sottratto il borsello di un operaio dall'abitacolo di un furgone parcheggiato, approfittando dell'assenza dell'uomo. La carta di credito contenuta nel borsello sarebbe stata utilizzata per effettuare acquisti in diversi esercizi commerciali e prelievi presso sportelli Bancomat.
1: E ancora cronaca, ma cambiamo regione. Ci spostiamo in Basilicata con i controlli intensificati nel Materano da parte della Polizia di Stato. Ascoltiamo il bilancio.
2: Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato del reparto prevenzione crimine Basilicata nel Materano. L'attività che si è concentrata nelle zone centrali del Materano e nei luoghi maggiormente frequentati della città di Matera punta a rafforzare i livelli di sicurezza sia sotto il profilo operativo sia sotto quello della percezione da parte dei cittadini e turisti. I controlli sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltre che dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga, attraverso una presenza più capillare delle pattuglie e verifiche mirate nei punti ritenuti più sensibili. Nel corso delle ultime due fine settimane, il bilancio stilato dalla Polizia di Stato vede un'intensificazione dei controlli da parte degli agenti, con 627 persone identificate, di cui 37 cittadini extracomunitari. Sono stati controllati 303 veicoli ed inoltre sono stati effettuati 27 posti di controllo ed elevate 13 sanzioni per violazioni al codice della strada.
1: E ancora cronaca, ma anche una bella notizia sul Certosa Village subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati in studio. Trattiamo ancora di cronaca con il sequestro da parte della Guardia di Finanza all'aeroporto di Capo Chino di oltre 100 kg di sigarette di contrabbando. Due persone finiscono nei guai. Vediamo il servizio.
1: Nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, i finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Capo Chino, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Staccamento di Napoli, hanno sequestrato 108 kg di sigarette di contrabbando e denunciato due cittadini armeni. L'operazione è stata eseguita all'aeroporto di Napoli, dove i militari e i funzionari doganali hanno approfondito il controllo sui bagagli da stiva di due passeggeri provenienti da Erevan, capitale dell'Armenia. All'interno delle valigie sono state rinvenute 540 stecche di sigarette occultate in involucri di celofan. I pacchetti riportavano inoltre il sigillo contraffatto della dogana armena, elemento che ha fatto scattare immediatamente il sequestro del carico illecito. Al termine delle verifiche, i tabacchi lavorati esteri sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due passeggeri sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con l'accusa di contrabbando.
0: E ora cambiamo completamente argomento con la cultura e con i grandi nomi già resi noti che saranno protagonisti dell'edizione 2026 del Certosa Village. Ascoltiamo tutte le anticipazioni nel prossimo servizio.
2: Dopo il successo della prima edizione con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle quattro serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre 15 milioni di persone, il sito Patrimonio UNESCO del Vallo di Diano della Certosa di Padula dal 29 luglio al 5 agosto ospiterà la seconda edizione del Certosa Village con quattro protagonisti molto amati dal pubblico: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai Yo-Yo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie. Il 30 luglio poi sarà la volta di Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, progetto musicale dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il 3 agosto poi salirà sul palco Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita in E fuori nevica, uno show inedito tra teatro, racconto e comicità, nel quale l'artista ripercorre aneddoti e ricordi di oltre 50 anni di carriera. Gran finale poi il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che vedrà protagonista una delle figure più amate e rappresentative dello spettacolo italiano. La direzione artistica della seconda edizione è affidata a Stefana Capobianco, giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva. Gli organizzatori del Certosa Village, insieme al collettivo dei Modici Digitali, puntano anche quest'anno a valorizzare la Certosa di San Lorenzo, non solo come straordinario patrimonio storico e artistico, ma anche come luogo di incontro e partecipazione culturale, trasformando il sito Patrimonio UNESCO in un laboratorio artistico a cielo aperto e in un punto di riferimento culturale e turistico del Sud Italia.
0: E rimaniamo in tema spettacolo perché parliamo del successo della rassegna di danza Federica Tropiano. Tra i grandi nomi dell'evento, quello del maestro Raffaele Paganini. Ben 180 i danzatori presenti nella rassegna. Ascoltiamo Danila Piacasella.
3: Domenica 17 maggio al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina si è svolta la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, organizzata dall'Associazione 21 Passi con il patrocinio del Comune di Sala Consilina. Ben 180 ballerini e ballerine, provenienti non solo dal Vallo di Diano, ma anche da Napoli, Vietri sul Mare, Salerno e Oliveto Citra, si sono esibiti in assoli, passi a due e coreografie di gruppo nelle discipline del classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, regalando al pubblico presente grandi emozioni. A valutare le performance è stata una commissione di altissimo profilo formata dall'Etoile Internazionale Raffaele Paganini e dai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano. A rendere la giornata ancora più speciale è stato il ritorno di Pierpaolo Monzillo, già plurivincitore nelle scorse edizioni, che ha condiviso con i presenti il suo brillante percorso nella scuola di amici. La manifestazione ha visto il prezioso supporto dell'associazione Montepruno Giovani, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle nuove generazioni e del talento locale. Quest'anno la rassegna ha introdotto, oltre alle borse di studio, i premi Talento Sponsor, tre nuovi riconoscimenti del valore di 150 euro ciascuno offerti da DFL La Mura, AF Service e Amato Team. Il premio Talento DFL La Mura è andato a Sport Zone di Sala Consilina, il premio Talento AF Service al Centro Professionale Arte Danza

0: di Castellammare di Stabia, mentre il premio talento Amato Team è stato assegnato alla danza e ginnastica Kodokan di Atena Lucana. I premi della borsa di studio Federica Tropiano sono stati vinti dall'Udance di Sala Consilina per il miglior gruppo. Per il miglior passo a due ha trionfato a passi di danza Center Ballet di Casalnuovo di Napoli. Il miglior assolo è andato alla House of Dance di Vietri sul Mare. La vincitrice del premio 21 passi, assegnato dai membri dell'associazione, è Giorgia Fernicola della Ludance. Anche quest'anno la rassegna ha unito la passione per la danza al ricordo vivo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020, trasformando il suo sogno in un'opportunità concreta per il futuro dei giovani ballerini. A guidare la manifestazione sono stati i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. Erano presenti anche il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e il consigliere regionale Corrado Matera. Come ogni anno le emozioni sono indescrivibili, ha commentato Ilaria Tropiano, presidente dell'associazione 21 Passi. La partecipazione di un maestro come Raffaele Paganini è stato un regalo immenso per tutti noi. Ringrazio di cuore le scuole, le famiglie, i giurati, le aziende partner e l'associazione Montepruno Giovani per aver creduto in questo progetto. L'appuntamento è la prossima edizione per continuare a danzare nel ricordo di Federica.
1: E ora ci fermiamo qualche minuto prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale che apriamo con la sanità. Andiamo in Basilicata dove le rassicurazioni arrivano dalla regione ai sindaci del territorio in merito alle sorti delle guardie mediche. Vediamo.
1: La riorganizzazione della sanità territoriale, questo è il tema al centro dell'incontro che si è tenuto in Regione Basilicata tra i sindaci dell'area Marmo-Platano-Melandro, il presidente della regione Vito Bardi, l'assessore alla salute Cosimo Latronico e il direttore generale dell'azienda sanitaria di Potenza Giuseppe De Filippis. Al centro del confronto il piano per le nuove case di comunità e il futuro dei presidi di continuità assistenziale. I sindaci hanno espresso preoccupazione per il rischio di soppressione di alcune guardie mediche, chiedendo garanzie per i territori più periferici. Dal tavolo è emersa la volontà condivisa di mantenere attivi gli attuali presidi sanitari, parallelamente all'avvio delle nuove case di comunità di Sant'Arcangelo, Vietri di Potenza e Corleto Perticara. Confermato anche il mantenimento del poliambulatorio di Muro Lucano. La riorganizzazione non comporterà riduzioni dei servizi, assicurato il direttore generale dell'ASP Giuseppe De Filippi, spiegando che le guardie mediche resteranno operative nelle sedi già esistenti, mentre i nuovi servizi saranno integrati nelle strutture territoriali previste dal PNRR. Nel corso dell'incontro si è discusso anche della necessità di rivedere la riperimetrazione del distretto sanitario numero 2 e di potenziare i servizi delle case di comunità di Vietri di Potenza per limitare gli spostamenti dei cittadini più fragili. Bardi e Latronico hanno ribadito che il confronto con i territori proseguirà anche nei prossimi giorni, sottolineando come la riforma punti a rendere più moderna ed efficiente la sanità di prossimità attraverso la telemedicina, infermieri di comunità, centrali operative territoriali e numeri unici assistenziali. Intanto è convocata per venerdì 22 maggio una conferenza stampa in regione per illustrare nel dettaglio il piano di riorganizzazione sanitaria.
0: Cambiamo completamente pagina. Si è rinnovato la scorsa domenica il pellegrinaggio da San Rufo ad Atena Lucana in nome di San Ciro. Vediamo com'è andata.
1: Grande partecipazione al tradizionale pellegrinaggio a piedi da San Rufo ad Atena Lucana in onore di San Ciro, un appuntamento che continua ad unire intere famiglie.

0: famiglie del Vallo di Diano nel segno della fede e della condivisione. Sempre più numerosi i partecipanti all'edizione 2026, con la presenza di adulti, giovani e tanti bambini che hanno affrontato insieme il cammino partito alle prime luci dell'alba dal centro sportivo meridionale di San Rufo dopo la benedizione impartita dal parroco Don Nicola Coiro. Particolarmente emozionante la presenza dei più piccoli, tra cui due bambini che hanno accompagnato il pellegrinaggio con un organetto, regalando momenti di gioia e tradizione lungo il percorso. La prima tappa si è svolta all'auditorium di Atena Scalo, dove il gruppo guidato da Franca Monzillo ha accolto i pellegrini con caffè e colazione, in un clima di grande calore umano ed accoglienza. Successivamente il cammino è ripreso verso Atena Lucana, dove i pellegrini sono stati accolti dalla banda musicale che ha accompagnato il gruppo fino alla chiesa dedicata a San Ciro. Ad attendere i fedeli anche gli applausi e l'affetto della comunità locale, oltre ad un buffet organizzato dal comitato festa. Presenti anche il vice sindaco di San Rufo, Domenico Setaro, e il consigliere Gino Setaro, insieme ai volontari della Colomba Soccorso che hanno garantito assistenza durante tutto il tragitto. A sottolineare l'emozione della giornata è stata Anna Maria Marino, organizzatrice dell'iniziativa. Vedere ogni anno sempre più persone partecipare è qualcosa di bellissimo, ha detto. Camminare insieme nel nome di San Ciro con la presenza dei bambini e della mia famiglia accanto è un'emozione indescrivibile. Parole di ringraziamento sono state rivolte anche a Donato Cimino, Felice Gadaleta, al Comitato Festa di Atena Lucana e al parroco Don Michele Casale per la calorosa accoglienza riservata ai pellegrini, insieme anche ai volontari della Colomba Soccorso. Il pellegrinaggio si conferma così una delle tradizioni più sentite del territorio.
1: Chiudiamo il nostro telegiornale con lo sport e con l'importante risultato ottenuto da Shana Marotta, giovane atleta di Padula che ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Vediamo.
2: San Pietro Altanacro d'oro con la Diano Boxing. Shana Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Il trionfo è arrivato nella prestigiosa cornice del palazzetto dello sport di Rozzano in Lombardia e non è stata l'unica. Michelangelo Cimino si riconferma campione nazionale nella fight code e nella kickboxing tecnica dopo la vittoria dello scorso anno. Stessa conferma anche per Giorgia Cimino e ancora vittoria per Leonardo Marino, giovane promessa del team di 15 anni, e Giulia Setaro, giovane promessa femminile del team di 14 anni. Una pioggia di trionfi quindi per la Diano Boxing Team Liguori di San Pietro Altanacro, capitanati dal coach Luigi Liguori. Per la squadra valdianese si sono qualificati ben 11 atleti nelle diverse categorie e i risultati sono stati davvero eccezionali, con 8 titoli nazionali conquistati e portati nel Vallo di Diano e 4 medaglie di bronzo, quelle di William Giannetti, Robert Tedor Cosmelanu, Giovanni Grano e Michele Paladino. Invece gli atleti Francesco Pinto e Luigi Fornino Perez non arrivano sul podio, si fermano alle fasi preliminari. Sono più che soddisfatto della presentazione degli 11 atleti del team qualificati tramite le 3 fasi regionali e i campionati nazionali Fight 1 a Milano. Questi 8 titoli nazionali sono davvero un successo, ma anche il risultato di tanto duro lavoro in palestra, così ha commentato il coach Luigi Liguori.
1: E noi facciamo i nostri complimenti a Shana per questo grande risultato e questa era la nostra ultima notizia per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 39 0820.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
3: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino,

viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui, i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dèi fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dèi, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto. Le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città. I mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella, arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza, l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza. Sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario,

con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio, e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie, storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine, quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi. Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia. A presto!

0: Misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti, esploratori del tempo. Siete pronti a fare un salto indietro di migliaia di anni? Oggi vi porto in un posto magico, una terra baciata dal sole. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. Curiosa e vivace, l'antica Grecia. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. I bambini, proprio come voi, si alzavano presto e via. Lì imparavano a leggere, a scrivere, a fare i conti e alcuni fortunati imparavano persino a cantare poesie epiche, accompagnati dal suono dolce della lira. Pensate che bello! Mentre i piccoli erano a lezione, i genitori andavano all'agorà, il cuore pulsante della città. Un mercato pieno di vita e colori. Bancarelle cariche di frutta succosa, pane appena sfornato, olive saporite e pesce fresco pescato quella stessa mattina. E poi c'erano gli artigiani, veri e propri artisti. Con le loro mani esperte modellavano l'argilla per creare anfore e vasi meravigliosi, decorati con scene di eroi coraggiosi, dei potenti e animali fantastici. Ogni vaso raccontava una storia. Era come avere un fumetto di 2000 anni fa tra le mani. Ma chi erano questi dei di cui parlavano tutti? Beh, i greci credevano che sopra le loro teste, sulla cima del Monte Olimpo, un luogo altissimo e sempre avvolto dalle nuvole, vivesse una grande famiglia divina. Il capo di tutti era Zeus, il re degli dei. Era un tipo piuttosto imponente, con una lunga barba e un fulmine sempre pronto in mano. Bastava un suo cenno per scatenare una tempesta o far tornare il sereno. Era lui a governare il cielo e la terra. Accanto a lui c'erano tanti altri dei, ognuno con un compito speciale. C'era sua moglie Era, la regina degli dei, un po' gelosa ma molto potente. C'era Poseidone, il fratello di Zeus, che con il suo tridente dominava i mari, provocando onde giganti o acque calme come l'olio. E poi c'era la saggia Atena, la dea dell'intelligenza, della strategia e della guerra giusta. Si diceva che fosse nata già adulta e armata direttamente dalla testa di Zeus. Immaginate che mal di testa per il povero Zeus. E non dimentichiamoci di Apollo, il dio del sole, della musica e della poesia, sempre con la sua lira in mano, e sua sorella gemella, Artemide, la dea della caccia e della luna, che correva libera nei boschi con il suo arco e le sue frecce. Questi dei non erano perfetti. Anzi, litigavano, si innamoravano, facevano dispetti e vivevano avventure incredibili, proprio come gli esseri umani. Le storie su di loro, chiamate miti, venivano raccontate di generazione in generazione e spiegavano tutto. Perché sorge il sole? Come nascono le tempeste, da dove vengono l'amore e la creatività. Erano le loro serie TV, i loro film d'avventura. E a proposito di avventura, i bambini greci andavano pazzi per le storie degli eroi. Uomini straordinari, spesso figli di un dio e di un mortale, dotati di una forza sovrumana e di un coraggio da leoni. L'eroe più famoso di tutti era forse Eracle, conosciuto anche come Ercole. Pensate che per dimostrare il suo valore dovette compiere 12 fatiche impossibili, come sconfiggere un leone con la pelle impenetrabile, catturare un cinghiale gigante e pulire in un solo giorno delle stalle enormi che non venivano pulite da 30 anni. Ma la storia che faceva venire i brividi a tutti era quella di Teseo e del Minotauro. Immaginate un labirinto gigantesco e intricato costruito sull'isola di Creta? Al centro di questo labirinto viveva una creatura terrificante, il Minotauro, un mostro con il corpo di un uomo e la testa di un toro, che si nutriva di giovani ragazzi e ragazze. Nessuno che era entrato nel labirinto era mai riuscito a uscirne. Ma Teseo, un giovane principe coraggioso, decise di affrontare il mostro. La principessa Arianna, innamorata di lui, gli diede un'idea geniale: un gomitolo di filo. Teseo legò un'estremità del filo all'ingresso e si addentrò nel labirinto, srotolandolo man mano. Trovò il Minotauro, lo sconfisse in un duello epico e poi, seguendo il filo a ritroso, riuscì a ritrovare la via d'uscita. Queste storie insegnavano ai bambini l'importanza del coraggio, dell'astuzia e del non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Erano vere e proprie lezioni di vita. Ma la vita nell'antica Grecia non era solo lavoro, scuola e racconti mitologici. C'era un evento che fermava letteralmente tutto il paese, un momento di festa, competizione e orgoglio, le Olimpiadi. Ogni 4 anni, atleti da ogni angolo della Grecia si radunavano nella città sacra di Olimpia. Non lo facevano per soldi o per fama, ma per onorare Zeus. Durante i giochi ogni guerra veniva sospesa. Era un periodo di pace sacra. I giovani più forti e veloci si sfidavano in tantissime discipline. C'era la corsa veloce, la corsa con le armi, il salto in lungo, che era molto diverso da oggi perché si usavano dei pesi per darsi più slancio. E poi c'era il lancio del disco e del giavellotto, discipline che richiedevano forza e tecnica. Ma la gara più dura e prestigiosa era il pentathlon, che comprendeva 5 prove: corsa, salto, lancio del disco, lancio del giavellotto e lotta. Solo l'atleta più completo poteva vincerlo. E la lotta? Era uno scontro di pura forza e abilità. L'obiettivo era atterrare l'avversario per 3 volte. Le tribune erano piene di gente che tifava, urlava e incitava i propri beniamini. Vincere un'Olimpiade era l'onore più grande. Il vincitore non riceveva una medaglia d'oro, ma una semplice corona fatta con rami d'ulivo, un simbolo di gloria eterna. Al suo ritorno a casa, l'atleta veniva accolto come un eroe. Venivano scritte poesie in suo onore e a volte gli veniva persino dedicata una statua. Era davvero una grande, grandissima festa dello sport e della fratellanza. Quando il sole, stanco dopo una lunga giornata, iniziava a calare dietro le colline, tingendo il cielo di arancione e di viola, la vita nella polis non si fermava, ma cambiava ritmo. Le strade si svuotavano del trambusto del mercato e si riempivano di persone che passeggiavano, chiacchieravano e si godevano la brezza serale. Le famiglie si riunivano nelle loro case o nei cortili. Era il momento del simposio per gli uomini, dove si beveva vino mescolato con acqua, si discuteva di filosofia, di politica e si ascoltava musica. Per tutti gli altri era il momento di stare insieme. Si accendevano le lanterne a olio e, alla loro luce tremolante, i nonni riprendevano a raccontare le storie che avevano affascinato i bambini durante il giorno. Si parlava di Achille, l'eroe invincibile tranne che per il suo tallone, di Ulisse e del suo viaggio avventuroso per tornare a casa, o delle imprese degli dei sull'Olimpo. Si rideva, si scherzava e ci si preparava per la notte. Poi, con la luna alta nel cielo e le stelle a fare da coperta, tutti andavano a dormire. I bambini si addormentavano sognando di essere eroi, di vincere le Olimpiadi o di incontrare una dea saggia. E mentre la città dormiva, si poteva quasi sentire il sussurro del vento che portava con sé le storie di un popolo straordinario. E chissà, magari il giorno dopo ci sarebbe stata una nuova gara da vincere, una nuova avventura da ascoltare o un nuovo bellissimo vaso da creare. Che viaggio incredibile, vero? L'antica Grecia non era solo fatta di templi e rovine, ma di vita vera, di passioni, di sogni e di storie meravigliose che sono arrivate fino a noi. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Grazie per aver esplorato con me. Alla prossima avventura!

0: C'era una volta, vicino a una fattoria di una famiglia di contadini, un lupo affamato che stava cercando di catturare uno degli agnelli.
1: Vieni, vieni, piccolo mio. Forza, agnellino. Vieni, ci.
0: Ma in quel momento il pastore notò la scena e chiamò il cane Sultano.
2: Sultano, cosa aspetti? L'agnellino è in pericolo.
0: Ma Sultano era un cane così vecchio che il pastore era più veloce di lui. E in effetti fu l'uomo a salvare dal lupo la piccola creatura prima che riuscisse a farlo Sultano. La mattina dopo, mentre il contadino e la moglie parlavano di quanti anni avesse Sultano, il lupo, i cui occhi erano ancora sugli agnelli, si mise ad ascoltare i due contadini.
2: Non possiamo andare avanti così. Come può il nostro cane proteggere la casa quando non riesce nemmeno a vigilare di giorno sugli agnelli?
3: Sì, hai ragione, ma...
2: Sultano deve lasciare questa casa. Se perdiamo gli agnelli a causa sua, perdiamo l'unico nostro sostentamento.
0: Il vecchio sultano rimase molto turbato sentendo le parole dei due padroni. Il lupo, che aveva assistito a tutta la scena, ebbe un'idea geniale.
1: Ehi tu, vecchio cane!
4: Lupo!
1: Calmati! Non sono qui per gli agnelli questa volta. Sono qui per te.
4: Cosa? Vuoi mangiare me? Andiamo bene, cosa ti sei messo in testa?
1: No. I tuoi padroni vogliono cacciarti da casa. Ma io ho una grande idea che ti farà apparire come un eroe ai loro occhi.
0: Sultano, ormai sfinito, era curioso di conoscere l'idea del lupo.
1: Domani, quando porti gli agnelli al pascolo, lasciali liberi e sparisci. Io ne rapirò uno. Prenderò uno di quegli agnellini, poi...
4: Cosa? Non lo farò mai!
1: No, non ho finito, aspetta! Ascolta, io fingerò di rapire l'agnello e poi lo riporterò di nascosto. Così tu potrai restituirlo ai tuoi padroni e diventare un eroe. Cosa ne pensi?
4: Tu, come posso fidarmi di te?
1: In cambio... mi darai qualche gallina per riempirmi lo stomaco e saremo pari, eh?
0: Fu così che Sultano accettò l'offerta del lupo. Il mattino seguente i due contadini portarono al pascolo gli agnelli come al solito. E dopo un po' Sultano se ne andò.
2: Hai visto Sultano?
3: No, deve essere in giro da qualche parte.
2: Uffa, sono stanco di quel vecchio cane sfaticato.
0: Intanto il vecchio sultano aveva fatto intrufolare uno degli agnellini in un angolo nascosto. Trovandosi lontano dal gregge, il piccolo era spaventato e si guardava intorno con terrore. L'astuto lupo apparve improvvisamente dal cespuglio dietro al quale si era nascosto.
1: Vieni qui, piccolo agnello, agnellino. Adesso sei mio, tra poco ti mangio.
0: Il lupo si avvicinò all'agnello, ma avvenne qualcosa di imprevisto. Mentre correva verso l'agnello, il terreno cedette e lui cadde in una buca profonda.
1: Cos'è successo? Dove mi trovo? Fatemi uscire di qui, voglio uscire, aiuto!
0: Il vecchio sultano si avvicinò alla fossa e guardò dall'alto il lupo spaventato.
4: Salve, vecchio cane. C'è sempre qualcosa da imparare. Pensavi che mi sarei fidato della parola di un lupo? Sono sempre stato fedele ai miei padroni. Non sacrificherei mai un agnello né una gallina per te.
0: Sultano abbaiò forte per richiamare i due contadini.
2: Oh, Sultano, ottimo lavoro, bravissimo. Catturando il lupo hai salvato tutti i nostri agnelli, Sultano. Sei stato davvero in gamba.
3: Sultano, come hai fatto? Caro vecchio cucciolo!
0: Sì, Sultano, pur essendo un cane molto vecchio e con poche forze, era riuscito a battere il lupo. La notte prima aveva scavato una buca profonda e l'aveva coperta di foglie per tendere una trappola al lupo. Da allora la famiglia di Sultano ne fece tesoro e adottò un nuovo cucciolo di nome Batuffolo che aiutasse al pascolo Sultano. Quest'ultimo, da parte sua, trasmise al giovane tutta la sua saggezza. Gli insegnò come proteggere al meglio il gregge e scambiare con i padroni fiducia reciproca.
4: Qualsiasi cosa accada, sii sempre un cane fedele.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burni Net su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Cominciamo subito con la cronaca. In primo piano l'operazione che ha portato a scoprire una vera e propria tratta di esseri umani sfruttati nei campi. L'operazione

0: Seguita in varie province italiane, tra cui quella di Potenza e Salerno, ha visto il coinvolgimento anche di un cittadino indiano residente a Padula. Vediamo.
1: Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori ad accettare condizioni di vita e di impiego degradanti pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti superiori anche alle 10 ore giornaliere con salari ritenuti irrisori. Gli investigatori parlano inoltre di alloggi fatiscenti privi dei servizi essenziali e di continue minacce da parte degli indagati. Fondamentale è stato anche il contributo specialistico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, che avrebbe consentito di individuare aziende agricole disposte a presentare domande di assunzioni fittizie in cambio di compensi illeciti che andavano tra i 3.500 e i 4.000 euro per ogni pratica. L'operazione rappresenta un duro colpo ad un fenomeno criminale dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
0: E questa era la nostra copertina. Prima di vedere tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. È stata confermata la condanna per l'ergastolo per Alfredo Erra, accusato del femminicidio di Anna Borsa a Ponte Cagnano nel 2021. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: La Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Anna Borsa, avvenuto il 1 marzo del 2022 a Ponte Cagnano Faiano. I giudici di secondo grado hanno respinto integralmente le richieste della difesa, confermando la sentenza di primo grado. Non sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata ribadita la sussistenza della premeditazione del delitto. È stata rigettata anche la tesi difensiva secondo cui l'imputato non sarebbe stato capace di intendere di volere al momento dei fatti. Secondo la Corte, Erra era pienamente lucido, mentre la perizia psichiatrica, che evidenziava un disturbo della personalità, non è stata ritenuta sufficiente a escludere o ridurre

0: imporre la responsabilità penale. La decisione è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa, giovane parrucchiera uccisa mentre lavorava nel suo salone, un caso che aveva profondamente scosso l'intera provincia di Salerno.
1: E ancora cronaca, un incidente sul lavoro si è registrato a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 50 anni è caduto da un'altezza di 5 metri. Vediamo.

0: Avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa 5 metri, finendo violentemente al suolo. L'allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo, apparso sin da subito in condizioni serie a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Vista la dinamica dell'incidente e il quadro clinico del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'eliambulanza. Il velivolo è atterrato presso il campo sportivo di celle di Bulgaria, dove il paziente è stato trasferito in ambulanza per consentire il rendezvous e il successivo decollo verso l'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggida Raguna di Salerno, struttura specializzata nel trattamento dei politraumi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.
1: E ci spostiamo ora a Battipaglia, dove una donna ha violato il divieto di dimora e si è resa protagonista di alcuni furti di carte di credito che ha poi utilizzato per fare acquisti o prelevare soldi. Tutti i dettagli nel servizio.
2: I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere nei confronti di una donna già sottoposta al divieto di dimora nei comuni della provincia di Salerno. Il provvedimento è scaturito dall'inosservanza di quanto prescritto dalla misura cautelare adottata nell'ambito di un'indagine relativa a furti e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel dicembre del 2025. Secondo quanto ricostruito, dopo l'applicazione della misura restrittiva, la donna avrebbe continuato a porre in essere condotte analoghe. In particolare, nel mese di aprile a Battipaglia, all'interno di un'attività commerciale, si sarebbe impossessato del portafoglio del titolare contenente documenti e diversi centinaia di euro. Pochi giorni dopo, sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe sottratto il borsello di un operaio dall'abitacolo di un furgone parcheggiato, approfittando dell'assenza dell'uomo. La carta di credito contenuta nel borsello sarebbe stata utilizzata per effettuare acquisti in diversi esercizi commerciali e prelievi presso sportelli Bancomat.
1: E ancora cronaca, ma cambiamo regione. Ci spostiamo in Basilicata con i controlli intensificati nel Materano da parte della Polizia di Stato. Ascoltiamo il bilancio.
2: Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato del reparto prevenzione crimine Basilicata nel Materano. L'attività, che si è concentrata nelle zone centrali del Materano e nei luoghi maggiormente frequentati della città di Matera, punta a rafforzare i livelli di sicurezza sia sotto il profilo operativo sia sotto quello della percezione da parte di cittadini e turisti. I controlli sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltre che dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga, attraverso una presenza più capillare delle pattuglie e verifiche mirate nei punti ritenuti più sensibili. Nel corso delle ultime due fine settimane, il bilancio stilato dalla Polizia di Stato vede un'intensificazione dei controlli da parte degli agenti, con 627 persone identificate, di cui 37 cittadini extracomunitari. Sono stati controllati 303 veicoli ed inoltre sono stati effettuati 27 posti di controllo ed elevate 13 sanzioni per violazioni al codice della strada.
1: E ancora cronaca, ma anche una bella notizia sul Certosa Village subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati in studio. Trattiamo ancora di cronaca con il sequestro da parte della Guardia di Finanza all'aeroporto di Capo Chino di oltre 100 kg di sigarette di contrabbando. Due persone finiscono nei guai. Vediamo il servizio.
1: Nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, i finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Capo Chino, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Staccamento di Napoli, hanno sequestrato 108 kg di sigarette di contrabbando e denunciato due cittadini armeni. L'operazione è stata eseguita all'aeroporto di Napoli, dove i militari e i funzionari doganali hanno approfondito il controllo sui bagagli da stiva di due passeggeri provenienti da Erevan, capitale dell'Armenia. All'interno delle valigie sono state rinvenute 540 stecche di sigarette occultate in involucri di celofan. I pacchetti riportavano inoltre il sigillo contraffatto della dogana armena, elemento che ha fatto scattare immediatamente il sequestro del carico illecito. Al termine delle verifiche, i tabacchi lavorati esteri sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due passeggeri sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con l'accusa di contrabbando.
0: E ora cambiamo completamente argomento con la cultura e con i grandi nomi già resi noti che saranno protagonisti dell'edizione 2026 del Certosa Village. Ascoltiamo tutte le anticipazioni nel prossimo servizio.
2: Dopo il successo della prima edizione con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle quattro serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre 15 milioni di persone, il sito Patrimonio UNESCO del Vallo di Diano della Certosa di Padula dal 29 luglio al 5 agosto ospiterà la seconda edizione del Certosa Village con quattro protagonisti molto amati dal pubblico: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai Yo-Yo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie. Il 30 luglio poi sarà la volta di Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, progetto musicale dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il 3 agosto poi salirà sul palco Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita in E fuori nevica, uno show inedito tra teatro, racconto e comicità, nel quale l'artista ripercorre aneddoti e ricordi di oltre 50 anni di carriera. Gran finale poi il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che vedrà protagonista una delle figure più amate e rappresentative dello spettacolo italiano. La direzione artistica della seconda edizione è affidata a Stefana Capobianco, giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva. Gli organizzatori del Certosa Village, insieme al collettivo dei Modici Digitali, puntano anche quest'anno a valorizzare la Certosa di San Lorenzo, non solo come straordinario patrimonio storico e artistico, ma anche come luogo di incontro e partecipazione culturale, trasformando il sito Patrimonio UNESCO in un laboratorio artistico a cielo aperto e in un punto di riferimento culturale e turistico del Sud Italia.
0: E rimaniamo in tema spettacolo perché parliamo del successo della rassegna di danza Federica Tropiano. Tra i grandi nomi dell'evento, quello del maestro Raffaele Paganini. Ben 180 i danzatori presenti nella rassegna. Ascoltiamo Danila Piacasella.
3: Domenica 17 maggio al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina si è svolta la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, organizzata dall'Associazione 21 Passi con il patrocinio del Comune di Sala Consilina. Ben 180 ballerini e ballerine, provenienti non solo dal Vallo di Diano, ma anche da Napoli, Vietri sul Mare, Salerno e Oliveto Citra, si sono esibiti in assoli, passi a due e coreografie di gruppo nelle discipline del classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, regalando al pubblico presente grandi emozioni. A valutare le performance è stata una commissione di altissimo profilo formata dall'Etoile Internazionale Raffaele Paganini e dai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano. A rendere la giornata ancora più speciale è stato il ritorno di Pierpaolo Monzillo, già plurivincitore nelle scorse edizioni, che ha condiviso con i presenti il suo brillante percorso nella scuola di amici. La manifestazione ha visto il prezioso supporto dell'associazione Montepruno Giovani, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle nuove generazioni e del talento locale. Quest'anno la rassegna ha introdotto, oltre alle borse di studio, i premi Talento Sponsor, tre nuovi riconoscimenti del valore di 150 euro ciascuno offerti da DFL Lamura, AF Service e Amato Team. Il premio Talento DFL Lamura è andato a Sport Zone di Sala

0: Consilina. Il premio talento AF Service al Centro Professionale Arte Danza di Castellammare di Stabia, mentre il premio talento Amato Team è stato assegnato alla danza e ginnastica Kodokan di Atena Lucana. I premi della borsa di studio Federica Tropiano sono stati vinti dall'Udance di Sala Consilina per il miglior gruppo. Per il miglior passo a due ha trionfato a passi di danza Center Ballet di Casalnuovo di Napoli. Il miglior assolo è andato alla House of Dance di Vietri sul Mare. La vincitrice del premio 21 passi, assegnato dai membri dell'associazione, è Giorgia Fernicola della Ludance. Anche quest'anno la rassegna ha unito la passione per la danza al ricordo vivo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020, trasformando il suo sogno in un'opportunità concreta per il futuro dei giovani ballerini. A guidare la manifestazione sono stati i giornalisti Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. Erano presenti anche il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e il consigliere regionale Corrado Matera. Come ogni anno le emozioni sono indescrivibili, ha commentato Ilaria Tropiano, presidente dell'associazione 21 Passi. La partecipazione di un maestro come Raffaele Paganini è stato un regalo immenso per tutti noi. Ringrazio di cuore le scuole, le famiglie, i giurati, le aziende partner e l'associazione Montepruno Giovani per aver creduto in questo progetto. L'appuntamento è la prossima edizione per continuare a danzare nel ricordo di Federica.
1: E ora ci fermiamo qualche minuto prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale che apriamo con la sanità. Andiamo in Basilicata, dove le rassicurazioni arrivano dalla regione ai sindaci del territorio in merito alle sorti delle guardie mediche. Vediamo.
1: La riorganizzazione della sanità territoriale, questo è il tema al centro dell'incontro che si è tenuto in Regione Basilicata tra i sindaci dell'area Marmo Platano Melandro, il presidente della regione Vito Bardi, l'assessore alla salute Cosimo Latronico e il direttore generale dell'azienda sanitaria di Potenza Giuseppe De Filippis. Al centro del confronto il piano per le nuove case di comunità e il futuro dei presidi di continuità assistenziale. I sindaci hanno espresso preoccupazione per il rischio di soppressione di alcune guardie mediche, chiedendo garanzie per i territori più periferici. Dal tavolo è emersa la volontà condivisa di mantenere attivi gli attuali presidi sanitari, parallelamente all'avvio delle nuove case di comunità di Sant'Arcangelo, Vietri di Potenza e Corleto Perticara. Confermato anche il mantenimento del poliambulatorio di Muro Lucano. La riorganizzazione non comporterà riduzioni dei servizi, ha assicurato il direttore generale dell'ASP Giuseppe De Filippi, spiegando che le guardie mediche resteranno operative nelle sedi già esistenti, mentre i nuovi servizi saranno integrati nelle strutture territoriali previste dal PNRR. Nel corso dell'incontro si è discusso anche della necessità di rivedere la riperimetrazione del distretto sanitario numero 2 e di potenziare i servizi delle case di comunità di Vietri di Potenza per limitare gli spostamenti dei cittadini più fragili. Bardi e Latronico hanno ribadito che il confronto con i territori proseguirà anche nei prossimi giorni, sottolineando come la riforma punti a rendere più moderna ed efficiente la sanità di prossimità attraverso la telemedicina, infermieri di comunità, centrali operative territoriali e numeri unici assistenziali. Intanto è convocata per venerdì 22 maggio una conferenza stampa in regione per illustrare

0: nel dettaglio il piano di riorganizzazione sanitaria.
1: Cambiamo completamente pagina. Si è rinnovato la scorsa domenica il pellegrinaggio da San Rufo ad Atena Lucana in nome di San Ciro. Vediamo com'è andata.
0: Grande partecipazione al tradizionale pellegrinaggio a piedi da San Rufo ad Atena Lucana in onore di San Ciro, un appuntamento che continua ad unire intere famiglie del Vallo di Diano nel segno della fede e della condivisione. Sempre più numerosi i partecipanti all'edizione 2026, con la presenza di adulti, giovani e tanti bambini che hanno affrontato insieme il cammino partito alle prime luci dell'alba dal centro sportivo meridionale di San Rufo dopo la benedizione impartita dal parroco Don Nicola Coiro. Particolarmente emozionante la presenza dei più piccoli, tra cui due bambini che hanno accompagnato il pellegrinaggio con un organetto, regalando momenti di gioia e tradizione lungo il percorso. La prima tappa si è svolta all'auditorium di Atena Scalo, dove il gruppo guidato da Franca Monzillo ha accolto i pellegrini con caffè e colazione, in un clima di grande calore umano ed accoglienza. Successivamente il cammino è ripreso verso Atena Lucana, dove i pellegrini sono stati accolti dalla banda musicale che ha accompagnato il gruppo fino alla chiesa dedicata a San Giovanni. Ad attendere i fedeli anche gli applausi e l'affetto della comunità locale, oltre ad un buffet organizzato dal comitato festa. Presenti anche il vice sindaco di San Rufo, Domenico Setaro, e il consigliere Gino Setaro, insieme ai volontari della Colomba Soccorso che hanno garantito assistenza durante tutto il tragitto. A sottolineare l'emozione della giornata è stata Anna Maria Marino, organizzatrice dell'iniziativa. Vedere ogni anno sempre più persone partecipare è qualcosa di bellissimo, ha detto. Camminare insieme nel nome di San Ciro con la presenza dei bambini e della mia famiglia accanto è un'emozione indescrivibile. Parole di ringraziamento sono state rivolte anche a Donato Cimino, Felice Gadaleta, al Comitato Festa di Atena Lucana e al parroco Don Michele Casale per la calorosa accoglienza riservata ai pellegrini, insieme anche ai volontari della Colomba Soccorso. Il pellegrinaggio si conferma così una delle tradizioni più sentite del territorio.
1: Chiudiamo il nostro telegiornale con lo sport e con l'importante risultato ottenuto da Shana Marotta, giovane atleta di Padula che ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Vediamo.
2: San Pietro Altanagro d'oro con la Diano Boxing. Shana Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Il trionfo è arrivato nella prestigiosa cornice del palazzetto dello sport di Rozzano in Lombardia e non è stata l'unica. Michelangelo Cimino si riconferma campione nazionale nella fight code e nella kickboxing tecnica dopo la vittoria dello scorso anno. Stessa conferma anche per Giorgia Cimino e ancora vittoria per Leonardo Marino, giovane promessa del team di 15 anni, e Giulia Setaro, giovane promessa femminile del team di 14 anni. Una pioggia di trionfi quindi per la Diano Boxing Team Liguori di San Pietro Altanagro, capitanati dal coach Luigi Liguori. Per la squadra valdianese si sono qualificati ben 11 atleti nelle diverse categorie e i risultati sono stati davvero eccezionali, con 8 titoli nazionali conquistati e portati nel Vallo di Diano e 4 medaglie di bronzo, quelle di William Giannetti, Robert Tedor Cosmelanu, Giovanni Grano e Michele Paladino. Invece gli atleti Francesco Pinto e Luigi Fornino Perez non arrivano sul podio, si fermano alle fasi preliminari. Sono più che soddisfatto della presentazione degli 11 atleti del team qualificati tramite le 3 fasi regionali e i campionati nazionali Fight 1 a Milano. Questi 8 titoli nazionali sono davvero un successo, ma anche il risultato di tanto duro lavoro in palestra, così ha commentato il coach Luigi Liguori.
1: E noi facciamo i nostri complimenti a Shana per questo grande risultato e questa era la nostra ultima notizia per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai, infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ci sono banche che attraversano il tempo limitandosi a registrare risultati e ce ne sono altre che invece riescono a consolidare la propria presenza mantenendo intatta una precisa identità, anche dentro scenari economici sempre più complessi e mutevoli. Non è soltanto una questione di numeri, di utili o di indicatori patrimoniali, ma di continuità, credibilità e capace di restare punto di riferimento per il territorio. Ed in questa prospettiva che va letto il percorso della Banca Montepruno, riunitasi a Rocigno per l'annuale assemblea dei soci, chiamata ad approfondire il bilancio d'esercizio 2025, che ha restituito esattamente questa immagine, quella di una realtà creditizia che ha scelto di non smarrire il proprio lessico originario, pur dentro un sistema finanziario sempre più dominato dalla standardizzazione e dalla distanza. Il tema scelto per i lavori assembleari, fiducia che genera futuro, non è apparso come una formula celebrativa, ma come la sintesi coerente di un percorso industriale ed umano che trova oggi riscontro in numeri di assoluto rilievo. L'istituto ha infatti archiviato il migliore esercizio della propria storia, oltre 8 milioni e mezzo di utile lordo, più di 7 milioni di risultato netto, una raccolta complessiva attestata a 1 miliardo e 360 milioni di euro, con un incremento di 93 milioni rispetto all'anno precedente. Cresce anche la raccolta indiretta, che raggiunge i 380 milioni, mentre il patrimonio netto si avvicina ai 70 milioni di euro. Sul versante del credito, la banca ha sostenuto famiglie, professionisti ed imprese con nuovi impieghi superiori ai 212 milioni di euro, mantenendo al contempo indicatori patrimoniali solidi ed un progressivo miglioramento della qualità del credito. Numeri che, letti isolatamente, descriverebbero già una performance di notevole consistenza. Eppure, il dato forse più significativo risiede altrove, nella circostanza che questi risultati siano maturati dentro una traiettoria improntata alla prudenza gestionale, in un quadro macroeconomico ancora attraversato da instabilità diffuse, tensioni geopolitiche e persistenti fragilità sociali. Nel suo intervento, il presidente del Consiglio di amministrazione, Michele Albanese, ha delineato con sobrietà il significato del passaggio vissuto dall'istituto nel corso dell'ultimo anno, definendolo una continuità evolutiva, quasi a voler sottrarre il tema della governance alla retorica della cesura. Una successione, ha lasciato intendere, che non interrompe una storia, ma la accompagna in una fase nuova, preservandone struttura valoriale e responsabilità collettiva. Nelle sue parole è emersa con chiarezza l'idea di una banca intesa non come semplice organismo economico, bensì come infrastruttura civile del territorio. Da qui la metafora dell'albero, radici profonde nella storia cooperativa, tronco rappresentato dalla solidità costruita nel tempo, rami come estensione delle attività e frutti coincidenti con i risultati restituiti alla comunità. Un'immagine volutamente organica, quasi a rivendicare un modello di crescita non predatorio ma armonico, fondato sulla sedimentazione della fiducia. Accanto alla dimensione istituzionale, Albanese ha voluto riconoscere il contributo dell'intera struttura aziendale, del consiglio di amministrazione, alla direzione generale, fino ai dipendenti operativi nelle filiali e negli uffici, richiamando una concezione corale del risultato che raramente trova spazio nel linguaggio contemporaneo della finanza. Particolarmente significativa anche la sottolineatura riservata al direttore generale Cono Federico, la cui nomina nel comitato dei direttori di Cassa Centrale Banca è stata interpretata come un riconoscimento non soltanto personale, ma esteso all'autorevolezza acquisita dalla banca nel sistema del credito cooperativo nazionale. È stato lo stesso Federico, nel corso della relazione tecnica, a ricondurre i risultati raggiunti ad un equilibrio gestionale costruito attraverso disciplina patrimoniale e visione strategica. In un contesto economico ancora esposto a forti elementi di incertezza, la banca ha mantenuto un coefficiente patrimoniale superiore al 22%, ridotto ulteriormente il livello dei crediti deteriorati e registrato un ROE oltre il 10%, valore significativamente superiore alla media del comparto. Ma vi è un altro elemento che merita attenzione: l'apertura della filiale di Nocera Inferiore, in un'epoca in cui vaste aree del paese assistono alla progressiva ritirata fisica degli istituti bancari. La scelta della Montepruno assume un valore quasi controcorrente. Non semplice espansione commerciale, dunque, ma una riaffermazione di presenza territoriale, presidio relazionale, investimento nella prossimità. Nel corso dell'assemblea è stato inoltre presentato il bilancio sociale e di missione 2025, significativamente intitolato dal valore economico al valore sociale.
1: La parola scelta per questa assemblea è fiducia. Quanto è importante nel rapporto con i clienti e le famiglie?
2: Ma credo che questo sia il valore, crediamo tutti quanti noi che questo sia il valore principale, perché senza fiducia non avremmo clienti, non avremmo soci che credono in noi e quindi poi non riusciremo ovviamente a raggiungere i risultati che oggi i soci hanno approvato col bilancio del 2025. Aver fatto l'utile più alto della nostra banca, avere soprattutto i depositi in aumento di oltre 100 milioni di euro, che ci consente di finanziare tanto sul territorio per oltre 200 milioni di euro di finanziamenti, è il valore fondante. Se i clienti credono in noi vuol dire che ci danno fiducia.
1: Diciamo, oggi è la sua prima assemblea da direttore generale. Cosa si sente di... qual è il messaggio che vuole lanciare, diciamo?
2: No, di sicuro è molto emozionante, lo dicevamo prima col Presidente, incontrare tutte le persone che ovviamente ci vogliono bene, che stanno vicino a noi,

0: sempre emozionante. Poi appunto farlo dopo il primo anno, diciamo, nel nuovo ruolo è ancora più emozionante, perché poter anche dire e condividere con tutti quanti i soci clienti i risultati che abbiamo raggiunti ti riempie anche di orgoglio. E quindi il mio grazie va ovviamente al Consiglio di Amministrazione, al Presidente Albanese e soprattutto anche a tutti i miei colleghi che ogni giorno mi affiancano e che rendono veramente concreti questi risultati.
1: Presidente, quali saranno i prossimi obiettivi della Banca Montepruno dopo i risultati positivi raggiunti quest'anno?
2: Beh, sicuramente noi, come tutti gli anni, abbiamo raggiunto degli obiettivi che ci eravamo prefissi negli anni passati e riteniamo di poterlo fare anche in un prossimo futuro. Ovvio che quest'anno ci concentreremo su quello che è il consolidamento di quanto abbiamo fatto nel passato, soprattutto cercando di concentrarci su quella che è la formazione del nuovo personale. Noi abbiamo inserito nel nostro organico circa 20-25 ragazzi giovanissimi, al di sotto dei 30 anni, tutti brillantemente preparati, ai quali dobbiamo affidare il futuro della nostra azienda. E per poterlo fare abbiamo bisogno di formarli. Io, ma anche il Consiglio, è molto fiducioso, perché ha a capo di questi ragazzi una persona straordinaria che porta il nome di Icono Federico, il nostro direttore generale, che già ha portato avanti un discorso molto molto serio con i ragazzi, e i risultati si vedono. I risultati del 2025 è merito loro. Abbiamo raggiunto, come lui stesso ha riconosciuto, il più alto utile di tutti i tempi, ma non solo, ma ci sono anche altri numeri che dimostrano quanto è importante fare gruppo, quanto è importante avere una leadership all'interno di una struttura, e lui, grazie a Dio, ce l'ha questa leadership. E quindi quest'anno non puntiamo sicuramente, lo diciamo anche nella formazione, non puntiamo sicuramente a fare fusioni, così come non puntiamo ad allargare la zona di competenza o ad aprire sportelli. Ecco, ci concentreremo e vogliamo concentrarci sulla preparazione e sullo status dei dipendenti, perché siamo sempre di più consapevoli che il futuro è la nostra azienda, ma come è oltretutto il futuro dei territori è in mano ai giovani, e quindi abbiamo bisogno veramente di avere una squadra più forte di quanto giovane.
3: Il bilancio sociale di missione 2025 fotografa con efficacia il tentativo della banca di oltrepassare la dimensione puramente creditizia per collocarsi dentro una funzione più ampia di accompagnamento comunitario. Nel solo ultimo anno sono state sostenute 142 progettualità nei campi della cultura, della solidarietà, dell'educazione finanziaria, dello sport, dell'arte e delle politiche giovanili, con oltre 278.000 euro restituiti al territorio. Il presidente albanese in chiusura ha escluso allo stato attuale ipotesi di fusione e ulteriori espansioni territoriali nel breve periodo. E a proposito di investimenti nel campo della cultura, ascoltiamo ora ai nostri microfoni il dottore Aldo Rescinito, presidente del Circolo Banca Montepruno.
4: Ma io poco fa, proprio questo dicevo con degli amici che mi facevano compagnia. Ogni anno noi assistiamo alla crescita, una crescita esponenziale di questo istituto bancario. Siamo felici perché in un certo qual modo, con la nostra presenza attiva ormai da oltre 30 anni in questa realtà, abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile per avvicinare giovani, meno giovani, soci della banca, soci del circolo, altre persone che non avevano niente a che fare con questo istituto, verso una banca veramente diversa, una banca migliore, una banca che per certi aspetti ha riempito i nostri cuori di soddisfazioni, soddisfazioni immense, a cominciare da quando abbiamo compiuto tutto, diciamo, il nostro dovere, e abbiamo impegnato tutte le nostre azioni per cercare di far crescere questo istituto a livello del territorio, a livello del Vallo di Diano, e far sorgere la sede principale amministrativa in un territorio difficile come quello di Sant'Arsenio.

0: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
0: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
0: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!

0: convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta.

0: Welcome to Barcelona for round one.
1: Benvenuti a Barcellona per il primo round dell'EMS 2026. Quest'anno promette di essere epico, con una griglia record di 47 auto pronte a darsi battaglia per i campionati. Iniziamo la stagione qui a Barcellona prima di spostarci su circuiti spettacolari e iconici in tutta Europa. Nel secondo round andremo alle Castellet, nel terzo a Imola, nel quarto a Spa-Francorchamps, nel quinto a Silverstone per poi concludere la stagione a Portimão. Abbiamo in programma gare epiche, ma adesso parliamo con alcuni dei piloti del 2026.

Sono davvero entusiasta di tornare nel paddock dell'EMS. Corro anche nel WEC quest'anno, quindi ci sono molte gare, ma tornare nell'MP2 con lo stesso team, con Oliver Gray e un nuovo compagno Silver, è molto stimolante. Ci sono ottimi team quest'anno e ci aspettano molte battaglie. Penso sia bello essere qui. È un campionato molto interessante, corriamo su piste divertenti. In alcune non tornavo da molto tempo, quindi non vedo l'ora di iniziare tutte le gare.

Penso sia probabilmente uno dei campionati più duri in cui gareggiare. Sono molto eccitato, ma anche direi un po' nervoso all'idea di vedere a che livello siamo. Non lo sottovalutiamo affatto. Siamo qui per imparare e sicuramente il primo weekend sarà tosto. Ho molti amici in questo paddock che mi dicevano sempre a venire di correre in Ems. L'opportunità si è presentata durante l'inverno e l'ho colta al volo. È un'ottima piattaforma per mostrare cosa so fare con le auto a ruote coperte. Ovviamente miro ad arrivare in hypercar prima o poi, quindi questo è il posto ideale per mettermi in mostra. Ho parlato con vari team principal e dicono tutti la stessa cosa. Vai a fare esperienza in LMP2. Il mio primo ricordo e la mia prima vittoria in Elms risalgono al 2022 nella categoria LM GTE con le Iron Dames.

È stato un traguardo incredibile che ha aperto molte porte per il mio futuro. Prima nel 2023 con l'LMP2 nel WEC e poi il passaggio alle formule. Ora è entusiasmante tornare in ELMS in LMP2. Penso che sarà una lotta serrata per il titolo. E ora rivolgiamo l'attenzione ai team manager che non vediamo molto spesso. Quali sono le loro impressioni sulla prossima stagione? Lo abbiamo chiesto appunto a questi quattro campioni in carica del 2025.

Vincere il campionato è stato un sogno per noi. Siamo arrivati secondi a Le Mans, ora dobbiamo fare il passo successivo e provare a vincere proprio quella gara. Ma siamo molto felici di tornare nel 2026. Tutti vogliono venire qui e tutti sicuramente vogliono batterci, ma noi vogliamo battere loro. Questo è il gioco alla fine. Rispettiamo tutti perché sappiamo quanto sia difficile vincere. È stata una stagione perfetta, non credo si possa ripetere, ma ce la siamo goduta molto. Abbiamo festeggiato bene a fine anno e speriamo di lottare ancora per il campionato quest'anno. Ovviamente non sarà la stessa storia. È bello essere qui comunque. Il campionato dell'MP3 è cambiato drasticamente negli ultimi anni, ma è la piattaforma perfetta per i giovani piloti, per mettersi in mostra e poi passare all'MP2. Ci divertiremo molto in queste gare.

Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. La corvette è stata fantastica quando serviva. Abbiamo parlato con un pilota bronzo, Black McDonald. È stata una progressione naturale unire le forze per un intero programma invernale fino ad arrivare dove siamo ora a Barcellona. La corvette numero 82 non c'è più, sostituita una luminosissima auto numero 33. Siamo entusiasti, la formazione è molto forte. Siamo qui per difendere il titolo.

Per il 2026 l'obiettivo principale è vincere più gare e bissare il campionato. Abbiamo lo stesso splendido team e gli stessi piloti. Sono ancora tutti molto affamati e abbiamo un drago veloce.

Restiamo qui alla OBITF, i campioni in carica, per parlare con uno dei piloti più famosi in griglia. Ha vinto 4 campionati in Helms dal 2021 e si tratta proprio di lui delle tra. Mi dicono che sta lasciando l'hotel proprio ora per le prove libere 1 a Barcellona. Siamo in viaggio verso la pista, è la prima gara dell'anno a Barcellona, un circuito che mi piace particolarmente. Abbiamo avuto molto successo qui negli anni passati. Oggi è più di una giornata di preparazione, abbiamo già fatto la ricognizione a piedi della pista e sono felice di lavorare di nuovo con tutti. Inoltre, il giovedì non dobbiamo andare troppo presto in circuito, quindi stamattina è molto rilassante. L'Helms è casa per me. Quando sono passato dalle monoposto di Formula 2 alle gare di durata nel 2021, sono venuto proprio in questo campionato. Ormai è il 6° anno e conosco tutti nel paddock. Ho molta familiarità con il mio team. Siamo insieme a TF Sport e a O da 3 anni, quindi ho sempre un gran sorriso quando entro nel paddock. Il primo titolo nel 2021 è stato importante. Il passaggio all'Endurance, l'Helms, Le Mans, quella stagione è stata fondamentale, ha messo il mio nome in evidenza. Abbiamo vinto 2 gare, molti podi, tanto ritmo, ci siamo divertiti molto e ricorderò sempre quella stagione. Anche nel 2022 ci siamo ripetuti, un team diverso ma una formazione simile con Robert Kubica e Lorenzo Colombo. Poi siamo tornati nel 2024 dopo un anno nel WEC.

0: La stagione sta iniziando, sto solo facendo alcuni controlli per assicurarmi che sia tutto a posto. Scusa, gira di nuovo la testa. La nostra preparazione avviene prima dell'evento con l'allenamento, assicurandoci di essere in forma e in salute. Ma non si sa mai, queste auto da corsa sono difficili da guidare. Puoi infortunarti e serve qualcuno sul posto. Quindi solo un piccolo controllo per assicurarsi che il corpo sia pronto a combattere. No, solo un po' di tensione sul lato destro. Avere un fisioterapista con noi è fondamentale, specialmente per grandi eventi come Le Mans. Avere qualcuno tutto l'anno è importantissimo ed è per questo che ne abbiamo uno nel team. È la 41, è la numero 41 in testa, è il leader, non può essere. La sta spegnendo e riaccendendo.
1: Non può davvero essere la 41.
0: La mia storia con Le Mans nel 2021 non è iniziata bene, di sicuro fa ancora male. Abbiamo guidato la gara per 23 ore e 58 minuti e all'ultimo giro eravamo pronti a festeggiare. Il commissario è venuto a portarci i cappellini. Vincerete Le Mans da questa parte per il podio. E cosa succede? Guardo la TV. L'auto si ferma proprio dopo la chicane Dunlop. Nel 2022, 2023 e 2024 siamo arrivati secondi. A un certo punto mi sono chiesto, vincerò mai questa gara? E il 25 è stato l'anno della gara perfetta. PJ è stato incredibile, specialmente di notte. Siamo passati in testa, non l'abbiamo più lasciata e abbiamo vinto. Prima di pensare alle mani e ai trofei, affrontiamo una gara alla volta. Pensiamo a Barcellona, facciamo bene qui e poi vedremo.

Prima della gara migliaia di fan hanno la possibilità di vedere da vicino piloti e auto, raccogliere autografi, un po' di memorabilia che non guasta mai e vivere l'atmosfera unica dell'Elms qui a Barcellona.

In LMGT3, Abdullah Ali Al-Khelaifi ha conquistato la pole position con la Mercedes numero 62 del team Qatar Bayern Lynx. In LMP3 invece Hugo Schwartz ha portato il telaio Duquesne in pole position per la A-Race GP numero 85. Per quanto riguarda l'LMP2 Pro-M, Giorgio Roda ha ottenuto la pole position con la numero 30 del team Duquesne. Infine, nella classe regina LMP2, Rashad Jerus ha conquistato la pole position per Inter Europol Competition con l'auto numero 34.

Il Pullman BJ Garg sulla Inter Europol Competition numero 34 è alla destra della pista. Alla sua sinistra, Louis Rousset di Forestier Racing by Pani. Garga mantiene il comando davanti a Rousset, Zmieszkowski di Inter Europol Competition e Kaiser su Algarve Pro Racing seguono in terza e quarta posizione. Pochi secondi dopo però avviene il caos assoluto. Un LMP2 e due auto LMP2 Pro M sono coinvolte in un grande incidente alla curva 2. Abbiamo anche tre LMP3 ferme alla curva 1. Sono le vetture di Reed, numero 9 di Proton Competition, Kolovos, numero 47 CLX Motorsport e Lentudis, numero 27 Nielsen Racing, Rammo della DKR Engineering numero 4, Adcock della M Racing numero 69 e Lancer della CLX Motorsport numero 17. Ma dove inizia tutto questo? Come sempre, un testa coda in curva 2 sui cordoli. Sembra la vettura Proton di Jonas Reed colpita da CLX. Anche le LMP3 cercano di farsi strada e le auto GT sono già fuori pista all'uscita di curva 1. Ci sono due LMP2 ferme nella ghiaia di curva 1. Quindi viene dichiarata bandiera rossa perché c'è molto da ripulire in pista e la direzione gara ha deciso di essere prudente. Ci sono anche molti danni da sistemare per i team. Grande impatto per Jonas Reed con la vettura di CLX di Georgios Kolovos. Sembra che Creighton Lentudis abbia colpito proprio Kolovos. E poi un groviglio, la DKR Engineering di Antirammo, che finisce in testa coda colpita da Nick Adcock sulla vettura M Racing, che è andata addosso anche a Paul Lancher. Adesso on board con il 19° in griglia il pilota greco Georgios Kolovos. Qui auto a sinistra e sul lato destro ecco la vettura in testa coda di Giorgio Roda, ma qui non c'è nessuna possibilità di andare e nessuna possibilità chiaramente di evitare la vettura di Roda. Ecco qua il botto, appunto, come dicevamo poco fa. Fortunatamente nessuno dei due è stato un botto violento da parte del pilota. Meno danni invece all'LMP3 di CLX di Paul Lancher, ma comunque abbastanza a far preoccupare la squadra. Le auto quindi si allineano in griglia, pronte a ripartire. Una piccola ripartenza dietro la safety car, ma non verrà perso tempo. Il tempo perso infatti durante la bandiera rossa verrà aggiunto al cronometro. Quindi a tutti gli effetti restano 3 ore e 55 minuti mentre partiamo dietro la safety car in fila indiana. Nel mentre una scenetta divertente nel garage di CLX Motorsport, che si gode un meritato pranzo dopo il grande lavoro che hanno fatto sulla vettura di Paul Lancher. E infatti, come vedete, la vettura dentro torna ai box, mentre appunto stiamo per ripartire proprio con la gara, con 3 ore e 50 rimanenti. E infatti è così, il via arriva proprio in questo momento con le vetture che transitano verso l'ultima curva, poi sul rettilineo principale e chiaramente si torna al regime di bandiera verde. Inter Europol prima e terza con Forestier Racing by Pani in seconda posizione nell'LMP2. Un po' più indietro c'è una bella battaglia per la sesta posizione, sempre nella stessa classe. Jamie Chadwick attacca Paul Lafargue, suo compagno di squadra in Idexport. Bellissimo sorpasso dell'inglese all'interno, che ne approfitta dell'indecisione del compagno.

compagno di squadra per mettersi appunto in sesta posizione. E intanto Jakub Smieciowski finisce nelle grinfie di Griffin Peebles, va molto profondo in curva 1, ma sembra esserci un problema con l'auto, visto che sta andando davvero molto piano. Il plurivincitore di Le Mans, Smieciowski, non è certo l'ultimo arrivato al volante. Sembra davvero un problema serio per la numero 43 di Inter Europol. Neanche per questo equipaggio la stagione sembra iniziare col piede giusto. In LMGT3 Davide Rigon e Clément Mathieu lottano per il secondo posto. La Ferrari rossa e nera di F Corsi, Davide Rigon ne approfitta e passa. Nel frattempo Ian Aguilera, CLX Motorsport, attacca Mattias Kaiser sulla macchina blu e nera di Algarve Pro Racing, conquistando il quarto posto. È una bella fase concitata della gara. Sempre nel sesto posto c'è ancora la Farga contro Chadwick, che appunto vede il francese mettere pressione da dietro all'inglese, ma senza successo. Paul Lafarga deve gestire la pressione da dietro, ma deve anche guardare Jamie Chadwick. Si butta all'interno della vettura a strisce bianche e blu e Lafarga è ancora lì che cerca di girare all'esterno nel traffico delle MGT3. Chadwick appunto in questo caso cerca di bloccarlo tramite la Porsche 77 e resiste per ora nelle prime 6 posizioni. Arriva anche un drive-thru per la vettura numero 29 per il mancato rispetto delle procedure di partenza e la Forestier Racing by Pani in terza posizione al momento. Intanto cambio di leadership perché la Ferrari di Davide Rigon, vettura numero 51 di F Corse, è passata davanti alla Mercedes del pole sitter Abdullah Ali Al Khalifa, il catariota sulla Mercedes. Abbiamo anche Griffin Peebles che insegue il leader. Sta facendo davvero un ottimo lavoro. Margine ridottissimo per il comando nell'MP2 e nell'MP2 Pro AM. Giorgio Roda sulla verde e nera Duquesne è fianco a fianco su PJ Hyatt, l'auto di Aoba ITF, bardata da Spike, il drago viola. Riesce comunque a tenere muso davanti l'italiano. Duquesne quindi guida ancora in Pro AM. Intanto c'è stato un cambio al vertice, ecco come nel traffico Griffin Peebles si è tuffato all'interno di Bijoy Garg, il pilota Inter Europol bloccato dalle GT3, che gli ha strappato appunto il comando. Primo giro di pit stop per la vettura numero 24 di Nielsen. Edward Pearson entra per il servizio di pit stop. Anche lui Rousset sulla numero 29 di Forestier Racing by Pani, che aveva quella penalità iniziale, rientra dentro. Ma Giorgio Rodo sulla Duquesne verde e nera mantiene il comando della Pro AM davanti a PJ Hyatt. Di nuovo a malapena un paio di lunghezze tra le due vetture. Oh, ma ci sono problemi, è Dennis Anderson sulla Porsche di I-Class Racing. Si è girato in curva 10 e adesso andando verso la ghiaia. Il leader dell'MP3 è Arace GP con la banda rosa sul muso. Fabien Michal guida il gruppo davanti a Euro International con Matthew Bell. In terza posizione Rinaldi Racing con José Cautela. Arace GP era arrivata prima e terza in MP3 nella gara della Michelin Le Mans Cup del giorno precedente. Dennis Anderson di nuovo con danni sulla parte anteriore dell'auto questa volta. La Porsche numero 54 era saldamente davanti prima di curva 5, ma Clément Mathieu di Racing Spirit of Le Mans lo ha toccato, colpendo il posteriore e danneggiando l'anteriore. Non ci sono buone notizie per nessuno dei due equipaggi coinvolti. Con la vettura verde e nera, Giorgio Roda è leader ancora dell'MP2 Pro AM. È nel traffico e sotto pressione ancora da Paul Lafargue, che si infila all'esterno e chiude un sorpasso magistrale ai danni dell'italiano. L'auto leader della corsa nell'MGT3, ovvero la Ferrari di F Corse, rientra con Davide Rigon. È il pilota Platinum di quell'equipaggio che condivide con Charles Samani e Konrad Laursen. Nuove gomme per Spike il Drago, mentre PJ Hyatt di Aoba ITF effettua la sua seconda sosta. Hyatt esce dalla pit lane ed entra in curva 1. Bisogna stare attenti a non attraversare la linea bianca sulla sinistra. E ci sono guai per Paul Lafargue. La vettura numero 28 di Dexport è piantata nelle barriere. Sembra sia andato dritto in curva 5. Non sembra che nessun'altra vettura sia stata coinvolta. Lafargue è fuori e la virtual safety car viene schierata.
Questa è un'opportunità fondamentale.

fondamentale per tutte le vetture di fare rifornimento. Quindi entrano Rousset, Forestier Racing e Bypani. Rientra anche il leader assoluto della corsa, Griffin Peebles, che cede la United Autosport numero 22 a Grégoire Saucy. Dopo due giri di virtual safety car per permettere a tutti di rifornirsi, entra la safety car vera e propria. La gara ripartirà dietro alla safety car, come da procedura, sempre in fila indiana. United Autosport, Duquesne, Arace GP e Team Qatar Byron Lynx sono i quattro leader di classe. Torniamo quindi a correre con una bandiera verde quando mancano 2 ore e mezza e poco più sul cronometro. Siamo on board con Matteo Kuceschi di Proton Competition. C'è un grande ingorgo qui, AutoGT con l'LMP2 proprio dietro di loro. Duquesne, Dorian Penn, viene attaccata da Dane Cameron sulla UBITF viola. Cambio piloti durante la full corsiello, ma le stesse due auto di prima sono ancora in lotta. E l'auto di Algarve Pro Racing è proprio lì, cerca di attaccare e lotta per il comando nell'LMP2 Pro AM. La 99 è sotto pressione, ma per ora si deve accontentare di rimanere in seconda posizione, con dietro la numero 3 a fare da vedetta. E però colpo di scena, un'altra penalità in arrivo proprio per la vettura numero 29 di Forestier Racing by Pani, per non aver rispettato le istruzioni alla curva 2. 10 secondi aggiunti a loro. Oh, è la Racing Spirit of Le Mans! Clem Matteo nei guai, full corsiello, tutti 80 km orari. Come è successo prima con la Porsche numero 54, anche l'Aston esce fuori, proprio in curva 10. La full course yellow viene rimossa e si torna a gareggiare di nuovo. AUBITF cerca di passare Inter Europol sfrutta bene il traffico, ma questa appunto è la battaglia per la decima posizione. Malte Jacobsen, pilota ufficiale Peugeot WEC, corre qui per Algarve Pro Racing. Nel mentre, Louis Stern finisce larghissimo nella ghiaia con la vettura numero 8 del Team Virage. È un punto dove di solito non finisce bene, ma in questo caso se l'è cavata abbastanza bene. Nel mentre, Nick Minassian osserva, essendo l'ex pilota e ora team boss, appunto, dello stesso Team Virage. Replay di quello che è successo per il terzo posto in LMGT3, dove Blake McDonald sulla corvetta di TF Sport è andato all'interno della Ferrari Kessel di Andrew Gilbert. C'è anche un'altra battaglia tra Bjoy Garg e Inter Europol. Proprio dietro di lui, Jay Hughes sulla blu e nera di Algarve Pro Racing cerca di farsi strada. E nel mentre, la Ferrari di Spirit of Race rallenta la vettura di Inter Europol. Bjoy Garg viene trattenuto per ora, è al suo debutto e cerca di infilarsi nella top 3 a tutti i costi. Dovrà aspettare però perché appunto Jay Hughes si è riuscito a infilare dove lo spazio non c'era, ma occhio perché qui c'è una situazione molto delicata con appunto la stessa vettura di APR che esce fuori e rientra subito dopo in curva 15. Molto delicato questo passaggio, però per ora appunto Bjoy Garg può respirare guadagnando qualche secondo. Intanto qui viene inquadrato Olivier Pani, che tra poco festeggerà i 30 anni dalla sua vittoria al GP di Monaco. Nel frattempo battaglia per il comando nell'MP2. Oliver Gray di Forestier Racing by Pani, la vettura 29, sfida Grégoire Saucy sulla United Autosport numero 22. Le due Oreca 07 vanno affiancate fino alla fine di curva 1, dove appunto ne esce vittorioso Gray, che con un bel affondo si prende la prima posizione. Da ricordare che la vettura numero 29 avrà una penalità di 10 secondi. Qui rivediamo quello che è successo a Jake Hughes, che è andato al contatto con la Mercedes Aeron Lynx dal colore arancione. Jake Hughes rientra nella corsia dei box per sostituire la gomma posteriore sinistra, che si è forata, oltre ovviamente al cerchione distrutto. Vediamo anche un replay della Vector Sport di Cembo Lukbasi, che manda in testa coda la Ferrari di Kessel Racing, su cui guidava Andrew Gilbert. Qui invece abbiamo il figlio giovane di Jarno Trulli, Enzo, che sorpassa Marlon Hernandez sulla vettura di IKEA Engineering per il quinto posto in LMP2 Pro AM. Fabio Scherer di Arace GP ai box ha guidato in LMP3 per la prima metà di gara. E però qui ci sono problemi. Paul Loupchaten sulla vettura Idexport manda in testa coda Dane Cameron sulla UBITF viola. Beh, sapevano che sarebbe stata una gara dura. È appena diventata più dura per i campioni della Pro AM. Vediamo anche Dane Cameron che appunto è contromano. La virtual safety car, come da prassi, viene chiamata in causa.
tutti sono chiamati a rallentare a 80 km all'ora. La pit lane rimane aperta per due giri, appunto per permettere i rifornimenti. A questo punto sono Forestier Racing by Pani, Duquesne, Euro International, Team Qatar by Iron Lynx, i quattro leader di classe provvisori. Qui c'è anche un altro bellissimo lavoro rapido ai box. Oliver Gray porta dentro la sua vettura 29 di Forestier Racing by Pani, facendo il suo debutto in Elms proprio in questa gara. Il pilota ufficiale Ferrari, Antonio Fuoco, aspetta invece che rientri la vettura numero 83. C'è anche Dorian Penn, che rientra con la numero 30 per il team Duquesne. Bijoy Garga cede il volante a Rashad Jerus, l'uomo che ha messo la Inter Europol in pole position. Safety car schierata, quindi ora tutti iniziano a accelerare per raggiungere la safety car e formare una fila singola. A dire la verità ci sono molti nomi stellari nel campo partente di quest'anno, come ad esempio Jack Doohan, l'ex pilota alpin di Formula 1. Si sta preparando per il suo stint alla fine della gara mentre torniamo in regime di bandiera verde con Forestier Racing by Pani davanti a United, IDEC e Inter Europol in quarta posizione dopo l'ultimo giro di soste che abbiamo appena visto. In fourth place after that last round of pit stops. C'è anche una bella battaglia nel MP3. Euro International corre con il rosa acceso di BYT proprio davanti a Race GP. La vettura del team francese è guidata da Pierre-Alexandre Prevot. I suoi compagni di squadra invece sono Hugo Schwartz a sinistra e Fabien Michal a destra. Qui invece c'è un replay del cambio in terza posizione per quanto riguarda la classe LMP2. Rashad Jerus per Inter Europol supera Laurent Sor sulla vettura IDEC Sport. Ed è qui che tutto è andato storto per la macchina numero 3 di DKR. Marlon Hernandez, che ha preso il cordolo, si è girato vistosamente. Qui vediamo Antonio Fuoco, finalmente salito sulla sua vettura, a cui viene negato il quarto posto in Pro-Am da Sami Vegutonif sulla vettura verde-nera di TDS Racing. Torniamo all'LMGT3 e due vetture dal muso giallo litigano per il quarto posto. Alec Udell sulla Corvette verde e gialla di TF Sport resiste a Mathis Jaubert sulla Ferrari tutta gialla di Kessel Racing. Jaubert è anche un pilota ufficiale Genesis dopo aver corso nell'MP2 e nell'EMS l'anno scorso. Ed ecco il replay del cambio di posizione. Udell ha fatto una finta a Jaubert, che si è infilato all'interno per prendersi il terzo posto in LMGT3. Mi sa che Udell ha subito un bel danno, un bel colpo da dietro. Qualcuno sta fumando sullo sfondo ed è Max Janssen che sta pilotando appunto la Ferrari di GR Racing. Arriva in maniera molto garibaldina la Ferrari 296 di GR Racing, che centra in pieno l'incolpevole Corvette, che è costretta a fermarsi all'esterno della curva. Per Janssen invece danni all'anteriore. È stato un grave errore di valutazione per Max Janssen. Coinvolto anche Romain Leroux, che purtroppo non ha potuto evitare le altre due vetture. Andando all'esterno, la Ferrari Kessel Racing è bloccata nella ghiaia mentre andiamo di nuovo in full corsiello. La vettura di Janssen è tornata ai box mentre continuano i recuperi. Bisogna imparare dai propri errori e speriamo che Max Janssen non ne commetta uno così grande la prossima volta. Stiamo per tornare in regime di bandiera verde qui al Circuit de Catalunya a Barcellona. Restano un'ora e 20 minuti. C'è sicuramente ancora molto in palio. Forestier Racing by Pani guida davanti alla 22 di United con la 34 di Inter Europol in terza posizione, ma davanti a quell'auto c'è la battaglia per il comando in LMP2 Pro M. Vediamo Malte Jacobsen contro Dorian Penn, che appunto è un duello importantissimo. Il danese passa all'esterno della francese ed è il nuovo leader dell'LMP2 Pro AM. Grande mossa del pilota, che ha anche un alfiere di Peugeot in hypercar. Chi ha offeso Dennis Anderson? Questa è la domanda che dovremmo chiederci, anche perché il pilota danese di A-Class Racing è stato di nuovo coinvolto in un incidente, evidentemente. La sua Porsche è nel verso sbagliato. Ecco il nostro campione in carica, Esteban Masson, pronto a prendere il comando per il suo primo stint del 2026. Olly Gray gli cede il volante alla Forestier Racing by Pani.
Continuerò con questo team? Voglio dire, so che avrò sempre il passo e come squadra oggi avevamo una base davvero solida. Ovviamente abbiamo avuto anche qualche sfortunata penalità che ci ha messo in difficoltà durante la gara, ma ho fiducia che Esteban la porti a casa per dei punti solidi questo pomeriggio. Tutti sono forti quest'anno, voglio dire, la qualifica è stata veramente veramente tirata. Vedremo ora come andrà. Ecco in LMGT3 la battaglia per il comando.

0: Julian Anses sulla Mercedes del Team Qatar Byron Lynx e appena davanti a Richard Litz sulla Porsche di Proton Competition. Litz, plurivincitore di Le Mans, veterano del WEC, è tornato dove tutto è iniziato per lui, nell'Elms e su una Porsche. Questa vettura è proprio naturale per lui. Corre in Elms una settimana prima dell'inizio del WEC a Imola. L'LMP2 Proton di Horst Felbermayr entra in contatto con la Porsche A-Class Racing di Dennis Anderson. Volano pezzi e il povero Dennis Anderson sta vivendo un periodo veramente tormentato su questa Porsche. Ci sarà una breve full corsiello per recuperare la parte anteriore dell'auto e permettere ai commissari di fare il loro lavoro di recupero. Di nuovo bandiera verde. Poco più di un'ora alla fine qui a Barcellona. I leader della corsa sono i box. La vettura 22 di United Autosport. Grégoire Saucy sconta una penalità di 5 secondi prima di scendere e cedere il volante al suo compagno Ben Hanley per l'ultima frazione di gara. Anche ID Export con il nuovo arrivato Valerio Rinicella è terzo. Sono entrati ai box e c'è stata appunto Jamie Chadwick, suo compagno di squadra, pronta per entrare. Al visero della di Rinaldi Racing va a largo nell'ultima curva. Tanti errori in questo punto oggi. Rientra dal comando Rashad De Gerus per Inter Europol Competition. Max van der Snel prende il posto di Douwe De Decker sulla macchina rosa di Euro International.
1: Adam Christodoulou running round to take over the Team Qatar by Iron Lynx car from you.
0: Qui vediamo anche il cambio pilota per Adam Christodoulou che corre a prendere il posto di Julian Anses sulla macchina del Team Qatar by Iron Lynx. Entrano dal comando dell'LMGT3 e Christodoulou è uno specialista Mercedes, torna a correre finalmente in questo campionato dopo tanto tempo. Vediamo anche una bella battaglia serrata per il secondo posto in LMP2 quando mancano 45 minuti alla fine. Ben Hanley sulla United Autosport numero 22 rossa, bianca e blu è incalzato da Esteban Masson sulla macchina numero 29 di Pagny, il team vincitore del campionato dell'anno scorso. Hanley ha un'enorme esperienza in Elms e sarà una combinazione potente con United in questa stagione. C'è anche una bella battaglia per il secondo posto in LMP3. Max van der Snel con la macchina rosa è sotto vera pressione da parte di Hugo Schwartz, che cerca l'esterno in curva 1 per Race GP e si prende la posizione. Veramente un gran sorpasso. La lotta tra Masson e Hanley non è per niente finita. Adesso è all'interno della curva 5 con Hanley che è bloccato, ma riesce a trovare un varco solo un po' largo effettivamente. Sono vicinissimi e si danno appena lo spazio necessario per sopravvivere entrambi a un contatto. Fantastico duello per il secondo posto tra questi due piloti. I compagni di Masson, Rousset e Gray, osservano l'azione dal garage. Masson è incollato a Ben Hanley, sembra avere gomme leggermente più fresche e forse anche un po' più di grip. E vediamo infatti Masson all'interno, stavolta riesce a infilarsi e Hanley non fa in tempo a chiudere la porta. Masson davanti, Hanley dietro. Nel frattempo ecco il nostro leader della corsa, tratta di Jack Doohan, figlio del pluricampione a MotoGP Mick Doohan. L'ex pilota di F1 è al suo primo via in Elms per Nielsen Racing. La sua vettura guida le altre con 10 secondi di vantaggio. Di nuovo battaglia per il comando nell'MGT3, la Mercedes di Adam Christodoulou contro la Porsche di Thomas Sargent. Christodoulou resiste con la macchina del Team Qatar Byron Lynx. Questa è la battaglia che abbiamo visto prima dei cambi pilota, non dimenticate quando era Litz a inseguire sulla Porsche di Proton. Stavolta tocca al suo compagno di squadra Sargent, che appunto può mettere una lotta serrata per la testa. Invece nell'MP2 Pro M è rimasto tutto come abbiamo visto prima. Duquesne è appena davanti al Algarve Pro Racing. Stavolta c'è Richard Vershore, l'olandese sulla vettura verde e nera, e Malte Jacobsen guida per Algarve Pro Racing.

0: Jacobson the Dane for Algarve Pro. There is Gilles Duquesne. And at Algarve Pro, Ollie Caldwell.
1: Occhio in GT3, la Porsche è passata davanti. Thomas Sargent ha superato Adam Christodoulou. L'inglese è nel traffico ed è alla destra dell'inquadratura, con Sargent che ha lo slancio verso l'esterno in curva 5. E la visuale di Sargent mostra l'LMP3 all'interno, costringendo la Mercedes ad allargare per forza di cose. La vettura 24 di Nielsen adesso ai box. Questo è un debutto molto convincente nell'Helms per Jack Doohan. L'australiano riparte per l'ultimo stint. Forestier Racing by Pani è di nuovo in vetta con 6 secondi di distacco rispetto a United Autosport. Di nuovo Masson con Hanley. Hanley sulla vettura numero 22 deve ancora fermarsi.
0: In comes the leader, Esteban Masson. Forestier Racing by Panis, number 29. United must still stop. Have they done enough to take the lead after the pit stops and take the win for Olivier Panis?
1: Vediamo anche il leader LMP3, Mikkel Garde Pedersen, sulla Rinaldi Racing numero 5. Nel garage Rinaldi c'è il compagno di Pedersen, al visero della. Occhio a Jack Doohan che prende una penalità, 10 secondi per infrazioni sotto full corsiello. Toglierà probabilmente alla Nielsen numero 24 la possibilità di vittoria assoluta. United rientra per l'ultima volta con Ben Hanley sulla vettura numero 22. Ultimi 20 minuti ormai e tutte queste soste saranno più brevi perché c'è meno distanza da coprire, il cosiddetto splash and dash.
0: Inside the final 20 minutes now, all of these stops are going to be shorter because there's less distance to fuel for.
1: 16 minuti e 45 alla fine per la Duquesne numero 30, che potrebbe essere ancora in lizza per la vittoria dell'LMP2 Pro Am.
0: Could they still be in LMP2 Pro Am contention?
1: C'è anche un bel duello per il secondo posto in GT3 con appunto anche un errore di Garde Pedersen sulla United Autosport. C'è anche un contatto tra la McLaren e la Mercedes di Adam Christodoulou. Rashad De Gerus sulla Inter Europol Competition numero 34 esce dai box davanti a Ben Hanley, Jack Doohan ed Esteban Masson. Sono 4 secondi e mezzo il distacco che risiede tra la prima posizione e le altre tre vetture che si trovano rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. C'è festeggiamento nel box di Inter Europol per il grande lavoro fatto ai pit. Hanley in curva 10 ha un piccolo bloccaggio e ne approfittano ovviamente chi sono dietro, ovvero la vettura numero 24 di Nielsen Racing che va all'interno e però ancora non ha lo spazio per affiancarsi. Davanti comunque rimane appunto la 22, dietro troviamo la Forestier Pani che ne approfitta e forse cerca all'interno, vanno al contatto le due vetture di United e Nielsen e ne approfitta come un terzo incomodo, giustamente, Forestier Pani che va all'interno. E adesso sta arrivando la lotta decisiva perché Forestier Pani è molto più veloce di Inter Europol. Infatti i due arrivano alla lotta finale. Mancano meno di 10 minuti e le due vetture si affiancano. E occhio a Forestier Pani che va dentro e si prende la prima posizione allo scadere delle 4 ore. Ed ecco la battaglia per il terzo posto nell'MGT3, l'ultimo gradino del podio. Adam Christodoulou resiste sulla Mercedes, Daniel Serra, il brasiliano, sulla Ferrari Kessel Racing, fa il giro lungo all'esterno. Diventa interno? Sì, sicuramente, c'è anche un vantaggio per il brasiliano, prendendo il podio all'ultimissimo secondo. L'ultima occasione per Christodoulou è appunto l'ultimo giro.
0: Christodoulou knows the Mercedes, he knows Barcelona, he's got one lap to try and grab that final podium spot back.
1: Arriva anche l'ultimo giro per il leader della corsa, Esteban Masson, il francese, il campione dell'anno scorso. Torna con Pani e il nuovo sponsor Forestier Racing. Inizieranno la difesa del titolo nel miglior modo possibile. Arriva in curva 10, che affronta con la calma che lo ha contraddistinto per tutte le 4 ore. Tra poco saremo alla 11, tra poco anche la 12, poco prima dell'Europe Car, la curva che porta poi all'ultima, alla Catalunya, per chiudere questa gara di 4 ore. Ed è proprio lui, Esteban Masson, ad arrivare senza fretta, perché sa di essere davanti, a vincere questa gara, la 4 ore di Barcellona, che apre la stagione dell'European Le Mans Series 2026. In seconda posizione Inter Europol numero 34 e a seguire United numero 22.

In quarta posizione invece Nielsen Racing. Di nuovo i vincitori della classe LMP2, Esteban Masson, Oliver Gray e Louis Rousset, vincono con Inter Europol e United a completare il podio in LMP2. La Pro-Am va alla vettura numero 20 del Garpro Racing, che vince. La numero 5 di Rinaldi invece trionfa in LMP3. E il vincitore LMGT3 è la Porsche numero 75 di Proton Competition. Per quanto riguarda le altre vetture, trovate qui i risultati in sovraimpressione. È stato veramente un inizio di stagione frenetico qui a Barcellona. La stagione dell'European Le Mans Series è tornata con il botto e un felice Olivier Panis e la sua squadra festeggiano nel garage. Questo trio di giovani piloti sta iniziando a far parlare di sé. Potrebbero restare in circolazione per molto tempo nelle corse Endurance. Ma proprio ora, almeno per ora, sono i nostri vincitori qui a Barcellona. Cosa posso dire? È stata una gara incredibile. Moltissima azione in pista. Non è iniziata come volevamo, ma lui è rientrato alla fine del suo stint consegnando l'auto in una posizione accettabile. E Ollie ha fatto un lavoro fantastico, così come l'anno scorso. È velocissimo. Eravamo un po' in svantaggio, ma dopo la rimonta ho gestito la spinta fino all'ultimo giro ed è stato incredibile. Non sapevo contro chi stessi lottando, ho solo spinto al massimo per tutto lo stint e sono riuscito a assicurarmi la vittoria. Sono molto felice. Punti importanti, ma è solo la prima gara e ne abbiamo di lunghe davanti, quindi grazie per ora. A vincere è stata la numero 29 di Forestier Racing by Panis con la sua Oreca 07, a seguire in seconda posizione Inter Europol Competition numero 34 e United Autosports numero 22. Il sistema di punteggio è uguale e ripartito per tutte le classi nello stesso modo. Qui vedete le prime 10 posizioni della classe LMP2. Dopo una battaglia estenuante, a vincere in LMP2 Pro AM è stata la vettura numero 20 di Algarve Pro Racing, formata da Michael Jensen, Enzo Trulli e Malte Jacobsen. Prima gara, prima vittoria, incredibile. Non sarebbe stato possibile senza questi due ragazzi qui. Abbiamo lavorato duramente in Asian Le Mans Series e in questo weekend. Michael è stato fantastico. Non guidava da 2 mesi dopo l'incidente ad Abu Dhabi ed è tornato in auto e li è sentito subito molto bene. È stato fondamentale. E Malta ha fatto uno stint finale incredibile. Tutto veramente perfetto. Vediamo se riusciamo a continuare così. A vincere nella classe LMP2 Pro M è stata il Garpro Racing con la vettura numero 20. Seconda a F Corse numero 83. E terza, Duquesne, con la vettura numero 30. La classifica, essendo al primo round della stagione, è questa, con le posizioni che riflettono perfettamente quanto visto nei risultati di gara. Nella classe LMP3 invece a prendere la vittoria è stato l'equipaggio numero 5 di Rinaldi Racing, José Cautela, Alvise Rodella e Mikkel Garde Pedersen. La loro Ligier JS P325 è sul gradino più alto del podio. Soprattutto per me, visto che è il mio debutto nel campionato, non potrei essere più felice. Questi ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. Che compagni di squadra. Il nostro team ha fatto un lavoro eccezionale. Sono così felice oggi. Tornerò a casa sentendomi al settimo cielo. E nell'MP3 è stata a vincere Rinaldi Racing numero 5, seguita al secondo posto dalla Race GP numero 85. In terza piazza, sul gradino più basso del podio, Inter Europol Competition numero 13. E quindi la classifica dopo Barcellona è questa, con Rinaldi Racing a 25 punti, a Race GP a 19, Inter Europol Competition a 15 e tutti gli altri team a seguire. In LMGT3 è stato un nuovo equipaggio a trionfare nel primo round dell'EMS, la Proton Competition numero 75 a bordo della Porsche 911 GT3 RL MGT3. Richard Litz, Thomas Sargent e Matt Kurzajewski sono i tre piloti sul primo gradino del podio.
Loro due sono stati fantastici, lontani dalle corse per un anno e mezzo. Tornare con una macchina nuova e un nuovo gruppo di piloti, il team ha fatto veramente un lavoro eccellente. Se non fosse per loro, non saremmo qui. Sono felice di essere tornato. E quindi a vincere in LMGT3 è Proton Competition numero 75, seguita da United Autosports numero 23 e Kessel Racing su Ferrari numero 57. La classifica del campionato, così come per le altre classi, è quella vista appunto in pista. Proton Competition guida davanti a United Autosports e a Kessel Racing, a seguire tutti gli altri. Si conclude così questo entusiasmante primo round dell'European Le Mans Series. Grazie al bellissimo circuito di Barcellona per averci ospitato. Restate con noi perché a maggio saremo alle Castellet per il secondo round. Ovviamente continuate a seguire l'European Le Mans Series anche su GoTV.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!
2: La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla giornata internazionale degli infermieri organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la giornata mondiale della fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri.

0: La presa in carico, secondo Crei, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. Crei ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione, e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona –

10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'Aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati.

0: occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella è la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.
1: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
2: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
1: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
2: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
1: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
2: Chiaro, diretto, essenziale.
1: Non perderlo!

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. Cominciamo subito con la cronaca. In primo piano l'operazione che ha portato a scoprire una vera e propria tratta di esseri umani sfruttati nei campi. L'operazione, eseguita in varie province italiane, tra cui quella di Potenza e Salerno, ha visto il coinvolgimento anche di un cittadino indiano residente a Padula. Vediamo.
1: Blitz all'alba di ieri dei carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che con il supporto dell'arma territoriale hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nelle province di Salerno, Potenza, Matera, Piacenza e Lecco. Il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della DDA riguarda 12 persone ritenute gravemente indiziate a vario titolo dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro, aggravati dalla transnazionalità. Nel dettaglio, 2 indagati sono stati condotti in carcere, 5 posti ai domiciliari e altri 5 hanno avuto la disposizione dell'obbligo o del divieto di dimora. Tra i destinatari delle misure c'è anche un indiano residente a Padula ed un uomo di Battipaglia. L'inchiesta prende avvio da un'ispezione effettuata nell'agosto del 2023 presso un'azienda agricola di Genzano di Lucania nel Potentino, dove i militari avevano riscontrato gravi condizioni di sfruttamento ai danni di numerosi lavoratori extracomunitari. Da quel primo controllo è emerso, secondo gli investigatori, un sistema criminale strutturato e radicato, capace di operare tra l'Italia e l'India attraverso una rete di reclutatori, intermediari e imprenditori agricoli compiacenti. Le indagini coordinate dalla DDA di Potenza hanno consentito di ricostruire un presunto meccanismo illecito legato ai cosiddetti decreti flussi. Gli intermediari operanti in India avrebbero selezionato lavoratori vulnerabili inducendoli a pagare somme comprese tra gli 8.500 e i 13.000 euro per avere il visto d'ingresso in Italia. Un debito enorme, spesso contratto dalle famiglie delle vittime, che avrebbe costretto i lavoratori a

accettare condizioni di vita e di impiego degradanti, pur di non perdere il permesso di soggiorno e la possibilità di ripagare quanto dovuto. E poi, una volta arrivati in Italia, i braccianti sarebbero stati impiegati in turni massacranti, superiori anche alle 10 ore giornaliere, con salari

0: dal forte carattere transnazionale e conferma anche l'attenzione sia della magistratura antimafia che dell'arma dei carabinieri verso lo sfruttamento lavorativo e la tratta di esseri umani nel settore agricolo.
1: E questa era la nostra copertina. Prima di vedere tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. A tra poco.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di cronaca. È stata confermata la condanna per l'ergastolo per Alfredo Erra, accusato del femminicidio di Anna Borsa a Ponte Cagnano nel 2021. Ci racconta tutto Federica Pistone.
0: La Corte di Appello di Salerno ha confermato la condanna all'ergastolo per Alfredo Erra, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Anna Borsa, avvenuto il 1 marzo del 2022 a Ponte Cagnano Faiano. I giudici di secondo grado hanno respinto integralmente le richieste della difesa, confermando la sentenza di primo grado. Non sono state riconosciute le attenuanti generiche ed è stata ribadita la sussistenza della premeditazione del delitto. È stata rigettata anche la tesi difensiva secondo cui l'imputato non sarebbe stato capace di intendere di volere al momento dei fatti. Secondo la Corte, R era pienamente lucido, mentre la perizia psichiatrica, che evidenziava un disturbo della personalità, non è stata ritenuta sufficiente a escludere o ridurre la responsabilità penale. La decisione è stata accolta con forte emozione dai familiari di Anna Borsa, giovane parrucchiera uccisa mentre lavorava nel suo salone, un caso che aveva profondamente scosso l'intera provincia di Salerno.
1: E ancora cronaca, un incidente sul lavoro si è registrato a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 50 anni è caduto da un'altezza di 5 metri. Vediamo.
3: Brutto incidente questa mattina a Celle di Bulgheria, dove un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito dopo una caduta accidentale dal balcone della propria abitazione. Secondo la prima ricostruzione, il 56enne stava effettuando alcuni lavori domestici e in particolare stava montando una tenda da sole quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa 5 metri e finendo violentemente al suolo. L'allarme è stato lanciato immediatamente dai presenti. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all'uomo, apparso sin da subito in condizioni serie a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta. Vista la dinamica dell'incidente e il quadro clinico del ferito, è stato richiesto l'intervento dell'eli ambulanza. Il velivolo è atterrato presso il campo sportivo di Celle di Bulgheria, dove il paziente è stato trasferito in ambulanza per consentire il rendezvous e il successivo decollo verso l'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi da Raguna di Salerno, struttura specializzata nel trattamento dei politraumi. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.
1: E ci spostiamo ora a Battipaglia, dove una donna ha violato il divieto di dimora e si è resa protagonista di alcuni furti di carte di credito che ha poi utilizzato per fare acquisti o prelevare soldi. Tutti i dettagli nel servizio.
0: I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia hanno eseguito un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare in carcere nei confronti di una donna già sottoposta al divieto di dimora nei comuni della provincia di Salerno. Il provvedimento è scaturito dall'inosservanza di quanto prescritto dalla misura cautelare adottata nell'ambito di un'indagine relativa a furti e indebito utilizzo di carte di credito commessi nel dicembre del 2025. Secondo quanto ricostruito, dopo l'applicazione della misura restrittiva, la donna avrebbe continuato a porre in essere condotte analoghe. In particolare, nel mese di aprile, a Battipaglia, all'interno di un'attività commerciale, si sarebbe impossessato del portafoglio del titolare, contenente documenti e diversi centinaia di euro. Pochi giorni dopo, sempre secondo quanto ricostruito,

0: riferito dagli investigatori, avrebbe sottratto il borsello di un operaio dall'abitacolo di un furgone parcheggiato, approfittando dell'assenza dell'uomo. La carta di credito contenuta nel borsello sarebbe stata utilizzata per effettuare acquisti in diversi esercizi commerciali e prelievi presso sportelli bancomat.
1: E ancora cronaca, ma cambiamo regione, ci spostiamo in Basilicata con i controlli intensificati nel Materano da parte della Polizia di Stato. Ascoltiamo il bilancio.
0: Continuano i controlli da parte della Polizia di Stato del reparto prevenzione crimine Basilicata nel Materano. L'attività, che si è concentrata nelle zone centrali del Materano e nei luoghi maggiormente frequentati della città di Matera, punta a rafforzare i livelli di sicurezza sia sotto il profilo operativo sia sotto quello della percezione da parte di cittadini e turisti. I controlli sono finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati contro la persona e il patrimonio, oltre che dei fenomeni legati allo spaccio e al consumo di droga, attraverso una presenza più capillare delle pattuglie e verifiche mirate nei punti ritenuti più sensibili. Nel corso delle ultime due fine settimane, il bilancio stilato dalla Polizia di Stato vede un'intensificazione dei controlli da parte degli agenti, con 627 persone identificate, di cui 37 cittadini extracomunitari. Sono stati controllati 303 veicoli ed inoltre sono stati effettuati 27 posti di controllo ed elevate 13 sanzioni per violazioni al codice della strada.
1: E ancora cronaca, ma anche una bella notizia sul Certosa Village subito dopo la pubblicità. Restate con noi.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati in studio. Trattiamo ancora di cronaca con il sequestro da parte della Guardia di Finanza all'aeroporto di Capo Chino di oltre 100 kg di sigarette di contrabbando. Due persone finiscono nei guai. Vediamo il servizio.
1: Nell'ambito delle attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti, i finanzieri della compagnia della Guardia di Finanza di Capo Chino, insieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Staccamento di Napoli, hanno sequestrato 108 kg di sigarette di contrabbando e denunciato due cittadini armeni. L'operazione è stata eseguita all'aeroporto di Napoli, dove i militari e i funzionari doganali hanno approfondito il controllo sui bagagli da stiva di due passeggeri.

0: provenienti da Erevan, capitale dell'Armenia. All'interno delle valigie sono state rinvenute 540 stecche di sigarette occultate in involucri di celofan. I pacchetti riportavano inoltre il sigillo contraffatto della dogana armena, elemento che ha fatto scattare immediatamente il sequestro del carico illecito. Al termine delle verifiche, i tabacchi lavorati esteri sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due passeggeri sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli con l'accusa di contrabbando.
1: E ora cambiamo completamente argomento con la cultura e con i grandi nomi già resi noti che saranno protagonisti dell'edizione 2026 del Certosa Village. Ascoltiamo tutte le anticipazioni nel prossimo servizio.
2: Dopo il successo della prima edizione con oltre 20.000 ingressi complessivi nelle quattro serate e una copertura mediatica capace di raggiungere oltre 15 milioni di persone, il sito Patrimonio UNESCO del Vallo di Diano della Certosa di Padula dal 29 luglio al 5 agosto ospiterà la seconda edizione del Certosa Village con quattro protagonisti molto amati dal pubblico: Carolina Benvenga, Fiorella Mannoia, Vincenzo Salemme e Massimo Ranieri. Si parte il 29 luglio con il Summer Party di Carolina Benvenga, amatissimo volto di Rai Yo-Yo e protagonista di uno spettacolo dedicato alle famiglie. Il 30 luglio poi sarà la volta di Fiorella Mannoia con Fiorella canta Fabrizio e Ivano, Anime Salve, progetto musicale dedicato a Fabrizio De André e Ivano Fossati. Il 3 agosto poi salirà sul palco Vincenzo Salemme con lo spettacolo della mia vita in E fuori nevica, uno show inedito tra teatro, racconto e comicità, nel quale l'artista ripercorre aneddoti e ricordi di oltre 50 anni di carriera. Gran finale poi il 5 agosto con Massimo Ranieri e il tour Tutti i sogni ancora in volo e continuano a volare, spettacolo che unisce musica, teatro e narrazione e che vedrà protagonista una delle figure più amate e rappresentative dello spettacolo italiano. La direzione artistica della seconda edizione è affidata a Stefana Capobianco, giornalista, autrice, regista e conduttrice televisiva. Gli organizzatori del Certosa Village, insieme al collettivo dei Modici Digitali, puntano anche quest'anno a valorizzare la Certosa di San Lorenzo, non solo come straordinario patrimonio storico e artistico, ma anche come luogo di incontro e partecipazione culturale, trasformando il sito Patrimonio UNESCO in un laboratorio artistico a cielo aperto e in un punto di riferimento culturale e turistico del Sud Italia.
1: E rimaniamo in tema spettacolo perché parliamo del successo della rassegna di danza Federica Tropiano. Tra i grandi nomi dell'evento, quello del maestro Raffaele Paganini. Ben 180 i danzatori presenti nella rassegna. Ascoltiamo Danila Piacasella.
3: Domenica 17 maggio al Teatro Comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina si è svolta la quarta edizione della rassegna di danza Federica Tropiano, organizzata dall'Associazione 21 Passi con il patrocinio del Comune di Sala Consilina. Ben 180 ballerini e ballerine, provenienti non solo dal Vallo di Diano, ma anche da Napoli, Vietri sul Mare, Salerno e Oliveto Citra, si sono esibiti in assoli, passi a due e coreografie di gruppo nelle discipline del classico, moderno, contemporaneo, hip hop e latin style, regalando al pubblico presente grandi emozioni. A valutare le performance è stata una commissione di altissimo profilo formata dall'Etoile Internazionale Raffaele Paganini e dai giurati storici Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano. A rendere la giornata ancora più speciale è stato il ritorno di Pierpaolo Monzillo, già plurivincitore nelle scorse edizioni, che ha condiviso con i presenti il suo brillante percorso nella Scuola di Amici. La manifestazione ha visto il prezioso supporto dell'Associazione Montepruno Giovani, da sempre in prima linea nella valorizzazione delle nuove generazioni e del talento locale. Quest'anno la rassegna ha introdotto, oltre a le borse di studio, i premi Talento Sponsor, tre nuovi riconoscimenti del valore di 150 euro ciascuno offerti da DFL Lamura, AF Service e Amato Team. Il premio Talento DFL Lamura è andato a Sport Zone di Sala Consilina, il premio Talento AF Service al Centro Professionale Arte Danza di Castellammare di Stabia, mentre il premio Talento Amato Team è stato assegnato alla Danza e Ginnastica Kodokan di Atena Lucana. I premi della borsa di studio Federica Tropiano sono stati vinti dall'Udance di Sala Consilina per il miglior gruppo. Per il miglior passo a due ha trionfato a passi di danza Center Ballet di Casalnuovo di Napoli. Il miglior assolo è andato alla House of Dance di Vietri sul Mare. La vincitrice del premio 21 passi, assegnato dai membri dell'associazione, è Giorgia Fernicola della Ludance. Anche quest'anno la rassegna ha unito la passione per la danza al ricordo vivo di Federica Tropiano, la giovane ballerina di Teggiano scomparsa prematuramente nel 2020, trasformando il suo sogno in un'opportunità concreta per il futuro dei giovani ballerini. A guidare la manifestazione sono stati i giornalisti Pasquale Pasquale Sorrentino e Antonella D'Alto. Erano presenti anche il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano, e il consigliere regionale Corrado Matera. Come ogni anno le emozioni sono indescrivibili, ha commentato Ilaria Tropeano, presidente dell'associazione 21 Passi. La partecipazione di un maestro come Raffaele Paganini è stato un regalo immenso per tutti noi. Ringrazio di cuore le scuole, le famiglie, i giurati, le aziende partner e l'associazione Montepruno Giovani per aver creduto in questo progetto. L'appuntamento è la prossima edizione per continuare a danzare nel ricordo di Federica.
1: E ora ci fermiamo qualche minuto prima della terza e ultima parte del nostro telegiornale. Non cambiate canale.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentornati in studio per l'ultima parte del nostro telegiornale che apriamo con la sanità. Andiamo in Basilicata, dove le rassicurazioni arrivano dalla regione ai sindaci del territorio in merito alle sorti delle guardie mediche. Vediamo.
1: La riorganizzazione della sanità territoriale, questo è il tema al centro dell'incontro che si è tenuto in Regione Basilicata tra i sindaci dell'area Marmo Platano Melandro, il presidente della regione Vito Bardi, l'assessore alla salute Cosimo Latronico e il direttore generale dell'azienda sanitaria di Potenza Giuseppe De Filippis. Al centro del confronto il piano per le nuove case di comunità e il futuro dei presidi di continuità assistenziale. I sindaci hanno espresso preoccupazione per il rischio di soppressione di alcune guardie mediche, chiedendo garanzie per i territori più periferici. Dal tavolo è emersa la volontà condivisa di mantenere attivi gli attuali presidi sanitari, parallelamente all'avvio delle nuove case di comunità di Sant'Arcangelo, Vietri di Potenza e Corleto Perticara, confermato anche il mantenimento del poliambulatorio di Muro Lucano. La riorganizzazione non comporterà riduzioni dei servizi, ha assicurato il direttore generale dell'ASP Giuseppe De Filippi, spiegando che le guardie mediche resteranno operative nelle sedi già esistenti, mentre i nuovi servizi saranno integrati nelle strutture territoriali previste dal PNRR. Nel corso dell'incontro si è discusso anche della necessità di rivedere la riperimetrazione del distretto sanitario numero 2 e di potenziare i servizi delle case di comunità di Vietri di Potenza per limitare gli spostamenti dei cittadini più fragili. Bardi e Latronico hanno ribadito che il confronto con i territori proseguirà anche nei prossimi giorni, sottolineando come la riforma punti a rendere più moderna ed efficiente la sanità di prossimità attraverso la telemedicina, infermieri di comunità, centrali operative territoriali e numeri unici assistenziali. Intanto è convocata per venerdì 22.

0: maggio una conferenza stampa in regione per illustrare nel dettaglio il piano di riorganizzazione sanitaria.
1: Cambiamo completamente pagina. Si è rinnovato la scorsa domenica il pellegrinaggio da San Rufo ad Atena Lucana in nome di San Ciro. Vediamo com'è andata.
0: Grande partecipazione al tradizionale pellegrinaggio a piedi da San Rufo ad Atena Lucana in onore di San Ciro, un appuntamento che continua ad unire intere famiglie del Vallo di Diano nel segno della fede e della condivisione. Sempre più numerosi i partecipanti all'edizione 2026, con la presenza di adulti, giovani e tanti bambini che hanno affrontato insieme il cammino partito alle prime luci dell'alba dal centro sportivo meridionale di San Rufo dopo la benedizione impartita dal parroco Don Nicola Coiro. Particolarmente emozionante la presenza dei più piccoli, tra cui due bambini che hanno accompagnato il pellegrinaggio con un organetto, regalando momenti di gioia e tradizione lungo il percorso. La prima tappa si è svolta all'auditorium di Atena Scalo, dove il gruppo guidato da Franca Monzillo ha accolto i pellegrini con caffè e colazione, in un clima di grande calore umano ed accoglienza. Successivamente il cammino è ripreso verso Atena Lucana, dove i pellegrini sono stati accolti dalla banda musicale che ha accompagnato il gruppo fino alla chiesa dedicata a San Giovanni. Ad attendere i fedeli anche gli applausi e l'affetto della comunità locale, oltre ad un buffet organizzato dal comitato festa. Presenti anche il vice sindaco di San Rufo, Domenico Setaro, e il consigliere Gino Setaro, insieme ai volontari della Colomba Soccorso che hanno garantito assistenza durante tutto il tragitto. A sottolineare l'emozione della giornata è stata Anna Maria Marino, organizzatrice dell'iniziativa. Vedere ogni anno sempre più persone partecipare è qualcosa di bellissimo, ha detto. Camminare insieme nel nome di San Ciro con la presenza dei bambini e della mia famiglia accanto è un'emozione indescrivibile. Parole di ringraziamento sono state rivolte anche a Donato Cimino, Felice Gadaleta, al Comitato Festa di Atena Lucana e al parroco Don Michele Casale per la calorosa accoglienza riservata ai pellegrini, insieme anche ai volontari della Colomba Soccorso. Il pellegrinaggio si conferma così una delle tradizioni più sentite del territorio.
1: Chiudiamo il nostro telegiornale con lo sport e con l'importante risultato ottenuto da Shana Marotta, giovane atleta di Padula che ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Vediamo.
2: San Pietro Altanacro d'oro con la Diano Boxing. Shana Marotta, giovane atleta di Padula, ha conquistato il titolo di campionessa italiana di kickboxing. Il trionfo è arrivato nella prestigiosa cornice del palazzetto dello sport di Rozzano in Lombardia e non è stata l'unica. Michelangelo Cimino si riconferma campione nazionale nella fight code e nella kickboxing tecnica dopo la vittoria dello scorso anno. Stessa conferma anche per Giorgia Cimino e ancora vittoria per Leonardo Marino, giovane promessa del team di 15 anni, e Giulia Setaro, giovane promessa femminile del team di 14 anni. Una pioggia di trionfi quindi per la Diano Boxing Team Liguori di San Pietro Altanacro, capitanati dal coach Luigi Liguori. Per la squadra valdianese si sono qualificati ben 11 atleti nelle diverse categorie e i risultati sono stati davvero eccezionali, con 8 titoli nazionali conquistati e portati nel Vallo di Diano e 4 medaglie di bronzo, quelle di William Giannetti, Robert Tedor Cosmelanu, Giovanni Grano e Michele Paladino. Invece gli atleti Francesco Pinto e Luigi Fornino Perez non arrivano sul podio, si fermano alle fasi preliminari. Sono più che soddisfatto della presentazione degli 11 atleti del team qualificati tramite le 3 fasi regionali e i campionati nazionali Fight 1 a Milano. Questi 8 titoli nazionali sono davvero un successo, ma anche il risultato di tanto duro lavoro in palestra, così ha commentato il coach Luigi Liguori.
1: E noi facciamo i nostri complimenti a Shana per questo grande risultato e questa era la nostra ultima notizia per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani, ma la nostra informazione non si ferma mai. Infatti potete sempre rimanere aggiornati con le ultime notizie e i servizi attraverso i nostri canali social oppure visitando il nostro sito web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista, logorroica,
1: fastidioso,
0: scombussolato,
1: sì, rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di

0: di gossip e per riposarsi.
1: E risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Questo programma è offerto da...
3: Ciao a tutti amici di GoTV, come vedete oggi le nostre telecamere si sono spostate alle porte dell'Adige, Bussolengo, provincia di Verona, e stiamo passeggiando su questa pista itinerante per presentarvi il progetto e l'inaugurazione che avverrà proprio oggi di PGK Circus, il talent dedicato al mondo del karting. Vi sveleremo tutto, ma proprio tutto, vi dico solo una cosa. Oggi come special guest ci sono Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini e il nostro super Paolo Gagliardini che ci presenterà e ci svelerà tutti i segreti di questo talent. Rimanete con noi.
4: PGK Design lancia PGK Circus, la nuova pista go-kart temporanea, modulare e completamente smontabile, unica nel suo genere a livello internazionale. Un progetto che rivoluziona il concetto di intrattenimento grazie a una struttura autoportante, installabile ovunque senza impatto ambientale e kart 100% elettrici a zero emissioni per adulti e bambini. Il Tour 2026 sarà accompagnato da un talent dedicato, partner prestigioso, testimonial d'eccezione e premi speciali. Un'esperienza immersiva che fonde spettacolo, adrenalina e tecnologia, pensata per coinvolgere un pubblico trasversale. Il Tour 2026 inizia proprio al centro commerciale Porte dell'Adige, prima tappa del talent dove le nostre telecamere di GoTV Channel erano presenti. Poi si proseguirà a Mesagne e Bellinzago Lombardo. Fantastici premi in palio, una gara del campionato Easy Kart Birel Art, una Ferrari Experience, weekend in Sardegna presso Forte Village Resort per due persone. Il talent si svolgerà nell'ambito di gestione di due diverse attrazioni dello spettacolo viaggiante, pista go-kart e simulatore, ed è prevista un'estrazione finale tra tutti i partecipanti di un voucher soggiorno weekend per due persone presso Forte Village Resort in Sardegna. Quattro testimonial d'eccezione, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, Marco Bocci ed Elisa Mazzucchelli, seguiranno da vicino il talent e a ognuno verrà affidata una categoria e avranno quindi un ruolo chiave nella fase finale del contest.
5: Ci troviamo al centro commerciale Le Porte dell'Adige, sono con il vice sindaco Massimo Girelli di Bussolengo che insomma ha accolto a braccia aperte con tutta la comunità PGK Circus.
6: Beh, veramente una bellissima iniziativa, l'abbiamo colta con tanto entusiasmo, vedo tantissima gente in un ponte del primo maggio dove ci sono tanti turisti anche del lago, ne ho visti veramente tanti. Mi complimento dell'iniziativa perché avere un'iniziativa così importante qui sul territorio, grazie all'aiuto di Porte dell'Adige, il comune si è messo a disposizione, quindi ben venga.
5: Grazie vice sindaco.

0: In diretta qui per GoTV Channel sono con Giancarlo Fisichella e Matteo Pasini. 15 minuti adrenalinici, ragazzi, avete rotto il ghiaccio in questa che è la prima tappa del talent di PGK Circus.
1: Abbiamo pure sudato, come vedi.
0: Vivendo, sai che c'è? Giancarlo,
1: che quando sali su ti diverti talmente tanto e alla fine ci ti aspetti, stiamo attenti ai bambini, niente, abbiamo dato giù come se fosse una qualifica.
0: Esatto, ragazzi, io vi ho visto girare in pista, non aspettavate nessuno, anzi, vi diciamo, vi doppiavate l'uno con l'altro.
2: Bellissimo, sì, effettivamente devo dire che, cioè, proprio quando monti su, come ha detto Giancarlo, ci prendi gusto subito e tocca spingere. Tra l'altro ho preso anche 3 decimi e adesso verrò a fare dei test insieme all'organizzazione per farmi trovare più preparato. No, scherzo, bellissimo.
0: No, Mattia, devo dirti che t'ha stracciato Gianca.
1: Vabbè. Da lui ci sta.
0: Dire,
1: se andiamo in moto, in pista, io invece di 3 decimi prendo 30 secondi.
0: Dai, ognuno insomma al suo terreno. Grazie ai nostri piloti e vedremo chi saranno i migliori di questo circuito.

0: E allora dalla pista ci spostiamo nelle colonnine per iscriversi. Con noi ci sono anche le nostre ombrelline che spiegano ai futuri piloti come funziona. Allora, creiamo il profilo. È la prima volta, ragazzi, nel kart?
1: Sì, prima volta.
0: Ok, cosa vi aspettate? Avete già l'adrenalina che sale guardando i piloti?
1: Quasi a mille, dai, sì.
0: Quasi a mille. Ma in macchina come andate?
1: Ah, in retromarcia di solito, bene. In avanti, insomma.
0: E allora iscriviamoci. I ragazzi, prima volta nel kart?
2: Sì. Sì.
0: Che cosa vi ha convinto a partecipare?
2: Un po' d'adrenalina di provare la pista e magari di provare a correre coi piloti grandi piloti.
0: E allora, ragazzi, iscrivetevi, qua si crea il profilo, si fa la foto, si prenota e si scende in pista.

0: adesso ai microfoni di GoTV Channel, sempre nel mondo del karting, qui a Bussolengo spopolano le ragazze. Ma racconta, innanzitutto come ti chiami?
1: Noemi.
0: Noemi, hai mai corso in pista?
1: No.
0: No, e perché sei appassionata di kart?
1: Mi piacciono in generale.
0: Allora, facciamo una cosa, ti piace di più il kart o ti piacciono di più i piloti?
1: Tutti e due.
0: Vedi che qua c'è qualcosa sotto. Ti sei iscritta per correre?
1: No.
0: Lo dovrai fare?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai? Paura?
1: Non ci sono mai andata.
0: Hai un fidanzato?
1: No.
0: E allora trovane uno, perché devi venire a fare il tifo per lui, eh? La prima ragazza che è salita in pista in questa inaugurazione del talent di PGK Circus. Insomma, Giulia, che emozione hai avuto?
2: Beh, allora ero molto emozionata perché appunto è la mia prima volta in kart, proprio non ho mai provato.
0: E... cioè no, ma dimmi, allora tu ti sei iscritta, hai corso con i campioni e per te è la prima volta nel kart?
2: Sì, proprio così.
0: E com'è andata? Questa è incredibile, questa cosa. Ragazzi di GoTV Channel, qui dovete prendere ispirazione da questa ragazza. La prima volta nel suo kart e ha avuto l'onore di correre accanto a Fisichella e Pasini. Sono i tuoi idoli?
2: Sì, diciamo che mi sono appassionata alla Formula 1 e anche alla MotoGP, insomma, da qualche annetto e insomma seguivo, guardavo i video e sono molto contenta di aver avuto questa opportunità.
0: Senti, com'è andata questa adrenalina? Com'era l'ansia? Sei riuscita a gestirla?
2: Allora, avevo un po' paura perché appunto, cioè, penso che fossero tutti più esperti di me e insomma per me è la prima volta, però è andata così, quindi...
0: Quanto hai,

0: girato? In quanto hai girato? Quanti secondi hai fatto il tuo best time?
1: 40 e qualcosa.
0: Vabbè, dai, insomma, ci sta. Senti, noi siamo qui fino al 28 di giugno, quindi ci puoi sempre riprovare. Ti aspettiamo in pista. Complimenti, Giulia.
1: Grazie.

0: hanno girato i più giovani piloti in questa prima manche di PGK Circus qui al centro commerciale Porte dell'Adige a Bussolengo, e vedo che c'è un pubblico, una un po' impaurita, quell'altro invece è pronto per dare delle risposte. Allora, chi è salito per voi in pista? Per chi facevate il tifo?
1: Beh, insomma, Giancarlo Fisichella e Pasini, non c'è niente da dire. Bravi anche tutti gli altri ragazzi, logicamente loro sono dei mostri sacri, è logico, e quindi la competizione è stata abbastanza accesa, quindi è stato piacevole anche vedere comunque dei ragazzi che sono andati a confronto con questi mostri, quindi tanta roba.
0: E devo dire che non si sono ritirati, nel senso che l'importante era schiacciare il pedale e doppiare i campioni.
1: Certo, è normale, è logico, quando si ha una competizione accesa è normale che la gente vuole vedere e mettersi anche alla prova.
0: Quindi. Senta, come si chiama?
1: Io mi chiamo Marcello.
0: Marcello, ma lei deve salire in pista, eh? Sei già iscritto?
1: No, non mi sono ancora iscritto, ho fatto un po' di foto per Radio Studio Q con Ugo Palmisano e altre persone, comunque Mattia Pasini, insomma, tutti bravi. No, io
0: Marcello, la aspettiamo in pista, mi raccomando. E allora andiamo, vedo qua dei ragazzi, eccoli qua, belli e giovani. Ragazzi, voi vi siete già iscritti con Babbo?
2: Sì.
0: Sì?
2: Sì.
0: E quando correte?
2: Credo, aspettiamo.
0: Ma avete mai corso in una pista di go-kart?
3: No.
0: È la prima volta? Quanti anni hai?
3: 8.
0: 8. E quindi andrai veloce o piano piano?
3: Veloce.
4: Cosa hai detto papà di andare? Veloce senza paura, vero?
0: Sì. E il papà ha mai girato in pista?
4: Qualche volta, sì.
0: Ah, bene, quindi che consigli ha dato ai suoi ragazzi?
4: Ma i consigli sono segreti, perché sennò...
0: Cioè, poi... già entriamo nell'agonistico.
4: È una competizione, certo, è una sana competizione.
0: Bene, buona continuazione e buon divertimento.
4: Grazie.
5: E finalmente l'abbiamo intercettato dopo questa giornata straordinaria. Paolo Gagliardini, patron PGK Design, nonché PGK Circus, il nuovo progetto straordinario, questo talent dedicato al karting itinerante. E oggi abbiamo, diciamo, acceso il semaforo verde su questa bellissima iniziativa.
6: Assolutamente, oggi è partito, finalmente. Abbiamo tenuto tutto nascosto per tantissimo tempo, anche perché comunque è un concorso e aveva delle regole che andavano rispettate. Da oggi sarà tutto comunicato ai nostri social, nel nostro sito pgkcircus.com, dove si potrà trovare il regolamento.
5: Allora, per spiegare ai nostri telespettatori, che sicuramente staranno già andando su internet per capire come funziona, ci saranno tre tappe. Ci troviamo oggi alle Porte dell'Adige, Bussolengo, in provincia di Verona, dove staremo fino al 28 di giugno, quindi tutti i giorni potrete venire qui a girare, per poi andare in Puglia e a Milano. Ma parliamo del regolamento. Ci sono innanzitutto quattro categorie.
6: Mini, Junior, Senior, Over 40.
5: Benissimo. Tutte le persone che rientrano in questa fascia di età possono girare tutte le volte che vogliono, ci saranno dei tempi, non sono gare, ecco, una cosa che va segnalata, non sono gare, ma c'è una classifica che verrà stampata giornalmente sul sito in base ai miglior tempi. E poi cosa succede per i più veloci di ogni tappa?
6: Succede che una settimana prima della nostra partenza chiuderemo la classifica, i primi quattro di ogni categoria verranno chiamati, ci sarai tu dove racconterai la loro storia, è un talent. È un X Factor del karting.
7: Esatto.
6: E si sfideranno in un PG Combat, stesso go-kart, un confronto diretto, niente scuse, si vede veramente chi è il più forte. Ci saranno poi i quattro vincitori di tappa di ogni categoria.
5: Perfetto, saranno valutati da niente po' di meno, l'avete visto durante tutta questa puntata, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, ci sarà anche Elisa Mazzucchelli e l'attore Marco Bocci.
6: Abbiamo dei testimonial illustri.

0: dei coach che secondo me sapranno fare veramente bene il loro lavoro e daranno quel contributo che a chi magari non ha esperienza come in questo format può praticamente aggiungere quel quid in più per vincere.
1: Ecco, abbiamo visto il vice sindaco che ha tagliato il nastro, abbiamo visto veramente tantissima affluenza per essere il primo giorno. Come vedete alle nostre spalle stanno girando, andranno avanti fino a mezzanotte e così sarà tutti i giorni. Ma sinceramente, Paolo, ti aspettavi così tanto successo?
0: No, devo essere sincero, io oggi avevo programmato con lo staff una cena proprio per rilassarci, per festeggiare l'inaugurazione, invece c'è tantissima fila in cassa e veramente, poi tra l'altro è un weekend un po' particolare, un ponte bellissimo, quindi sai, magari
1: Certo.
0: tutti erano portati a fare un weekend, invece è stata una partecipazione importante e sono sicuro che questo format chiaramente avrà bisogno anche di essere conosciuto.
1: Certo.
0: Sarà, secondo me, anche per tutto il territorio nazionale
1: Ma
0: un qualcosa di unico.
1: assolutamente. Ragazzi, pensate che oggi ha aperto le danze il nostro Paolo Gagliardini. L'inaugurazione è stata alle 5 e già dalle 13:30 c'era la fila fuori dalla PGK Circus, dalla PGK Circus Arena, possiamo dirlo, perché tutti che fremevano per voler girare. Beh, questo penso che sia veramente una cosa straordinaria.
0: Non me l'aspettavo, devo essere sincero, abbiamo fatto tantissime inaugurazioni, anche importanti, ma questa è stata una sorpresa unica, a testimonianza che oggi questo divertimento sta prendendo e poi è veramente un divertimento che noi abbiamo creato in 5 giorni. 5 giorni fa non c'era niente qua e oggi stiamo correndo in go-kart, quindi questa è la dimostrazione che questa struttura la possiamo posizionare ovunque a portata di tutti.
1: E ce l'hai fatto vedere dall'Arsenale di Venezia, cioè sono riusciti a mettere una pista all'Arsenale di Venezia, la potete mettere anche sul Monte Everest, secondo me, perché veramente siete ovunque. Quindi dall'Arsenale di Venezia oggi si parte dalle porte dell'Adige di Bussolengo e poi, siccome ci seguono da tutta Italia, vogliamo dire esattamente le tappe?
0: L'11 luglio andremo a Mesagne, quindi a Brindisi, sempre in un contesto simile a questo, dove per 2 mesi tutti coloro che o sono in vacanza o comunque il territorio del Sud Italia potranno dimostrare quello che valgono. Poi ci sposteremo a settembre-ottobre, andremo a Milano per la terza tappa, quindi abbiamo creato un contesto nazionale e poi non possiamo svelarlo, ma lo sveleremo solo in occasione dell'ultima tappa, che sarà la finalissima nazionale con i migliori di ogni categoria in una sfida mozzafiato dove verranno fuori i vincitori del Talent 2026.
1: Come tutti i talent, ci sono dei premi.
0: Premi veramente incredibili per le categorie mini junior e senior, una gara in easy kart con il supporto di Ronny Sara della Birra Arte che è chiaramente uno dei, anzi è secondo me il miglior marchio che poteva rappresentare questa iniziativa. Per la categoria over 40, un'esperienza unica, una giornata da pilota, si potrà guidare una Ferrari GT,
1: Che
0: l'abbiamo vista,
1: l'abbiamo vista all'interno del centro
0: esatto,
1: commerciale.
0: quindi un'esperienza unica da brividi. Io ho provato in anteprima, è emozionante quello che è una giornata con quel mezzo, quel mostro. E poi per tutti gli iscritti, indipendentemente dal risultato, ci sarà un sorteggio, un weekend al Fort Village Resort in Sardegna.
1: Madonna, allora ragazzi dovete venire a provare questi mezzi. 2 mesi qui a Verona per poi andare 2 mesi in provincia di Brindisi, 2 mesi a Milano. Non avete scuse ragazzi. PGK Circus, Paolo Gagliardini hanno fatto un lavoro straordinario.
0: Sì, e poi abbiamo anche una novità, c'è la sfida nei simulatori. Con Mattia Pasini abbiamo creato questo contest parallelo, perché oggi abbiamo visto anche che il mondo della Formula 1 dei piloti c'è un collegamento, c'è un vero collegamento con il mondo dei simulatori. Per cui chi vuole potrà cimentarsi con i simulatori, lì ci sarà un unico vincitore e il premio sarà sempre una gara nell'Easy Kart, quindi ce n'è per tutti.
1: Avete pensato a tutti. E ragazzi, noi stiamo cercando il prossimo Kimi Antonelli. Potresti essere proprio tu. Grazie PGK Circus, pgkcircus.com per avere tutte le informazioni. Paolo, buonissima la prima. Grazie. Ti auguriamo un grande successo e noi di GoTV naturalmente vi racconteremo tutto ciò che succederà in tutte le tappe. Grazie.
0: Grazie.
1: E come ci anticipava Paolo Gagliardini, c'è un talent anche per i simulatori di tutte le categorie, di tutte le età. Allora, siamo qua con Luca.
2: Ciao.
1: Allora, tra poco è il tuo turno.
2: Così sembra.
1: Cosa ti aspetti da questa esperienza? Innanzitutto, cosa ne pensi anche del progetto voluto da PGK Circus?
2: Format incredibile, da ripetere più volte possibile ovunque, e super emozionante, coinvolgente e chiaramente punto alla vittoria.
1: Quanto sei appassionato nel mondo dei motori?
2: Molto appassionato, da molto tempo.
1: Ok, ma corri anche nella realtà? No. Ci dedichiamo solo al virtuale?
2: No, faccio l'agente di commercio, corro in autostrada.
1: Però rispettando i limiti.
2: No, sempre.
1: Bene, bene. Allora, buona esperienza, tra un po' sappiamo che è il tuo turno. Dai e gas.
2: A tutta.

0: Musica e motori oggi vanno a braccetto, perché siamo con Baltimora che ha vinto nel 2021 X Factor, però grande appassionato di motori oggi è qui come special guest, ospite di PGK Circus.
1: Assolutamente, è un grande piacere. Io non avessi fatto musica nella vita, avrei voluto correre, quindi quando mi capita...
0: C'è ancora il tempo, eh?
1: Ma non lo so, sono vecchio, ho la barba ormai.
0: Ah, bene.
1: Niente, ormai...
0: bene. Piccolo spoiler... È in uscita il tuo prossimo disco?
1: Assolutamente sì, il mio prossimo disco in tasca, il mio primo disco, esce il 29 maggio.
0: Emozione?
1: Sono molto felice. Devo dire, è stato un lavoro molto lungo, sofferto, però comunque era arrivato il momento giusto per uscire allo scoperto.
0: Vuoi farci qualcosa a cappella?
1: No.
0: No, no, no, assolutamente no! Vedi, io sono più nel mondo dei motori.
1: Grazie per l'invito.
0: Io sono più per il mondo dei motori. So che non si chiede questa cosa a un musicista da oggi. L'ho imparato. E intanto ci rilassiamo in attesa del tuo disco sui motori con PGK Circus.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te e in bocca al lupo per il disco.
1: Viva il lupo.

e va in archivio questa super puntata di PGK Circus. Ricordiamo il sito internet per avere tutte le informazioni su questo super talent dedicato al karting, dove anche tu puoi essere super protagonista: www.pgkcircus.com.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori, un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta

per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il premio variabile di risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politica

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La Prima Guerra Mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione, seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGDL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili.

0: mentre 760.000 avranno competenze avanzate, un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza se ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere. Ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare l'accessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico, dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali. In testa Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGIL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico ma anche di risposte concrete ai bisogni.

0: concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
1: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
2: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

La Cupra Raval vuole dimostrare che le cosiddette piccole bombe, che facevano impazzire i giovani sportivi negli anni 80 e 90, chi non ricorda le 1 Turbo, le R5 Turbo e le 205 GT, possono tornare d'attualità. Però, e questo è l'oggetto della discussione, devono avere il motore elettrico. E in questo senso, la Raval VZ sembra centrare l'obiettivo. Innanzitutto, colpisce per il design aggressivo. Le superfici tese, le proporzioni compatte ma muscolose e gli sbalzi ridotti le danno una presenza stradale impattante, nonostante sia lunga solo poco più di 4 metri. E su strada mostra un carattere diverso da quello che ci si aspetterebbe da un'elettrica pensata soprattutto per l'uso urbano. L'accelerazione permessa dai 226 cavalli è immediata e vigorosa, con uno 0-100 km/h, coperto in meno di 7 secondi, e la potenza viene scaricata a terra con efficacia e precisione. Tra le curve si apprezzano assetto e sterzo. Quest'ultimo è ben calibrato, l'avantreno entra rapido in curva e il differenziale elettronico limita il sottosterzo nelle accelerazioni più decise. Sul misto la VZ cambia direzione rapidamente, grazie anche al telaio rigido e alle sospensioni efficaci e con molte possibilità di regolazione. E nonostante i cerchi da 19 pollici, il comfort resta accettabile sullo sconnesso. Mentre in città convince per maneggevolezza e visibilità, grazie anche alla dotazione di telecamere e sensori. E la frenata rigenerativa, regolabile tramite palette al volante, rende fluida la guida nel traffico. Dentro ci sono materiali convincenti, sedili sportivi, un grande display centrale da 12,9 pollici e un'illuminazione scenografica. E grazie agli ingombri ridotti della meccanica elettrica, abitabilità e bagagliaio sono superiori a quelli che ci si aspetterebbe da un'auto di queste dimensioni. Ma c'è anche qualche comando a sfioramento di troppo, poco intuitivo, e ai veri sportivi non piacerà la seduta rialzata, inevitabile a causa della batteria sotto il pianale. Senza contare che il pavimento alto costringe anche chi siede dietro a viaggiare con le gambe piegate. E comunque, per un'auto come la Raval VZ che invoglia una guida impegnata, resta il nocciolo dell'autonomia. La Cupra indica un raggio d'azione di 440 km, ma se ce la si vuole godere per quello che sa dare, i 300 km sono già un buon risultato. E il prezzo dell'edizione di lancio della VZ, che è l'unica a offrire il controllo elettronico del differenziale e dell'assetto, è notevole, 46.600 euro. Non proprio un livello a portata di giovani tasche.

La Kia ci riprova con la soluzione Trifuel, già utilizzata per la Niro, e adesso la propone anche sulla Sportage, che è il suo modello più venduto in Italia. Trifuel, letteralmente, sta per triplo carburante, perché c'è un motore termico che funziona a benzina ma prevalentemente a GPL, e in più, un motore elettrico alimentato da una batteria che non ha necessità di essere ricaricata dall'esterno, perché a questo provvedono l'energia recuperata nelle decelerazioni. E all'occorrenza quella fornita dal motore termico in funzione di generatore. L'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente la spesa per il carburante senza rinunciare a prestazioni e autonomia. E infatti, dal punto di vista economico, i numeri rappresentano il vero punto di forza di questa soluzione, perché secondo Kia, con la Trifuel, si spendono meno di 6 euro ogni 100 km contro gli oltre 10 della sorella solo full hybrid, dal momento che il GPL costa meno di 1 euro al litro. Certo, rispetto alla normale Sportage full hybrid occorre stanziare 2.000 euro in più al momento dell'acquisto, ma sempre secondo la casa coreana, in 10 anni e 200.000 km si arrivano a risparmiare 8.200 euro sulla spesa complessiva carburante. E queste cifre includono già il costo per la sostituzione del serbatoio del gas, che per la legge italiana deve avvenire ogni 10 anni per ragioni di sicurezza. Senza dimenticare un'altra comodità: con il pieno sia di benzina sia di gas l'autonomia totale della Trifuel può arrivare a 1.500 km. Il motore termico è un 1.6 turbo da 177 cavalli, mentre quello elettrico ne mette a disposizione altri 65. In tutto, quelli effettivamente disponibili sono 237, vale a dire solo un paio in meno rispetto alla sorella solo full hybrid. Si tratta di una differenza irrilevante, così come poco incisivo l'aumento di peso dovuto alla presenza dell'impianto di alimentazione a GPL. Di conseguenza, su strada le prestazioni della Sportage Trifuel non cambiano. Si tratta quindi di una crossover veloce e scattante, che riesce ad essere anche divertente pur considerando l'assetto rialzato e regolato soprattutto in funzione del comfort. E resta molto versatile anche se la presenza del serbatoio del gas riduce la capacità del vano bagagli di una trentina di litri. L'erogazione è decisamente omogenea e il cambio automatico a 6 marce, che è di serie, rende tutto ancora più fluido. Però non c'è la possibilità di selezionare manualmente le marce, perché le palette dietro il volante servono per regolare il livello di recupero energetico nelle decelerazioni e di conseguenza la quantità di freno motore. Per il resto, la Trifuel si guida come qualsiasi altra auto, perché la selezione del carburante da utilizzare è automatica. La vettura compie i primi metri in elettrico e poi utilizza il GPL fino a quando non si esaurisce, dopodiché passa alla benzina. I prezzi, come anticipato, sono leggermente superiori a quelli della Sportage Full Hybrid. Partono da 40.000 euro per la Business e arrivano a 44.750 euro nel caso della versione Black Edition, che per ora è specifica per la Trifuel. L'impianto a GPL è progettato e installato dall'italiana Westport Fuel Systems, che collabora con Kia da 30 anni, ed è coperto dalla stessa garanzia ufficiale dell'auto.

I tedeschi, si sa, anche quando sbagliano devono atteggiarsi a vincitori, e la Cayenne Turbo Electric ne è un esempio. Porsche è uno dei costruttori che ha sovrastimato di più la transizione verso l'auto elettrica. Ha investito tantissimo e poi ha dovuto ridimensionare i programmi, ritrovandosi in un 2025 nero per quanto riguarda vendite e fatturato. Nonostante questo, vuole dimostrare di avere una marcia in più nel campo dell'auto elettrica e la nuova Cayenne a batteria, che affianca ma non sostituisce quella benzina, va in questa direzione. La versione battezzata Turbo, anche se il turbo compressore è una prerogativa solo dei motori termici, è un mostro da 1156 cavalli e 1500 Nm e da oltre 2600 kg, ma quasi 3300 a pieno carico, che non ha rivali tra le SUV. Dal vivo colpisce soprattutto per le dimensioni, visto che sfiora i 5 metri di lunghezza e i 2 metri di larghezza, che non sono esattamente misure adatte a cimentarsi nel traffico, anche se le proporzioni ben calibrate ne mascherano un po' l'immensità. Il design, che evolve ma non stravolge quello delle altre Cayenne, è determinato dai fari Matrix LED sottili, dalla fascia luminosa posteriore continua e da tanti dettagli aerodinamici attivi,

pensati per migliorare l'efficienza. Dentro, invece, il cambiamento è più evidente, perché l'abitacolo abbandona l'impostazione classica Porsche a favore di una digitalizzazione estrema. Ci sono tre schermi a dominare la plancia, con quello centrale al quale sono delegate un po' troppe funzioni. Naturalmente lo spazio non manca, dietro si viaggia comodamente in tre e il bagagliaio posteriore è enorme. E poi c'è anche un vano anteriore abbondante per alloggiare i cavi di ricarica e altro ancora. Però il vero tema resta il comportamento stradale quando si forza il ritmo tra le curve. Come sempre Porsche è bravissima nella regolazione dell'assetto e nell'ottimizzazione dei controlli elettronici, ma non può combattere contro la fisica e l'inerzia, al di là di un'accelerazione sul dritto che lascia letteralmente senza fiato e di una spinta che sembra non voler mai finire, si fa sentire sui percorsi misti. E poi c'è anche la sensazione di artificiosità di un sound riprodotto dagli altoparlanti, che imita quello di un 8 cilindri, ma con un risultato non perfetto. Al contrario, sono ineccepibili lo sterzo e i freni. Un campo, quest'ultimo, nel quale a Stoccarda ottengono risultati eccelsi da sempre. La questione autonomia, naturalmente, ha aspetti contrastanti. L'enorme batteria da 113 kWh promette oltre 600 km in condizioni ottimali, ma se ci si vogliono godere troppo spesso gli oltre 1100 cavalli, o se si usa molto questa Cayenne in autostrada, difficilmente si arriva a 400 km. Naturalmente, trattandosi di una SUV anche se non specializzata, quest'auto deve sapersi difendere anche fuori strada. Qui si disimpegna meglio del previsto, grazie alla trazione integrale molto ben assistita dall'elettronica e alla gestione precisissima dell'erogazione della coppia. Oltre naturalmente all'assetto pneumatico adattivo, che può alzarsi fino a 25 cm da terra. Al netto di questo però, peso, dimensioni e pneumatici stradali la rendono più adatta agli sterrati veloci con fondi compatti. Il prezzo della turbo è naturalmente alto, perché occorrono almeno 170.000 euro, al netto delle infinite personalizzazioni possibili. Ma la versione base, da 442 cavalli, si ferma alla soglia dei 110.000 euro.

Oltre a essere l'auto largamente più venduta da nuova in Italia, con immatricolazioni più che doppie rispetto alla seconda classificata Jeep Avenger, la Fiat Panda è altrettanto largamente la vettura più ricercata sul mercato dell'usato. È quanto emerge da una ricerca effettuata da Subito Motori, la piattaforma web del gruppo Subito dedicata alla compravendita di auto di seconda mano. E i risultati dello studio, costruito sulla base di oltre 700 milioni di ricerche effettuate dagli utenti, sono attendibili, perché stiamo parlando di uno dei canali più frequentati da chi deve acquistare un'auto, ma non può, o non vuole, rivolgersi al nuovo. Gli italiani, si scopre, orientano le proprie ricerche soprattutto verso modelli pratici, affidabili, adatti a un utilizzo quotidiano e, come vedremo, possibilmente di un marchio nazionale. E la Panda rispecchia tutte queste caratteristiche, oltre ad avere costi di gestione contenuti e una capacità di adattarsi anche ai percorsi extraurbani, che la rende adatta sia ai giovani, sia alle famiglie. Al secondo posto c'è la Fiat 500, che unisce dimensioni compatte e stile iconico. E nonostante il passare degli anni, continua a conquistare chi cerca un'auto cittadina dal design distintivo e dalla forte personalità. Sul terzo gradino del podio troviamo la Volkswagen Golf, che è da sempre un punto di riferimento del segmento C, per comfort, qualità costruttiva e versatilità. La quarta posizione è occupata dalla Smart Fortwo, ricercatissima sul mercato dell'usato da chi vive nelle grandi città, dopo che l'azienda costruttrice ha interrotto la produzione 2 anni fa per dedicarsi a prodotti, per così dire, meno tascabili. Subito dietro, al quinto posto, si torna a parlare italiano con la Panda 4x4, anch'essa ormai dismessa dalla Fiat, con grandi rimpianti da parte di chi vive nelle località montane e cerca un'auto piccola ma capace di affrontare strade difficili. Sesta posizione per l'Audi A3, una delle compatte premium più richieste sul mercato dell'usato, perché unisce eleganza, qualità degli interni e piacere di guida. Al settimo posto compare la Volkswagen Polo, un altro modello compatto, versatile e affidabile, che piace soprattutto ai neopatentati per la facilità di utilizzo, per i consumi contenuti e anche perché è comunque considerata la sorella neppure tanto minore della Golf. Il cuore Alfa batte anche nel petto degli appassionati che non possono permettersi un modello nuovo e questo fa sì che all'ottavo posto della classifica ci sia la Giulietta, benché sia fuori produzione ormai da 6 anni, che ancora oggi abbina al carattere

e sportivo, uno stile attuale e riconducibile alla tradizione del biscione. Ma ancora più sorprendente è la presenza tra le top 10 della Fiat Punto, che non è più prodotta addirittura da 8 anni. Ma nella sua vita è stata venduta in 9 milioni di esemplari, ed evidentemente sono ancora in tanti che ne vorrebbero una per le sue doti di economicità e semplicità di gestione. Chiude la classifica delle magnifiche 10, la Fiat 500X, cioè la crossover della famiglia 500, che combina uno stile moderno con spazio e comfort, quindi viene apprezzata da chi vuole un'auto compatta ma versatile, adatta ai viaggi e alla famiglia.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Buongiorno signora, sono il Corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: E Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
4: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto.

0: Stare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà

0: finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.

0: poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
0: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In Casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione In Casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è In Casa. I programmi di manutenzione In Casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto.

Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un Montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un

0: regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio cioè, perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale

La Basilicata prende il nome da Basilicos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante folla. Nel quartiere Pianello si rifugiarono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella. Visibile da qualunque punto si arrivi, è il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marno. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

Vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo è Valvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente nel nucleo originario all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

rimasto quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea, e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 chilometri a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

0: Federica.
1: Pasquale.
0: Giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Assicurare i responsabili alla giustizia, ripristinare il diritto internazionale umanitario e implementare meccanismi di monitoraggio e sostegno per le vittime. È l'impegno che i 35 paesi della PAM, l'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo, assume con una risoluzione centrata sulla tutela di bambini e adolescenti nelle zone di guerra. Il documento è stato adottato durante la 20ª sessione plenaria che si è svolta a Budva, in Montenegro. Il segretario generale dell'Assemblea, l'ambasciatore Sergio Piazzi, spiega.
2: Noi sosteniamo la soluzione dei due Stati, questo da sempre. E anche se una cosa un po' eccezionale e particolare, la Palestina è membro fondatore del PAM. Il delegato palestinese e il delegato israeliano, tutti e due occupano due posizioni di vicepresidenza del PAM e questo permette alle due delegazioni di incontrarsi, di parlarsi in maniera molto franca e anche a volte di trovare soluzioni a cose pratiche, portando avanti il dialogo e la speranza di arrivare a una pace duratura quanto prima.
1: Lucida Europa riempie la piazza del Campidoglio a Roma. L'iniziativa si è tenuta la vigilia del 9 maggio, l'anniversario della dichiarazione Schuman. Promossa dall'Ufficio del Parlamento Europeo e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, ha visto la partecipazione

0: di circa 2000 giovani, a portare la loro testimonianza anche politici e artisti.
1: Siamo nel cuore appunto anche non solo d'Italia ma anche nel cuore d'Europa. Non soltanto questo è un evento celebrativo del passato, ma è una promessa per il futuro.
2: Ho cominciato a sentir parlare d'Europa quando ero ragazzo, come loro, e ho sempre creduto che l'Unione fa la forza.
0: Garanzie per una transizione politica inclusiva e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Damasco. L'intesa ha avuto il via libera di Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell'UE avvenuta lo scorso anno. L'accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l'ultimo decennio al potere del presidente Bashar al-Assad, rovesciato da un'alleanza di gruppi ribelli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, questa decisione invia un chiaro segnale politico dell'impegno dell'UE a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica. Investimenti per 23 miliardi di euro destinati all'Africa sono stati preannunciati dal presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza sul futuro del continente ospitata dal Kenya. L'appuntamento a Nairobi era intitolato Africa Forward, Africa Avanti. Di fronte a capi di Stato e manager d'impresa, Macron ha detto di 14 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici e privati francesi e di 9 miliardi che sarebbero garantiti da investitori africani. I contributi, secondo il presidente, saranno destinati a settori differenti, dalla transizione energetica all'intelligenza artificiale. Macron ha stimato che in questo modo si creeranno 250.000 posti di lavoro.
3: La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla giornata internazionale degli infermieri organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la giornata mondiale della fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi oggi è garantire

0: assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
2: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
1: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione FOXIV. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5x1000 in favore di FOXIV per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi. Una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico, che si è conclusa a 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
3: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
1: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron, in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
3: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
4: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
1: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna FOXIV Abbiamo Riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta

0: Pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.
1: Dieci anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente e sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella. È la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.
2: Federica
3: Pasquale,
2: giornalista. Logorroica.
3: Fastidioso.
2: Scombussolato.
3: Sì. Rompiscatole.
2: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
3: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
2: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, doppio espresso.
3: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
2: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
3: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto. È il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messe in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di

0: Cambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metalfer, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.

avevano colpito anche a Sala Consilina i componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivendite di generi di monopolio sgominata nelle ultime ore dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. I militari della Compagnia Carabinieri di Venosa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza nei confronti di 4 cittadini di origine albanese, ritenuti gravemente indiziati di appartenere ad un'organizzazione criminale itinerante e interregionale, dedita ai reati contro il patrimonio. L'operazione ha consentito di localizzare l'intero gruppo e di arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete. Gli altri 3 soggetti, già sottoposti in precedenza ad altri procedimenti giudiziari, si sarebbero invece sottratti alla misura cautelare e risultano attualmente ricercati. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Venosa, il gruppo avrebbe messo a segno complessivamente 34 episodi tra furti consumati e tentati nel periodo tra febbraio 2023 e marzo 2024. Le azioni criminose hanno interessato diverse regioni, tra Basilicata, Campania, Puglia e Lazio, con incursioni registrate anche a Sala Consilina. Le indagini hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben collaudato. Dopo accurati sopralluoghi per monitorare i sistemi di sicurezza e le abitudini degli esercenti, la banda entrava in azione nelle ore notturne, forzando gli accessi degli esercizi commerciali per impossessarsi di tabacchi, valori bollati, denaro contante e gratta e vinci. I colpi hanno provocato ingenti danni economici e strutturali, soprattutto ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali. Il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. Fondamentale il lavoro investigativo dei carabinieri, sviluppato attraverso attività tradizionali sul territorio e attività sofisticate con analisi documentali e digitali. Il comandante provinciale dei carabinieri di Potenza, Luca D'Amore, ha sottolineato come l'operazione rappresenti una risposta concreta dello Stato a tutela dei cittadini e dell'economia locale.

Continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri in provincia di Salerno contro il lavoro in nero e per far rispettare le regole all'interno degli ambienti di lavoro. In questo contesto sono stati effettuati controlli anche da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori in numerose aziende del Vallo di Diano.

e degli Alburni. Sono quindi state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi. I controlli rientrano anche nell'ampio raggio di lotta al caporalato. Sono quindi stati scoperti dei lavoratori in nero e a un'azienda, tra Sassano e Padula,

La polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile e anche dalle unità cinofile della Questura di Napoli nel quartiere di Sant'Eustachio. L'indagine è scattata dopo diverse segnalazioni inviate dai cittadini tramite l'applicativo UPOL, che indicavano un condominio di via Martiri di Belfiore come un vero e proprio market al dettaglio della droga, caratterizzato da un continuo via vai di acquirenti. Nel corso dei servizi di osservazione predisposti dagli investigatori è stato accertato che all'esterno dell'appartamento al piano rialzato, riconducibile alla donna arrestata, erano state installate abusivamente alcune telecamere per monitorare l'area e prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. A seguito delle verifiche, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione e in uno scantinato dell'edificio, nella disponibilità dei due indagati, ed utilizzato, secondo quanto emerso, come laboratorio per la trasformazione della cocaina in crack. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 300 involucri di crack e cocaina già confezionati e pronti per lo spaccio, altri 6,8 grammi di cocaina, 2,4 grammi di marijuana, materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga, appunti manoscritti relativi all'attività di spaccio, 5 munizioni calibro 380 e 4.800 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Madre e figlio, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti alla locale casa circondariale.

Incidente ieri pomeriggio a Rocca d'Aspide, in località Tempalta, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della propria abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori domestici. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era salito sul tetto nel tentativo di pulire le grondaie, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto da una consistente altezza. Un impatto particolarmente violento che gli ha provocato un trauma cranico e diverse lesioni. Immediata la richiesta di soccorso ai sanitari del 118, le condizioni dell'uomo sono apparse subito serie. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. L'eliambulanza ha provveduto al trasferimento urgente del settantenne all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è arrivato in codice rosso. I medici del nosocomio salernitano stanno monitorando attentamente le sue condizioni e valutando l'entità dei traumi riportati nell'accaduta. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di un incidente domestico. E sempre all'ospedale Ruggi di Salerno resta ricoverato in condizioni critiche il 56enne di Celle di Bulgheria, rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo essere precipitato dal balcone di casa mentre stava montando una tenda da sole. Anche in questo caso, dopo l'intervento dei sanitari del 118, è stata attivata l'eliambulanza che ha trasferito il malcapitato nell'ospedale salernitano. Il trasferimento in eliambulanza è stato necessario a causa delle gravi lesioni riportate.

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salerno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai militari del gruppo di Salerno nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal comando provinciale con il supporto dell'unità cinofile. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino italiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 730 grammi di cocaina. Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato poco più di 1000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti, presumibilmente, provento dell'attività di spaccio, oltre a un telefono cellulare. In base a una prima stima effettuata dagli inquirenti, la sostanza

stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito circa 45.000 euro. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche ulteriori irregolarità. Il 23enne infatti sarebbe stato fermato mentre era alla guida di un veicolo radiato dal pubblico registro automobilistico e dall'archivio nazionale dei veicoli. L'auto sarebbe stata inoltre oggetto di una presunta fittizia reintestazione. Il giovane è stato anche trovato privo di patente di guida.

Momenti di tensione a Ponte Cagnano Faiano, dove un incendio è divampato all'interno della ditta di packaging Sada, situata alle spalle del centro commerciale Maximal. Le fiamme hanno interessato inizialmente l'area esterna dell'azienda, propagandosi successivamente fino alla zona adibita allo stoccaggio di cartoni e materiale destinato al macero. Determinante il tempestivo intervento degli operai presenti nello stabilimento, che si sono immediatamente attivati per circoscrivere il rogo ed impedire che l'incendio si estendesse ulteriormente all'interno della struttura produttiva. Grazie alla rapidità delle operazioni di contenimento, al momento i danni risultano limitati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un imponente dispiegamento di mezzi, due autopompe, un'autobotte ed un'autoscala. Restano al momento sconosciute le cause che hanno provocato l'incendio. Sull'episodio sono state avviate le indagini per accertare l'origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.

Ancora uno spaventoso incidente stradale si è registrato in Basilicata, sulla strada provinciale 3 nel territorio materano. Ieri un sinistro ha coinvolto tre autovetture. Il violento impatto è avvenuto al chilometro 3 dell'arteria provinciale ed ha richiesto un massiccio intervento di soccorsi. Sul posto infatti è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Matera. Nel sinistro sono rimaste coinvolte 7 persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti nei comuni di Altamura, Gravina e Marconia. Il bilancio è di 3 feriti. Per uno di loro le condizioni hanno reso necessario il trasferimento all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera attraverso l'elisoccorso. Gli altri 2 feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto con 2 ambulanze del 118 per consentire l'atterraggio dell'elicottero e permettere ai soccorritori di operare. Il tratto interessato è stato inizialmente chiuso completamente al traffico. Solo in un secondo momento la circolazione è stata ripristinata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, che hanno gestito la viabilità ed avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro.

0: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
1: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore.

0: responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
1: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. E il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile, non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.

È stata presentata a Padula la nuova offerta dell'ecosistema culturale della Certosa e non solo, tra patrimonio storico-artistico, memoria civile, progettualità contemporanea e innovazione, con la sinergia tra più soggetti. La nuova stagione dei servizi museali integrati prenderà forma dal 1 giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, del Comune di Padula e del Consorzio Stabile Ion, concessionario dei servizi di valorizzazione, frutto della sinergia con la direzione dei musei, con il comune e con il consorzio Ion. Anche il ricco calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro e della danza. Alla presentazione hanno preso parte in remoto l'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio, poi Luigina Tomai, direttrice regionale dei Musei Nazionali della Campania, Francesco Fanoli, funzionario referente per la Certosa di Padula, Michela Cimino, sindaco di Padula, e Antonio Fortunato, assessore. Tra le novità, l'aumento del costo del biglietto integrato Certosa Padula a 14 euro, che prevede l'ingresso nella Certosa, nella Casa Museo Gio Petrosino, nel Museo Civico Multimediale e nel Battistero San Giovanni in Fonte. Si prevede anche l'ampliamento dei percorsi di visita con il riallestimento del quarto del Priore e le prossime riaperture della biblioteca e delle ex celle dei monaci destinate ad accogliere le installazioni di arte contemporaneo del progetto Le Opere e i Giorni. Si punterà anche a una maggiore manutenzione dei vari spazi. Non tutti gli operatori turistici hanno accolto con gioia l'aumento del biglietto, temendo dei contraccolpi, pur se si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Sul Mediterraneo occidentale va espandendosi un promontorio in quota di natura subtropicale. La depressione che ha interessato nei giorni scorsi la nostra penisola si è allontanata ormai verso la Grecia, anche se refoli di aria fresca in quota proprio a causa del divario barico tra il promontorio in quota sul Mediterraneo occidentale e questa depressione favorisce ancora l'insistenza di correnti da nord-ovest che determinano, soprattutto nel pomeriggio, addensamenti nuvolosi con rovesci anche a carattere temporalesco, segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino, interessando anche la nostra regione. Nei prossimi giorni avremo un'espansione ancora più vigorosa verso nord dell'anticiclone, tendendo poi ad interessare marginalmente anche la nostra penisola, ma ne riparlerò presto. Intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 20 maggio, avremo

Condizioni di cielo poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, anche se nel corso del pomeriggio locali addensamenti lungo l'Appennino potrebbero determinare qualche rovescio sparso, ma sarà davvero localizzato, non più diffuso come è avvenuto nei giorni scorsi. La ventilazione tra debole e moderata nord-occidentale, il mare tra poco mosso e mosso e temperature senza particolari variazioni. La giornata successiva, giovedì 21 maggio, condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la nostra regione con ulteriore attenuazione dell'instabilità pomeridiana. Dunque il rischio di piovaschi o rovesci nel corso del pomeriggio sarà davvero molto basso. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente proprio grazie all'avvicinarsi del promontorio subtropicale verso la nostra penisola e dunque, osservando la mappa successiva prevista per venerdì, sempre un'analisi in quota, osserviamo come l'affondo depressionario dal nord Atlantico ad ovest della penisola iberica stimolerà la risalita ancor più del promontorio subtropicale africano in quota, ma la sua traiettoria non colpirà interamente la nostra penisola, avrà una traiettoria occidentale, saranno interessate dunque più direttamente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione, come tutto il sud, rimarrà ai margini, influenzata. Ancora queste regioni saranno influenzate dalla circolazione depressionaria, anche se la vorticità sarà in diminuzione, dunque refole di aria fresca dei Balcani smorzeranno l'ondata di caldo, ondata di caldo che invece interesserà in maniera vigorosa soprattutto i paesi iberici, quindi Spagna, Francia e anche il nord della nostra penisola. Avremo sì una fase di tempo stabile, con temperature anche lievemente al di sopra della media stagionale sulla nostra regione per diversi giorni, soprattutto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotta olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti

0: dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative? Allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Consigli una farmacia ben fornita?
2: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
1: Anche prodotti per bambini?
2: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
2: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
3: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
4: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
5: Daikin Multiplus.
6: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
7: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
8: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

avevano colpito anche a Sala Consilina i componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivendite di generi di monopolio sgominata nelle ultime ore dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. I militari della Compagnia Carabinieri di Venosa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza nei confronti di 4 cittadini di origine albanese, ritenuti gravemente indiziati di appartenere ad un'organizzazione criminale itinerante e interregionale, dedita ai reati contro il patrimonio. L'operazione ha consentito di localizzare l'intero gruppo e di arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete. Gli altri 3 soggetti, già sottoposti in precedenza ad altri procedimenti giudiziari, si sarebbero invece sottratti alla misura cautelare e risultano attualmente ricercati. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Venosa, il gruppo avrebbe messo a segno complessivamente 34 episodi tra furti consumati e tentati nel periodo tra febbraio 2023 e marzo 2024. Le azioni criminose hanno interessato diverse regioni, tra Basilicata, Campania, Puglia e Lazio, con incursioni registrate anche a Sala Consilina. Le indagini hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben collaudato. Dopo accurati sopralluoghi per monitorare i sistemi di sicurezza e le abitudini degli esercenti, la banda entrava in azione nelle ore notturne, forzando gli accessi degli esercizi commerciali per impossessarsi di tabacchi, valori bollati, denaro contante

e Gratta e Vinci. I colpi hanno provocato ingenti danni economici e strutturali, soprattutto ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali. Il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. Fondamentale il lavoro investigativo dei carabinieri, sviluppato attraverso attività tradizionali sul territorio e attività sofisticate con analisi documentali e digitali. Il comandante provinciale dei carabinieri di Potenza, Luca D'Amore, ha sottolineato come l'operazione rappresenti una risposta concreta dello Stato a tutela dei cittadini e dell'economia locale.

Continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri in provincia di Salerno contro il lavoro in nero e per far rispettare le regole all'interno degli ambienti di lavoro. In questo contesto sono stati effettuati controlli anche da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, in numerose aziende del Vallo di Diano e degli Alburni. Sono quindi state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi. I controlli rientrano anche nell'ampio raggio di lotta al caporalato. Sono quindi stati scoperti dei lavoratori in nero e a un'azienda tra Sassano e Padula è stata sospesa la licenza. I controlli da parte dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per la tutela dei lavoratori, sia nel Vallo di Diano sia in tutta la provincia di Salerno, sempre nell'ottica del contrasto al lavoro in nero e contro il caporalato.

La polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile e anche dalle unità cinofile della Questura di Napoli nel quartiere di Sant'Eustachio. L'indagine è scattata dopo diverse segnalazioni inviate dai cittadini tramite l'applicativo UPOL, che indicavano un condominio di via Martiri di Belfiore come un vero e proprio market al dettaglio della droga, caratterizzato da un continuo via vai di acquirenti. Nel corso dei servizi di osservazione predisposti dagli investigatori è stato accertato che all'esterno dell'appartamento al piano rialzato, riconducibile alla donna arrestata, erano state installate abusivamente alcune telecamere per monitorare l'area e prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. A seguito delle verifiche, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione e in uno scantinato dell'edificio, nella disponibilità dei due indagati, ed utilizzato, secondo quanto emerso, come laboratorio per la trasformazione della cocaina in crack. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 300 involucri di crack e cocaina già confezionati e pronti per lo spaccio, altri 6,8 grammi di cocaina, 2,4 grammi di marijuana, materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga, appunti manoscritti relativi all'attività di spaccio, 5 munizioni calibro 380 e 4.800 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Madre e figlio, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti alla locale casa circondariale.

Altro incidente ieri pomeriggio a Rocca d'Aspide, in località Tempalta, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della propria abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori domestici. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era salito sul tetto nel tentativo di pulire le grondaie, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto da una consistente altezza. Un impatto particolarmente violento che gli ha provocato un trauma cranico e diverse lesioni. Immediata la richiesta di soccorso ai sanitari del 118, le condizioni dell'uomo sono apparse subito serie. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. L'eliambulanza ha provveduto al trasferimento urgente del settantenne all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è arrivato in codice rosso. I medici del nosocomio salernitano stanno monitorando attentamente le sue condizioni e valutando l'entità dei traumi riportati nell'accaduta. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di un incidente domestico. E sempre all'ospedale Ruggi di Salerno resta ricoverato in condizioni critiche il 56enne di Celle di Bulgheria, rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo essere precipitato dal balcone di casa mentre stava montando una tenda da sole. Anche in questo caso, dopo l'intervento dei sanitari del 118, è stata attivata l'eliambulanza che ha trasferito il malcapitato nell'ospedale salernitano. Il trasferimento in eliambulanza è stato necessario a causa delle gravi lesioni riportate.

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salerno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai militari del gruppo di Salerno nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal comando provinciale con il supporto dell'unità cinofile. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino italiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 730 grammi di cocaina. Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato poco più di 1000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti, presumibilmente, proventi dell'attività di spaccio, oltre a un telefono cellulare. In base a una prima stima effettuata dagli inquirenti, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito circa 45.000 euro. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche ulteriori irregolarità. Il 23enne infatti sarebbe stato fermato mentre era alla guida di un veicolo radiato dal pubblico registro automobilistico e dall'archivio nazionale dei veicoli. L'auto sarebbe stata inoltre oggetto di una presunta fittizia reintestazione. Il giovane è stato anche trovato privo di patente di guida.

Momenti di tensione a Pontecagnano Faiano, dove un incendio è divampato all'interno della ditta di packaging Sada, situata alle spalle del centro commerciale Maximal. Le fiamme hanno interessato inizialmente l'area esterna dell'azienda, propagandosi successivamente fino alla zona adibita allo stoccaggio di cartoni e materiale destinato al macero. Determinante il tempestivo intervento degli operai presenti nello stabilimento, che si sono immediatamente attivati per circoscrivere il rogo ed impedire che l'incendio si estendesse ulteriormente all'interno della struttura produttiva. Grazie alla rapidità delle operazioni di contenimento, al momento i danni risultano limitati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un imponente dispiegamento di mezzi, due autopompe, un'autobotte ed un'autoscala. Restano al momento sconosciute le cause che hanno provocato l'incendio. Sull'episodio sono state avviate le indagini per accertare l'origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.

Ancora uno spaventoso incidente stradale si è registrato in Basilicata, sulla strada provinciale 3 nel territorio materano. Ieri un sinistro ha coinvolto tre autovetture. Il violento impatto è avvenuto al chilometro 3 dell'arteria provinciale ed ha richiesto un massiccio intervento di soccorsi. Sul posto infatti è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Matera. Nel sinistro sono rimaste coinvolte 7 persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti nei comuni di Altamura, Gravina e Marconia. Il bilancio è di 3 feriti. Per uno di loro le condizioni hanno reso necessario il trasferimento all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera attraverso l'elisoccorso. Gli altri 2 feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto con 2 ambulanze del 118 per consentire l'atterraggio dell'elicottero e permettere ai soccorritori di operare. Il tratto interessato è stato inizialmente chiuso completamente al traffico. Solo in un secondo momento la circolazione è stata ripristinata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, che hanno gestito la viabilità ed avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro.

0: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
1: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
2: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.

È stata presentata a Padula la nuova offerta dell'ecosistema culturale della Certosa e non solo, tra patrimonio storico artistico, memoria civile, progettualità contemporanea e innovazione, con la sinergia tra più soggetti. La nuova stagione dei servizi museali integrati prenderà forma dal 1° giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, del Comune di Padula e del consorzio stabile Ion, concessionario dei servizi di valorizzazione, frutto della sinergia con la direzione dei musei, con il comune e con il consorzio Ion. Anche il ricco calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro e della danza. Alla presentazione hanno preso parte in remoto l'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio, poi Luigina Tomai, direttrice regionale dei Musei Nazionali della Campania, Francesco Fanoli, funzionario referente per la Certosa di Padula, Michela Cimino, sindaco di Padula, e Antonio Fortunato, assessore. Tra le novità, l'aumento del costo del biglietto integrato Certosa Padula a 14 euro, che prevede l'ingresso nella Certosa, nella Casa Museo Gio Petrosino, nel Museo Civico Multimediale e nel Battistero San Giovanni in Fonte. Si prevede anche l'ampliamento dei percorsi di visita con il riallestimento del quarto del Priore e le prossime riaperture della biblioteca e delle ex celle dei monaci destinate ad accogliere le installazioni di arte contemporaneo del progetto Le Opere e i Giorni. Si punterà anche a una maggiore manutenzione dei vari spazi. Non tutti gli operatori turistici hanno accolto

accolto con gioia l'aumento del biglietto, temendo dei contraccolpi, pur se si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Sul Mediterraneo occidentale va espandendosi un promontorio in quota di natura subtropicale. La depressione che ha interessato nei giorni scorsi la nostra penisola si è allontanata ormai verso la Grecia, anche se refoli di aria fresca in quota proprio a causa del divario barico tra il promontorio in quota sul Mediterraneo occidentale e questa depressione favorisce ancora l'insistenza di correnti da nord-ovest che determinano, soprattutto nel pomeriggio, addensamenti nuvolosi con rovesci anche a carattere temporalesco, segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino, interessando anche la nostra regione. Nei prossimi giorni avremo un'espansione ancora più vigorosa verso nord dell'anticiclone, tendente poi ad interessare marginalmente anche la nostra penisola, ma ne riparlerò presto. Intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 20 maggio, avremo condizioni di cielo poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, anche se nel corso del pomeriggio locali addensamenti lungo l'Appennino potrebbero determinare qualche rovescio sparso, ma sarà davvero localizzato, non più diffuso come è avvenuto nei giorni scorsi. La ventilazione tra debole e moderata nord-occidentale, il mare tra poco mosso e mosso e temperature senza particolari variazioni. La giornata successiva, giovedì 21 maggio, condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la nostra regione con ulteriore attenuazione dell'instabilità pomeridiana, dunque il rischio di piovaschi o rovesci nel corso del pomeriggio sarà davvero molto basso. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente proprio grazie all'avvicinarsi del promontorio subtropicale verso la nostra penisola e dunque, osservando la mappa successiva prevista per venerdì, sempre un'analisi in quota, osserviamo come l'affondo depressionario dal nord Atlantico ad ovest della penisola iberica stimolerà la risalita ancora più del promontorio subtropicale africano in quota, ma la sua traiettoria non colpirà interamente la nostra penisola, avrà una traiettoria occidentale, saranno interessate dunque più direttamente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione, come tutto il sud, rimarrà ai margini, influenzata. Ancora queste regioni saranno influenzate dalla circolazione depressionaria, anche se la vorticità sarà in diminuzione, dunque refoli di aria fresca dei Balcani smorzeranno l'ondata di caldo, ondata di caldo che invece interesserà in maniera vigorosa soprattutto i paesi iberici, quindi Spagna, Francia e anche il nord della nostra penisola. Avremo sì una fase di tempo stabile, con temperature anche lievemente al di sopra della media stagionale sulla nostra regione per diversi giorni, soprattutto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con

0: raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Gas. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

hanno colpito anche a Sala Consilina i componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivendite di generi di monopolio sgominata nelle ultime ore dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. I militari della Compagnia Carabinieri di Venosa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza nei confronti di 4 cittadini di origine albanese, ritenuti gravemente indiziati di appartenere ad un'organizzazione criminale itinerante e interregionale, dedita ai reati contro il patrimonio. L'operazione ha consentito di localizzare l'intero gruppo e di arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete. Gli altri 3 soggetti, già sottoposti in precedenza ad altri procedimenti giudiziari, si sarebbero invece sottratti alla misura cautelare e risultano attualmente ricercati. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Venosa, il gruppo avrebbe messo a segno complessivamente 34 episodi tra furti consumati e tentati nel periodo tra febbraio 2023 e marzo 2024. Le azioni criminose hanno interessato diverse regioni, tra Basilicata, Campania, Puglia e Lazio, con incursioni registrate anche a Sala Consilina. Le indagini hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben collaudato. Dopo accurati sopralluoghi per monitorare i sistemi di sicurezza e le abitudini degli esercenti, la banda entrava in azione nelle ore notturne, forzando gli accessi degli esercizi commerciali per impossessarsi di tabacchi, valori bollati, denaro contante e gratta e vinci. I colpi hanno provocato ingenti danni economici e strutturali, soprattutto ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali. Il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. Fondamentale il lavoro investigativo dei carabinieri, sviluppato attraverso attività tradizionali sul territorio e attività sofisticate con analisi documentali e digitali. Il comandante provinciale dei carabinieri di Potenza, Luca D'Amore, ha sottolineato come l'operazione rappresenti una risposta concreta dello Stato a tutela dei cittadini e dell'economia locale.

Continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri in provincia di Salerno contro il lavoro in nero e per far rispettare le regole all'interno degli ambienti di lavoro. In questo contesto sono stati effettuati controlli anche da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, in numerose aziende del Vallo di Diano e degli Alburni. Sono quindi state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi. I controlli rientrano anche nell'ampio raggio di lotta al caporalato. Sono quindi stati scoperti dei lavoratori in nero e a un'azienda, tra Sassano e Padula, è stata sospesa la licenza. I controlli da parte dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per la tutela dei lavoratori, sia nel Vallo di Diano, sia in tutta la provincia di Salerno, sempre nell'ottica del contrasto al lavoro in nero e contro il caporalato.

La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile e anche dalle unità cinofile della Questura di Napoli nel quartiere di Sant'Eustachio. L'indagine è scattata dopo diverse segnalazioni inviate dai cittadini tramite l'applicativo Upol, che indicavano un condominio di via Martiri di Belfiore come un vero e proprio market al dettaglio della droga, caratterizzato da un continuo via vai di acquirenti. Nel corso dei servizi di osservazione predisposti dagli investigatori è stato accertato che all'esterno dell'appartamento al piano rialzato, riconducibile alla donna arrestata, erano state installate abusivamente alcune telecamere per monitorare l'area e prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. A seguito delle verifiche, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione e in uno scantinato dell'edificio, nella disponibilità dei due indagati, ed utilizzato, secondo quanto emerso, come laboratorio per la trasformazione della cocaina in crack. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 300 involucri di crack e cocaina già confezionati e pronti per lo spaccio, altri 6,8 grammi di cocaina, 2,4 grammi di marijuana, materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga, appunti manoscritti relativi all'attività di

caccia, 5 munizioni calibro 380 e 4.800 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Madre e figlio, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti alla locale casa circondariale.

Incidente ieri pomeriggio a Rocca d'Aspide, in località Tempalta, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della propria abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori domestici. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era salito sul tetto nel tentativo di pulire le grondaie, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto da una consistente altezza. Un impatto particolarmente violento che gli ha provocato un trauma cranico e diverse lesioni. Immediata la richiesta di soccorso ai sanitari del 118, le condizioni dell'uomo sono apparse subito serie. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. L'eliambulanza ha provveduto al trasferimento urgente del settantenne all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è arrivato in codice rosso. I medici del nosocomio salernitano stanno monitorando attentamente le sue condizioni e valutando l'entità dei traumi riportati nell'accaduta. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di un incidente domestico. E sempre all'ospedale Ruggi di Salerno resta ricoverato in condizioni critiche il 56enne di Celle di Bulgheria, rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo essere precipitato dal balcone di casa mentre stava montando una tenda da sole. Anche in questo caso, dopo l'intervento dei sanitari del 118, è stata attivata l'eliambulanza che ha trasferito il malcapitato nell'ospedale salernitano. Il trasferimento in eliambulanza è stato necessario a causa delle gravi lesioni riportate.

un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salerno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai militari del gruppo di Salerno nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal comando provinciale con il supporto dell'unità cinofile. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino italiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 730 grammi di cocaina. Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato poco più di 1000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti, presumibilmente, proventi dell'attività di spaccio, oltre a un telefono cellulare. In base a una prima stima effettuata dagli inquirenti, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito circa 45.000 euro. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche ulteriori irregolarità. Il 23enne infatti sarebbe stato fermato mentre era alla guida di un veicolo radiato dal pubblico registro automobilistico e dall'archivio nazionale dei veicoli. L'auto sarebbe stata inoltre oggetto di una presunta fittizia reintestazione. Il giovane è stato anche trovato privo di patente di guida.

Momenti di tensione a Ponte Cagnano Faiano, dove un incendio è divampato all'interno della ditta di packaging Sada, situata alle spalle del centro commerciale Maximal. Le fiamme hanno interessato inizialmente l'area esterna dell'azienda, propagandosi successivamente fino alla zona adibita allo stoccaggio di cartoni e materiale destinato al macero. Determinante il tempestivo intervento degli operai presenti nello stabilimento, che si sono immediatamente attivati per circoscrivere il rogo ed impedire che l'incendio si estendesse ulteriormente all'interno della struttura produttiva. Grazie alla rapidità delle operazioni di contenimento, al momento i danni risultano limitati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un imponente dispiegamento di mezzi, due autopompe, un'autobotte ed un'autoscala. Restano al momento sconosciute le cause che hanno provocato l'incendio. Sull'episodio sono state avviate le indagini per accertare l'origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.

sinistro sono rimaste coinvolte 7 persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni residenti nei comuni di Altamura, Gravina e Marconia. Il bilancio è di 3 feriti, per uno di loro le condizioni hanno reso necessario il trasferimento all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera attraverso l'elisoccorso. Gli altri 2 feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto con 2 ambulanze del 118 per consentire l'atterraggio dell'elicottero e permettere ai soccorritori di operare. Il tratto interessato è stato inizialmente chiuso completamente al traffico, solo in un secondo momento la circolazione è stata ripristinata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno gestito la viabilità ed avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro.

0: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
1: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
2: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baglia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.

È stata presentata a Padula la nuova offerta dell'ecosistema culturale della Certosa e non solo, tra patrimonio storico-artistico, memoria civile, progettualità contemporanea e innovazione, con la sinergia tra più soggetti. La nuova stagione dei servizi museali integrati prenderà forma dal 1 giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, del Comune di Padula e del Consorzio Stabile Ion, concessionario dei servizi di valorizzazione. Frutto della sinergia con la direzione dei musei, con il comune e con il consorzio Ion, anche il ricco calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro e della danza. Alla presentazione hanno preso parte, in remoto, l'assessore regionale al turismo Vincenzo

Maraio, poi Luigina Tomai, direttrice regionale dei Musei Nazionali della Campania, Francesco Fanoli, funzionario referente per la Certosa di Padula, Michela Cimino, sindaco di Padula e Antonio Fortunato, assessore. Tra le novità, l'aumento del costo del biglietto integrato Certosa-Padula a 14 euro, che prevede l'ingresso nella Certosa, nella Casa Museo Gio Petrosino, nel Museo Civico Multimediale e nel Battistero San Giovanni in Fonte. Si prevede anche l'ampliamento dei percorsi di visita con il riallestimento del quarto del Priore e le prossime riaperture della biblioteca e delle ex celle dei monaci destinate ad accogliere le installazioni di arte contemporaneo del progetto Le Opere e i Giorni. Si punterà anche a una maggiore manutenzione dei vari spazi. Non tutti gli operatori turistici hanno accolto con gioia l'aumento del biglietto, temendo dei contraccolpi, pur se si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Sul Mediterraneo occidentale va espandendosi un promontorio in quota di natura subtropicale. La depressione che ha interessato nei giorni scorsi la nostra penisola si è allontanata ormai verso la Grecia, anche se refoli di aria fresca in quota proprio a causa del divario barico tra il promontorio in quota sul Mediterraneo occidentale e questa depressione favorisce ancora l'insistenza di correnti da nord-ovest che determinano, soprattutto nel pomeriggio, addensamenti nuvolosi con rovesci anche a carattere temporalesco, segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino, interessando anche la nostra regione. Nei prossimi giorni avremo un'espansione ancora più vigorosa verso nord dell'anticiclone, tendendo poi ad interessare marginalmente anche la nostra penisola, ma ne riparlerò presto. Intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 20 maggio, avremo condizioni di cielo poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, anche se nel corso del pomeriggio locali addensamenti lungo l'Appennino potrebbero determinare qualche rovescio sparso, ma sarà davvero localizzato, non più diffuso come è avvenuto nei giorni scorsi. La ventilazione tra debole e moderata nord-occidentale, il mare tra poco mosso e mosso e temperature senza particolari variazioni. La giornata successiva, giovedì 21 maggio, condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la nostra regione con ulteriore attenuazione dell'instabilità pomeridiana, dunque il rischio di piovaschi o rovesci nel corso del pomeriggio sarà davvero molto basso. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente proprio grazie all'avvicinarsi del promontorio subtropicale verso la nostra penisola e dunque, osservando la mappa successiva prevista per venerdì, sempre un'analisi in quota, osserviamo come l'affondo depressionario dal nord Atlantico ad ovest della penisola iberica stimolerà la risalita ancor più del promontorio subtropicale africano in quota, ma la sua traiettoria non colpirà interamente la nostra penisola, avrà una traiettoria occidentale, saranno interessate dunque più direttamente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione, come tutto il sud, rimarrà ai margini, influenzata. Ancora queste regioni saranno influenzate dalla circolazione depressionaria, anche se la vorticità sarà in diminuzione, dunque refoli di aria fresca dei Balcani smorzeranno l'ondata di caldo, ondata di caldo che invece interesserà in maniera vigorosa soprattutto i paesi iberici, quindi Spagna, Francia e anche il nord della nostra penisola. Avremo sì una fase di tempo stabile, con temperature anche lievemente al di sopra della media stagionale sulla nostra regione per diversi giorni, soprattutto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con 2 sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

avevano colpito anche a Sala Consiline componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivendite di generi di monopolio sgominata nelle ultime ore dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. I militari della Compagnia Carabinieri di Venosa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza

violenza nei confronti di 4 cittadini di origine albanese, ritenuti gravemente indiziati di appartenere ad un'organizzazione criminale itinerante e interregionale, dedita ai reati contro il patrimonio. L'operazione ha consentito di localizzare l'intero gruppo e di arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete. Gli altri 3 soggetti, già sottoposti in precedenza ad altri procedimenti giudiziari, si sarebbero invece sottratti alla misura cautelare e risultano attualmente ricercati. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Venosa, il gruppo avrebbe messo a segno complessivamente 34 episodi tra furti consumati e tentati nel periodo tra febbraio 2023 e marzo 2024. Le azioni criminose hanno interessato diverse regioni, tra Basilicata, Campania, Puglia e Lazio, con incursioni registrate anche a Sala Consilina. Le indagini hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben collaudato. Dopo accurati sopralluoghi per monitorare i sistemi di sicurezza e le abitudini degli esercenti, la banda entrava in azione nelle ore notturne, forzando gli accessi degli esercizi commerciali per impossessarsi di tabacchi, valori bollati, denaro contante e gratta e vinci. I colpi hanno provocato ingenti danni economici e strutturali, soprattutto ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali. Il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. Fondamentale il lavoro investigativo dei

Continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri in provincia di Salerno contro il lavoro in nero e per far rispettare le regole all'interno degli ambienti di lavoro. In questo contesto sono stati effettuati controlli anche da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, in numerose aziende del Vallo di Diano e degli Alburni. Sono quindi state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi. I controlli rientrano anche nell'ampio raggio di lotta al caporalato. Sono quindi stati scoperti dei lavoratori in nero e a un'azienda, tra Sassano e Padula, è stata sospesa la licenza. I controlli da parte dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per la tutela dei lavoratori, sia nel Vallo di Diano, sia in tutta la provincia di Salerno, sempre nell'ottica del contrasto al lavoro in nero e contro il caporalato.

La polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile e anche dalle unità cinofile della Questura di Napoli nel quartiere di Sant'Eustachio. L'indagine è scattata dopo diverse segnalazioni inviate dai cittadini tramite l'applicativo YouPol, che indicavano un condominio di via Martiri di Belfiore come un vero e proprio market al dettaglio della droga, caratterizzato da un continuo via vai di acquirenti. Nel corso dei servizi di osservazione predisposti dagli investigatori è stato accertato che all'esterno dell'appartamento al piano rialzato, riconducibile alla donna arrestata, erano state installate abusivamente alcune telecamere per monitorare l'area e prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. A seguito delle verifiche, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione e in uno scantinato dell'edificio, nella disponibilità dei due indagati, ed utilizzato, secondo quanto emerso, come laboratorio per la trasformazione della cocaina in crack. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 300 involucri di crack e cocaina già confezionati e pronti per lo spaccio, altri 6,8 grammi di cocaina, 2,4 grammi di marijuana, materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga, appunti manoscritti relativi all'attività di spaccio, 5 munizioni calibro 380 e 4.800 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Madre e figlio, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti alla locale casa circondariale.

Altro incidente ieri pomeriggio a Rocca d'Aspide, in località Tempalta, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della propria abitazione.

abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori domestici. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era salito sul tetto nel tentativo di pulire le grondaie, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto da una consistente altezza. Un impatto particolarmente violento che gli ha provocato un trauma cranico e diverse lesioni. Immediata la richiesta di soccorso ai sanitari del 118, le condizioni dell'uomo sono apparse subito serie. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. L'eliambulanza ha provveduto al trasferimento urgente del settantenne all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è arrivato in codice rosso. I medici del nosocomio salernitano stanno monitorando attentamente le sue condizioni e valutando l'entità dei traumi riportati nell'accaduta. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di un incidente domestico. E sempre all'ospedale Ruggi di Salerno resta ricoverato in condizioni critiche il 56enne di Celle di Bulgheria, rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo essere precipitato dal balcone di casa mentre stava montando una tenda da sole. Anche in questo caso, dopo l'intervento dei sanitari del 118, è stata attivata l'eliambulanza che ha trasferito il malcapitato nell'ospedale salernitano. Il trasferimento in eliambulanza è stato necessario a causa delle gravi lesioni riportate.

un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salerno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai militari del gruppo di Salerno nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal comando provinciale con il supporto dell'unità cinofile. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino italiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 730 grammi di cocaina. Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato poco più di 1000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti, presumibilmente, proventi dell'attività di spaccio, oltre a un telefono cellulare. In base a una prima stima effettuata dagli inquirenti, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito circa 45.000 euro. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche ulteriori irregolarità. Il 23enne infatti sarebbe stato fermato mentre era alla guida di un veicolo radiato dal pubblico registro automobilistico e dall'archivio nazionale dei veicoli. L'auto sarebbe stata inoltre oggetto di una presunta fittizia reintestazione. Il giovane è stato anche trovato privo di patente di guida.

Momenti di tensione a Pontecagnano Faiano, dove un incendio è divampato all'interno della ditta di packaging Sada, situata alle spalle del centro commerciale Maximal. Le fiamme hanno interessato inizialmente l'area esterna dell'azienda, propagandosi successivamente fino alla zona adibita allo stoccaggio di cartoni e materiale destinato al macero. Determinante il tempestivo intervento degli operai presenti nello stabilimento, che si sono immediatamente attivati per circoscrivere il rogo ed impedire che l'incendio si estendesse ulteriormente all'interno della struttura produttiva. Grazie alla rapidità delle operazioni di contenimento, al momento i danni risultano limitati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un imponente dispiegamento di mezzi, due autopompe, un'autobotte ed un'autoscala. Restano al momento sconosciute le cause che hanno provocato l'incendio. Sull'episodio sono state avviate le indagini per accertare l'origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.

Ancora uno spaventoso incidente stradale si è registrato in Basilicata, sulla strada provinciale 3 nel territorio materano. Ieri un sinistro ha coinvolto tre autovetture. Il violento impatto è avvenuto al chilometro 3 dell'arteria provinciale ed ha richiesto un massiccio intervento di soccorsi. Sul posto infatti è intervenuta la

squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Matera. Nel sinistro sono rimaste coinvolte 7 persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti nei comuni di Altamura, Gravina e Marconia. Il bilancio è di 3 feriti, per uno di loro le condizioni hanno reso necessario il trasferimento all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera attraverso l'elisoccorso. Gli altri 2 feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto con 2 ambulanze del 118 per consentire l'atterraggio dell'elicottero e permettere ai soccorritori di operare. Il tratto interessato è stato inizialmente chiuso completamente al traffico, solo in un secondo momento la circolazione è stata ripristinata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno gestito la viabilità ed avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro.

0: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
1: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
2: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baglia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Perché il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.

È stata presentata a Padula la nuova offerta dell'ecosistema culturale della Certosa e non solo, tra patrimonio storico-artistico, memoria civile, progettualità contemporanea e innovazione, con la sinergia tra più soggetti. La nuova stagione dei servizi museali integrati prenderà forma dal 1 giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, del Comune di Padula e del Consorzio Stabile Ion, concessionario dei servizi di valorizzazione, frutto della sinergia con la direzione dei musei, con il comune e con il consorzio Ion. Anche il ricco calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro e della danza. Alla presentazione

Hanno preso parte in remoto l'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio, poi Luigina Tomai, direttrice regionale dei Musei Nazionali della Campania, Francesco Fanoli, funzionario referente per la Certosa di Padula, Michela Cimino, sindaco di Padula, e Antonio Fortunato, assessore. Tra le novità, l'aumento del costo del biglietto integrato Certosa-Padula a 14 euro, che prevede l'ingresso nella Certosa, nella Casa Museo Gio Petrosino, nel Museo Civico Multimediale e nel Battistero San Giovanni in Fonte. Si prevede anche l'ampliamento dei percorsi di visita con il riallestimento del quarto del Priore e le prossime riaperture della biblioteca e delle ex celle dei monaci destinate ad accogliere le installazioni di arte contemporaneo del progetto Le Opere e i Giorni. Si punterà anche a una maggiore manutenzione dei vari spazi. Non tutti gli operatori turistici hanno accolto con gioia l'aumento del biglietto, temendo dei contraccolpi, pur se si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Sul Mediterraneo occidentale va espandendosi un promontorio in quota di natura subtropicale. La depressione che ha interessato nei giorni scorsi la nostra penisola si è allontanata ormai verso la Grecia, anche se refoli di aria fresca in quota proprio a causa del divario barico tra il promontorio in quota sul Mediterraneo occidentale e questa depressione favorisce ancora l'insistenza di correnti da nord-ovest che determinano, soprattutto nel pomeriggio, addensamenti nuvolosi con rovesci anche a carattere temporalesco, segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino, interessando anche la nostra regione. Nei prossimi giorni avremo un'espansione ancora più vigorosa verso nord dell'anticiclone, tendendo poi ad interessare marginalmente anche la nostra penisola, ma ne riparlerò presto. Intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 20 maggio, avremo condizioni di cielo poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, anche se nel corso del pomeriggio locali addensamenti lungo l'Appennino potrebbero determinare qualche rovescio sparso, ma sarà davvero localizzato, non più diffuso come è avvenuto nei giorni scorsi. La ventilazione tra debole e moderata nord-occidentale, il mare tra poco mosso e mosso e temperature senza particolari variazioni. La giornata successiva, giovedì 21 maggio, condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la nostra regione con ulteriore attenuazione dell'instabilità pomeridiana, dunque il rischio di piovaschi o rovesci nel corso del pomeriggio sarà davvero molto basso. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente proprio grazie all'avvicinarsi del promontorio subtropicale verso la nostra penisola e dunque, osservando la mappa successiva prevista per venerdì, sempre un'analisi in quota, osserviamo come l'affondo depressionario dal nord Atlantico ad ovest della penisola iberica stimolerà la risalita ancor più del promontorio subtropicale africano in quota, ma la sua traiettoria non colpirà interamente la nostra penisola, avrà una traiettoria occidentale, saranno interessate dunque più direttamente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione, come tutto il sud, rimarrà ai margini, influenzata. Ancora queste regioni saranno influenzate dalla circolazione depressionaria, anche se la vorticità sarà in diminuzione, dunque refoli di aria fresca dei Balcani smorzeranno l'ondata di caldo, ondata di caldo che invece interesserà in maniera vigorosa soprattutto i paesi iberici, quindi Spagna, Francia e anche il nord della nostra penisola. Avremo sì una fase di tempo stabile, con temperature anche lievemente al di sopra della media stagionale sulla nostra regione per diversi giorni, soprattutto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì.

0: sabato e domenica. Viaggia con Autolinea Curcio.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

avevano colpito anche a Sala Consilina i componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivendite di generi di monopolio sgominata nelle ultime ore dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. I militari della Compagnia Carabinieri di Venosa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza nei confronti di 4 cittadini di origine albanese, ritenuti gravemente indiziati di appartenere ad un'organizzazione criminale itinerante e interregionale, dedita ai reati contro il patrimonio. L'operazione ha consentito di localizzare l'intero gruppo e di arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete. Gli altri 3 soggetti, già sottoposti in precedenza ad altri procedimenti giudiziari, si sarebbero invece sottratti alla misura cautelare e risultano attualmente ricercati. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Venosa, il gruppo avrebbe messo a segno complessivamente 34 episodi tra furti consumati e tentati nel periodo tra febbraio 2023 e marzo 2024. Le azioni criminose hanno interessato diverse regioni, tra Basilicata, Campania, Puglia e Lazio, con incursioni registrate anche a Sala Consilina. Le indagini hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben collaudato. Dopo accurati sopralluoghi per monitorare i sistemi di sicurezza e le abitudini degli esercenti, la banda entrava in azione nelle ore notturne, forzando gli accessi degli esercizi commerciali per impossessarsi di tabacchi, valori bollati, denaro contante e gratta e vinci. I colpi hanno provocato ingenti danni economici e strutturali, soprattutto ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali. Il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. Fondamentale il lavoro investigativo dei carabinieri, sviluppato attraverso attività tradizionali sul territorio e attività sofisticate con analisi documentali e digitali. Il comandante provinciale dei carabinieri di Potenza, Luca D'Amore, ha sottolineato come l'operazione rappresenti una risposta concreta dello Stato a tutela dei cittadini e dell'economia locale.

Continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri in provincia di Salerno contro il lavoro in nero e per far rispettare le regole all'interno degli ambienti di lavoro. In questo contesto sono stati effettuati controlli anche da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, in numerose aziende del Vallo di Diano e degli Alburni. Sono quindi state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi. I controlli rientrano anche nell'ampio raggio di lotta al caporalato. Sono quindi stati scoperti dei lavoratori in nero e a un'azienda, tra Sassano e Padula, è stata sospesa la licenza. I controlli da parte dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per la tutela dei lavoratori, sia nel Vallo di Diano, sia in tutta la provincia di Salerno, sempre nell'ottica del contrasto al lavoro in nero e contro il caporalato.

La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile e anche dalle unità cinofile della Questura di Napoli nel quartiere di Sant'Eustachio. L'indagine è scattata dopo diverse segnalazioni inviate dai cittadini tramite l'applicativo YouPol, che indicavano un condominio di via Martiri di Belfiore come un vero e proprio market al dettaglio della droga, caratterizzato da un continuo via vai di acquirenti. Nel corso dei servizi di osservazione predisposti dagli investigatori è stato accertato che all'esterno dell'appartamento al piano rialzato, riconducibile alla donna arrestata, erano state installate abusivamente alcune telecamere per monitorare l'area e prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. A seguito delle verifiche, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione e in uno scantinato dell'edificio, nella disponibilità dei due indagati, ed utilizzato, secondo quanto emerso, come laboratorio per la trasformazione della cocaina in crack. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 300 involucri di crack e cocaina già confezionati e pronti per lo spaccio, altri 6,8 grammi di cocaina, 2,4 grammi di marijuana, materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga, appunti manoscritti relativi all'attività di spaccio, 5 munizioni calibro 380 e 4.800 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Madre e figlio, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti alla locale casa circondariale.

Questo incidente ieri pomeriggio a Rocca d'Aspide, in località Tempalta, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della propria abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori domestici. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era salito sul tetto nel tentativo di pulire le grondaie, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto da una consistente altezza. Un impatto particolarmente violento che gli ha provocato un trauma cranico e diverse lesioni. Immediata la richiesta di soccorso ai sanitari del 118, le condizioni dell'uomo sono apparse subito serie. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. L'eliambulanza ha provveduto al trasferimento urgente del settantenne all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è arrivato in codice rosso. I medici del nosocomio salernitano stanno monitorando attentamente le sue condizioni e valutando l'entità dei traumi riportati nell'accaduta. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di un incidente domestico. E sempre all'ospedale Ruggi di Salerno resta ricoverato in condizioni critiche il 56enne di Celle di Bulgheria, rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo essere precipitato dal balcone di casa mentre stava montando una tenda da sole. Anche in questo caso, dopo l'intervento dei sanitari del 118, è stata attivata l'eliambulanza che ha trasferito il malcapitato nell'ospedale salernitano. Il trasferimento in eliambulanza è stato necessario a causa delle gravi lesioni riportate.

Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salerno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai militari del gruppo di Salerno nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal comando provinciale con il supporto dell'unità cinofile. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino italiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 730 grammi di cocaina. Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato poco più di 1000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti, presumibilmente, proventi dell'attività di spaccio, oltre a un telefono cellulare. In base a una prima stima effettuata dagli inquirenti, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito circa 45.000 euro. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche ulteriori irregolarità. Il 23enne infatti sarebbe stato fermato mentre era alla guida di un veicolo radiato dal pubblico registro automobilistico e dall'archivio nazionale dei veicoli. L'auto sarebbe stata inoltre oggetto di una presunta fittizia reintestazione. Il giovane è stato anche trovato privo di patente di guida.

Momenti di tensione a Pontecagnano Faiano, dove un incendio è divampato all'interno della ditta di packaging Sada, situata alle spalle del centro commerciale Maximal. Le fiamme hanno interessato inizialmente l'area esterna dell'azienda, propagandosi successivamente fino alla zona adibita allo stoccaggio di cartoni e materiale destinato al macero. Determinante il tempestivo intervento degli operai presenti nello stabilimento, che si sono immediatamente attivati per circoscrivere il rogo ed impedire che l'incendio si estendesse ulteriormente all'interno della struttura produttiva. Grazie alla rapidità delle operazioni di contenimento, al momento i danni risultano limitati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un imponente dispiegamento di mezzi, due autopompe, un'autobotte ed un'autoscala. Restano al momento sconosciute le cause che hanno provocato l'incendio. Sull'episodio sono state avviate le indagini per accertare l'origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.

Ancora uno spaventoso incidente stradale si è registrato in Basilicata, sulla strada provinciale 3 nel territorio materano. Ieri un sinistro ha coinvolto 3 autovetture. Il violento impatto è avvenuto al chilometro 3 dell'arteria provinciale ed ha richiesto un massiccio intervento di soccorsi. Sul posto infatti è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Matera. Nel sinistro sono rimaste coinvolte 7 persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti nei comuni di Altamura, Gravina e Marconia. Il bilancio è di 3 feriti. Per uno di loro le condizioni hanno reso necessario il trasferimento all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera attraverso l'elisoccorso. Gli altri 2 feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto con 2 ambulanze del 118 per consentire l'atterraggio dell'elicottero e permettere ai soccorritori di operare. Il tratto interessato è stato inizialmente chiuso completamente al traffico. Solo in un secondo momento la circolazione è stata ripristinata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno gestito la viabilità ed avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro.

0: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
1: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
2: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché

Faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. E il suo scopo non è verificare, ma renderci il linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.

È stata presentata a Padula la nuova offerta dell'ecosistema culturale della Certosa e non solo, tra patrimonio storico artistico, memoria civile, progettualità contemporanea e innovazione, con la sinergia tra più soggetti. La nuova stagione dei servizi museali integrati prenderà forma dal 1 giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, del Comune di Padula e del consorzio stabile Ion, concessionario dei servizi di valorizzazione. Frutto della sinergia con la direzione dei musei, con il comune e con il consorzio Ion, anche il ricco calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro e della danza. Alla presentazione hanno preso parte in remoto l'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio, poi Luigina Tomai, direttrice regionale dei Musei Nazionali della Campania, Francesco Fanoli, funzionario referente per la Certosa di Padula, Michela Cimino, sindaco di Padula, e Antonio Fortunato, assessore. Tra le novità, l'aumento del costo del biglietto integrato Certosa Padula a 14 euro, che prevede l'ingresso nella Certosa, nella Casa Museo Gio Petrosino, nel Museo Civico Multimediale e nel Battistero San Giovanni in Fonte. Si prevede anche l'ampliamento dei percorsi di visita con il riallestimento del quarto del Priore e le prossime riaperture della biblioteca e delle ex celle dei monaci destinate ad accogliere le installazioni di arte contemporanea del progetto Le Opere e i Giorni. Si punterà anche a una maggiore manutenzione dei vari spazi. Non tutti gli operatori turistici hanno accolto con gioia l'aumento del biglietto, temendo dei contraccolpi, pur se si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale.

0: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
1: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
2: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Sul Mediterraneo occidentale va espandendosi un promontorio in quota di natura subtropicale. La depressione che ha interessato nei giorni scorsi la nostra penisola si è allontanata ormai verso la Grecia, anche se refoli di aria fresca in quota proprio a causa del divario barico tra il promontorio in quota sul Mediterraneo occidentale e questa depressione favorisce ancora l'insistenza di correnti da nord-ovest che determinano, soprattutto nel pomeriggio, addensamenti nuvolosi con rovesci anche a carattere temporalesco, segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino, interessando anche la nostra regione. Nei prossimi giorni avremo un'espansione ancora più vigorosa verso nord dell'anticiclone, tendendo poi ad interessare marginalmente anche la nostra penisola, ma ne riparlerò presto. Intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 20 maggio, avremo condizioni di cielo poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, anche se nel corso del pomeriggio locali addensamenti lungo l'Appennino potrebbero determinare qualche rovescio sparso, ma sarà davvero localizzato, non più diffuso come è avvenuto nei giorni scorsi. La ventilazione tra debole e moderata nord-occidentale, il mare tra poco mosso e mosso e temperature senza particolari variazioni. La giornata successiva, giovedì,

vista per venerdì, sempre un'analisi in quota, osserviamo come l'alt fondo depressionario dal nord Atlantico ad ovest della penisola iberica stimolerà la risalita ancora più del promontorio subtropicale africano in quota, ma la sua traiettoria non colpirà interamente la nostra penisola, avrà una traiettoria occidentale, saranno interessate dunque più direttamente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione, come tutto il sud, rimarrà ai margini, influenzata. Ancora queste regioni saranno influenzate dalla circolazione depressionaria, anche se la vorticità sarà in diminuzione, dunque refoli di aria fresca dai Balcani smorzeranno l'ondata di caldo, ondata di caldo che invece interesserà in maniera vigorosa soprattutto i paesi iberici, quindi Spagna, Francia e anche il nord della nostra penisola. Avremo sì una fase di tempo stabile, con temperature anche lievemente al di sopra della media stagionale sulla nostra regione per diversi giorni, soprattutto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
1: Cari amici di TG Events Television, edizione straordinaria perché tra i tanti ambasciatori e alcuni servizi veramente originali, ma ne abbiamo uno in particolare che merita la massima attenzione. Sarà uno speciale dedicato a un evento sportivo con tanta solidarietà. Ma prima la sigla. Siete curiosi? Marco Carena.

0: Il primo servizio è un'esclusiva mondiale, legato allo sport e alla solidarietà. Mi raccomando, accade una volta all'anno da 15 anni nella Baia del Sole, in uno dei borghi più belli d'Italia, arriva Scirifondo on the Beach, un treno di attività sportive, tutte dalla montagna, praticamente in riva al mare. Non vi dico altro, uno spettacolo nello spettacolo. Servizio firmato da Marco Anelli.
1: L'avventura comincia il venerdì, cioè il giorno prima. Qui ragazzi, qui si fa l'Italia, qui si fa la spiaggia, qua si fa veramente quello che è l'evento più crazy dell'anno. Sono con Icio, compagno fedelissimo d'infanzia.
2: Ciao a tutti.
1: E dunque incomincia il bello. Adesso si fatica, si porta la montagna al mare. Sei pronto?
2: Prontissimo.
1: 3, 2, 1.
2: Vai.
0: Quindicesima edizione di Scirifondo on the Beach alle Gueule. Avete visto le prove ieri, non è facile realizzare questo campo, ma l'entusiasmo è tanto. Stanno arrivando le squadre da tutte le parti d'Italia, le migliori località sciistiche ancora una volta qua alle Gueule. Si è sparsa la voce, siete sempre di più. Ma prima riavvolgiamo il nastro, andiamo a vedere come tutto nacque nel 1821, più o meno. Ragazzi, questa è storia, ma la tradizione vuole che alle Gueule, prima delle prove ufficiali, cioè dello scirifondo, della ciaspola, dello slittino, del biatro, insomma ci siano i ragazzi che arrivano con tanta voglia di mare, perché salutiamo gli amici della montagna, ma adesso è il momento del mare. Quindi ragazzi, diciamolo ufficialmente, tutti al mare!

0: Ma sì, chiamiamola magia. Il mare d'inverno qua, ragazzi, ci ha salutato con questo clima fantastico. Adesso siamo arrivati alle porte dell'estate e siamo pronti per presentarvi il campo gara. E come ogni anno c'è sempre una novità. Quest'anno il cucuzzolo sul cucuzzolo della montagna.
1: Cucuzzolo della montagna.
2: C'è la neve alta così.
3: Nella valle noi scenderemo con i piedi un paio di sci.
0: Canteranno i campioni, canteranno gli sportivi, ma canterà anche il pubblico, non ci credete? Gna gna. Sul cucuzzolo
4: della montagna.
0: E c'è.
4: E non la so più.
5: E poi ci troveremo come le sta a bere del whisky a Roxy Bar.
0: Dove?
6: Alle Guelle.
7: Playa, oh oh oh.
8: Vamos alla playa, oh oh oh oh.
9: Vamos alla playa, oh oh.
0: Non solo questo, 8 ore e mezza di vamos alla playa. Alta così. Nella valle noi scendiamo con i piedi un paio di
4: sci.
10: Letta dello soglo televe.
0: Generazione di fenomeni.
11: Siamo noi.
0: Ragazzi, sempre peggio qua, eh?
12: Yeah. Danza padre si lo fè.
13: Papparogne, papparogne.
12: Danza padre si lo fè.
13: Papparogne, mamma di re.
0: E voi vi domanderete perché Galtieri è vestito così? Semplice, ragazzi, perché quest'anno è la 15ª edizione sotto il segno del trash. O meglio, vale tutto. E anche per quanto riguarda i ragazzi, il più originale, il più estroso, il più fulminato verrà premiato con un weekend qua alle Guelle. Bene, ragazzi, la montagna ce l'abbiamo, si comincia. Mare, montagna, montagna e mare, lo Yeti rappresenta la montagna, invece il nostro sindaco di Le Guelle.

0: E gliela presenta il mare di questo borgo, uno dei borghi più belli d'Italia.
1: Ski di fondo on the beach per la 15ª edizione, bellissima, grazie a Eccoci che ci segue in questo evento. Anche quest'anno riusciamo ad essere protagonisti, uniamo le due cose, ski di fondo on the beach con l'ospitalità dei bambini del Gaslini che stanno due giorni con noi, adesso sono impegnati in una caccia al tesoro e ci fa piacere fare questo tipo di manifestazioni anche per il loro scopo sociale e poi per far vedere il nostro borgo che veramente merita.
0: E la tradizione vuole che a Leguiglia non sono solamente le località sciistiche a tornare perché si divertono, ma sono i campioni dello sport, cioè coloro che hanno vinto realmente qualcosa di importante. Qua ne abbiamo tre, si presentano subito così.
2: Ciao, sono Dominic Windisch, sì, sono un ex atleta di biathlon, ho vinto medaglie olimpiche, adesso faccio l'allenatore di biathlon della squadra junior.
3: Ciao, sono Alessandra Merlin, ex atleta olimpionica di sci alpino, discesa libera e super G, un po' diverso dallo sci di fondo, ma io torno veramente volentieri ogni anno a Leguiglia, a questa bellissima manifestazione che porta la montagna al mare.
0: Bisogna essere un po' fuori di testa.
3: Un po' fuori di testa per fare sci di fondo sulla sabbia. Io ho provato e sinceramente è veramente difficile, però molto divertente.
4: Io sono ancora una biatleta attiva e partecipo in Coppa del Mondo e continuo a gareggiare. È bello rivedere anche le stesse facce e c'è sempre più gente, questo fa sicuramente piacere.
0: Che la gara cominci? E andiamo!

0: Come sempre c'è un programma che il nostro Marco Dottore, devo dire grande organizzatore, ha preparato in maniera egregia. Attenzione alle 11 gara squadre sci di fondo on the beach a favore di AIRC. Mi raccomando, parliamo di AIRC, parliamo della ricerca, sosteniamo la ricerca, più saremo più doneremo.
1: E queste manifestazioni danno veramente gioia e fanno solidarietà, è veramente un qualche cosa di splendido vedere tutti questi atleti che sono giunti dalla montagna per un'esperienza meravigliosa che è sciare sulla spiaggia e per la solidarietà che loro hanno sempre, perché donano con grande generosità e cuore.
0: Tu sei ovunque e dovunque per la ricerca, brava!
2: Certo, perché le manifestazioni servono proprio per sollecitare tutti a questa solidarietà. Più siamo e più vinciamo.
0: Ma andiamo avanti, perché poi c'è la marcia acquatica, tutti in acqua per questo momento di grande divertimento, perché il mare fa bene. Il mare è energia. E poi andiamo alle 13 a chiudere questa prima parte con il tuffo in mare. Tutti contenti, la montagna ufficialmente dice ciao montagna e il mare incomincia a dare il meglio di sé. Alle 15 gara di biathlon, alle 16 gara di fat bike, alle 16:30 gara di slittino, alle 17 gara di ciaspole, alle 16:30 premiazione protagonisti. Insomma ragazzi, ne vedremo delle belle, ma non delle belle, delle bellissime.

0: I campioni tornano qua a Cinifondo on the beach. Elisa, devo dire che è più bella che mai, ogni anno ci regala dei sorrisi, dalla montagna li porta qua al mare, e quest'anno ci porta anche la mamma.
1: Sì, è sempre bellissimo essere qua. Poi oggi è una giornata stupenda, tanta gente, ho visto tantissimi bambini, quindi secondo me sarà una grande, grande giornata.
0: Senti, l'edizione di quest'anno sarà sotto il segno della follia, come tu vedi, mi sono già ambientato, ma anche, diciamo, dal punto di vista della canzone.
1: Spesso mi allenavo con la musica, amo la musica, sono un amante della musica e quindi...
0: Beh, allora ci regali un pezzettino musicale, vai.
1: Together, here we are, our young girl, watch you long together.
0: Allora, quest'anno che vinca il migliore o vinca il peggiore?
1: Tutti.
0: Tutti, ragazzi, parola di campionessa.

0: Quanti ne hai?
1: 16 anni.
0: Cosa hai fatto quest'anno? Dimmi la grande impresa di quest'anno.
1: Ho fatto alcune buone medaglie ai campionati italiani di sci di fondo under 16.
0: Qual è il tuo obiettivo a livello sportivo? Dove vuoi arrivare?
1: Beh, sicuramente diventare professionista e iniziare a correre in Coppa del Mondo.
0: In montagna sai sciare, ma al mare?
1: Diciamo che sono un po' più bravo sugli sci perché sulla sabbia è una sensazione molto diversa, però è sempre molto divertente essere qui a fare queste gare.
0: Se lo sport è importante e la follia anche che accompagna gli sportivi qua al mare a giocare, a divertirsi sulla sabbia, ragazzi, diciamo che ci vuole anche quel gusti, le tradizioni locali che vengano valorizzate, e qua vengono ben valorizzate. Parliamo di antichi mestieri, parliamo di acciughe, pane e acciughe, parliamo di qualcosa di unico. Dai, sbilanciati, cosa proponi oggi?
2: Oggi proponiamo panini con l'acciuga e il burro, altrimenti c'è questa bagnetta verde buonissima che arriva direttamente dal Piemonte. Vi aspettiamo al nostro banchetto.
0: E tra i tanti ospiti parliamo anche di un'attività sportiva meravigliosa che è il biathlon. In cosa consiste il biathlon qua, in particolare allo sci di fondo alle Guiglia?
3: È semplicemente fare un po' di chilometri sulla pista di fondo in sabbia e arrivare al poligono, 5-6 serie di tiri e sperare di colpire, altrimenti si continua a girare attorno alle barche.
0: Where are you from? Voi da dove arrivate?
3: Noi siamo dalla Valle Pesio e siamo i gestori dell'unico centro di biathlon che c'è in Piemonte.
0: Dimmi una cosa in dialetto.
3: Bellino, bio biathlon.
0: Bellino, il biathlon. Da 15 anni sci di fondo on the beach insieme con Bottero Ski, i professionisti dello sci. Bottero Ski è il punto di riferimento per la moda e gli sport invernali. Per sapere di più, botteroski.com, la grande esperienza che fa di Bottero Ski il nome dei professionisti dello sci. Due giovani talenti hanno animato la giornata di sport e solidarietà. Lei, Francesca Capurro, in arte Franchan, 30 anni di Boissano, che ha cantato Alieno straniero.

0: Altra cantautrice di talento arriva dalla città delle torri, tanta gavetta e pronta al grande salto. Conosciamola meglio. Siamo con Sara Montella, parliamo del talento musicale della settimana. Di dove sei?
1: Di Albenga.
0: Dunque, ligure al 100%?
1: Sì.
0: Ok, la passione per la musica quando nasce?
1: Nasce quando ero molto piccola, piccola, piccola.
0: Attenzione che lei è già molto piccola, piccola, piccola, anche se sembra grande, grande, grande. Quanti anni hai?
1: No, non ne faccio 20.
0: 20 anni, quando è nato il tutto?
1: Avevo 6-7 anni.
0: La prima canzone qual è stata? Te la ricordi?
1: Sentivo tanto Giorgia, Malika Yeh.
0: Fammi sentire appena appena Giorgia.
1: Come saprei amarti io.
0: E questo è stato l'inizio. Poi dopodiché sei cresciuta, ovviamente. Artisticamente le passioni in qualche maniera vanno verso alcune direzioni, ma hai capito che potevi scrivere anche?
1: Eh sì, è adesso, anche questa passione.
0: La prima canzone che hai scritto qual è stata?
1: Scusa se.
0: Che faceva più o meno?
1: Ti chiedo scusa se la prima volta è andata male.
0: La seconda canzone che hai scritto qual è stata?
1: È stata E tu accanto a me. Ci siamo sedute davanti ad un microfono, hai messo una base.
0: E adesso arriviamo alla canzone che presenti quest'anno. Quest'anno quante ne abbiamo dunque?
1: Questa è la sesta.
0: Sesta canzone, siamo nel 2026. La canzone, il titolo è?
1: Quasi noi.
0: Quasi noi. Come nasce questa canzone?
1: Nasce perché ho avuto un'esperienza amorosa nel cunese.
0: Scusate.
1: Che è durata veramente molto poco, quindi è stata proprio in
0: però,
1: fine.
0: Una bella esperienza che ti ha regalato una canzone.
1: Sì, dai.
0: Che più o meno fa?

Una quindicesima edizione che si conclude con la vittoria della Valle Ellero, suggestiva valle alpina in provincia di Cuneo. Primi classificati gara di sci di fondo on the beach 2026. E adesso vediamo tutti i vincitori nelle altre discipline.

Una edizione straordinaria che ha visto la partecipazione di 200 atleti sotto il sole di Leguiglia, partecipanti da tutto il nord Italia all'evento unico a livello mondiale. Ideazione ed organizzazione Eccoci Eventi in collaborazione con Bottero Ski e il Comune di Leguiglia. E noi vi salutiamo con alcuni scatti suggestivi firmati da Marco Zanardi.

0: cari amici della montagna, quelli che non sono venuti al mare, pensate quest'anno Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, Trentino, Emilia Romagna, Lombardia, ma ogni anno il carrozzone cresce, cioè i partecipanti sono sempre di più. Quindi lo dico a voi, amici della montagna, il prossimo anno vi aspettiamo per la 16ª edizione di Sci di Fondo on the Beach. Dove? A La Iguella. Bene, a questo punto, momento di relax, ci godiamo.
1: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: E adesso una bella comunicazione musicale. Attenzione, prendete carta e penna perché sta per arrivare Tutti nel Jukebox. Che cos'è Tutti nel Jukebox? La scatola musicale più famosa, diciamo, del mondo, ancora una volta torna protagonista. Gli anni 60, 70, 80, 90, cantati e raccontati dai protagonisti di quegli anni. Questo è Tutti nel Jukebox e sta per arrivare nella vostra città, o meglio potrebbe arrivare nella vostra città, quindi mi rivolgo a tutti gli organizzatori, amministratori, non condominiali ma quelli dei comuni, scriveteci, chiamateci, info@tgevents.it, 335-5993-573, noi ci siamo, il carrozzone è pronto, il grande jukebox è pronto e da quel grande jukebox stanno per uscire loro, i protagonisti. Oh, chiamateci, stiamo arrivando.

0: E torniamo con il TG delle 20 perché ci chiede la linea Federico Doc con le sue breaking news e le curiosità dal mondo.
1: Guys. Ciao ragazzi, ormai mi sono, con tutte queste notizie, sono diventato internazionale. Lo sapevate, amici, che in Islanda è normale avere un nome che termina in Dottir, che sarebbe figlia di, figlio di. Speriamo allora di conoscere presto qualche islandese, così ci spiego un po' come funziona questa cosa, perché mi ha incuriosito. Nella Corea del Sud è considerato maleducato soffiarsi il naso in pubblico, però quando sono raffreddati, secondo me, come fanno? La bandiera americana è stata modificata ben 27 volte e l'attuale versione con 50 stelle è stata disegnata da un ragazzino di 17 anni, quindi effettivamente è proprio vero che agli americani piace far lavorare i giovani. Lo sapevate che il fufu, ossia la pasta di manioca, è un piatto tradizionale delle regioni dell'Africa centrale ed occidentale? Amici, se avete qualche ricetta, noi siamo curiosi. Io ho sempre voglia di mangiare, perché come si fa? Fritta o al burro questa manioca? In India c'è un piatto chiamato phal, che è così piccante, ma così piccante da far sudare. È considerato una vera esperienza culinaria

0: estrema. Quindi, amici calabresi, se volete provare delle esperienze piccanti, andate in India ad assaggiare questo piatto. Io vi ringrazio, mi è venuta fame ma non tanto piccante, e ci vediamo settimana prossima. Ah, ragazzi, fate finta di essere felici!
1: E dopo tutte queste belle e curiose notizie, signori, diamo la linea a Lorenzo Beccati, perché parliamo di libri, libri, libri e ancora libri, sempre per la sua rubrica Alza il volume.
2: Alza il volume, cucù, e infatti oggi alzeremo questi due volumi. Il primo è un bellissimo giallo di Glenn Cooper, Un nuovo Papa, e ci porta proprio all'interno di una elezione del Papa, nel conclave, con i misteri, gli inciuci, insomma un libro davvero curioso che insomma ci riporta in fondo a un anno fa per la elezione del nuovo Papa. Il secondo libro è di Dario Ferrari, L'idiota di famiglia. È una storia personale che però ci racconta tutto un secolo. Davvero consigliato. Alza il volume e mi raccomando, continuate a segnalarci i vostri libri, perché noi, come promesso, li leggiamo e nel caso ve li proponiamo. Alza il volume.
1: Ma sì, diciamolo, in cucina tutto fa brodo, non ci credete? Beh, tutto fa brodo perché possiamo cucinare quello che vogliamo, ma andiamo a capire i benefici di alcuni prodotti. Cari amici di TG in Televisione, siamo tornati in cucina perché la cucina è passione, la cucina è arte, la cucina è cultura, la cucina è tutto, ma la cucina in qualche maniera ci aiuta a vivere meglio. Oggi vi parlo delle zucchine, sempre con grande rispetto al soufflé, al risotto alla marinara e al frittino che ogni tanto ci sta, ma oggi le zucchine hanno il suo perché. Conosciamo i benefici. Le zucchine sono apprezzabili soprattutto per il loro basso apporto calorico e per le fibre, che aiutano a promuovere la regolarità intestinale, a ridurre il rischio di brutte malattie al colon e a controllare l'assorbimento di colesterolo e zuccheri. Io direi che vi abbiamo convinto, perché le zucchine hanno il suo perché, avete capito quanto sono fondamentali. Anche in questo caso potete farle in mille maniere: negli spaghetti, un po' di zucchine, la carne con le zucchine, al forno, l'esse. Io le faccio l'esse, a me piace la cucina molto semplice. L'esse con un po' di olio, magari olio quello buono, in questo caso ce l'abbiamo, è dalla nostra zona dell'Imperiese. Quindi, zucchine, l'esse, consiglio io, con un po' di olio, un po' di sale, poco, pochissimo, perché già ci dà tutto dentro in natura, ma non serve aggiungere troppe cose. Possiamo dire che lo zucchino, la zucchina è servita, è ben servita. Amici a casa, mangiate bene e mangiate sano. E poi all'improvviso arriva lui, un finale emozionante dedicato all'amore, al cuore, alla profondità, perché Gabriele Maria Corini ci ricorda che insieme si possono superare tanti momenti.
3: Una dimensione dell'amore è la mente, il pensiero. Com'è bello sentirsi dire "ti ho pensato". Oppure anche dire a una persona "ti ho pensato". Ecco, non è soltanto qualcosa di ideale, quindi di aereo, ma quando si dice "ti ho pensato" vuol dire che la persona è nel tuo cuore, è nei tuoi pensieri, vuol dire che ti sei preso un po' di mal di pancia per quella persona, perché conta per te. E allora, prendendoci il mal di pancia per gli altri, certo viviamo il pensiero, il pensare l'altro, comunque sempre, insieme.
1: E la puntata numero 795 finisce qua. Abbiamo aperto con lo sci di fondo on the beach, un grande spettacolo dalla montagna al mare, e abbiamo chiuso con un pensiero d'amore. Quindi l'appuntamento è la settimana prossima. Vi ricordo che siamo sempre online, tgevents.it, poi scriveteci, rispondiamo a tutti, info@tgevents.it. Poi siamo sui social, basta un click, un mi piace e un attimo e socializziamo. Cari amici, 3, 2, 1, ciao, maragnano.
4: Questo programma è stato offerto da
5: FP Wine Experience.
4: Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
5: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi arecani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa. Sicuramente ogni Arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare,

0: o in generale, se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
1: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamoli insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica, i gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da Artù ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore, opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia di Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia di Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare il nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica

0: È poi un po' la parte a cui tengo di più perché è quello per cui abbiamo creato questo posto, quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e a divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po', che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso. Ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
1: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra, in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale. Quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe. Anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche 2 volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva, sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno.

quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo.

Guardi proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto, dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV, e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso e dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, da Sago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: insomma,
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine. Grande gratitudine, lo custodierò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio, e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui lavoriamo da 2 anni.
1: E noi cosa faremo? Torneremo a vederlo.

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi, scrivici a info@italiadartu.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

Nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente. La pasta compatta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese, facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calitri nel 1240, allora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato Castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

Nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai Del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella. I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561, che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere

rispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze.

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il Palazzo Baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri a termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

Castel del Monte è un edificio del XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della Terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno.

malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a

0: passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamma.

0: gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare

0: in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi

magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere.

0: e vivo veramente meglio.
1: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
2: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare

0: gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.
3: Federica,
4: Pasquale,
3: giornalista,
4: giornalista,
3: logorroica,
4: fastidioso,
3: scombussolato.
4: sì, rompiscatole.
3: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
4: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di tempo.
3: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
4: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
3: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante, tante novità.
4: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce

0: ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1 maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il Paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il premio variabile di risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La prima guerra mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo

negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza Assemblea Nazionale

0: Della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
1: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina, tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
0: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
1: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
2: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza che ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio. Ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna, in fondo, sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare la cessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico, dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali, in testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti, e quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.
5: Un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi. Sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino. Il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: 10 anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'Aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella è la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione. La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla Giornata Internazionale degli Infermieri, organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il Capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la Giornata Mondiale della Fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione, e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche

che forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona.

0: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia,

diretta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: hanno colpito anche a Sala Consilina i componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivendite di generi di monopolio sgominata nelle ultime ore dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. I militari della Compagnia Carabinieri di Venosa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza nei confronti di 4 cittadini di origine albanese, ritenuti gravemente indiziati di appartenere ad un'organizzazione criminale itinerante e interregionale, dedita ai reati contro il patrimonio. L'operazione ha consentito di localizzare l'intero gruppo e di arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete. Gli altri 3 soggetti, già sottoposti in precedenza ad altri procedimenti giudiziari, si sarebbero invece sottratti alla misura cautelare e risultano attualmente ricercati. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo Operativo Radiomobile di Venosa, il gruppo avrebbe messo a segno complessivamente 34 episodi tra furti consumati e tentati nel periodo tra febbraio 2023 e marzo 2024. Le azioni criminose hanno interessato diverse regioni, tra Basilicata, Campania, Puglia e Lazio, con incursioni registrate anche a Sala Consilina. Le indagini hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben collaudato. Dopo accurati sopralluoghi per monitorare i sistemi di sicurezza e le abitudini degli esercenti, la banda entrava in azione nelle ore notturne, forzando gli accessi degli esercizi commerciali per impossessarsi di tabacchi, valori bollati, denaro contante e gratte e vinci. I colpi hanno provocato ingenti danni economici e strutturali, soprattutto ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali. Il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. Fondamentale il lavoro investigativo dei carabinieri, sviluppato attraverso attività tradizionali sul territorio e attività sofisticate con analisi documentali e digitali. Il comandante provinciale dei carabinieri di Potenza, Luca D'Amore, ha sottolineato come l'operazione rappresenti una risposta concreta dello Stato a tutela dei cittadini e dell'economia locale.
1: Continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri in provincia di Salerno contro il lavoro in nero e per far rispettare le regole all'interno degli ambienti di lavoro. In questo contesto sono stati effettuati controlli anche da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, in numerose aziende del Vallo di Diano e degli Alburni. Sono quindi state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi. I controlli rientrano anche nell'ampio raggio di lotta al caporalato. Sono quindi stati scoperti dei lavoratori in nero e a un'azienda, tra Sassano e Padula, è stata sospesa la licenza. I controlli da parte dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per la tutela dei lavoratori, sia nel Vallo di Diano, sia in tutta la provincia di Salerno, sempre nell'ottica del contrasto al lavoro in nero e contro il caporalato.
0: La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile e anche dalle unità cinofile della Questura di Napoli nel quartiere di Sant'Eustachio. L'indagine è scattata dopo diverse segnalazioni inviate dai cittadini tramite l'applicativo Upol, che indicavano un condominio di via Martiri di Belfiore come un vero e proprio market al dettaglio della droga, caratterizzato da un continuo via vai di acquirenti. Nel corso dei servizi di osservazione predisposti dagli investigatori è stato accertato che all'esterno dell'appartamento al piano rialzato, riconducibile alla donna arrestata, erano state installate abusivamente alcune telecamere per monitorare l'area e prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. A seguito delle verifiche, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione e in uno scantinato dell'edificio, nella disponibilità dei due indagati, ed utilizzato, secondo quanto emerso, come laboratorio per la trasformazione della cocaina in crack. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 300 involucri di crack e cocaina già confezionati e pronti per lo spaccio, altri 6,8 grammi di cocaina, 2,4 grammi di marijuana, materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga, appunti manoscritti relativi all'attività di spaccio, 5 munizioni calibro 380 e 4.800 800 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Madre e figlio, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti alla locale casa circondariale.

0: Incidente ieri pomeriggio a Rocca d'Aspide, in località Tempalta, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della propria abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori domestici. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era salito sul tetto nel tentativo di pulire le grondaie, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto da una consistente altezza. Un impatto particolarmente violento che gli ha provocato un trauma cranico e diverse lesioni. Immediata la richiesta di soccorso ai sanitari del 118, le condizioni dell'uomo sono apparse subito serie. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. L'eliambulanza ha provveduto al trasferimento urgente del settantenne all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è arrivato in codice rosso. I medici del nosocomio salernitano stanno monitorando attentamente le sue condizioni e valutando l'entità dei traumi riportati nell'accaduta. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di un incidente domestico. E sempre all'ospedale Ruggi di Salerno resta ricoverato in condizioni critiche il 56enne di Celle di Bulgheria, rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo essere precipitato dal balcone di casa mentre stava montando una tenda da sole. Anche in questo caso, dopo l'intervento dei sanitari del 118, è stata attivata l'eliambulanza che ha trasferito il malcapitato nell'ospedale salernitano. Il trasferimento in eliambulanza è stato necessario a causa delle gravi lesioni riportate.
1: Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salerno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai militari del gruppo di Salerno nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal comando provinciale con il supporto dell'unità cinofile. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino italiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 730 grammi di cocaina. Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato poco più di 1000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti, presumibilmente, proventi dell'attività di spaccio, oltre a un telefono cellulare. In base a una prima stima effettuata dagli inquirenti, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito circa 45.000 euro. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche ulteriori irregolarità. Il 23enne infatti sarebbe stato fermato mentre era alla guida di un veicolo radiato dal pubblico registro automobilistico e dall'archivio nazionale dei veicoli. L'auto sarebbe stata inoltre oggetto di una presunta fittizia reintestazione. Il giovane è stato anche trovato privo di patente di guida.
2: Momenti di tensione a Ponte Cagnano Faiano, dove un incendio è divampato all'interno della ditta di packaging Sada, situata alle spalle del centro commerciale Maximal. Le fiamme hanno interessato inizialmente l'area esterna dell'azienda, propagandosi successivamente fino alla zona adibita allo stoccaggio di cartoni e materiale

Destinato al macero, determinante il tempestivo intervento degli operai presenti nello stabilimento che si sono immediatamente attivati per circoscrivere il rogo ed impedire che l'incendio si estendesse ulteriormente all'interno della struttura produttiva. Grazie alla rapidità delle operazioni di contenimento, al momento i danni risultano limitati. Sul posto sono intervenuti i vigili.

0: spaventoso incidente stradale si è registrato in Basilicata, sulla strada provinciale 3 nel territorio materano. Ieri un sinistro ha coinvolto tre autovetture. Il violento impatto è avvenuto al chilometro 3 dell'arteria provinciale ed ha richiesto un massiccio intervento di soccorsi. Sul posto infatti è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Matera. Nel sinistro sono rimaste coinvolte 7 persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti nei comuni di Altamura, Gravina e Marconia. Il bilancio è di 3 feriti. Per uno di loro le condizioni hanno reso necessario il trasferimento all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera attraverso l'elisoccorso. Gli altri 2 feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto con 2 ambulanze del 118 per consentire l'atterraggio dell'elicottero e permettere ai soccorritori di operare. Il tratto interessato è stato inizialmente chiuso completamente al traffico. Solo in un secondo momento la circolazione è stata ripristinata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri, che hanno gestito la viabilità ed avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro.
1: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista, l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baglia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
4: È stata presentata a Padula la nuova offerta dell'ecosistema culturale della Certosa e non solo, tra patrimonio storico-artistico, memoria civile, progettualità contemporanea e innovazione, con la sinergia tra più soggetti. La nuova stagione dei servizi museali integrati prenderà forma dal 1 giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, del Comune di Padula e del Consorzio Stabile Ion. concessionario dei servizi di

0: valorizzazione, frutto della sinergia con la direzione dei musei, con il comune e con il consorzio Ion, anche il ricco calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro e della danza. Alla presentazione hanno preso parte in remoto l'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio, poi Luigina Tomai, direttrice regionale dei Musei Nazionali della Campania, Francesco Fanoli, funzionario referente per la Certosa di Padula, Michela Cimino, sindaco di Padula, e Antonio Fortunato, assessore. Tra le novità, l'aumento del costo del biglietto integrato Certosa-Padula a 14 euro, che prevede l'ingresso nella Certosa, nella Casa Museo Gio Petrosino, nel Museo Civico Multimediale e nel Battistero San Giovanni in Fonte. Si prevede anche l'ampliamento dei percorsi di visita con il riallestimento del quarto del Priore e le prossime riaperture della biblioteca e delle ex celle dei monaci destinate ad accogliere le installazioni di arte contemporanneo del progetto Le Opere e i Giorni. Si punterà anche a una maggiore manutenzione dei vari spazi. Non tutti gli operatori turistici hanno accolto con gioia l'aumento del biglietto, temendo dei contraccolpi, pur se si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
2: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Sul Mediterraneo occidentale va espandendosi un promontorio in quota di natura subtropicale. La depressione che ha interessato nei giorni scorsi la nostra penisola si è allontanata ormai verso la Grecia, anche se refoli di aria fresca in quota proprio a causa del divario barico tra il promontorio in quota sul Mediterraneo occidentale e questa depressione favorisce ancora l'insistenza di correnti da nord-ovest che determinano, soprattutto nel pomeriggio, addensamenti nuvolosi con rovesci anche a carattere temporalesco, segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino, interessando anche la nostra regione. Nei prossimi giorni avremo un'espansione ancora più vigorosa verso nord dell'anticiclone, tendendo poi ad interessare marginalmente anche la nostra penisola, ma ne riparlerò presto. Intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 20 maggio, avremo condizioni di cielo poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, anche se nel corso del pomeriggio locali addensamenti lungo l'Appennino potrebbero determinare qualche rovescio sparso, ma sarà davvero localizzato, non più diffuso come è avvenuto nei giorni scorsi. La ventilazione tra debole e moderata nord-occidentale, il mare tra poco mosso e mosso e temperature senza particolari variazioni. La giornata successiva, giovedì 21 maggio, condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la nostra regione con ulteriore attenuazione dell'instabilità pomeridiana, dunque il rischio di piovaschi o rovesci nel corso del pomeriggio sarà davvero molto basso. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente proprio grazie all'avvicinarsi del promontorio subtropicale verso la nostra penisola e dunque, osservando la mappa successiva prevista per venerdì, sempre un'analisi in quota, osserviamo come l'affondo depressionario dal nord Atlantico ad ovest della penisola iberica stimolerà la risalita ancora più del promontorio subtropicale africano in quota, ma la sua traiettoria non colpirà interamente la nostra penisola, avrà una traiettoria occidentale, saranno interessate dunque più direttamente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione, come tutto il sud, rimarrà ai margini, influenzata. Ancora queste regioni saranno influenzate dalla circolazione depressionaria, anche se la vorticità sarà in diminuzione, dunque refoli di aria fresca dai Balcani smorzeranno l'ondata di caldo, ondata di caldo che invece interesserà in maniera vigorosa soprattutto i paesi iberici, quindi Spagna, Francia e anche il nord della nostra penisola. Avremo sì una fase di tempo stabile, con temperature anche lievemente al di sopra della media stagionale sulla nostra regione per diversi giorni, soprattutto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: avevano colpito anche a Sala Consilina i componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivendite di generi di monopolio sgominata nelle ultime ore dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. I militari della Compagnia Carabinieri di Venosa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza nei confronti di 4 cittadini di origine albanese, ritenuti gravemente indiziati di appartenere ad un'organizzazione criminale itinerante e interregionale, dedita ai reati contro il patrimonio. L'operazione ha consentito di localizzare l'intero gruppo e di arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete. Gli altri 3 soggetti, già sottoposti in precedenza ad altri procedimenti giudiziari, si sarebbero invece sottratti alla misura cautelare e risultano attualmente ricercati. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Venosa, il gruppo avrebbe messo a segno complessivamente 34 episodi tra furti consumati e tentati nel periodo tra febbraio 2023 e marzo 2024. Le azioni criminose hanno interessato diverse regioni, tra Basilicata, Campania, Puglia e Lazio, con incursioni registrate anche a Sala Consilina. Le indagini hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben collaudato. Dopo accurati sopralluoghi per monitorare i sistemi di sicurezza e le abitudini degli esercenti, la banda entrava in azione nelle ore notturne, forzando gli accessi degli esercizi commerciali per impossessarsi di tabacchi, valori bollati, denaro contante e gratta e vinci. I colpi hanno provocato ingenti danni economici e strutturali, soprattutto ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali. Il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. Fondamentale il lavoro investigativo dei carabinieri, sviluppato attraverso attività tradizionali sul territorio e attività sofisticate con analisi documentali e digitali. Il comandante provinciale dei carabinieri di Potenza, Luca D'Amore, ha sottolineato come l'operazione rappresenti una risposta concreta dello Stato a tutela dei cittadini e dell'economia locale.
1: Continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri in provincia di Salerno contro il lavoro in nero e per far rispettare le regole all'interno degli ambienti di lavoro. In questo contesto sono stati effettuati controlli anche da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, in numerose aziende del Vallo di Diano e degli Alburni. Sono quindi state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi. I controlli rientrano anche nell'ampio raggio di lotta al caporalato. Sono quindi stati scoperti dei lavoratori in nero e a un'azienda, tra Sassano e Padula, è stata sospesa la licenza. I controlli da parte dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per la tutela dei lavoratori, sia nel Vallo di Diano, sia in tutta la provincia di Salerno, sempre nell'ottica del contrasto al lavoro in nero e contro il caporalato.
0: Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile e anche dalle unità cinofile della Questura di Napoli nel quartiere di Sant'Eustachio. L'indagine è scattata dopo diverse segnalazioni inviate dai cittadini tramite l'applicativo YouPol, che indicavano un condominio di via Martiri di Belfiore come un vero e proprio market al dettaglio della droga, caratterizzato da un continuo via vai di acquirenti. Nel corso dei servizi di osservazione predisposti dagli investigatori è stato accertato che all'esterno dell'appartamento al piano rialzato, riconducibile alla donna arrestata, erano state installate abusivamente alcune telecamere per monitorare l'area e prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. A seguito delle verifiche, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione e in uno scantinato dell'edificio, nella disponibilità dei due indagati, ed utilizzato, secondo quanto emerso, come laboratorio per la trasformazione della cocaina in crack. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 300 involucri di crack e cocaina già confezionati e pronti per lo spaccio, altri 6,8 grammi di cocaina, 2,4 grammi di marijuana, materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga, appunti manoscritti relativi all'attività di spaccio, 5 munizioni calibro 380 e 4.000 1.800 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Madre e figlio, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti alla locale casa circondariale.

Incidente ieri pomeriggio a Rocca d'Aspide, in località Tempalta, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della propria abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori domestici. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era salito sul tetto nel tentativo di pulire le grondaie, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto da una consistente altezza. Un impatto particolarmente violento che gli ha provocato un trauma cranico e diverse lesioni.

0: Immediata la richiesta di soccorso ai sanitari del 118, le condizioni dell'uomo sono apparse subito serie. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. L'eliambulanza ha provveduto al trasferimento urgente del settantenne all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è arrivato in codice rosso. I medici del nosocomio salernitano stanno monitorando attentamente le sue condizioni e valutando l'entità dei traumi riportati nella caduta. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di un incidente domestico. E sempre all'ospedale Ruggi di Salerno resta ricoverato in condizioni critiche il 56enne di Celle di Bulgheria, rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo essere precipitato dal balcone di casa mentre stava montando una tenda da sole. Anche in questo caso, dopo l'intervento dei sanitari del 118, è stata attivata l'eliambulanza che ha trasferito il malcapitato nell'ospedale salernitano. Il trasferimento in eliambulanza è stato necessario a causa delle gravi lesioni riportate.
1: Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salerno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai militari del gruppo di Salerno nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal comando provinciale con il supporto dell'unità cinofile. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino italiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 730 grammi di cocaina. Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato poco più di 1000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti, presumibilmente, proventi dell'attività di spaccio, oltre a un telefono cellulare. In base a una prima stima effettuata dagli inquirenti, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito circa 45.000 euro. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche ulteriori irregolarità. Il 23enne infatti sarebbe stato fermato mentre era alla guida di un veicolo radiato dal pubblico registro automobilistico e dall'archivio nazionale dei veicoli. L'auto sarebbe stata inoltre oggetto di una presunta fittizia reintestazione. Il giovane è stato anche trovato privo di patente di guida.
2: Momenti di tensione a Ponte Cagnano Faiano, dove un incendio è divampato all'interno della ditta di packaging Sada, situata alle spalle del centro commerciale Maximal. Le fiamme hanno interessato inizialmente l'area esterna dell'azienda, propagandosi successivamente fino alla zona adibita allo stoccaggio di cartoni e materiale destinato al macero. Determinante il tempestivo intervento degli operai presenti nello stabilimento, che si sono immediatamente attivati per circoscrivere il rogo ed impedire che l'incendio si estendesse ulteriormente all'interno della struttura produttiva. Grazie alla rapidità delle operazioni di contenimento, al momento i danni risultano limitati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un imponente dispiegamento di mezzi, due autopompe, un'autobotte ed un'autoscala. Restano al momento sconosciute le cause che hanno provocato l'incendio. Sull'episodio sono state avviate le indagini per accertare l'origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.
3: Ancora uno spaventoso incidente stradale si è registrato in Basilicata, sulla strada provinciale 3 nel territorio materano. Ieri un sinistro ha coinvolto tre autovetture. Il violento impatto è avvenuto al chilometro 3 dell'arteria provinciale ed ha richiesto un massiccio intervento di soccorsi. Sul posto infatti è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Matera. Nel sinistro sono rimaste coinvolte 7 persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti nei comuni di Altamura, Gravina e Marconia. Il bilancio è di 3 feriti. Per uno di loro le condizioni hanno reso necessario il trasferimento allo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera attraverso l'elisoccorso. Gli altri due feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto con due ambulanze del 118 per consentire l'atterraggio dell'elicottero e permettere ai soccorritori di

0: operare, il tratto interessato è stato inizialmente chiuso completamente al traffico. Solo in un secondo momento la circolazione è stata ripristinata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno gestito la viabilità ed avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro.
1: Ieri pomeriggio, presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo, si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica, ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale apre una baia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
4: È stata presentata a Padula la nuova offerta dell'ecosistema culturale della Certosa e non solo, tra patrimonio storico-artistico, memoria civile, progettualità contemporanea e innovazione, con la sinergia tra più soggetti. La nuova stagione dei servizi museali integrati prenderà forma dal 1 giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, del Comune di Padula e del Consorzio Stabile Ion, concessionario dei servizi di valorizzazione, frutto della sinergia con la direzione dei musei, con il comune e con il consorzio Ion. Anche il ricco calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro e della danza. Alla presentazione hanno preso parte in remoto l'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio, poi Luigina Tomai, direttrice regionale dei musei nazionali della Campania, Francesco Fanoli, funzionario referente per la Certosa di Padula, Michela Cimino, sindaco di Padula, e Antonio Fortunato, assessore. Tra le novità, l'aumento del costo del biglietto integrato Certosa Padula a 14 euro, che prevede l'ingresso nella Certosa, nella Casa Museo Gio Petrosino, nel Museo Civico Multimediale e nel Battistero San Giovanni in Fonte. Si prevede anche l'ampliamento dei percorsi di visita con il riallestimento del quarto del Priore e le prossime riaperture della biblioteca e delle ex celle dei monaci destinate ad accogliere le installazioni di arte contemporaneo.

0: del progetto Le Opere ai Giorni. Si punterà anche a una maggiore manutenzione dei vari spazi. Non tutti gli operatori turistici hanno accolto con gioia l'aumento del biglietto, temendo dei contraccolpi, pur se si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale.
1: Il meteo è presentato da Stabile DJ.
2: Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
3: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Sul Mediterraneo occidentale va espandendosi un promontorio in quota di natura subtropicale. La depressione che ha interessato nei giorni scorsi la nostra penisola si è allontanata ormai verso la Grecia, anche se refoli di aria fresca in quota proprio a causa del divario barico tra il promontorio in quota sul Mediterraneo occidentale e questa depressione favorisce ancora l'insistenza di correnti da nord-ovest che determinano, soprattutto nel pomeriggio, addensamenti nuvolosi con rovesci anche a carattere temporalesco, segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino, interessando anche la nostra regione. Nei prossimi giorni avremo un'espansione ancora più vigorosa verso nord dell'anticiclone, tendendo poi ad interessare marginalmente anche la nostra penisola, ma ne riparlerò presto. Intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 20 maggio, avremo condizioni di cielo poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, anche se nel corso del pomeriggio locali addensamenti lungo l'Appennino potrebbero determinare qualche rovescio sparso, ma sarà davvero localizzato, non più diffuso come è avvenuto nei giorni scorsi. La ventilazione tra debole e moderata nord-occidentale, il mare tra poco mosso e mosso e temperature senza particolari variazioni. La giornata successiva, giovedì 21 maggio, condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la nostra regione con ulteriore attenuazione dell'instabilità pomeridiana, dunque il rischio di piovaschi o rovesci nel corso del pomeriggio sarà davvero molto basso. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente proprio grazie all'avvicinarsi del promontorio subtropicale verso la nostra penisola e dunque, osservando la mappa successiva prevista per venerdì, sempre un'analisi in quota, osserviamo come l'affondo depressionario dal nord Atlantico ad ovest della penisola iberica stimolerà la risalita ancor più del promontorio subtropicale africano in quota, ma la sua traiettoria non colpirà interamente la nostra penisola, avrà una traiettoria occidentale, saranno interessate dunque più direttamente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione, come tutto il sud, rimarrà ai margini, influenzata. Ancora queste regioni saranno influenzate dalla circolazione depressionaria, anche se la vorticità sarà in diminuzione, dunque refoli di aria fresca dei Balcani smorzeranno l'ondata di caldo, ondata di caldo che invece interesserà in maniera vigorosa soprattutto i paesi iberici, quindi Spagna, Francia e anche il nord della nostra penisola. Avremo sì una fase di tempo stabile, con temperature anche lievemente al di sopra della media stagionale sulla nostra regione per diversi giorni, soprattutto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo

0: spendo un euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Ogni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Un giorno gli animali della fattoria erano rimasti senza cibo. Allora la gallinella rossa decise di andare nei dintorni del campo in cerca di qualcosa da mangiare. Prima andò dalla mucca.
2: Vuoi venire con me a fare un giro per il campo a cercare del cibo?
3: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie camminando.
1: Allora andò dal maiale.

0: Mi aiuti a cercare qualcosa da mangiare?
1: No, è troppo caldo. Non posso sprecare le mie energie muovendomi.
2: Dopo un po' si rivolse al cane.
0: Mi aiuti a cercare un po' di cibo?
3: No, è troppo caldo e non riesco a camminare.
2: Alla fine passò dalla paperella.
0: Vuoi venire con me a cercare qualcosa da mangiare?
4: Non posso, fa troppo caldo, non posso uscire dall'acqua.
2: Visto che nessuno voleva disturbarsi ad andare con lei, la gallinella decise di lasciare la fattoria da sola. Mentre camminava, vide per terra dei chicchi di grano. Felicissima, tornò alla fattoria. Decise di piantare i semi, sicura che i suoi amici l'avrebbero aiutata a farlo.
0: Guarda, mucca, ho trovato dei semi di grano, vuoi aiutarmi a piantarli?
5: No, te l'ho già detto, è troppo caldo.
2: Allora andò dal maiale.
0: Maialino, ho trovato dei semi di grano, li piantiamo insieme.
1: No, non posso, fa troppo caldo per questo tipo di lavoro.
2: Quindi si diresse dal cane.
0: Ho trovato dei semi di grano, ti piacerebbe piantarli insieme a me?
3: No, fa troppo caldo.
2: Alla fine andò dalla paperella.
0: Ciao, guarda, ho trovato dei semi di grano, vuoi che li piantiamo insieme?
4: No, con tutto questo caldo non posso uscire fuori dall'acqua.
0: E va bene, vorrà dire che li pianterò da sola.
2: Quando capì che proprio nessuno era disposto ad aiutarla, decise di fare il lavoro da sola. Le settimane passarono e cominciò la stagione della pioggia. I semi cominciarono a germogliare, ma tutto attorno era cresciuta l'erba selvatica e bisognava ripulire il terreno.
0: Che vuole venire con me a tagliare le erbacce?
5: Adesso c'è troppo fango in giro, non posso aiutarti.
1: Io non ce la faccio, non posso lasciare il mio posto.
4: Io rischierei di sporcarmi, non posso farlo. Oggi non mi sento molto bene, mi dispiace.
0: Vorrà dire che lo farò da sola.
2: La gallinella rossa cominciò a pulire tutti i germogli dall'erba selvatica. Poco tempo dopo, le piantine cominciarono a crescere. E presto arrivò il momento di raccogliere il grano maturo. Così la gallinella andò dai suoi amici a chiedere se volevano aiutarla a fare il raccolto.
0: Amica mucca, ciao, vedi? Il grano è maturo. Mi aiuti a raccoglierlo?
5: No, non posso.
0: Ciao maiale, sai che il grano è pronto per la mietitura? Non è che ti va di raccoglierlo insieme a me?
1: No, non posso, non mi va.
0: Cagnolino, il grano è cresciuto ed è ora di raccoglierlo, potremmo farlo insieme.
3: Chi? Io? Non ci penso nemmeno.
0: Ciao paperella, il grano è pronto, bisogna raccoglierlo, ti va di aiutarmi?
4: Non posso proprio.
0: Va bene, lo farò da sola.
2: La gallinella rossa lavorò fino a notte fonda. Raccolse le spighe una a una, senza l'aiuto di nessuno. Poi arrivò il momento di trasformare il grano in farina. E di nuovo andò a chiedere aiuto agli amici.
0: Ehi ragazzi, dobbiamo macinare il grano per fare la farina! Chi mi aiuta?
5: Io non posso aiutarti, devo fare il latte e sono costretta a restare qui.
1: Neanche io posso aiutarti, questa è l'ora del mio sonnellino.
3: Io non posso assolutamente.
4: Non posso aiutarti, ho bisogno di stare un po' in pace nell'acqua.
2: La gallinella portò il grano al mulino, lo macinò e lo trasformò in farina.
0: Adesso possiamo fare dell'ottimo pane.
2: La gallinella andò dai suoi amici e offrì loro l'ultima opportunità.
0: Mucca, devo fare il pane, per caso vuoi aiutarmi?
5: No, no, non posso, non sono in condizioni di lavorare.
0: E tu, maialino?
1: Oggi no, sono troppo stanco per aiutarti.
3: No, no, non posso.
4: Non posso, ma d'altra parte non saprei neppure come si fa il pane.
2: Questa volta la gallinella era molto arrabbiata. Andò in cucina tutta sola. Prima preparò l'impasto con la farina che aveva macinato, poi gli diede forma. Alla fine lo infornò e aspettò che si cuocesse. Quando cominciò a spargersi per l'aria il profumo delizioso del pane appena cotto,

0: tolse dal forno, lo portò in giardino e lo mise sul tavolo. Poi chiamò i suoi amici.
1: Ragazzi, il pane è pronto! Volete mangiare insieme a me?
0: Quando videro quel pane eccezionale di fronte alla gallinella, si avvicinarono immediatamente.
2: Io ne voglio un po'.
3: Oh, eccomi! Proprio ora mi è venuta una gran fame. Che tempismo, gallinella!
4: Oh, anche io! Io adoro il pane, forza, mangiamo!
1: No, non posso, mi dispiace, non è possibile! Ho fatto tutto da sola, solo io mi merito di mangiare, tutto con le mie forze!
0: Con grande appetito, la gallinella si mise a mangiare tutto il suo pane, ma non riusciva a sopportare l'idea che i suoi amici la guardassero così affamati.
1: Se mi promettete che d'ora in poi mi aiuterete, dividerò il mio pane con voi!
0: Tutti gli animali della fattoria si vergognarono dispiaciuti. Riconobbero che la gallinella aveva ragione.
5: Te lo promettiamo! D'ora in poi non saremo più così pigri!
0: La gallinella capì che i suoi amici avevano imparato la lezione. Così offrì loro il suo pane. Mangiarono con gusto e alla fine tutti furono felici di essere finalmente sazi.

0: una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
1: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
1: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
1: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
1: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabath. Mio maestro, il principe di Carabath, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe.

0: ogni giorno che passava la curiosità del re cresceva. E così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
1: Sua Altezza è giovane?
2: Oh, sì, giovane e molto bello.
3: Ah, ed è ricco?
2: Molto ricco, Vostra Maestà. Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno, disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
2: Ecco il giorno che stavo aspettando.
0: Corse subito dal suo proprietario.
2: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce.
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
2: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare. È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume. Non se ne pentirà, si fidi, signore.
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. E il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
2: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
1: Porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
2: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
4: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabasso, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
2: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabasso! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
2: Buongiorno, Vostra Altezza.
5: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
2: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
5: Sì, esatto.
2: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
5: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
6: Ok.

0: abbastanza.
1: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
0: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
2: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
0: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
1: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto velocemente corse verso il re.
0: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
1: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: Mio caro principe, siete sposato?
3: No, Vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
1: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
0: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
1: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello.

perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai

0: far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 € al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio! Chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 € al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto installeranno il piatto doccia a regola d'arte.

0: eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Tra trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisci

c'è la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Federica
1: Pasquale,
0: giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante tante novità.
1: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?
2: Dieci anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie sui diritti con lo strumento del referendum e la lotta non violenta, come gli scioperi della fame e della sete. Sarà ricordato domani nell'Aula della Camera, dove è stato deputato tra il 76 e il 94, martedì in Senato. Il Presidente della Repubblica sottolinea che Pannella fu europeista tenace e convinto, coerente e sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La Premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella. È la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.
3: No al DDL spara tutto. Quanto sta accadendo nell'iter di discussione della riforma della legge 157 del 92 sulla caccia è una vicenda di eccezionale gravità istituzionale. È stata completamente ignorata la lettera ufficiale della Commissione europea che segnala gravi violazioni delle direttive Uccelli e Habitat e il testo è stato ulteriormente peggiorato. È la denuncia fatta dal WWF in occasione di un flash mob organizzato con il Movimento 5 Stelle a Roma al Pantheon. Tra le modifiche approvate, hanno sostenuto, emergono alcuni elementi particolarmente critici: la riapertura di fatto della cosiddetta caccia in spiaggia, l'ampliamento delle specie cacciabili includendo animali come lo stambecco, l'oca selvatica e il piccione, e l'introduzione di un divieto molto ampio di ostacolare o rallentare l'attività venatoria, che rischia di colpire anche forme di dissenso e protesta pacifica. Per questo il WWF, insieme a oltre 50 associazioni e al Movimento 5 Stelle, ha fatto appello al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ne hanno abbassato la protezione e c'è chi chiede abbattimenti, ma per i lupi è già strage

quotidiana. Salgono infatti a 190 quelli trovati morti sulle strade e nei boschi italiani nei primi 4 mesi dell'anno. A questi si aggiungono 9 lupi feriti o catturati e 4 rilasciati in natura. Parallelamente, l'osservatorio Lupo ha registrato 46 avvistamenti, 47 episodi di predazione e 6 casi di incontro diretto, minaccia o attacco nei confronti dell'uomo. Tra questi episodi, purtroppo, va segnalato anche quello che sembra essere il primo caso documentato nel 2026 di aggressione di un lupo ai danni di una persona –

Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma.

Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo gestito da Cineca insieme alla sua estensione Lisa. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.

Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi parliamo di fototrappolaggio, ma con una prospettiva un po' diversa.

Spesso ci concentriamo sulla tecnica, sulla scelta della fototrappola perfetta, su come nasconderla al meglio. Ma c'è un aspetto fondamentale che a volte trascuriamo: la nostra mentalità, il nostro approccio alla natura. Nasconde una visione del mondo in cui noi siamo al centro di tutto e gli animali sono solo degli intrusi nel nostro spazio. Ma se provassimo a ribaltare questa prospettiva, la verità è che non è l'animale che attraversa la strada, è la strada che attraversa il bosco. È la nostra infrastruttura che taglia e frammenta il loro habitat naturale. I boschi, le montagne, le pianure, queste sono le loro case da millenni, molto prima che arrivassimo noi con l'asfalto ed il cemento. Gli animali non stanno invadendo il nostro mondo. Siamo noi che abbiamo costruito il nostro mondo sopra il loro. Capire questo cambia tutto, specialmente per chi fa fototrappolaggio. Non siamo più solo cacciatori di immagini, ma diventiamo testimoni silenziosi di una vita selvatica che lotta per sopravvivere in un mondo sempre più antropizzato. Ogni sentiero che percorrono, ogni ruscello da cui bevono, fa parte di un corridoio ecologico vitale che noi abbiamo interrotto. Quando piazzo una fototrappola, non penso più solo a catturare l'animale. Penso a dove sta andando, perché sta usando quel passaggio specifico. Magari è l'unico punto sicuro per attraversare una valle o per raggiungere una fonte d'acqua. Le nostre fototrappole diventano strumenti per comprendere le loro difficoltà, le loro abitudini, le loro strategie di sopravvivenza. E le immagini che otteniamo assumono un significato più profondo. Un video di un cervo che esita prima di attraversare una strada non è più solo una bella clip. Una volpe che si muove furtiva lungo un argine non è solo un predatore a caccia, ma un abitante che cerca di navigare in un labirinto creato dall'uomo. Questa consapevolezza ci rende fotografi e videomaker più etici e rispettosi. Ci spinge a scegliere i luoghi con più cura, a disturbare il meno possibile, a interpretare i comportamenti che registriamo con maggiore empatia. Condividendo le nostre foto e i nostri video con questa nuova prospettiva, possiamo aiutare anche gli altri a capire. Possiamo mostrare la bellezza e la fragilità della fauna selvatica e raccontare le loro storie. Storie di resilienza, di adattamento, ma anche di grande difficoltà. Quindi, la prossima volta che vedrete un animale vicino a una strada, provate a pensare: guarda, quella strada sta attraversando casa sua. È un piccolo cambio di parole, ma un enorme cambio di mentalità.

Grazie.

Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia, impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola. Abbiamo capito che i nostri boschi, quelli che credevamo di conoscere, non sono affatto immobili o silenziosi. Vibrano di una vita intensa, complessa e, in molti casi, totalmente inaspettata.

Ma le vere emozioni sono arrivate quando l'occhio della fototrappola ha catturato gli animali più elusivi, quelli che raramente si lasciano vedere.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante. Chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli. Decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di Madre Natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici,

0: materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano questa sera gli arresti messi in atto in diverse regioni italiane, tra cui la Campania e la Basilicata, per furti ai danni di tabaccherie. Alcuni colpi sono stati messi a segno anche a Sala Consilina. I dettagli nel servizio. Avevano colpito anche a Sala Consilina i componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivendite di generi di monopolio, sgominata nelle ultime ore dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. I militari della Compagnia Carabinieri di Venosa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza nei confronti di 4 cittadini di origine albanese, ritenuti gravemente indiziati di appartenere ad un'organizzazione criminale itinerante e interregionale, dedita ai reati contro il patrimonio. L'operazione ha consentito di localizzare l'intero gruppo e di arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete. Gli altri 3 soggetti, già sottoposti in precedenza ad altri procedimenti giudiziari, si sarebbero invece sottratti alla misura cautelare e risultano attualmente ricercati. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile di Venosa, il gruppo avrebbe messo a segno complessivamente 34 episodi tra furti consumati e tentati nel periodo tra febbraio 2023 e marzo 2024. Le azioni criminose hanno interessato diverse regioni, tra Basilicata, Campania, Puglia e Lazio, con incursioni registrate anche a Sala Consilina. Le indagini hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben collaudato. Dopo accurati sopralluoghi per monitorare i sistemi di sicurezza e le abitudini degli esercenti, la banda entrava in azione nelle ore notturne, forzando gli accessi degli esercizi commerciali per impossessarsi di tabacchi, valori bollati, denaro contante e gratta e vinci. I colpi hanno provocato ingenti danni economici e strutturali, soprattutto ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali. Il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. Fondamentale il lavoro investigativo dei carabinieri, sviluppato attraverso attività tradizionali sul territorio e attività sofisticate con analisi documentali e digitali. Il comandante provinciale dei carabinieri di Potenza, Luca D'Amore, ha sottolineato come l'operazione rappresenti una risposta concreta dello Stato a tutela dei cittadini e dell'economia locale. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora cronaca nel nostro telegiornale con i controlli messi in atto in alcune aziende del Vallo di Diano. Per un'attività è scattata la chiusura dopo l'individuazione di alcuni lavoratori in nero. Pasquale Sorrentino.
2: Continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri in provincia di Salerno contro il lavoro in nero e per far rispettare le regole all'interno degli ambienti di lavoro. In questo contesto sono stati effettuati controlli anche da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, in numerose aziende del Vallo di Diano e degli Alburni. Sono quindi state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi. I controlli rientrano anche nell'ampio raggio di lotta al caporalato. Sono quindi stati scoperti dei lavoratori in nero e a un'azienda, tra Sassano e Padula, è stata sospesa la licenza. I controlli da parte dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per la tutela dei lavoratori, sia nel Vallo di Diano, sia in tutta la provincia di Salerno, sempre nell'ottica del contrasto al lavoro in nero e contro il caporalato.
0: E ci spostiamo ora a Salerno, dove madre e figlio sono finiti nei guai perché avevano allestito in un appartamento un vero e proprio laboratorio ed un punto vendita di droga. Vediamo.
3: La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile e anche dalle unità cinofile della questura di Napoli nel quartiere di Sant'Eustachio. L'indagine è scattata dopo diverse segnalazioni inviate dai cittadini tramite l'applicativo Upol, che indicavano un condominio di via Martiri di Belfiore come un vero e proprio market al dettaglio della droga, caratterizzato da un continuo via vai di acquirenti. Nel corso dei servizi di osservazione predisposti dagli investigatori è stato accertato che all'esterno dell'appartamento al piano rialzato, riconducibile alla donna arrestata, erano state installate abusivamente alcune telecamere per monitorare l'area e prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. A seguito delle verifiche, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione e in uno scantinato dell'edificio, nella disponibilità dei due indagati, ed utilizzato, secondo quanto emerso, come laboratorio per la trasformazione della cocaina in crack. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 300 involucri di crack e cocaina già confezionati e pronti per lo spaccio, altri 6,8 grammi di cocaina, 2,4 grammi di marijuana, materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga, appunti manoscritti relativi all'attività di spaccio, 5 munizioni calibro 380 e 4.800 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Madre e figlio, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti alla locale casa circondariale. Ancora un incidente si è registrato purtroppo in Cilento. Un 70enne è caduto rovinosamente da un tetto a Rocca d'Aspide. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza in ospedale. Vediamo.
4: Brutto incidente ieri pomeriggio a Rocca d'Aspide, in località Tempalta, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della propria abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori domestici. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era salito sul tetto nel tentativo di pulire le grondaie, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto da una consistente altezza. Un impatto particolarmente violento che gli ha provocato un trauma cranico e diverse lesioni. Immediata la richiesta di soccorso ai sanitari del 118, le condizioni dell'uomo sono apparse subito serie. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso.

0: L'eliambulanza ha provveduto al trasferimento urgente del settantenne all'ospedale San Giovanni di Dio a Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è arrivato in codice rosso. I medici del nosocomio salernitano stanno monitorando attentamente le sue condizioni e valutando l'entità dei traumi riportati nell'accaduta. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di un incidente domestico. E sempre all'ospedale Ruggi di Salerno resta ricoverato in condizioni critiche il 56enne di Celle di Bulgheria, rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo essere precipitato dal balcone di casa mentre stava montando una tenda da sole. Anche in questo caso, dopo l'intervento dei sanitari del 118, è stata attivata l'eliambulanza che ha trasferito il malcapitato nell'ospedale salernitano. Il trasferimento in eliambulanza è stato necessario a causa delle gravi lesioni riportate.
1: E poi ancora cronaca, ci spostiamo in Basilicata con il grave incidente stradale che è avvenuto nel Materano e che ha visto coinvolte 3 autovetture. Vediamo il servizio. Ancora uno spaventoso incidente stradale si è registrato in Basilicata sulla strada provinciale 3 nel territorio materano. Ieri un sinistro ha coinvolto 3 autovetture. Il violento impatto è avvenuto al chilometro 3 dell'arteria provinciale ed ha richiesto un massiccio intervento di soccorsi. Sul posto infatti è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Matera. Nel sinistro sono rimaste coinvolte 7 persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti nei comuni di Altamura, Gravina e Marconia. Il bilancio è di 3 feriti. Per uno di loro le condizioni hanno reso necessario il trasferimento all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera attraverso l'elisoccorso. Gli altri 2 feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto con 2 ambulanze del 118 per consentire l'atterraggio dell'elicottero e permettere ai soccorritori di operare. Il tratto interessato è stato inizialmente chiuso completamente al traffico. Solo in un secondo momento la circolazione è stata ripristinata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno gestito la viabilità ed avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro. Ci fermiamo ancora per la pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Footspace, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Footspace. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale ancora con la cronaca e con l'arresto di un 23enne da parte della Guardia di Finanza di Salerno. Il giovane è stato trovato in possesso di oltre 700 grammi di cocaina. I dettagli dell'operazione nel servizio.
1: Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salerno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai militari del gruppo di Salerno nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal comando provinciale con il supporto dell'unità cinofile. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino italiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 730 grammi di cocaina. Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato poco più di 1000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti, presumibilmente, proventi dell'attività di spaccio, oltre a un telefono cellulare. In base a una prima stima effettuata dagli inquirenti, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito circa 45.000 euro. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche ulteriori irregolarità. Il 23enne infatti sarebbe stato fermato mentre era alla guida di un veicolo radiato dal pubblico registro automobilistico e dall'archivio nazionale dei veicoli. L'auto sarebbe stata inoltre oggetto di una presunta fittizia reintestazione. Il giovane è stato anche trovato privo di patente di guida.
0: Ed ora vi raccontiamo del grave incendio che ha avvolto un'azienda a Ponte Cagnano. L'intervento immediato degli operai ha evitato il peggio. Guardate queste immagini.
2: Momenti di tensione a Ponte Cagnano Faiano, dove un incendio è divampato all'interno della ditta di packaging Sada.

Situata alle spalle del centro commerciale Maximal, le fiamme hanno interessato inizialmente l'area esterna dell'azienda, propagandosi successivamente fino alla zona adibita allo stoccaggio di cartoni e materiale destinato al macero, determinante il tempestivo intervento degli operai presenti nello stabilimento.

0: Di mezzi, due autopompe, un'autobotte ed un'autoscala. Restano al momento sconosciute le cause che hanno provocato l'incendio. Sull'episodio sono state avviate le indagini per accertare l'origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.
1: Cambiamo ora completamente pagina. I servizi museali integrati per la Certosa di Padula. Dal 1 giugno il biglietto sarà più caro, ma ci saranno anche più servizi. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
2: È stata presentata a Padula la nuova offerta dell'ecosistema culturale della Certosa e non solo, tra patrimonio storico-artistico, memoria civile, progettualità contemporanea e innovazione, con la sinergia tra più soggetti. La nuova stagione dei servizi museali integrati prenderà forma dal 1 giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, del Comune di Padula e del Consorzio Stabile Aion, concessionario dei servizi di valorizzazione. Frutto della sinergia con la direzione dei musei, con il comune e con il consorzio Aion, anche il ricco calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro e della danza. Alla presentazione hanno preso parte in remoto l'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio, poi Luigina Tomai, direttrice regionale dei Musei Nazionali della Campania, Francesco Fanoli, funzionario referente per la Certosa di Padula, Michela Cimino, sindaco di Padula e Antonio Fortunato, assessore. Tra le novità, l'aumento del costo del biglietto integrato Certosa Padula a 14 euro, che prevede l'ingresso nella Certosa, nella Casa Museo Gio Petrosino, nel Museo Civico Multimediale e nel Battistero San Giovanni in Fonte. Si prevede anche l'ampliamento dei percorsi di visita con il riallestimento del quarto del Priore e le prossime riaperture della biblioteca e delle ex celle dei monaci destinate ad accogliere le installazioni di arte contemporanea del progetto Le Opere e i Giorni. Si punterà anche a una maggiore manutenzione dei vari spazi. Non tutti gli operatori turistici hanno accolto con gioia l'aumento del biglietto, temendo dei contraccolpi, pur se si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale.
1: Ed andiamo in Cilento, dove per 3 giorni sosterrà la Freedom Flotilla Italia. Vediamo.
3: È approdata nel porto di Casalvelino l'imbarcazione Gazan Canafi della Freedom Flotilla, accolta da associazioni, cittadini e attivisti del Cilento nell'ambito della campagna nazionale 100 porti e 100 città per la Palestina. L'iniziativa darà vita a 3 giornate di incontri, dibattiti, musica e solidarietà tra Casalvelino e Caselle in Pittari, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sulla situazione del popolo palestinese e sostenere progetti umanitari destinati alla striscia di Gaza.
4: Siamo attraccati in Cilento questa mattina a Casalvelino per la missione 100 porti 100 città. Questa barca era fra la flotta che l'anno scorso si è diretta verso Gaza, dove anch'io ero sulla Conscience, la nave ospedale che portava medici e farmaci a Gaza. Quest'anno Freedom Flotilla Italia ha invertito la rotta. Abbiamo le nostre barche con la Freedom Flotilla Coalition, che in questo momento sono state intercettate, ma questa barca di Freedom Flotilla Italia ha invertito la rotta per entrare nei porti italiani e rompere l'assedio della complicità e l'assedio del silenzio. L'intento della barca e del nostro camper è quello di portare il messaggio politico dei palestinesi, che è quello di fermare le barche, le navi della complicità che portano in Israele materiale dual use, che portano armi, e soprattutto far capire agli italiani che questo governo è un governo complice, è un governo criminale che deve andare via, deve andare via.
3: L'accoglienza della Freedom Flotilla è stata organizzata grazie alla collaborazione tra il Comitato Cilento-Palestina, Donne in Nero Cilento, Monte Frumentario Terra di Resilienza, Porto Salvo Circe e Proloco di Caselle in Pittari. L'imbarcazione resterà ormeggiata nel porto di Casalvelino fino al 22 maggio.
1: È ancora il momento di qualche istante di pubblicità. A tra poco!

0: attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
6: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a €229,99. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Benvenuti alla terza parte del nostro telegiornale, intelligenza artificiale ed informazione. Questo è il tema di un incontro che si è svolto ieri a Teggiano. Per noi c'era Danila Piacasella.
1: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. Che il suo scopo non è verificare, ma renderci il linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: E ascoltiamo ora ai nostri microfoni anche il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca.
4: Il lavoro che da tempo il Magistero della Chiesa ci invita ad intraprendere, quello delle alleanze e soprattutto di abitare gli ambienti social con un senso di responsabilità, di conoscenza e soprattutto alla luce di una chiara antropologia cristiana che rispetti la dignità della persona e che in nessuna maniera i diritti e la dignità di ogni persona possano essere dissolti, ridimensionati o peggio amputati da un paradigma tecnocratico che potrebbe avere il sopravvento sulla persona umana. Ma naturalmente il nostro è un lavoro di coscientizzazione, di responsabilità e di etica.
0: È il momento ora delle previsioni meteo a cura del tecnico meteorologo Giuseppe Stabile.
5: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile.

0: DJ.
1: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Sul Mediterraneo occidentale va espandendosi un promontorio in quota di natura subtropicale. La depressione che ha interessato nei giorni scorsi la nostra penisola si è allontanata ormai verso la Grecia, anche se refoli di aria fresca in quota proprio a causa del divario barico tra il promontorio in quota sul Mediterraneo occidentale e questa depressione favorisce ancora l'insistenza di correnti da nord-ovest che determinano, soprattutto nel pomeriggio, addensamenti nuvolosi con rovesci anche a carattere temporalesco, segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino, interessando anche la nostra regione. Nei prossimi giorni avremo un'espansione ancora più vigorosa verso nord dell'anticiclone, tendendo poi ad interessare marginalmente anche la nostra penisola, ma ne riparlerò presto. Intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 20 maggio, avremo condizioni di cielo poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, anche se nel corso del pomeriggio locali addensamenti lungo l'Appennino potrebbero determinare qualche rovescio sparso, ma sarà davvero localizzato, non più diffuso come è avvenuto nei giorni scorsi. La ventilazione tra debole e moderata nord-occidentale, il mare tra poco mosso e mosso e temperature senza particolari variazioni. La giornata successiva, giovedì 21 maggio, condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la nostra regione con ulteriore attenuazione dell'instabilità pomeridiana, dunque il rischio di piovaschi o rovesci nel corso del pomeriggio sarà davvero molto basso. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente proprio grazie all'avvicinarsi del promontorio subtropicale verso la nostra penisola e dunque, osservando la mappa successiva prevista per venerdì, sempre un'analisi in quota, osserviamo come l'affondo depressionario dal nord Atlantico ad ovest della penisola iberica stimolerà la risalita ancor più del promontorio subtropicale africano in quota, ma la sua traiettoria non colpirà interamente la nostra penisola, avrà una traiettoria occidentale, saranno interessate dunque più direttamente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione, come tutto il sud, rimarrà ai margini, influenzata. Ancora queste regioni saranno influenzate dalla circolazione depressionaria, anche se la vorticità sarà in diminuzione, dunque refoli di aria fresca dei Balcani smorzeranno l'ondata di caldo, ondata di caldo che invece interesserà in maniera vigorosa soprattutto i paesi iberici, quindi Spagna, Francia e anche il nord della nostra penisola. Avremo sì una fase di tempo stabile, con temperature anche lievemente al di sopra della media stagionale sulla nostra regione per diversi giorni, soprattutto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
2: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che subito dopo il TG andrà in onda una nuova puntata di Voci dal Cilento condotta da Annavelia Salerno. E inoltre vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta.

0: e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci da Cilento, che come di consueto si apre con lo spazio che è dedicato all'informazione in pillole da Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Aquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili.

0: nelle aree pubbliche di Agropoli, e quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutallipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano. Ed ora un servizio dedicato ad una lodevole iniziativa dell'associazione Geotrek Paestum. Il luogo dove ci troviamo oggi è davvero spettacolare, spesso non accessibile a tutti, perché raggiungere la vetta del Monte Vesule è certamente un'impresa non di poco conto, ma non impossibile per l'associazione Geotrek, e infatti la giornata di oggi lo testimonia. Accanto a me il presidente Giuseppe Gargano, una faticaccia enorme, ma intanto la vista è davvero spettacolare. Ma la giornata di oggi certamente ha un altro valore, perché avete rispolverato, come spesso fate, la Geoelettrica.
1: Sì, una faticata forse per te, per noi diciamo. È stata diciamo, un'emozione in più, perché la giusta adrenalina ci dà portare la Geoelettrica qua sopra, perché poi dopo regaliamo un'emozione a qualcuno che nella quotidianità non sarebbe riuscito a venire qua sopra, quindi con noi ci riempie il cuore e ci fa un grande piacere. Noi per questo abbiamo combattuto per averla e diciamo un bel po' di volte all'anno, soprattutto quando ci sono queste belle giornate, la mettiamo in funzione.
0: Naturalmente tu, Giuseppe, guidi un gruppo nutrito di volontari che oggi, consapevoli della fatica, non insomma, sono mancati a questo appuntamento, dunque un valore di condivisione, di solidarietà che tutti condividono per l'appunto.
1: Sicuramente, oggi hanno raccolto anche l'invito anche i fratelli di Gioi, che con Davide e Mattia sono venuti con piacere a riempirsi il cuore con questa nuova emozione, e quindi sicuramente ritorneranno a casa tutti quanti, come ogni volta che utilizziamo la Geoelettrica, con una carica in più.
0: Meritatissimo il riconoscimento dato dal Ministero dell'Ambiente ormai un paio di mesi fa.
1: Ah, certamente, vabbè, sempre un aiuto tramite loro che quotidianamente portiamo avanti anche quest'altra mission, che è l'educazione ambientale. Cerchiamo di inculcare ai cittadini il rispetto per l'ambiente, il giusto conferimento dei rifiuti e quant'altro, quindi che ancora tutt'oggi diciamo, molti ancora non hanno capito che il nostro futuro è nelle nostre mani.
0: Il gruppo che oggi ha condiviso le emozioni alle quali faceva riferimento Giuseppe, c'è anche Davide Capozzoli. Non ti sei spostato di molto questa mattina, perché insomma sei cilentano anche tu, sì. E tra l'altro insomma sei del mestiere, potremmo dire, perché anche tu hai un'associazione.
2: Sì, la nostra associazione si chiama Off Limits, diciamo da 19 anni che opera nel territorio, siamo di Gioi, condividiamo l'amicizia e queste esperienze bellissime con Geotrek, amici di vecchia data, e siamo sempre pronti a queste iniziative che ci riempiono prima a noi di emozioni, e poi doniamo un'emozione alle persone che portiamo in giro. Che dire, siamo in versione ridotta oggi, perché l'altro gruppo dell'associazione è impegnato su una giornata di promozione di tesseramento, quindi approfitto per gli spettatori che ci seguono che oggi sono aperte le iscrizioni all'associazione Off

0: Limits, se ci seguite sulla pagina ASP Off Limits potete dare il vostro contributo o seguirci, quindi grazie di questa esperienza.
1: Per la rubrica Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al Museo Archeologico di Acropoli.

Ed ora la rubrica dedicata al gusto. Che cucino? Prima sbuccio le patate, le lavo e le faccio a pezzi e le faccio lessare in acqua salata. Le scolo, poi le metto in una terrina e le schiaccio con una forchetta. Per questi medaglioni utilizzo la pressa per gli hamburger, metto la pellina, un po' di pan grattato, le patate, schiaccio, poi aggiungo la mozzarella grattugiata, del prosciutto cotto, ancora patate, la pellina e presso ancora. E il medaglione è pronto. Una volta finiti tutti i medaglioni, li metto nel freezer e poi saranno pronti per la friggitrice ad aria. E la ricetta è pronta. Finisce qui questa puntata che come sempre trovate su vocidalcilento.it insieme a tante notizie dal Cilento ma anche dal resto della provincia di Salerno. Vi invito anche ad iscrivervi al canale YouTube di Voci dal Cilento e a seguirci sui nostri canali social. Grazie per la cortesia attenzione. A presto.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori, un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il Paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il Premio Variabile di Risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La prima guerra mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più continue.

tenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza se ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio. Ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna, in fondo, sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra.

0: Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
2: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
3: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare l'accessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali. In testa Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.

0: Lo SPI CGL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
1: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
0: Il testo

0: che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico, ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti. E quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
1: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che, se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
2: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Nelle città e nelle province ci sono tantissimi Recani, ma andiamo ad ascoltare Silvia, che consigli ci può portare per comportarci nel modo migliore all'interno di queste aree con il proprio pelosetto.
1: Eh sì, Marco, hai ragione. Oramai le aree cani, soprattutto nelle grandi città, sono molto affollate, quindi ci vuole un attimino di rispetto e di buon senso quando si frequentano. Sicuramente se decido di portare il mio cane in area, ovviamente non deve essere un esperimento, no? Un tentativo, ma devo andare con la consapevolezza che potrebbe succedere qualsiasi cosa. Per questo è importante partire sempre con una idea bene chiara in testa.

0: testa. Sicuramente ogni Arecani ha il proprio regolamento e va rispettato, infatti lo possiamo trovare appeso all'ingresso dell'area sgambamento. Ci sono delle regole appunto da rispettare, regole anche di buon senso. Sarebbe opportuno non entrare in un'area cani quando il mio cane non sta bene, se non ho il piano vaccinale completo, soprattutto nei cuccioli, se il mio cane quel giorno non ha voglia, oppure anche se ho una femmina, ad esempio, in calore. Quindi queste cose sono molto importanti. Quando arrivo all'area, chiedo sempre a chi è già all'interno se ha il cane predisposto alla relazione col mio cane che vuole entrare, o in generale se è aggressivo, se socializza volentieri, soprattutto se ho un cucciolo con me. Una volta che sono entrata, devo sempre chiudere bene il cancello per non rischiare che qualche cane possa fuggire. Chiedere sempre ai proprietari di tenere i propri cani, non evitare di fargli fare il comitato d'accoglienza, che non sempre magari è positivo. E una volta all'ingresso, monitorare sempre le situazioni, non lasciare i cani liberi di fare ciò che vogliono, con qualsiasi tipo di atteggiamento, soprattutto nei confronti degli altri. Il mio cane non deve essere bullizzato all'interno dell'area, ma non deve neanche bullizzare altri cani. Se vedo che la situazione non è ottimale, prendo e esco, oppure lo faccio notare all'altro proprietario che il suo cane sta facendo un qualcosa non proprio gradito. Sono piccole accortezze a volte che fanno la differenza, per questo io spingo molto a stare attenti quando si entra in un'area cani ai nostri allievi o insomma quando ne parlo con il pubblico, perché a volte gli incidenti possono capitare e possono anche essere gravi.
1: Check-up canino. Il nostro amico a quattro zampe ha bisogno e deve assolutamente fare una visita veterinaria, deve comunque essere sempre sotto controllo. Come lo facciamo noi, lo devono fare anche loro.
2: Si parla di check-up canino, che vuol dire almeno una visita generale sullo stato di salute dell'animale, ma questo non si può esattamente dire quante volte si può fare all'anno, perché questo varia in base all'età dell'animale. Ovviamente in un cucciolo faremo delle visite più frequenti per controllare comunque la crescita, per controllare lo stato di salute e le variazioni, magari anche da un punto di vista alimentare, che possono esserci nel percorso appunto dell'accrescimento. Nel cane adulto, ovviamente, i check-up almeno se ne consigliano due all'anno, che possono essere in concomitanza della prevenzione vaccinale piuttosto che in concomitanza della prevenzione sulle malattie parassitarie, a seconda un pochino di dove il cane vive, a seconda di come si muove, a seconda della zona in cui vive. E sicuramente cambia poi nel cane che diventa anziano, quindi nel cane anziano sicuramente bisognerà tener conto di alcune patologie che possono essere legate all'età o comunque delle patologie che possono svilupparsi, e quindi lì ovviamente bisogna vedere in base al cane e fare comunque dei check-up sicuramente più ravvicinati. Ovviamente si parla del cane, ma la maggior parte degli animali anche che ci sono nelle nostre case sono gatti, quindi questo vale sicuramente anche per il gatto. Quindi visite più ravvicinate nel momento dell'accrescimento, visite comunque durante la loro vita, e sempre visite più ravvicinate con dei check-up sicuramente anche più approfonditi nell'età avanzata.

0: Ciao ragazzi, sono Carlo del Green Dog Club, sono qui con Marta e Clara, vi aspettiamo a zampe in acqua.
1: È in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet

Network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe.

Cos'hanno di speciale i gatti? I gatti sono creature affascinanti e misteriose e hanno da sempre catturato l'immaginazione umana con il loro fascino enigmatico. Ma cosa rende i gatti così speciali? Scopriamolo insieme in questo viaggio nel mondo felino. I loro occhi magnetici. Uno dei tratti più distintivi dei gatti sono proprio i loro occhi ipnotici. Con le loro pupille dilatate e sottili, i gatti sono in grado di vedere nell'oscurità e catturare anche il più piccolo movimento. Questi occhi penetranti sono un simbolo di saggezza e mistero, che ha ispirato miti e leggende in molte culture. La grazia dei loro movimenti, l'eleganza e la grazia con cui i gatti si muovono sono senza pari nel regno animale, con una flessibilità incredibile e una coordinazione precisa. I gatti possono compiere salti straordinari e movimenti agili che sembrano sfidare la legge di gravità. La loro capacità di muoversi con tale fluidità li rende predatori impeccabili e creature affascinanti da osservare. La loro natura indipendente. I gatti sono noti per la loro natura indipendente e autonoma. A differenza dei cani, i gatti non dipendono strettamente dagli esseri umani per sopravvivere. Questa indipendenza li rende affascinanti e imprevedibili, poiché possono scegliere quando concedere la loro compagnia e quando desiderano essere soli. Il loro legame con l'antichità. Da millenni i gatti sono stati venerati e ammirati dalle civiltà umane. Nell'antico Egitto, ad esempio, i gatti erano considerati sacri e venivano associati alla dea Bastet, simbolo di fertilità e protezione. Questo legame con l'antichità conferisce ai gatti un'aura di mistero e fascino che li circonda ancora oggi. La loro capacità terapeutica. Numerosi studi hanno dimostrato gli effetti terapeutici della presenza di un gatto nella vita di una persona. La loro presenza tranquillizzante e rilassante può ridurre lo stress, abbassare la pressione sanguigna e migliorare il benessere emotivo. Questa capacità di portare conforto e gioia ai loro compagni umani li rende ancora più speciali. Il loro linguaggio corporeo sottile. I gatti comunicano attraverso un linguaggio corporeo sottile e complesso. Le posizioni delle orecchie, la coda, il movimento delle zampe e persino la postura generale del corpo possono trasmettere una vasta gamma di emozioni e iniezioni. Questa capacità di comunicare senza l'uso del suono aggiunge un livello di fascino e mistero alla loro personalità. La loro capacità di adattarsi a vari ambienti. Una delle caratteristiche più straordinarie dei gatti è la loro capacità di adattarsi a vari ambienti e situazioni. Sia che vivano in città o in compagnia, in appartamenti o in case in campagna, i gatti possono prosperare in vasta gamma di ambienti. La loro versatilità li rende compagni ideali per molte persone, indipendentemente dal loro stile di vita. La loro curiosità innata. I gatti sono notoriamente curiosi esploratori. La loro natura investigativa li porta ad esplorare ogni angolo della loro casa o del loro territorio, spesso alla ricerca di nuovi stimoli o avventure. Questa curiosità innata li rende intriganti e imprevedibili, aggiungendo un tocco di eccitazione alla vita quotidiana dei loro proprietari. Il loro impatto sulla cultura popolare. I gatti hanno lasciato un'impronta indelebile nella cultura popolare in tutto il mondo. Dai personaggi dei cartoni animati, alle star di internet, i gatti sono diventati icone culturali amate da milioni di persone. La loro presenza nei libri, nei film, nella musica e persino nella moda testimonia il profondo impatto che queste creature hanno avuto sulla nostra società e immaginazione collettiva. In conclusione, i gatti sono creature straordinarie che affascinano e ispirano l'umanità da secoli. Con i loro occhi magnetici, la loro grazia senza pari, la loro natura indipendente, il loro legame con l'antichità e la loro capacità terapeutica,

I gatti continuano a stupire e a intrattenere coloro che hanno la fortuna di condividere la loro vita. Che siano animali domestici o selvatici, i gatti rimarranno per sempre una delle creature più affascinanti e misteriose del nostro pianeta. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.

0: Ciao ragazzi, sono Federica e vi aspetto a seguirci sulle puntate di Zampe in Acqua.
1: L'Italia da tu, il viaggio continua. Mi presento, sono Marco Anelli, fondatore di Cani e Gatti TV Channel e dell'Italia di Artù. E dal 2013 ho attraversato oltre 200.000 km col mio cagnolone alla ricerca di luoghi accoglienti per i nostri amici a quattro zampe. Il progetto Italia da tu ha esplorato un mondo di ospitalità, dalle calde accoglienze degli hotel e resort, alle spiagge aperte, ai ristoranti, dai trasporti che accolgono con gioia, ai negozi che trattano gli amici pelosi come ospiti speciali. Abbiamo scoperto un vero e proprio paradiso per gli animali domestici e i loro amati padroni. Ma non ci siamo fermati qui, abbiamo avviato partnership con i comuni, unendo le loro forze per rendere ogni luogo più accogliente per i nostri amici pelosi. Ora il nostro viaggio continua e siamo pronti a condividere con te ogni nuova scoperta e ogni nuova avventura. Quindi finalmente nasce un vero e proprio Pet Network, un'app totalmente geolocalizzata, gratuita per tutti coloro che necessitano di servizi da noi verificati. Se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Ad ogni struttura che aderirà all'iniziativa, l'Italia d'Artù devolverà in beneficenza una parte del ricavato a canili e gattili verificati per sostenere le spese necessarie per il benessere degli animali bisognosi. Verrà consegnato e spedito il Pet Info Point, il bollino, per avvisare i propri clienti di scaricare gratuitamente l'app. Perché unirsi? Visibilità garantita su una piattaforma dedicata agli amanti degli animali. Consegna del bollino come struttura e professionista pet friendly. Accesso a una vasta rete di appassionati e professionisti del settore. Opportunità di essere parte attiva di una comunità orientata al benessere degli animali. Unisciti alla community Italia di Artù e fatti conoscere come professionista del mondo degli animali. Se sei appassionato del mondo degli animali, se dedichi amore e impegno alla cura, alla salute o al benessere degli amici a quattro zampe, allora l'Italia di Artù è il luogo perfetto dove far brillare la tua attività. Immagina di avere l'opportunità di far conoscere la tua attività a una vasta community di amanti degli animali, di condividere la tua passione e le tue competenze con chi realmente apprezza e comprende il valore del legame uomo-animale. L'Italia di Artù ti offre tutto questo e molto di più. Con la tua iscrizione avrai accesso a una scheda personalizzata dove potrai presentare la tua attività in modo accattivante e coinvolgente. Potrai condividere informazioni dettagliate su servizi che offri, ricevere messaggi dai tuoi clienti e sperimentare nuovi modi per farti conoscere al meglio. Ma non è tutto, l'Italia di Artù è una community in continua crescita, popolata da persone alla ricerca di servizi e prodotti di qualità per i loro amati compagni animali. Iscrivendoti avrai l'opportunità unica di connetterti ad una clientela desiderosa di affidarsi a professionisti come te che mettono al centro del loro lavoro l'amore e il rispetto per gli animali. Non perdere l'occasione di far crescere la tua clientela e la tua attività. Clicca qui sotto e scegli l'opzione di inserimento che preferisci per aderire a questa incredibile opportunità e far parte dell'Italia di Artù. Ti aspetto per darti il benvenuto in famiglia.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi.

0: Sì, e per giocare insieme. E all'interno della Green Dog Pool, infatti, è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare il nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e a divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso. Ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
1: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra, in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale. Quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi. Quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

in arrivo la nuova app Italia di Artù, il pet network all'avanguardia. Immagina un mondo dove ogni bisogno del tuo pet è soddisfatto con un semplice click. Con la nostra app troverai la struttura perfetta per il tuo animale domestico, ovunque tu sia, grazie alla geolocalizzazione intuitiva e agli aggiornamenti in tempo reale. E se trovi una struttura rigorosamente dedicata ai pet, oppure non ti sei trovato bene, puoi inviarci foto, video e anche messaggi. Cosa c'è di meglio nel sapere che le strutture e i professionisti presenti su Italia di Artù sono verificati? Italia di Artù, un'avventura senza confini con il tuo compagno a quattro zampe. Amici degli animali, amici di Cani e Gatti TV Channel, oggi ci troviamo qui ad Assago per l'inaugurazione di un'oasi felina. Finalmente anche i mici più bisognosi, quelli anche abbandonati, riescono ad avere un tetto e anche della pappa da mangiare. Venite a vedere che cosa sta succedendo. Quello che vedete qui alle mie spalle è proprio la parte logistica, l'area dove verranno poi costruite tutte le parti proprio per i nostri amici a quattro zampe, per i nostri gatti. Saranno 3.000 metri quadri, infatti come vedete è bello ampio e sarà pronto all'incirca fra un mese. Ecco, questo è proprio il progetto, vedete? Questo è tutto il progetto. Dove abbiamo l'ingresso, abbiamo la parte che vi dicevo io prima della FIV e della FELV e poi abbiamo proprio delle attrezzature per i gatti, due casette, l'oasi, gli ospiti dei gatti, sono tre casettine, abbiamo l'ingresso e dei vari reparti, vabbè, i servizi dedicati, insomma è veramente un ottimo spazio e ci voleva, ad Assago proprio ci voleva.

0: Oggi è una giornata veramente speciale, inauguriamo questa oasi felina ad Assago, un progetto che abbiamo voluto tanto insieme al sindaco Lara Carano e che consentirà di salvare tanti tanti gatti non solo ad Assago ma insomma in tutti i comuni limitrofi. Io ho sposato subito questo progetto e viene finanziata questa oasi felina da Regione Lombardia con un mio emendamento di 200.000 euro. È un segnale di grande civiltà, di grande amore verso gli animali per salvare insomma i gatti sfortunati, abbandonati che sono in difficoltà. Quindi questo spazio bellissimo che vedete servirà proprio per ospitarli, sarà aperto ai volontari, ai veterinari, insomma a tutte le persone che amano gli animali e che vogliono venire a dare una mano qui ad Assago.
1: E ci vediamo fra un mese, quando sarà tutto pronto?
0: Esattamente, fra un mese la vedremo completata con tutte le casette, i giochi e poi naturalmente anche con i gatti.
1: Esatto, e pronti per le adozioni, perché meno stanno qui meglio è.
0: Beh, lo scopo dell'Oasi Felina è quella di salvare questi gatti, ma anche di naturalmente poi poterli riadottare, quindi trovare delle famiglie che li prendano e finalmente li facciano sentire amati, perché lo ricordiamo sempre, gli animali non ci tradiscono mai, quindi ogni tanto è l'uomo che tradisce gli animali, ma gli animali non tradiscono mai l'uomo.
1: Allora, noi facciamo una cosa che dobbiamo, è doveroso. Allora, io Gianluca lo conosco, ci conosciamo dal 2009 esattamente, 2009-2010, insomma, se non sbaglio, avevamo qualche cappello meno,
0: sì,
1: così. Però, esatto, però noi cosa facciamo? Consegniamo il bollino dell'Italia di Artù a Gianluca, perché se lo merita per tutto quello che lui ha fatto e sta facendo nei confronti degli animali. Io veramente sono onorato perché te lo meriti.
0: Beh, grazie, anche perché io Artù l'ho conosciuto.
1: È vero.
0: E quindi è una cosa che prendo con grande gratitudine.
1: Era una teppa,
0: Grande gratitudine, lo custodirò nel mio ufficio.
1: Bravo, bravo. Noi ci vediamo alla prossima puntata, al prossimo servizio e noi Gianluca ci vediamo fra un mese. Se non ci sono altre cose in ballo, perché comunque siamo sempre in giro, però intanto fra un mese ci vedremo.
0: Senz'altro, fra un mese finalmente vedremo completato questo progetto per cui

La puntata di Canigati TV Channel termina qui. Finalmente, come annunciato in precedenza, siamo riusciti ad anticipare l'uscita dell'app Italia di Artù ed è in costante aggiornamento con continui inserimenti. Abbiamo voluto renderla gratuita per tutti gli utilizzatori amanti degli animali. Stiamo cercando tutte quelle strutture, negozi, professionisti che quotidianamente lavorano nel mondo pet. Vogliamo che diventi il primo riferimento, dove tutte le persone si sentono tranquille perché, come ben sapete, l'Italia di Artù verifica, controlla e seleziona. Quindi, sei ancora in tempo, se gestisci una struttura pet, sei un professionista del settore, gestisci una toilettatura o svolgi un ruolo chiave nel mondo degli animali, unisciti a noi. Scrivici a info@italiadartù.com. Alla prossima settimana con tante news sul mondo degli animali e natura. Un caro saluto a tutti dal vostro Marco Anelli.

vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente. Manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Col territorio comunale delimitato nel tratto meridionale dal corso dell'Ofanto, tra l'alta valle di tale fiume e la valle del torrente Cortino, su una verde collina, Calitri presenta una conformazione urbanistica assai peculiare, anzi unica tra i paesi dell'Irpinia, a cagione della forma triangolare che caratterizza il centro storico, con edifici collocati secondo una sorta di stratificazione o terrazzamento, cioè gradoni paralleli. Il centro storico di Calitri si caratterizza per i numerosi edifici ed elementi architettonici ed artistici assai interessanti. Portali d'ingresso in pietra, loggette corredate da colonnine, piazzette, stradine, vicoletti e scalinate, tutti elementi che ricordano l'origine medievale del borgo.

nelle grotte stagionano le sfere dei caciocavalli, appese come tante lune nella penombra. Il caciocavallo podolico è un formaggio di antichissima tradizione, tipico delle zone collinari e montuose. Le forme di caciocavallo si lasciano stagionare anche 2 anni e più, al termine dei quali il formaggio si presenta ricoperto di muffe bianche sotto le quali la pelle è dura e lucente. La pasta

Patta di colore giallo-oro intenso, dall'aroma acuto e persistente e sapore pieno, pastoso e delicato, che diventa piccante nel corso della stagionatura. Si tratta di un formaggio di straordinaria qualità, semiduro, con forma tipica a pera e una testa superiore variamente modellata.

Raggiungendo il punto più elevato della collina su cui insiste Calitri, la vista è attratta da un enorme ammasso di ruderi ed edifici in restauro, che costruiscono ciò che rimane del castello medievale e del palazzo baronale Mirelli. In data 21 agosto 2001, nei locali del Borgo Castello venne inaugurata la mostra permanente della ceramica calitrana. Se il territorio di Calitri è assai ricco di argille, le cui caratteristiche di purezza e malleabilità le rendono idonee ad essere facilmente manipolate, nessuna fornace, sia remota sia medievale, è stata finora individuata, per cui mancano prove che la lavorazione del materiale sia stata effettuata sin dai tempi antichi. Tuttavia, la copiosa presenza della materia prima di ottima qualità ed il recupero di oggetti di ceramica risalenti al periodo IV-III secolo a.C. rendono plausibile l'ipotesi dell'impianto di fornaci sin dall'antichità. Non a caso, Calitri è nota come città della ceramica. Una ulteriore conferma della presenza di centri di lavorazione della ceramica viene dai recenti ritrovamenti in località San Zaccaria e Santa Maria in Ecle, di alcuni reperti maiolicati, XIII-XIV secolo, presso i siti dove esistevano monasteri benedettini. Occorre risalire ad una lettera del 1573 per poter legittimamente dedurre la sussistenza di fornaci a Calitri, visto che nel documento, che si trova presso l'archivio di Stato di Parma, il cavalier Gesualdo scrisse al cardinale Alessandro Farese facendo riferimento ad un ordine di vasi da spedire nella capitale, come pure è attestata documentalmente la presenza di una fornace nel 1688 nella località Posterla e di due in via dei Faenzari nel 1737. E prove documentali dell'attività delle fornaci diventano sempre più consistenti e ricorrenti nelle epoche successive.

Il castello, sicuramente già eretto nel XIII secolo, in quanto indicato negli Statuta Officiorum del Regno Svevo pubblicati dal Winckelmann, il Castrum Calin.

litri, nel 1240, all'ora di pertinenza imperiale sveva, venne restaurato e potenziato nel quadro del rafforzamento delle strutture difensive dell'Italia meridionale, secondo la volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Ciò spiega perché, durante la successiva denominazione angioina, il citato castrum era uno dei fortilizi difensivi efficienti, una quarantina, rientranti nel Principato e Terra Beneventana.

Nel 1276 il re Carlo d'Angiò concesse il castello alla barone di Fleury. La struttura andò poi ai Del Balzo e nel 1304 ai Gesualdo, che lo tennero fino all'estinzione del casato, avvenuta nel 1629 con la morte di Isabella. I Gesualdo elessero il castello a loro residenza, che migliorarono ed ampliarono, sottoponendolo a continui lavori di manutenzione e restauro, anche per riparare i danni provocati da diversi terremoti succedutisi tra il XVI e XVII secolo, e particolarmente in relazione a quello devastante del 1561, che dissestò l'intero paese, quando era feudatario Luigi IV Gesualdo.

Nel XVII secolo il castello andò ai Ludovisi, i quali nel 1676 lo cedettero unitamente ai feudi di Calitri, Castiglione e Santa Maria in Ecle ai nuovi feudatari Mirelli. Prima della fine del XVIII secolo, proprio i feudatari Mirelli incaricarono il Chianelli di procedere ad una valutazione della struttura e dei danni da questa riportati a seguito dei terremoti del 1688 e del 1692, che non dovettero essere eccessivi, se dalla relazione estimativa risultò che si trattava di una bella macchina di fabbrica. Ciò doveva corrispondere alla realtà, visto che anche Castellano, che visitò il castello nel 1691 nella Cronica Conzana, esaltò la bellezza e la sicurezza della struttura cinta da mura, quattro porte, due ponti levatoi e centinaia di stanze.

Il drammatico terremoto dell'8 settembre 1694 rase quasi completamente al suolo il castello, oltre a provocare danni diffusi nel paese e circondario. I morti furono circa 300 e migliaia i feriti. Tale drammatica circostanza persuase i superstiti feudatari Mirelli ad abbandonare definitivamente il vecchio sito, ormai ridotto ad un ammasso informe di ruderi, e riedificare un palazzo gentilizio, il Palazzo Baronale, detto Palazzo Mirelli. Ora spostiamoci alla chiesa dell'Immacolata Concezione. Nel 1710, sotto la guida dei gesuiti della congregazione del padre Pavone, fu fondata la Confraternita dell'Immacolata Concezione di Calitri. L'anno successivo, in una zona appena fuori dalle mura urbane, il Sierro di San Biase, iniziò la costruzione della chiesa ad opera delle maestranze locali e paesi limitrofi. Il corpo di fabbrica, in origine a navata unica e coperta a tetto, fu consacrata nel 1714 e dopo il terremoto del 1732 fu ampliato realizzando il nuovo altare maggiore che accolse la statua dell'Immacolata Concezione e la cupola sul presbiterio. Nel 1846 furono aggiunte le navate laterali. Nel 1914 fu completato il soffitto a cassetto.

gettoni. La chiesa dell'Immacolata fu danneggiata dal devastante terremoto del 1980 e successivamente ricostruita con struttura portante in cemento armato. Al centro, sotto la statua dell'Immacolata, una cornice lignea con l'immagine stilizzata della terra di Calitri. La composizione è chiusa in alto da un architrave con marcati aggetti al di sopra delle colonne, che sorregge un fastigio decorato da cartocci e angioletti indorati, culminante in una grande corona sormontata dalla croce. L'altare maggiore in legno di tiglio dipinto e indorato fu realizzato tra il 1738 e il 1746. Si presenta diviso in tre scomparti da quattro colonne composite, con fusti decorati da girali di fogliami indorati e le basi quadrate. Ospita nella nicchia centrale, quella più grande, la statua dell'Immacolata. Ai due lati, in due nicchie più piccole, sono collocate le statuette in cartapesta di San Giuseppe e di San Filippo Neri, acquistate nel 1747 a Napoli.

All'interno si osservano alcuni pregevoli manufatti, tra cui il banco di legno per gli ufficiali maggiori della confraternita, in noce intagliato, di pregevole fattura, lo stiacciato donatelliano della formella centrale raffigurante l'Immacolata Concezione, un'acquasantiera in marmo bianco del XVI secolo, decorata con lo stemma dei feudatari Gesualdo,

La chiesa dell'Immacolata conserva la facciata principale con i portali in pietra del XVIII secolo, composta da una cornice quadra sormontata da un timpano spezzato, con alle estremità due giare e al centro una nicchia centinata decorata da due volute laterali e da una croce alla sommità. A Calitri ha termine il nostro viaggio in Irpinia e lasciamo con rammarico questo splendido paese.

XIII secolo, fatto costruire in Puglia dall'imperatore Federico II. L'edificio, oltre a essere un esempio di costruzione precisa, è carico di simbolismi che hanno appassionato numerosi studiosi. L'ottagono su cui è basata la pianta del complesso e dei suoi elementi è una forma geometrica fortemente simbolica. Si tratta della figura intermedia tra il quadrato, simbolo della terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo e quindi segnerebbe il passaggio dell'uno all'altro. La scelta dell'ottagono potrebbe derivare dalla cupola della roccia a Gerusalemme, che Federico II aveva visto durante la Sesta Crociata, o dalla cappella palatina di Aquisgrana. L'intera costruzione è intrisa di forti simboli astrologici e la sua posizione è studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno ed esattamente un mese dopo coprono anche l'intera lunghezza delle stanze. Due volte l'anno, inoltre, l'8 aprile e l'8 ottobre, ed ottobre in quel tempo era considerato l'ottavo mese dell'anno, un raggio di sole entra dalla finestra nella parete sudorientale e, attraversando la finestra che si rivolge al cortile interno, illumina una porzione di muro dove prima era scolpito un bassorilievo. Sulle due colonne che fiancheggiano il portale d'ingresso sono accovacciati due leoni. Quello di destra guarda verso sinistra e viceversa. Sono rivolti verso i punti dell'orizzonte in cui il sole sorge nei due solstizi d'estate e d'inverno.

Malgrado sia comunemente definito castello, l'esatta funzione dell'imponente edificio è tuttora sconosciuta. Privo dal punto di vista architettonico di elementi tipicamente militari e di fossati, posto in una posizione non strategica, in realtà l'edificio non fu probabilmente una fortezza. A causa dei forti simbolismi di cui è intrisa, è stato ipotizzato che la costruzione potesse essere una sorta di tempio, forse una sorta di tempio del sapere, in cui dedicarsi indisturbati allo studio delle scienze.

0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale. Non perderlo!
2: Dieci anni fa, il 19 maggio 2016, muore Marco Pannella. Tra i fondatori e leader storico del Partito Radicale, è stato protagonista di importanti battaglie

0: Questa tenace e convinto, coerente sostenitore dello Stato di diritto, irriducibile avversario della pena di morte. Per troppo tempo i proprietari di casa sono stati trattati come cittadini di serie B, nemici di classe. La premier Giorgia Meloni, in un messaggio all'Assemblea di Confedilizia, sottolinea che se i proprietari sanno che i loro diritti non verranno difesi, le case disponibili saranno sempre meno e i prezzi sempre più alti. Ecco perché il governo lavora per difendere le persone oneste, non chi viola la legge e spera di rimanere impunito. Meloni ricorda che combattiamo le occupazioni abusive e fissiamo tempi certi e rapidi per il rilascio degli immobili occupati senza titolo. Il vice premier Matteo Salvini dice infine di voler eliminare la stretta penalizzante ed eccessiva sul mercato degli affitti brevi introdotta in alcuni comuni. Il governo intende prorogare il taglio sulle accise che scade il 22 maggio, lo assicura il vice premier Matteo Salvini, osservando però che questa misura è irrilevante per gli autotrasportatori che hanno minacciato uno sciopero per la settimana prossima e che incontreranno il ministro venerdì. Intanto è aperta la trattativa con l'Unione Europea per non conteggiare nel patto di stabilità le spese per l'emergenza energetica causata dalle tensioni nel Golfo Persico. Per il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto è un tema europeo su cui serve una risposta immediata. Un sistema al collasso dove oltre il 60% dei detenuti trascorre quasi l'intera giornata chiuso in cella è la drammatica fotografia delle carceri italiane scattata dall'ultimo rapporto di Antigone. A pesare è un sovraffollamento record arrivato al 139%. In prigione ci sono oltre 64.000 persone a fronte di appena 46.000 posti reali. Soltanto 22 strutture in tutta Italia non sono oltre i limiti. Nel solo 2025 si segnalano almeno 82 suicidi, mentre altri 24 casi sono già avvenuti nei primi mesi del 2026. Una situazione esplosiva, denuncia Antigone, che allontana sempre di più il carcere dal suo ruolo costituzionale di rieducazione.
1: Assicurare i responsabili alla giustizia, ripristinare il diritto internazionale umanitario e implementare meccanismi di monitoraggio e sostegno per le vittime. È l'impegno che i 35 paesi della PAM, l'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo, assume con una risoluzione centrata sulla tutela di bambini e adolescenti nelle zone di guerra. Il documento è stato adottato durante la 20ª sessione plenaria che si è svolta a Budva, in Montenegro. Il segretario generale dell'Assemblea, l'ambasciatore Sergio Piazzi, spiega.
2: Noi sosteniamo la soluzione dei due Stati, questo da sempre, e anche se una cosa un po' eccezionale e particolare, la Palestina è membro fondatore del PAM. Il delegato palestinese e il delegato israeliano, tutti e due occupano due posizioni di vicepresidenza del PAM, e questo permette alle due delegazioni di incontrarsi, di parlarsi in maniera molto franca e anche a volte di trovare soluzioni a cose pratiche, portando avanti il dialogo e la speranza di arrivare a una pace duratura quanto prima.
1: Lucida Europa riempie la piazza del Campidoglio a Roma. L'iniziativa si è tenuta la vigilia del 9 maggio, l'anniversario della dichiarazione Schuman. Promossa dall'Ufficio del Parlamento Europeo e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, ha visto la partecipazione di circa 2.000 giovani a portare la loro testimonianza anche politici e artisti.
3: Siamo nel cuore appunto anche non solo d'Italia ma anche nel cuore di Europa. Non soltanto questo è un evento celebrativo del passato, ma è una promessa per il futuro.
4: Ho cominciato a sentir parlare d'Europa quando ero ragazzo, come loro, e ho sempre creduto che l'Unione fa la forza.
1: Garanzie per una transizione politica inclusiva e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Damasco. L'intesa ha avuto il via libera di Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell'UE avvenuta lo scorso anno. L'accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l'ultimo decennio al potere del presidente Bashar al-Assad.

rovesciato da un'alleanza di gruppi ribelli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, questa decisione invia un chiaro segnale politico dell'impegno dell'UE a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica. Investimenti per 23 miliardi di euro destinati all'Africa sono stati preannunciati dal presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza sul futuro del continente ospitata dal Kenya. L'appuntamento a Nairobi era intitolato Africa Forward, Africa Avanti. Di fronte a capi di Stato e manager d'impresa, Macron ha detto di 14 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici e privati francesi e di 9 miliardi che sarebbero garantiti da investitori africani. I contributi, secondo il presidente, saranno destinati a settori differenti, dalla transizione energetica all'intelligenza artificiale. Macron ha stimato che in questo modo si creeranno 250.000 posti di lavoro.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano questa sera gli arresti messi in atto in diverse regioni italiane, tra cui la Campania e la Basilicata, per furti ai danni di tabaccherie. Alcuni colpi sono stati messi a segno anche a Sala Consilina. I dettagli nel servizio. Avevano colpito anche a Sala Consilina i componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivendite di generi di monopolio, sgominata nelle ultime ore dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. I militari della Compagnia Carabinieri di Venosa hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza nei confronti di 4 cittadini di origine albanese, ritenuti gravemente indiziati di appartenere ad un'organizzazione criminale itinerante e interregionale dedita ai reati contro il patrimonio. L'operazione ha consentito di localizzare l'intero gruppo e di arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete. Gli altri 3 soggetti, già sottoposti in precedenza ad altri procedimenti giudiziari, si sarebbero invece sottratti alla misura cautelare e risultano attualmente ricercati. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo Operativo Radiomobile di Venosa, il gruppo avrebbe messo a segno complessivamente 34 episodi tra furti consumati e tentati nel periodo tra febbraio 2023 e marzo 2024. Le azioni criminose hanno interessato diverse regioni, tra Basilicata, Campania, Puglia e Lazio, con incursioni registrate anche a Sala Consilina. Le indagini hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben collaudato. Dopo accurati sopralluoghi per monitorare i sistemi di sicurezza e le abitudini degli esercenti, la banda entrava in azione nelle ore notturne, forzando gli accessi degli esercizi commerciali per impossessarsi di tabacchi, valori bollati, denaro contante e gratte e vinci. I colpi hanno provocato ingenti danni economici e strutturali, soprattutto ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali. Il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. Fondamentale il lavoro investigativo dei carabinieri, sviluppato attraverso attività tradizionali sul territorio e attività sofisticate con analisi documentali e digitali. Il comandante provinciale dei carabinieri di Potenza, Luca D'Amore, ha sottolineato come l'operazione rappresenti una risposta concreta dello Stato a tutela dei cittadini e dell'economia locale. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora cronaca nel nostro telegiornale con i controlli messi in atto in alcune aziende del Vallo di Diano per un'attività è scattata la chiusura dopo l'individuazione di alcuni lavoratori in nero. Pasquale Sorrentino.
2: Continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri in provincia di Salerno contro il lavoro in nero e per far rispettare le regole all'interno degli ambienti di lavoro. In questo contesto sono stati effettuati controlli anche da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori, in numerose aziende del Vallo di Diano e degli Alburni. Sono quindi state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi. I controlli rientrano anche nell'ampio raggio di lotta al caporalato. Sono quindi stati scoperti dei lavoratori in nero e a un'azienda, tra Sassano e Padula, è stata sospesa la licenza. I controlli da parte dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per la tutela dei lavoratori, sia nel Vallo di Diano, sia in tutta la provincia di Salerno, sempre nell'ottica del contrasto al lavoro in nero e contro il caporalato.
0: E ci spostiamo ora a Salerno, dove madre e figlio sono finiti nei guai perché avevano allestito in un appartamento un vero e proprio laboratorio ed un punto vendita di droga. Vediamo.
3: La polizia di Stato ha

0: È stato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile e anche dalle unità cinofile della questura di Napoli nel quartiere di Sant'Eustachio. L'indagine è scattata dopo diverse segnalazioni inviate dai cittadini tramite l'applicativo YouPol, che indicavano un condominio di via Martiri di Belfiore come un vero e proprio market al dettaglio della droga, caratterizzato da un continuo via vai di acquirenti. Nel corso dei servizi di osservazione predisposti dagli investigatori è stato accertato che all'esterno dell'appartamento al piano rialzato, riconducibile alla donna arrestata, erano state installate abusivamente alcune telecamere per monitorare l'aria e prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. A seguito delle verifiche, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione e in uno scantinato dell'edificio, nella disponibilità dei due indagati, ed utilizzato, secondo quanto emerso, come laboratorio per la trasformazione della cocaina in crack. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 300 involucri di crack e cocaina già confezionati e pronti per lo spaccio, altri 6,8 grammi di cocaina, 2,4 grammi di marijuana, materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga, appunti manoscritti relativi all'attività di spaccio, 5 munizioni calibro 380 e 4.800 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Madre e figlio, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti alla locale casa circondariale. Ancora un incidente si è registrato purtroppo in Cilento. Un settantenne è caduto rovinosamente da un tetto a Rocca d'Aspide. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza in ospedale. Vediamo.
1: Brutto incidente ieri pomeriggio a Rocca d'Aspide, in località Tempalta, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della propria abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori domestici. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era salito sul tetto nel tentativo di pulire le grondaie, quando per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso l'equilibrio, cadendo nel vuoto da una consistente altezza. Un impatto particolarmente violento che gli ha provocato un trauma cranico e diverse lesioni. Immediata la richiesta di soccorso ai sanitari del 118, le condizioni dell'uomo sono apparse subito serie. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. L'eliambulanza ha provveduto al trasferimento urgente del settantenne all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è arrivato in codice rosso. I medici del nosocomio salernitano stanno monitorando attentamente le sue condizioni e valutando l'entità dei traumi riportati nell'accaduta. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di un incidente domestico. E sempre all'ospedale Ruggi di Salerno resta ricoverato in condizioni critiche il 56enne di Celle di Bulgheria, rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo essere precipitato dal balcone di casa mentre stava montando una tenda da sole. Anche in questo caso, dopo l'intervento dei sanitari del 118, è stata attivata l'eliambulanza che ha trasferito il malcapitato nell'ospedale salernitano. Il trasferimento in eliambulanza è stato necessario a causa delle gravi lesioni riportate.
0: E poi ancora cronaca, ci spostiamo in Basilicata con il grave incidente stradale che è avvenuto nel Materano e che ha visto coinvolte 3 autovetture. Vediamo il servizio. Ancora uno spaventoso incidente stradale si è registrato in Basilicata, sulla strada provinciale 3 nel territorio materano. Ieri un sinistro ha coinvolto 3 autovetture. Il violento impatto è avvenuto al chilometro 3 dell'arteria provinciale ed ha richiesto un massiccio intervento di soccorsi. Sul posto, infatti, è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Matera. Nel sinistro sono rimaste coinvolte 7 persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti nei comuni di Altamura, Gravina e Marconia. Il bilancio è di 3 feriti. Per uno di loro le condizioni hanno reso necessario il trasferimento allo all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera attraverso l'elisoccorso. Gli altri due feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto con due ambulanze del 118 per consentire l'atterraggio dell'elicottero e permettere ai soccorritori di operare. Il tratto interessato è stato inizialmente chiuso completamente al traffico. Solo in un secondo momento la circolazione è stata ripristinata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno gestito la viabilità ed avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro. Ci fermiamo ancora per la pubblicità. A tra poco!

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box&Co realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone.

carbone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxandco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale ancora con la cronaca e con l'arresto di un 23enne da parte della Guardia di Finanza di Salerno. Il giovane è stato trovato in possesso di oltre 700 grammi di cocaina. I dettagli dell'operazione nel servizio.
1: Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salerno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai militari del gruppo di Salerno nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal comando provinciale con il supporto dell'unità cinofile. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino italiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 730 grammi di cocaina. Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato poco più di 1000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti, presumibilmente, proventi dell'attività di spaccio, oltre a un telefono cellulare. In base a una prima stima effettuata dagli inquirenti, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito circa 45.000 euro. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche ulteriori irregolarità. Il 23enne infatti sarebbe stato fermato mentre era alla guida di un veicolo radiato dal pubblico registro automobilistico e dall'archivio nazionale dei veicoli. L'auto sarebbe stata inoltre oggetto di una presunta fittizia reintestazione. Il giovane è stato anche trovato privo di patente di guida.
0: Ed ora vi raccontiamo del grave incendio che ha avvolto un'azienda a Ponte Cagnano. L'intervento immediato degli operai ha evitato il peggio. Guardate queste immagini.
2: Momenti di tensione a Ponte Cagnano Faiano, dove un incendio è divampato all'interno della ditta di packaging Sada, situata alle spalle del centro commerciale Maximal. Le fiamme hanno interessato inizialmente l'area esterna dell'azienda, propagandosi successivamente fino alla zona adibita allo stoccaggio di cartoni e materiale destinato al macero. Determinante il tempestivo intervento degli operai presenti nello stabilimento, che si sono immediatamente attivati per circoscrivere il rogo ed impedire che l'incendio si estendesse ulteriormente all'interno della struttura produttiva. Grazie alla rapidità delle operazioni di contenimento, al momento i danni risultano limitati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un imponente dispiegamento di mezzi, due autopompe, un'autobotte ed un'autoscala. Restano al momento sconosciute le cause che hanno provocato l'incendio. Sull'episodio sono state avviate le indagini per accertare l'origine del rogo e verificare eventuali responsabilità.
0: Cambiamo ora completamente pagina. I servizi museali integrati per la Certosa di Padula. Dal 1 giugno il biglietto sarà più caro, ma ci saranno anche più servizi. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È stata presentata a Padula la nuova offerta dell'ecosistema culturale della Certosa e non solo, tra patrimonio storico-artistico, memoria civile, progettualità contemporanea e innovazione, con la sinergia tra più soggetti. La nuova stagione dei servizi museali integrati prenderà forma dal 1 giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, del Comune di Padula e del Consorzio Stabile Ion, concessionario dei servizi di valorizzazione. Frutto della sinergia con la direzione dei musei, con il comune e con il consorzio Ion, anche il ricco calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro e della danza. Alla presentazione hanno preso parte in remoto l'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio, poi Luigina Tomai, direttrice regionale dei Musei Nazionali della Campania, Francesco Fanoli, funzionario referente per la Certosa di Padula, Michela Cimino, sindaco di Padula e Antonio Fortunato, assessore. Tra le novità, l'aumento del costo del biglietto integrato Certosa Padula a 14 euro, che prevede l'ingresso nella Certosa, nella Casa Museo Gio Petrosino, nel Museo Civico Multimediale e nel Battistero San Giovanni.

0: anni in fonte. Si prevede anche l'ampliamento dei percorsi di visita con il riallestimento del quarto del priore e le prossime riaperture della biblioteca e delle ex celle dei monaci destinate ad accogliere le installazioni di arte contemporanea del progetto Le Opere e i Giorni. Si punterà anche a una maggiore manutenzione dei vari spazi. Non tutti gli operatori turistici hanno accolto con gioia l'aumento del biglietto, temendo dei contraccolpi, pur se si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale.
1: Ed andiamo in Cilento, dove per 3 giorni sosterrà la Freedom Flotilla Italia. Vediamo.
2: È approdata nel porto di Casalvelino l'imbarcazione Gazan Canafi della Freedom Flotilla, accolta da associazioni, cittadini e attivisti del Cilento nell'ambito della campagna nazionale 100 porti e 100 città per la Palestina. L'iniziativa darà vita a 3 giornate di incontri, dibattiti, musica e solidarietà tra Casalvelino e Caselle in Pittari, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sulla situazione del popolo palestinese e sostenere progetti umanitari destinati alla striscia di Gaza.
3: Siamo attraccati in Cilento questa mattina a Casalvelino per la missione 100 porti 100 città. Questa barca era fra la flotta che l'anno scorso si è diretta verso Gaza, dove anch'io ero sulla Conscience, la nave ospedale che portava medici e farmaci a Gaza. Quest'anno Freedom Flotilla Italia ha invertito la rotta. Abbiamo le nostre barche con la Freedom Flotilla Coalition, che in questo momento sono state intercettate, ma questa barca di Freedom Flotilla Italia ha invertito la rotta per entrare nei porti italiani e rompere l'assedio della complicità e l'assedio del silenzio. L'intento della barca e del nostro camper è quello di portare il messaggio politico dei palestinesi, che è quello di fermare le barche, le navi della complicità che portano in Israele materiale dual use, che portano armi, e soprattutto far capire agli italiani che questo governo è un governo complice, è un governo criminale che deve andare via.
2: L'accoglienza della Freedom Flotilla è stata organizzata grazie alla collaborazione tra il Comitato Cilento Palestina, Donne in Nero Cilento, Monte Frumentario Terra di Resilienza, Porto Salvo, Circe e Proloco di Caselle in Pittari. L'imbarcazione resterà ormeggiata nel porto di Casalvelino fino al 22 maggio.
1: E ancora è il momento di qualche istante di pubblicità. A tra poco!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Benvenuti alla terza parte del nostro telegiornale, intelligenza artificiale ed informazione. Questo è il tema di un incontro che si è svolto ieri a Teggiano. Per noi c'era Danila Piacasella.
1: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie, inserire le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baglia e tu gli dici: mi dici chi è il Papa? E ti dice: Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. E il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
0: E ascoltiamo ora ai nostri microfoni anche il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca.
4: Il lavoro che da tempo il Magistero della Chiesa ci invita ad intraprendere, quello delle alleanze e soprattutto di abitare gli ambienti social con un senso di responsabilità, di conoscenza e soprattutto alla luce di una chiara antropologia cristiana che rispetti la dignità della persona e che in nessuna maniera i diritti e la dignità di ogni persona possano essere dissolti, ridimensionati o peggio amputati da un paradigma tecnocratico che potrebbe avere il sopravvento sulla persona umana. Ma naturalmente il nostro è un lavoro di coscientizzazione, di responsabilità e di etica.
0: È il momento ora delle previsioni meteo a cura del tecnico meteorologo Giuseppe Stabile.
5: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
6: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Sul Mediterraneo occidentale va espandendosi un promontorio in quota di natura subtropicale. La depressione che ha interessato nei giorni scorsi la nostra penisola si è allontanata ormai verso la Grecia, anche se refoli di aria fresca in quota proprio a causa del divario barico tra il promontorio in quota sul Mediterraneo occidentale e questa depressione favorisce ancora l'insistenza di correnti da nord-ovest che determinano, soprattutto nel pomeriggio, addensamenti nuvolosi con rovesci anche a carattere temporalesco, segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino, interessando anche la nostra regione. Nei prossimi giorni avremo un'espansione ancora più vigorosa verso nord dell'anticiclone, tendendo poi ad interessare marginalmente anche la nostra penisola, ma ne riparlerò presto. Intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 20 maggio, avremo condizioni di cielo poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, anche se nel corso del pomeriggio locali addensamenti lungo l'Appennino potrebbero determinare qualche rovescio sparso, ma sarà davvero localizzato, non più diffuso come è avvenuto nei giorni scorsi. La ventilazione tra debole e moderata nord-occidentale, il mare tra poco mosso e mosso e temperature senza particolari variazioni. La giornata successiva, giovedì 21 maggio, condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la nostra regione con ulteriore attenuazione dell'instabilità pomeridiana, dunque il rischio di piovaschi o rovesci nel corso del pomeriggio sarà davvero molto basso. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente proprio grazie all'avvicinarsi del promontorio subtropicale verso la nostra penisola e dunque, osservando la mappa successiva prevista per venerdì, sembra un'analisi in cui

0: volta osserviamo come l'affondo depressionario dal nord Atlantico ad ovest della penisola iberica stimolerà la risalita ancor più del promontorio subtropicale africano in quota, ma la sua traiettoria non colpirà interamente la nostra penisola, avrà una traiettoria occidentale, saranno interessate dunque più direttamente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione, come tutto il sud, rimarrà ai margini, influenzata. Ancora queste regioni saranno influenzate dalla circolazione depressionaria, anche se la vorticità sarà in diminuzione, dunque refoli di aria fresca dai Balcani smorzeranno l'ondata di caldo, ondata di caldo che invece interesserà in maniera vigorosa soprattutto i paesi iberici, quindi Spagna, Francia e anche il nord della nostra penisola. Avremo sì una fase di tempo stabile con temperature anche lievemente al di sopra della media stagionale sulla nostra regione per diversi giorni, soprattutto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarci vi ricordo che subito dopo il TG andrà in onda una nuova puntata di Voci dal Cilento condotta da Annavelia Salerno. E inoltre vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina

0: Smart.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: cosa. Oggi, come special guest, ci sono Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini e il nostro super Paolo Gagliardini, che ci presenterà e ci svelerà tutti i segreti di questo talent. Rimanete con noi.
1: PGK Design lancia PGK Circus, la nuova pista go-kart temporanea, modulare e completamente smontabile, unica nel suo genere a livello internazionale. Un progetto che rivoluziona il concetto di intrattenimento grazie a una struttura autoportante, installabile ovunque senza impatto ambientale e kart 100% elettrici a zero emissioni per adulti e bambini. Il Tour 2026 sarà accompagnato da un talent dedicato, partner prestigioso, testimonial d'eccezione e premi speciali. Un'esperienza immersiva che fonde spettacolo, adrenalina e tecnologia, pensata per coinvolgere un pubblico trasversale. Il Tour 2026 inizia proprio al centro commerciale Porte dell'Adige, prima tappa del talent, dove le nostre telecamere di GoTV Channel erano presenti. Poi si proseguirà a Mesagne e Bellinzago Lombardo. Fantastici premi in palio, una gara del campionato Easy Kart Birel Art, una Ferrari Experience, weekend in Sardegna presso Forte Village Resort per due persone. Il talent si svolgerà nell'ambito di gestione di due diverse attrazioni dello spettacolo viaggiante, pista go-kart e simulatore, ed è prevista un'estrazione finale tra tutti i partecipanti di un voucher soggiorno weekend per due persone presso Forte Village Resort in Sardegna. Quattro testimonial d'eccezione, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, Marco Bocci ed Elisa Mazzucchelli, seguiranno da vicino il talent e a ognuno verrà affidata una categoria e avranno quindi un ruolo chiave nella fase finale del contest.
2: Ci troviamo al centro commerciale Le Porte dell'Adige, sono con il vice sindaco Massimo Girelli di Bussolengo, che insomma ha accolto a braccia aperte con tutta la comunità PGK Circus.
3: Beh, veramente una bellissima iniziativa, l'abbiamo colta con tanto entusiasmo, vedo tantissima gente in un ponte del primo maggio dove ci sono tanti turisti anche del lago, ne ho visti veramente tanti. Mi complimento dell'iniziativa perché avere un'iniziativa così importante qui sul territorio, grazie all'aiuto di Porte dell'Adige, il comune si è messo a disposizione, quindi ben venga.
2: Grazie vice sindaco.

0: In diretta qui per GoTV Channel sono con Giancarlo Fisichella e Matteo Pasini. 15 minuti adrenalinici, ragazzi, avete rotto il ghiaccio in questa che è la prima tappa del talent di PGK Circus.
1: Abbiamo pure sudato, come vedi.
0: Vivendo, sai che c'è? Giancarlo,
1: che quando sali su ti diverti talmente tanto e alla fine ci ti aspetti, stiamo attenti ai bambini, niente, abbiamo dato giù come se fosse una qualifica.
0: Esatto, ragazzi, io vi ho visto girare in pista, non aspettavate nessuno, anzi, vi diciamo, vi doppiavate l'uno con l'altro.
2: Bellissimo, sì, effettivamente devo dire che, cioè, proprio quando monti su, come ha detto Giancarlo, ci prendi gusto subito e tocca spingere. Tra l'altro ho preso anche 3 decimi e adesso verrò a fare dei test insieme all'organizzazione per farmi trovare più preparato. No, scherzo, bellissimo.
0: No, Mattia, devo dirti che t'ha stracciato Gianca.
1: Vabbè. Da lui ci sta.
0: Da lui ci sta.
1: Se andiamo in moto, in pista, io invece di 3 decimi prendo 30 secondi.
0: Dai, ognuno insomma al suo terreno.

0: E allora dalla pista ci spostiamo nelle colonnine per iscriversi. Con noi ci sono anche le nostre ombrelline che spiegano ai futuri piloti come funziona. Allora, creiamo il profilo. La prima volta, ragazzi, nel kart?
1: Sì, prima volta.
0: Ok, cosa vi aspettate? Avete già l'adrenalina che sale guardando i piloti?
1: Quasi a mille, dai, sì.
0: Quasi a mille. Ma in macchina come andate?
1: Ah, in retromarcia di solito, bene. In avanti, insomma.
0: E allora iscriviamoci. I ragazzi, prima volta nel kart?
1: Sì. Sì.
0: Che cosa vi ha convinto a partecipare?
2: Un po' d'adrenalina di provare la pista e magari di provare a correre quei piloti grandi piloti.
0: E allora, ragazzi, iscrivetevi, qua si crea il profilo, si fa la foto, si prenota e si scende in pista.

0: presso i microfoni di GoTV Channel, sempre nel mondo del karting, qui a Bussolengo spopolano le ragazze. Ma racconta innanzitutto come ti chiami?
1: Noemi.
0: Noemi, hai mai corso in pista?
1: No.
0: No. E perché sei appassionata di kart?
1: Mi piacciono in generale.
0: Allora facciamo una cosa, ti piace di più il kart o ti piacciono di più i piloti?
1: Tutti e due.
0: Vedi che qua c'è qualcosa sotto. Ti sei iscritta per correre?
1: No.
0: Lo dovrai fare?
1: Non lo so.
0: Come non lo sai? Paura?
1: Non ci sono mai andata.
0: Hai un fidanzato?
1: No.
0: E allora trovane uno perché devi venire a fare il tifo per lui, eh? La prima ragazza che è salita in pista in questa inaugurazione del talent di PGK Circus. Insomma, Giulia, che emozione hai avuto?
2: Beh, allora ero molto emozionata perché appunto è la mia prima volta in kart, proprio non l'ho mai provato.
0: E... Cioè no, ma dimmi, allora tu ti sei iscritta, hai corso con i campioni e per te è la prima volta nel kart?
2: Sì, proprio così.
0: E com'è andata? Questa è incredibile questa cosa. Ragazzi di GoTV Channel, qui dovete prendere ispirazione da questa ragazza. La prima volta nel suo kart e ha avuto l'onore di correre accanto a Fisichella e Pasini. Sono i tuoi idoli?
2: Sì, diciamo che mi sono appassionata alla Formula 1 e anche alla MotoGP, insomma, da qualche annetto e insomma seguivo, guardavo i video e sono molto contenta di aver avuto questa opportunità.
0: Senti, com'è andata questa adrenalina? Com'era l'ansia? Sei riuscita a gestirla?
2: Allora, avevo un po' paura perché appunto, cioè, penso che fossero tutti più esperti di me e insomma per me è la prima volta, però è andata così, quindi...
0: Quanto hai girato? In quanto hai girato? Quanti secondi hai fatto il tuo best time?
2: 40 e qualcosa.
0: Vabbè, dai, insomma, ci sta. Senti, noi siamo qui fino al 28 di giugno, quindi ci puoi sempre riprovare. Ti aspettiamo in pista. Complimenti, Giulia!
2: Grazie.

0: hanno girato i più giovani piloti in questa prima manche di PGK Circus qui al centro commerciale Porte dell'Adige a Bussolengo, e vedo che c'è un pubblico, una un po' impaurita, quell'altro invece è pronto per dare delle risposte. Allora, chi è salito per voi in pista? Per chi facevate il tifo?
1: Beh, insomma, Giancarlo Fisichella e Pasini, non c'è niente da dire. Bravi anche tutti gli altri ragazzi, logicamente loro sono dei mostri sacri, è logico, e quindi la competizione è stata abbastanza accesa, quindi è stato piacevole anche vedere comunque dei ragazzi che sono andati a confronto con questi mostri, quindi tanta roba.
0: E devo dire che non si sono ritirati, nel senso che l'importante era schiacciare il pedale e doppiare i campioni.
1: Certo, è normale, è logico, quando si ha una competizione accesa è normale che la gente vuole vedere e mettersi anche alla prova. Quindi.
0: Senta, come si chiama?
1: Io mi chiamo Marcello.
0: Marcello, ma lei deve salire in pista, sei già iscritto?
1: No, non mi sono ancora iscritto, ho fatto un po' di foto per Radio Studio Più con Ugo Palmisano e altre persone, comunque Mattia Pasini, insomma, tutti bravi. No, io
0: Marcello, la aspettiamo in pista, mi raccomando. E allora andiamo, vedo qua dei ragazzi, eccoli qua, belli e giovani. Ragazzi, voi vi siete già iscritti con Babbo?
2: Sì.
0: Sì?
2: Sì.
0: E quando correte?
2: Credo, aspettiamo.
0: Ma avete mai corso in una pista di go-kart?
3: No.
0: È la prima volta? Quanti anni hai?
3: 8.
0: 8. E quindi andrai veloce o piano piano?
3: Veloce.
4: Ah. Hai detto papà di andare? Veloce senza paura, vero?
0: Sì. E il papà ha mai girato in pista?
4: Qualche volta, sì.
0: Ah, bene, quindi che consigli ha dato ai suoi ragazzi?
4: Ma i consigli sono segreti, perché sennò...
0: Già entriamo nell'agonistico.
4: È una competizione, certo, è una sana competizione.
0: Bene, buona continuazione e buon divertimento.
4: Grazie.
5: E finalmente l'abbiamo intercettato dopo questa giornata straordinaria. Paolo Gagliardini, patron PGK Design, nonché PGK Circus, il nuovo progetto straordinario, questo talent dedicato al karting itinerante. E oggi abbiamo, diciamo, acceso il semaforo verde su questa bellissima iniziativa.
6: Assolutamente, oggi è partito, finalmente. Abbiamo tenuto tutto nascosto per tantissimo tempo, anche perché comunque è un concorso e aveva delle regole che andavano rispettate. Da oggi sarà tutto comunicato ai nostri social, nel nostro sito pgkcircus.com, dove si potrà trovare il regolamento.
5: Allora, per spiegare ai nostri telespettatori, che sicuramente staranno già andando su internet per capire come funziona, ci saranno tre tappe. Ci troviamo oggi alle Porte dell'Adige, Bussolengo, in provincia di Verona, dove staremo fino al 28 di giugno, quindi tutti i giorni potrete venire qui a girare per poi andare in Puglia e a Milano. Ma parliamo del regolamento. Ci sono innanzitutto quattro categorie.
6: Mini, Junior, Senior, Over 40.
5: Benissimo. Tutte le persone che rientrano in questa fascia di età possono girare tutte le volte che vogliono, ci saranno dei tempi, non sono gare, ecco, una cosa che va segnalata, non sono gare, ma c'è una classifica che verrà stampata giornalmente sul sito in base ai miglior tempi. E poi cosa succede per i più veloci di ogni tappa?
6: Succede che una settimana prima della nostra partenza chiuderemo la classifica, i primi quattro di ogni categoria verranno chiamati, ci sarai tu dove racconterai la loro storia, è un talent. È un X Factor del karting,
7: esatto.
6: E si sfideranno in un PG Combat, stesso go-kart, un confronto diretto, niente scuse, si vede veramente chi è il più forte. Ci saranno poi i quattro vincitori di tappa di ogni categoria.
5: Perfetto, saranno valutati da niente po' di meno, l'avete visto durante tutta questa puntata, Giancarlo Fisichella, Mattia Pasini, ci sarà anche Elisa Mazzucchelli e l'attore Marco Bocci.
6: Abbiamo dei testimonial illustri, dei coach che secondo me sapranno fare veramente bene il loro lavoro e daranno quel contributo che a chi magari non ha esperienza come in questo format può praticamente aggiungere quel quid in più per vincere.
5: Ecco, abbiamo visto il vice sindaco che ha tagliato il nastro, abbiamo visto veramente tantissima affluenza per essere il primo giorno. Come vedete alle nostre spalle stanno girando, andranno avanti fino a mezzanotte e così sarà tutti i giorni. Ma sinceramente Paolo, ti aspettavi così tanto successo?
6: No, devo essere sincero, io oggi avevo programmato con lo staff una cena proprio per rilassarci, per festeggiare l'inaugurazione, invece c'è tantissima fila in cassa e veramente, poi tra l'altro è un weekend un po' particolare, un ponte bellissimo, quindi sai, magari tutti erano portati a fare un weekend, invece è stata una partecipazione importante e sono sicuro che questo format, chiaramente avrà bisogno anche di essere conosciuto, sarà secondo me anche per tutto il territorio nazionale un qualcosa di unico.
5: Assolutamente, ragazzi, pensate che oggi ha aperto le danze il nostro Paolo Gagliardini, l'inaugurazione è stata alle 5 e già dalle 13.30 c'era la fila fuori dalla PGK Circus, dalla PGK Circus Arena, possiamo dirlo, perché tutti che fremevano per voler girare. Beh, questo penso che sia veramente una cosa straordinaria.
6: Non me l'aspettavo, devo essere sincero. Abbiamo fatto tantissime inaugurazioni, anche importanti, ma questa è stata una sorpresa unica, a testimonianza che oggi questo divertimento sta prendendo e poi è veramente un divertimento che noi abbiamo creato in 5 giorni. 5 giorni fa non c'era niente qua e oggi stiamo correndo in go-kart, quindi questa è la dimostrazione che questa struttura la possiamo posizionare ovunque a portata di tutti.
5: E ce l'hai fatto vedere dall'Arsenale di Venezia, cioè sono riusciti a mettere una pista all'Arsenale di Venezia, la potete mettere anche sul Monte Everest secondo me, perché veramente siete ovunque. Quindi dall'Arsenale di Venezia oggi si parte dalle porte dell'Adige di Bussolengo e poi, siccome ci seguono da tutta Italia, vogliamo dire esattamente le tappe?
6: L'11 luglio andremo a Mesagne, quindi a Brindisi, sempre in un contesto simile a questo, dove per 2 mesi tutti coloro che o sono in vacanza o comunque il territorio del Sud Italia potranno dimostrare quello che valgono. Poi ci sposteremo a settembre-ottobre, andremo a Milano per la terza tappa, quindi abbiamo creato un contesto nazionale e poi non possiamo svelarlo, ma lo sveleremo solo in occasione dell'ultima tappa e sarà la finalissima nazionale con i migliori di ogni categoria in una sfida mozzafiato dove verranno fuori i vincitori del Talent 2026.
5: Come tutti i Talent ci sono dei premi.
6: Premi veramente incredibili per le categorie mini, junior e senior, una gara in easy kart con il supporto di Ronny Sara della Birra Alte, che è chiaramente uno dei, anzi è secondo me il miglior marchio che poteva rappresentare questa iniziativa. Per la categoria over 40, un'esperienza unica, una giornata da pilota, si potrà guidare una Ferrari GT,
5: che l'abbiamo vista all'interno del centro commerciale,
6: quindi un'esperienza unica, da brividi. Io ho provato in anteprima, è emozionante quello che è una giornata con quel mezzo, quel mostro. E poi per tutti gli iscritti, indipendentemente dal risultato, ci sarà un sorteggio, un weekend al Fort Village Resort in Sardegna.
5: Madonna, allora ragazzi, dovete venire a provare questi mezzi. 2 mesi qui a Verona per poi andare 2 mesi provincia di Brindisi, 2 mesi a Milano. Non avete scuse, ragazzi. PGK Circus, Paolo Gagliardini hanno fatto un lavoro straordinario.
6: Sì, e poi abbiamo anche una novità.
5: Sì.
6: C'è la sfida nei simulatori. Con Mattia Pasini abbiamo creato questo contest parallelo, perché oggi abbiamo visto anche che il mondo della Formula 1 dei piloti c'è tanta un collegamento, c'è un vero collegamento con il mondo dei simulatori. Per cui chi vuole potrà cimentarsi con i simulatori. Lì ci sarà un unico vincitore e il premio sarà sempre una gara nell'Easy Kart, quindi ce n'è per tutti.
5: Avete pensato a tutti. E ragazzi, noi stiamo cercando il prossimo Kimi Antonelli, potresti essere proprio tu. Grazie PGK Circus, pgkcircus.com per avere tutte le informazioni. Paolo, buonissima la prima. Grazie. Ti auguriamo un grande successo e noi di GoTV naturalmente vi racconteremo tutto ciò che succederà in tutte le tappe. Grazie.
6: Grazie.
5: E come ci anticipava Paolo Gagliardini, c'è un talent anche per i simulatori, di tutte le categorie, di tutte le età. Allora, siamo qua con Luca.
3: Ciao.
5: Allora, tra poco è il tuo turno.
3: Così sembra.
5: Cosa ti aspetti da questa esperienza? Innanzitutto, cosa ne pensi anche del progetto voluto da PGK Circus?
3: Format incredibile, da ripetere più volte possibile ovunque, e super emozionante, coinvolgente e chiaramente punto alla vittoria.
5: Quanto sei appassionato nel mondo dei motori?
3: Molto appassionato, da molto tempo.
5: Ok, ma corri anche nella realtà? No. Ci dedichiamo solo al virtuale?
3: No, faccio l'agente di commercio, corro in autostrada.
5: Però rispettando i limiti.
3: No, sempre.
5: Bene, bene. Allora, buona esperienza, tra un po' sappiamo che è il tuo turno. Dai e gas.
3: A tutta.

0: Musica e motori oggi vanno a braccetto, perché siamo con Baltimora che ha vinto nel 2021 X Factor, però grande appassionato di motori oggi è qui come special guest, ospite di PGK Circus.
1: Assolutamente, è un grande piacere. Io non avessi fatto musica nella vita, avrei voluto correre, quindi quando mi capita...
0: C'è ancora il tempo, eh?
1: Ma non lo so, sono vecchio, c'ho la barba ormai.
0: Ah, bene, niente, ormai... bene. Piccolo spoiler... È in uscita il tuo prossimo disco?
1: Assolutamente sì, il mio prossimo disco in tasca, il mio primo disco, esce il 29 maggio.
0: Emozione?
1: Sono molto felice. Devo dire, è stato un lavoro molto lungo, sofferto, però comunque era arrivato il momento giusto per uscire allo scoperto.
0: Vuoi farci qualcosa a cappella?
1: No.
0: No, no, no, assolutamente no! Vedi, io sono più nel mondo dei motori.
1: Grazie per l'invito.
0: Io sono più per il mondo dei motori. So che non si chiede questa cosa a un musicista da oggi, l'ho imparato. E intanto ci rilassiamo in attesa del tuo disco sui motori con PGK Circus.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te e in bocca al lupo per il disco.
1: Viva il lupo.

e va in archivio questa super puntata di PGK Circus. Ricordiamo il sito internet per avere tutte le informazioni su questo super talent dedicato al karting, dove anche tu puoi essere super protagonista: www.pgkcircus.com.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia

garanzia, è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4%. E la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla Giornata Internazionale degli Infermieri, organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il Capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la Giornata Mondiale della Fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia.

Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief. La situazione è sotto controllo, è qualcosa che si conosce, che monitoriamo, a cui sappiamo come rispondere, non è Covid. Ha risposto così il ministro della Salute Orazio Schillaci, rispondendo la settimana scorsa alla Question Time alla Camera ad una interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. Gli antivirus sono virus zoonotici conosciuti da decenni, ha proseguito il ministro. Il loro serbatoio principale sono i roditori. La trasmissione interumana esiste, è molto rara, è documentata per il ceppo Andes in contesti di contatto stretto e prolungato. In merito al nuovo piano pandemico, secondo Schillaci, funziona e lo sta dimostrando. A differenza del precedente, permette risposte calibrate su scenari diversi, ha concluso. La Corte dei Conti ha esaminato l'avanzamento delle misure sanitarie della PNRR. Gli interventi per le case e gli ospedali di comunità risultano in linea con i target. Si conferma così il progresso della medicina territoriale e dell'assistenza ai pazienti fragili, ma più critico è il quadro sull'innovazione tecnologica e digitale degli ospedali. Permangono ritardi nell'ammodernamento dei sistemi informativi e nella telemedicina. La Corte ha evidenziato quindi la necessità di accelerare per non compromettere la qualità delle cure, altrimenti il rischio è che senza digitalizzazione gli ospedali italiani restino indietro. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato la settimana scorsa alla Giornata Internazionale degli Infermieri, organizzata dalla FNOPI e celebrata a Roma. Siete un vero e proprio esercito del bene, ha detto il capo dello Stato agli infermieri, ricordando con particolare emozione il loro impegno durante la pandemia da Covid. Una drammatica, lunga emergenza, ha evidenziato Mattarella, vissuta con sacrifici immani e diverse vittime. Mattarella ha paragonato i gesti dei colleghi in contesti difficili come Gaza a vere azioni eroiche. Ha sottolineato inoltre che oggi 462.000 infermieri italiani non bastano a coprire i bisogni di una popolazione che cambia e invecchia. Per questo ha esortato a sostenere la categoria e a fare in modo che i giovani non siano costretti ad andare all'estero. Si è celebrata lo scorso 12 maggio la Giornata Mondiale della Fibromialgia, occasione in cui il Collegio dei Reumatologi Italiani, CREI, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una reale presa in carico dei pazienti. La fibromialgia non ha più bisogno di essere spiegata, hanno fatto sapere i reumatologi, ma di un percorso assistenziale concreto. Spesso i pazienti si trovano soli, costretti a girare tra specialisti senza coordinamento. La sfida del Servizio Sanitario Nazionale, quindi, oggi è garantire assistenza reale, non solo riconoscere la patologia. Servono reti territoriali multidisciplinari vicine ai pazienti, non solo centri ospedalieri. La presa in carico, secondo CREI, deve includere fisioterapia, supporto psicologico e terapia del dolore. Persistono intanto differenze regionali.

0: che creano disuguaglianze nell'accesso alle cure. CREI ha invitato infine a rendere concreta, equa e finanziata la continuità assistenziale per chi convive con la patologia. In Italia cresce costantemente il numero di persone che convivono con celiachia, allergie alimentari e intolleranza al lattosio. Le diagnosi di celiachia hanno raggiunto quota 265.102, con oltre 13.000 nuove diagnosi nel solo 2023. Si stima tuttavia che tra le 300-400.000 persone siano ancora non diagnosticate. Le allergie alimentari interessano circa il 3% degli adulti e fino al 5% dei bambini, mentre l'intolleranza al lattosio colpisce tra il 40 e il 50% della popolazione. Se ne è discusso in Senato durante il convegno Celiachia, intolleranza al lattosio e allergie alimentari, un approccio integrato per la salute pubblica, in occasione della Giornata Mondiale della Celiachia celebrata il 16 maggio. L'evento è stato promosso dall'Intergruppo parlamentare Celiachia, allergie alimentari, lattosio e AFMS, con la partnership editoriale della rivista italiana Health Policy Brief.
1: Federica
2: Pasquale,
1: giornalista, logorroica,
2: fastidioso,
1: scombussolato,
2: sì, rompiscatole.
1: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
2: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' freddo.
1: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
2: Che va visto, perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
1: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
2: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. In primo piano questa sera gli arresti messi in atto in diverse regioni italiane, tra cui la Campania e la Basilicata, per furti ai danni di tabaccherie. Alcuni colpi sono stati messi a segno anche a Sala Consilina. I dettagli nel servizio. Avevano colpito anche a Sala Consilina i componenti della banda criminale specializzata nei furti e danni di tabaccherie e rivendite di generi di monopolio, sgominata nelle ultime ore dai carabinieri nell'ambito di una vasta operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Potenza. I militari della Compagnia Carabinieri di Venosa hanno eseguito un'ordinanza

0: di custodia cautelare emessa dal GIP di Potenza nei confronti di 4 cittadini di origine albanese, ritenuti gravemente indiziati di appartenere ad un'organizzazione criminale itinerante e interregionale, dedita ai reati contro il patrimonio. L'operazione ha consentito di localizzare l'intero gruppo e di arrestare nel territorio di Bologna uno dei presunti componenti principali della rete. Gli altri 3 soggetti, già sottoposti in precedenza ad altri procedimenti giudiziari, si sarebbero invece sottratti alla misura cautelare e risultano attualmente ricercati. Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dal Nucleo Operativo Radiomobile di Venosa, il gruppo avrebbe messo a segno complessivamente 34 episodi tra furti consumati e tentati nel periodo tra febbraio 2023 e marzo 2024. Le azioni criminose hanno interessato diverse regioni, tra Basilicata, Campania, Puglia e Lazio, con incursioni registrate anche a Sala Consilina. Le indagini hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben collaudato. Dopo accurati sopralluoghi per monitorare i sistemi di sicurezza e le abitudini degli esercenti, la banda entrava in azione nelle ore notturne, forzando gli accessi degli esercizi commerciali per impossessarsi di tabacchi, valori bollati, denaro contante e gratta e vinci. I colpi hanno provocato ingenti danni economici e strutturali, soprattutto ai piccoli commercianti delle aree periferiche e rurali. Il danno complessivo stimato dagli investigatori supera i 300.000 euro. Fondamentale il lavoro investigativo dei carabinieri, sviluppato attraverso attività tradizionali sul territorio e attività sofisticate con analisi documentali e digitali. Il comandante provinciale dei carabinieri di Potenza, Luca D'Amore, ha sottolineato come l'operazione rappresenti una risposta concreta dello Stato a tutela dei cittadini e dell'economia locale. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, ancora cronaca nel nostro telegiornale con i controlli messi in atto in alcune aziende del Vallo di Diano per un'attività è scattata alla chiusura dopo l'individuazione di alcuni lavoratori in nero. Pasquale Sorrentino.
2: Continuano gli accertamenti da parte dei carabinieri in provincia di Salerno contro il lavoro in nero e per far rispettare le regole all'interno degli ambienti di lavoro. In questo contesto sono stati effettuati controlli anche da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori in numerose aziende del Vallo di Diano e degli Alburni. Sono quindi state scoperte alcune irregolarità sia nella contrattualizzazione dei dipendenti sia nel rispetto delle leggi sui controlli sanitari degli stessi. I controlli rientrano anche nell'ampio raggio di lotta al caporalato. Sono quindi stati scoperti dei lavoratori in nero e a un'azienda, tra Sassano e Padula, è stata sospesa la licenza. I controlli da parte dei carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni e nelle prossime settimane per la tutela dei lavoratori, sia nel Vallo di Diano, sia in tutta la provincia di Salerno, sempre nell'ottica del contrasto al lavoro in nero e contro il caporalato.
0: E ci spostiamo ora a Salerno, dove madre e figlio sono finiti nei guai perché avevano allestito in un appartamento un vero e proprio laboratorio ed un punto vendita di droga. Vediamo. La Polizia di Stato ha arrestato una donna di 41 anni e il figlio di 25 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso. L'operazione è stata condotta dagli agenti della squadra mobile e anche dalle unità cinofile della Questura di Napoli nel quartiere di Sant'Eustachio. L'indagine è scattata dopo diverse segnalazioni inviate dai cittadini tramite l'applicativo Upol, che indicavano un condominio di via Martiri di Belfiore come un vero e proprio market al dettaglio figlio della droga, caratterizzato da un continuo via vai di acquirenti. Nel corso dei servizi di osservazione predisposti dagli investigatori è stato accertato che all'esterno dell'appartamento al piano rialzato, riconducibile alla donna arrestata, erano state installate abusivamente alcune telecamere per monitorare l'area e prevenire eventuali controlli delle forze dell'ordine. A seguito delle verifiche, gli agenti hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione e in uno scantinato dell'edificio, nella disponibilità dei due indagati, ed utilizzato, secondo quanto emerso, come laboratorio per la trasformazione della cocaina in crack. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 300 involucri di crack e cocaina già confezionati e pronti per lo spaccio, altri 6,8 grammi di cocaina, 2,4 grammi di marijuana, materiale per la lavorazione e il confezionamento della droga, appunti manoscritti relativi all'attività di spaccio, 5 munizioni calibro 380 e 4.800 euro in contanti ritenuti provento dell'attività illecita. Madre e figlio, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti alla locale casa circondariale. Ancora un incidente si è registrato purtroppo in Cilento. Un 70enne è caduto rovinosamente da un tetto a Rocca d'Aspide. L'uomo è stato trasportato in eliambulanza in ospedale. Vediamo.
3: Brutto incidente ieri pomeriggio a Rocca d'Aspide, in località Tempalta, dove un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato dal tetto della propria abitazione mentre stava effettuando alcuni lavori domestici. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano era salito sul tetto nel tentativo di pulire le grondaie, quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto da una consistente altezza. Un impatto particolarmente violento che gli ha provocato un trauma cranico e diverse lesioni. Immediata la richiesta di soccorso ai sanitari del 118, le condizioni dell'uomo sono apparse subito serie. Dopo le prime cure prestate direttamente sul posto, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. L'eliambulanza ha provveduto al trasferimento urgente del settantenne all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, dove è arrivato in codice rosso. I medici del nosocomio salernitano stanno monitorando attentamente le sue condizioni e valutando l'entità dei traumi riportati nell'accaduta. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto. Al momento l'ipotesi più probabile resta quella di un incidente domestico. E sempre all'ospedale Ruggi di Salerno resta ricoverato in condizioni critiche il 56enne di Celle di Bulgheria, rimasto gravemente ferito ieri mattina dopo essere precipitato dal balcone di casa mentre stava montando una tenda da sole. Anche in questo caso, dopo l'intervento dei sanitari del 118, è stata attivata l'eliambulanza che ha trasferito il malcapitato nell'ospedale salernitano. Il trasferimento in eliambulanza è stato necessario a causa delle gravi lesioni riportate.
0: E poi ancora cronaca, ci spostiamo in Basilicata con il grave incidente stradale che è avvenuto nel Materano e che ha visto coinvolte 3 autovetture. Vediamo il servizio. Ancora uno spaventoso incidente stradale si è registrato in Basilicata sulla strada provinciale 3 nel territorio materano. Ieri un sinistro ha coinvolto 3 autovetture. Il violento impatto è avvenuto al chilometro 3 dell'arteria provinciale ed ha richiesto un massiccio intervento di soccorsi. Sul posto infatti è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Matera. Nel sinistro sono rimaste coinvolte 7 persone di età compresa tra i 50 e i 70 anni, residenti nei comuni di Altamura, Gravina e Marconia. Il bilancio è di 3 feriti. Per uno di loro le condizioni hanno reso necessario il trasferimento all'ospedale Madonna delle Grazie di Matera attraverso l'elisoccorso. Gli altri 2 feriti sono stati affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto con 2 ambulanze del 118 per consentire l'atterraggio dell'elicottero e permettere ai soccorritori di operare. Il tratto interessato è stato inizialmente chiuso completamente al traffico. Solo in un secondo momento la circolazione è stata ripristinata. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno gestito la viabilità ed avviato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dello scontro. Ci fermiamo ancora per la pubblicità. A tra poco.

0: di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci. Un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale ancora con la cronaca e con l'arresto di un 23enne da parte della Guardia di Finanza di Salerno. Il giovane è stato trovato in possesso di oltre 700 grammi di cocaina. I dettagli dell'operazione nel servizio.
1: Un giovane di 23 anni è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Salerno con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dai militari del gruppo di Salerno nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio disposti dal comando provinciale con il supporto dell'unità cinofile. Secondo quanto ricostruito, il giovane, un cittadino italiano, sarebbe stato trovato in possesso di circa 730 grammi di cocaina. Durante il controllo, le Fiamme Gialle hanno inoltre sequestrato poco più di 1000 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, ritenuti, presumibilmente, proventi dell'attività di spaccio, oltre a un telefono cellulare. In base a una prima stima effettuata dagli inquirenti, la sostanza stupefacente sequestrata avrebbe potuto fruttare sul mercato illecito circa 45.000 euro. Nel corso degli accertamenti sono emerse anche ulteriori irregolarità. Il 23enne infatti sarebbe stato fermato mentre era alla guida di un veicolo radiato dal pubblico registro automobilistico e dall'archivio nazionale dei veicoli. L'auto sarebbe stata inoltre oggetto di una presunta fittizia reintestazione. Il giovane è stato anche trovato privo di patente di guida.
0: Ed ora vi raccontiamo del grave incendio che ha avvolto un'azienda a Ponte Cagnano. L'intervento immediato degli operai ha evitato il peggio. Guardate queste immagini.
2: Momenti di tensione a Ponte Cagnano Faiano, dove un incendio è divampato all'interno della ditta di packaging Sada, situata alle spalle del centro commerciale Maximal. Le fiamme hanno interessato inizialmente l'area esterna dell'azienda, propagandosi successivamente fino alla zona adibita

Lo stoccaggio di cartoni è materiale destinato al macero, determinante il tempestivo intervento degli operai presenti nello stabilimento che si sono immediatamente attivati per circoscrivere il rogo ed impedire che l'incendio si estendesse ulteriormente all'interno della struttura produttiva. Grazie alla rapidità delle operazioni di contenimento, al momento i danni risultano

0: Cambiamo ora completamente pagina. I servizi museali integrati per la Certosa di Padula. Dal 1° giugno il biglietto sarà più caro, ma ci saranno anche più servizi. I dettagli nel servizio di Pasquale Sorrentino.
1: È stata presentata a Padula la nuova offerta dell'ecosistema culturale della Certosa e non solo, tra patrimonio storico-artistico, memoria civile, progettualità contemporanea e innovazione, con la sinergia tra più soggetti. La nuova stagione dei servizi museali integrati prenderà forma dal 1° giugno grazie all'impegno del Ministero della Cultura, del Comune di Padula e del Consorzio Stabile Ion, concessionario dei servizi di valorizzazione, frutto della sinergia con la direzione dei musei, con il Comune e con il Consorzio Ion, anche il ricco calendario di eventi estivi che vedrà protagonisti grandi nomi del teatro e della danza. Alla presentazione hanno preso parte in remoto l'assessore regionale al turismo Vincenzo Maraio, poi Luigina Tomai, direttrice regionale dei Musei Nazionali della Campania, Francesco Fanoli, funzionario referente per la Certosa di Padula, Michela Cimino, sindaco di Padula, e Antonio Fortunato, assessore. Tra le novità, l'aumento del costo del biglietto integrato Certosa Padula a 14 euro, che prevede l'ingresso nella Certosa, nella Casa Museo Gio Petrosino, nel Museo Civico Multimediale e nel Battistero San Giovanni in Fonte. Si prevede anche l'ampliamento dei percorsi di visita con il riallestimento del quarto del Priore e le prossime riaperture della biblioteca e delle ex celle dei monaci destinate ad accogliere le installazioni di arte contemporaneo del progetto Le Opere e i Giorni. Si punterà anche a una maggiore manutenzione dei vari spazi. Non tutti gli operatori turistici hanno accolto con gioia l'aumento del biglietto, temendo dei contraccolpi, pur se si tratta di un aumento in linea con altri biglietti di siti museali secondo le indicazioni della direzione museale.
0: Ed andiamo in Cilento, dove per 3 giorni sosterrà la Freedom Flottiglia Italia. Vediamo.
2: È approdata nel porto di Casalvelino l'imbarcazione Gazan Canafi della Freedom Flottiglia, accolta da associazioni, cittadini e attivisti del Cilento nell'ambito della campagna nazionale 100 porti e 100 città per la Palestina. L'iniziativa darà vita a 3 giornate di incontri, dibattiti, musica e solidarietà tra Casalvelino e Caselle in Pittari, con l'obiettivo di mantenere alta l'attenzione sulla situazione del popolo palestinese e sostenere progetti umanitari destinati alla Striscia di Gaza.
3: Siamo attraccati in Cilento questa mattina a Casalvelino per la missione 100 porti 100 città. Questa barca era fra la flotta che l'anno scorso si è diretta verso Gaza, dove anch'io ero sulla Conscience, la nave ospedale che portava medici e farmaci a Gaza. Quest'anno Freedom Flotilla Italia ha invertito la rotta. Abbiamo le nostre barche con la Freedom Flotilla Coalition, che in questo momento sono state intercettate, ma questa barca di Freedom Flotilla Italia ha invertito la rotta per entrare nei porti italiani e rompere l'assedio della complicità e l'assedio del silenzio. L'intento della barca e del nostro camper è quello di portare il messaggio politico dei palestinesi, che è quello di fermare le barche, le navi della complicità che portano in Israele materiale dual use, che portano armi, e soprattutto far capire agli italiani che questo governo è un governo complice, è un governo criminale che deve andare via.
2: L'accoglienza della Freedom Flotilla è stata organizzata grazie alla collaborazione tra il Comitato Cilento Palestina, Donne in Nero Cilento, Monte Frumentario Terra di Resilienza, Porto Salvo, Circe e Proloco di Caselle in Pittari. L'imbarcazione resterà ormeggiata nel porto di Casalvelino fino al 22 maggio.
0: E ancora il momento di qualche istante di pubblicità. A tra poco!

Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate.

0: Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
3: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
4: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Benvenuti alla terza parte del nostro telegiornale, intelligenza artificiale ed informazione. Questo è il tema di un incontro che si è svolto ieri a Teggiano. Per noi c'era Danila Piacasella.
1: Ieri pomeriggio presso il centro parrocchiale per Giorgio Frassati di Prato Perillo si è svolto l'incontro Custodire voci e volti umani, informazione, verità e responsabilità nell'era dell'intelligenza artificiale, organizzato dalla diocesi di Teggiano Policastro in occasione della 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali. L'iniziativa, rivolta soprattutto al mondo del giornalismo, ha posto al centro il rapporto tra comunicazione, verità e responsabilità alla luce delle trasformazioni che l'intelligenza artificiale sta introducendo nei processi informativi, educativi e relazionali. Ne abbiamo parlato con alcuni dei partecipanti all'evento.
2: I 20 ordini regionali e l'ordine nazionale hanno varato un nuovo codice deontologico con un ampio capitolo proprio sull'intelligenza artificiale, perché bisogna rispettare le regole e quindi mancavano delle norme sull'intelligenza. Cosa dicono in sostanza questi 5-6 punti? La prima cosa è che il giornalista deve governare lui, quindi se utilizza l'intelligenza artificiale deve informare l'opinione pubblica ed è lui il responsabile degli errori che eventualmente escono, che possono uscire, perché l'intelligenza artificiale non è perfetta, è piena di errori, è un altro luogo di produzione di fake news. E quindi che succede? Che la responsabilità nel caso di errori è di chi ha firmato l'articolo assieme al direttore. Se l'articolo non è firmato è esclusivamente del direttore responsabile. E in ogni caso, questo perché? Perché l'ultima parola, anche quando si utilizza l'intelligenza artificiale, spetta sempre al giornalista. È lui che può utilizzarla, ma deve governarla.
3: Oggi parleremo di cosa può fare ancora il giornalista e il giornalismo che l'intelligenza artificiale non può fare, ovvero cercare notizie, verificare le notizie,

0: Le notizie in un contesto più ampio. Questa è una cosa che l'AI oggi, ma neanche fra 10 anni, potrà mai fare, perché faccio un esempio stupido: se qui fuori adesso uno passa e spara uno, solo un essere umano può andare a controllare, verificare che è successo, ricostruire la storia. L'essere umano giornalista o l'essere umano forze dell'ordine, però spesso lavorano insieme o parallelamente, no? L'intelligenza artificiale può processare grandi masse di dati che però qualcuno ha già scritto, qualcuno dovrebbe aver già verificato, no? Sono i famosi momenti in cui magari l'intelligenza artificiale prende una baia e tu gli dici, mi dici chi è il Papa, e ti dice Papa è Papa Francesco, perché magari non è aggiornato. Questo perché lavora su una grande massa di dati che sono statisticamente riferiti a Papa Francesco, perché Papa Leone è qui da un anno e Papa Francesco ha regnato 13 anni. Quindi quella che noi chiamiamo intelligenza artificiale è un sistema linguistico di probabilità, cioè probabilmente ti darà una risposta che statisticamente ha senso dal punto di vista del linguaggio, ma che lei non è in grado né di comprendere né di verificare. E il suo scopo non è verificare, ma renderci un linguaggio plausibile. Non è ragionare, ma darci l'illusione di un'informazione ragionata.
1: E ascoltiamo ora ai nostri microfoni anche il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca.
2: Il lavoro che da tempo il Magistero della Chiesa ci invita ad intraprendere, quello delle alleanze e soprattutto di abitare gli ambienti social con un senso di responsabilità, di conoscenza e soprattutto alla luce di una chiara antropologia cristiana che rispetti la dignità della persona e che in nessuna maniera i diritti e la dignità di ogni persona possano essere dissolti, ridimensionati o peggio amputati da un paradigma tecnocratico che potrebbe avere il sopravvento sulla persona umana. Ma naturalmente il nostro è un lavoro di coscientizzazione, di responsabilità e di etica.
1: È il momento ora delle previsioni meteo a cura del tecnico meteorologo Giuseppe Stabile.
3: Il meteo è presentato da Stabile DJ. Vuoi rendere unico il tuo evento? Scegli Stabile DJ!
4: Ben ritrovati su Meteo Giuliacci da Giuseppe Stabile. Sul Mediterraneo occidentale va espandendosi un promontorio in quota di natura subtropicale. La depressione che ha interessato nei giorni scorsi la nostra penisola si è allontanata ormai verso la Grecia, anche se refoli di aria fresca in quota proprio a causa del divario barico tra il promontorio in quota sul Mediterraneo occidentale e questa depressione favorisce ancora l'insistenza di correnti da nord-ovest che determinano, soprattutto nel pomeriggio, addensamenti nuvolosi con rovesci anche a carattere temporalesco, segnatamente nelle aree interne, dunque lungo la dorsale dell'Appennino, interessando anche la nostra regione. Nei prossimi giorni avremo un'espansione ancora più vigorosa verso nord dell'anticiclone, tendendo poi ad interessare marginalmente anche la nostra penisola, ma ne riparlerò presto. Intanto il tempo previsto per i prossimi giorni, partendo da mercoledì 20 maggio, avremo condizioni di cielo poco nuvoloso sull'intero territorio regionale, anche se nel corso del pomeriggio locali addensamenti lungo l'Appennino potrebbero determinare qualche rovescio sparso, ma sarà davvero localizzato, non più diffuso come è avvenuto nei giorni scorsi. La ventilazione tra debole e moderata nord-occidentale, il mare tra poco mosso e mosso e temperature senza particolari variazioni. La giornata successiva, giovedì 21 maggio, condizioni di cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la nostra regione con ulteriore attenuazione dell'instabilità pomeridiana, dunque il rischio di piovaschi o rovesci nel corso del pomeriggio sarà davvero molto basso. Le temperature tenderanno ad aumentare lievemente proprio grazie all'avvicinarsi del promontorio subtropicale verso la nostra penisola e dunque, osservando la mappa successiva prevista per venerdì, sempre un'analisi in quota, osserviamo come l'affondo depressionario dal nord Atlantico ad ovest della penisola iberica stimolerà la risalita ancor più del promontorio subtropicale africano in quota, ma la sua traiettoria non colpirà interamente la nostra

0: La penisola avrà una traiettoria occidentale, saranno interessate dunque più direttamente le regioni settentrionali e parte di quelle centrali. La nostra regione, come tutto il sud, rimarrà ai margini, influenzata. Ancora queste regioni saranno influenzate dalla circolazione depressionaria, anche se la vorticità sarà in diminuzione, dunque refoli di aria fresca dai Balcani smorzeranno l'ondata di caldo, ondata di caldo che invece interesserà in maniera vigorosa soprattutto i paesi iberici, quindi Spagna, Francia e anche il nord della nostra penisola. Avremo sì una fase di tempo stabile, con temperature anche lievemente al di sopra della media stagionale sulla nostra regione per diversi giorni. Soprattutto nel corso del prossimo fine settimana. Bene, termino qui. Per maggiori dettagli vi invito come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito meteogiuliacci.it. Buon proseguimento da Giuseppe Stabile.
1: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarci vi ricordo che subito dopo il TG andrà in onda una nuova puntata di Voci dal Cilento condotta da Annavelia Salerno. E inoltre vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti.

0: è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Come avete potuto vedere dal video di apertura, oggi parleremo di bullismo partendo da quello che è il bullismo sugli animali. Avete visto queste immagini agghiaccianti, veramente fanno orrore. Non bastava il bullismo contro i ragazzini, contro le ragazzine, contro i malati, portatori di handicap, adesso anche su queste povere creature. Come il caso visto nel video di Lanusei, dove quel ragazzino di 16 anni ha lanciato quel gatto da quel ponte con una ragazzina coetanea che filmava e un'altra ragazzina che rideva per questo gesto nobile, per cui bisognerebbe dargli una medaglia sicuramente a lui e ai genitori che l'hanno educato, nessuno se ne voglia. Parleremo, poi vedremo anche il bullismo da parte delle donne e dei ragazzi, bullismo tra di loro naturalmente, di ragazzi che si menano, vanno a cercare il più debole e lo riempiono di botte. Parleremo di questo terribile fenomeno che noi trattiamo quasi ogni anno, perché bisogna secondo me tenere alta l'attenzione su questo fenomeno che dei nostri tempi, purtroppo, perché è un fenomeno tra l'altro sempre in crescita. Ne parleremo con il mio ospite in studio, partendo dalla dottoressa Valentina Rapaccini. Benvenuta in trasmissione. Valentina, noi ci siamo in YouTube, ci conosciamo da un sacco di tempo. Voglio ricordare che tu sei medico specialista in neuropsichiatria infantile, psicoterapeuta e docente universitario a contratto di fisiologia umana.
1: Buonasera.
0: Sei un piccolo genio, sei giovanissimo, sei un piccolo genio.
1: Grazie.
0: Do il benvenuto naturalmente anche a Marco Valerignani.
2: Grazie.
0: Grazie Marco di essere nuovamente
2: grazie
0: con noi.
2: A
0: allo psicologo Bruno Calabrese, bentornato anche a te Bruno, e naturalmente
3: grazie
0: al mio ospite fisso dopo una giornata di assenza, Alessandro Ceci.

0: Bentornato Alessandro,
1: grazie,
0: tu eri fuori Italia.
1: Purtroppo non sono stato una trasmissione molto bella che andrebbe
0: grazie,
1: di via.
0: Grazie, sei nuovamente con noi. Bene, io direi di partire subito col dibattito, magari partendo dall'autoressa Rapacini. Valentina, abbiamo visto delle immagini agghiaccianti, io non sono riuscito neanche a vederle. Gattini appena nati, uno buttato da quel ponte, un altro preso a calci, ucciso a calci, un altro, una ragazzetta che l'ha buttato dentro quella fontana ghiacciata. Insomma, siamo arrivati alla barbarie umana. Cos'è che può spingere un ragazzo di quell'età a compiere gesti così, io dico insani, però sono dei gesti purtroppo fatti da ragazzi sani.
2: Quello che colpisce, credo, tutti è una freddezza ghiacciante di questi ragazzi che addirittura con noncuranza, quasi con totale disinteresse, in apparente simulando indifferenza, riescono a colpire gli animali anche sapendo che i loro gesti spesso portano alla morte certa, perché comunque un gatto che viene lanciato a quella distanza sicuramente morirà, come anche un gatto lasciato affogare dentro l'acqua, se non viene soccorso probabilmente non riesce a sopravvivere. Beh, comunque nella neuropsichiatria infantile si sta facendo strada piano piano la configurazione diagnostica di una nuova categoria di soggetti, che sono soggetti freddi, anempatici, vengono denominati soggetti calloso-anemozionali, cioè soggetti che per loro natura non hanno un'empatia sviluppata, sono un po' quelli che in parte Baron Cohen definiva gli zero negativi. E questi soggetti non sono sensibili neanche al rimorso, non sono sensibili al contatto con l'altro, in qualche modo anche mancano totalmente, sono refrattari agli stimoli contestuali, per cui hanno anche da un punto di vista neurobiologico dei meccanismi che li rendono poco suscettibili all'ambiente esterno. Questa potrebbe essere una delle spiegazioni, senz'altro. Poi chiaramente c'è un contesto psicoeducativo che supporta questo tipo di agiti, perché noi dobbiamo considerare sempre che davanti a una situazione di questo tipo c'è una neutralità impossibile, nel senso che questi fenomeni si alimentano perché c'è la compartecipazione apparentemente passiva di soggetti che si trovano nelle vicinanze. Il soggetto che non interviene, che apparentemente simula passività, è in realtà un soggetto attivo, perché è un soggetto che alimenta un fenomeno disfunzionale.
0: Marco, vedere questo ragazzino che lancia sto gatto è supportato, quasi è spinto da queste due coetanee. Cioè, la cosa più agghiacciante è questa, no? Che anziché fermarlo e dire ma che cosa stai facendo, una riprendeva e l'altra lo incitava quasi e rideva di questo gesto ignobile, devo dire.
3: Beh, questo è un punto centrale, perché rispetto ai maltrattamenti degli animali e le possibili, appunto, ripercussioni che ci possono essere dal punto di vista anche con le persone, già da tempo sono stati fatti degli studi, in particolare ricordo la triade di McDonald, che parlava appunto di eneuresi, di piromania e di maltrattamento proprio verso gli animali come elemento facilitatore appunto allo sviluppo di ulteriori comportamenti antisociali anche verso le altre persone. Ricordo che ultimamente è stata realizzata un'intervista proprio in Italia, dove molti detenuti che si sono appunto avvalsi di un questionario hanno parlato proprio di che in solo 4 donne però hanno partecipato a questo questionario hanno riferito appunto di aver avuto dei comportamenti di queste modalità nei confronti degli animali, o vuoi per un sentimento di rivalsa, o vuoi anche per entrare all'interno di determinati gruppi delinquenziali. Però quello che fa veramente specie è una cosa che abbiamo ritrovato e abbiamo ripercorso anche per ciò che riguarda la violenza sessuale di gruppo, è l'altra persona, l'elemento passivo che invece è attivo, perché se non ci fosse colei o colui che riprende il gesto insano, ignobile, non sarebbe poi potuto essere trasmesso e praticamente da tutte le parti, come anche il cyberbullismo, no? Perché la forza è proprio quella, riprendere e mandare avanti, altrimenti sarebbe una cosa a sé stante. Quindi è anche una sicurezza del soggetto attore, del soggetto attivo, di poter essere ripreso, perché altrimenti non si realizzerebbe né l'una né l'altra cosa. Quindi è un sentimento di rinforzo positivo su quello che viene posto in essere.
0: Bruno, mi rivolgo a te adesso. Se tu dovessi fare un profilo psicologico di questo ragazzo che ha gettato quel gattino da quel ponte, di quell'altro che ha dato un calcio uccidendolo, o di quella ragazza che invece l'ha buttato nella fontana ghiacciata. Che profilo ne uscirebbe fuori?
4: Allora, innanzitutto facciamo un discorso epidemiologico. Il 2% della popolazione in generale è psicopatica. La psicopatia è una condizione che ha un assetto neurologico ben preciso, tendenzialmente ricerca forti emozioni e ha difficoltà a empatizzare. L'empatia è una caratteristica esclusivamente umana, ovvero dei mammiferi che hanno sviluppato la corteccia cerebrale, che ha la capacità, l'individuo, di provare le emozioni che l'individuo con cui interagiamo sta provando. Quindi l'empatia, la mancanza di empatia determina un'incapacità di capire, di comprendere, di avere compassione, quindi la stessa emozione dell'altro. Questa difficoltà ce l'hanno alcuni soggetti in tutta il 2%, dicevo, della popolazione. Ora, mentre nell'Ottocento questi stessi soggetti si ritrovavano sostanzialmente limitati nelle loro manifestazioni comportamentali, per ragioni educative, per ragioni sociali, per ragioni di controllo scolastico, familiare, adesso trovano ampio spazio per effettuare le loro esperienze. Ora, però, queste manifestazioni di violenza contro gli animali, come diceva il collega precedentemente, e sono un crescendo, perché partono da fenomeni di mobbing. Il mobbing è sostanzialmente una situazione di un gruppo che crea fastidio a un altro membro di appartenenza o un'altra specie animale, per poi finire in vere e proprie violenze di gruppo, massacri di gruppo. Allora, qui noi stiamo arrivando a un livello di esasperazione della situazione di violenza. Ora, la ripresa, la videoripresa, è un amplificatore della situazione di violenza che l'individuo non è in grado di incamerare se non attraverso una videoripresa esterna. E c'è un'esaltazione, ma non c'è l'esaltazione per la violenza sadicamente prodotta. L'individuo non è sadico, gode dell'eventuale approvazione del pubblico. È per questo che c'è l'effetto moltiplicatore. Quando il bambino dà un calcio a un gatto, non si pone il problema quali danni creerà, se potrà condurre a morte. Non si pone il problema. Il problema che si pone è il gesto. Il calcio viene assestato con la violenza che mi sono riproposto. L'altro è disumanizzato, è reso un oggetto. Attenzione che questo si pone il problema anche nell'età adulta, che nelle relazioni umane le persone sono centrate così tanto su se stesse che gli altri diventano oggetto della mera soddisfazione personale. Sembra semplice. Ora, come far limitare il fenomeno? Semplice, dico io.
0: Come limitarlo lo vediamo dopo. Adesso passo a Alessandro. Alessandro, se tu mi fai un profilo criminologico, e poi si dice sempre, no, chi fa questi gesti, commette questi gesti, un animale, cioè, non lo so pensare come un essere umano. Cioè, si parte a volte si parte con questa cattiveria per poi arrivare a qualcosa di peggiore. Che profilo criminologico potresti fare su...
1: Dunque, qui ci sono tre elementi fondamentali, due l'hanno detti già loro, adesso li ripeto un attimo, dare un ordine, ma il primo è il bullismo. Che cos'è il bullismo? Il bullismo io ho definito un'organizzazione politica embrionale, e viceversa. Molte organizzazioni

0: politiche embrionali sono burlistiche, per cui ti trovi certe volte dei leader politici nella fase di insorgenza, sono bulli, poi quando arrivano al governo tutto quello che avevo detto prima non era più vero, perché c'è una fase di strutturazione, istituzionalizzazione in qualche modo. Il bullismo è un'organizzazione politica embrionale, intanto è un'organizzazione, e quindi lo dicevano anche loro. Ci sono i protagonisti diretti, cioè il ragazzo che dà il calcio, che butta, che compie il gesto di violenza. Ci sono i protagonisti indiretti, che sono le ragazze che stavano lì, e poi ci sono i protagonisti mediati, che è il pubblico. È chiaro che un'organizzazione nell'epoca della società industriale era un'organizzazione sistemica. Oggi fanno le riprese perché le organizzazioni sono network. E quindi hanno bisogno di trasferirsi in una rete di comunicazione in quanto organizzazione. Ma è sempre un'organizzazione politica embrionale, è sempre la stessa, tipica. Il secondo, questo è il primo elemento. Il secondo elemento lo dicono loro, cioè l'oggettivazione dell'altro. Hannah Arendt l'ha spiegato benissimo per gli ebrei. Hannah Arendt raccontava che l'elemento più drammatico della società contemporanea, dal nazismo in poi, è il nemico oggettivo, cioè trasformare il nemico in un'entità, non in una persona, non c'è più la persona, c'è una dimensione di soggetto indefinito, l'ebreo, l'immigrato, il cane, il gatto, non sono più esseri viventi, sono oggetti
1: Oggetti.
0: che servono alla mia, diciamo, autoaffermazione. La produzione del nemico oggettivo. Lo facciamo sempre noi, quando diciamo attenti agli immigrati, è un'affermazione che non significa assolutamente nulla, perché sono immigrati per bene e immigrati per male. Quando io costruisco la categoria oggettiva degli immigrati di cui devo stare attento, ho costruito un nemico oggettivo, quell'immigrato è come il gatto, è uguale, non cambia. E poi c'è un ultimo elemento che noi purtroppo dobbiamo dire con forza. La violenza dalla società non può essere eliminata. Questo è il dato. Tutte le società hanno un tasso di violenza, può essere depotenziata, può essere ridotta in funzione, ma un tasso medio di violenza nei gruppi che vanno a vedere i partiti di calcio, nei terroristi, nei mafiosi, ragazzi che si costruiscono in questo modo, hanno un tasso medio di violenza. Ora la domanda di Francesco è: questo tasso medio di violenza che si applica all'animale si trasferisce anche all'umano? E allora qui è il momento della razionalizzazione. Bene, se io considero l'umano, come diceva Bruno, oggetto, certamente accade. Il gatto e il bambino handicappato sono due oggetti. E sono perfettamente la stessa cosa. Me ne frego totalmente di loro, ciò che conta è la mia autoaffermazione. Ma se io riesco con i processi educativi, con l'intervento, grazie a queste trasmissioni, con un'azione di riconcettualizzazione delle persone, a far capire che anche quel gatto ha una sua individualità di essere vivente, non è come noi, ma una sua individualità. Io rispetto anche l'individualità degli esseri viventi, dei personaggi più deboli della società. Ecco, quindi sono questi tre elementi che noi abbiamo visto, credo io, importanti su cui
1: Bene,
0: discutere.
1: adesso ci fermiamo per la pubblicità, ci rivediamo fra 2 minuti.

0: Valentina, Alessandro ha chiarito alcuni aspetti, ma una cosa mi è rimasta impressa nelle parole di Alessandro. Cioè, il gatto che diventa un oggetto, è un oggetto anche il ragazzo portatore di handicap, o l'anziano, o la ragazzina più fragile. Ecco, cioè, quella che dovrebbe essere l'età più bella per un giovane sta diventando un'età più atroce, più orrenda, devo dire.
1: Io concordo con l'intervento anche perché poi questo aspetto della deumanizzazione, no? Dell'oggettualizzazione dell'individuo che viene spogliato della sua identità e della sua individualità si trasferisce automaticamente anche a tutti i vari ambiti. Ma c'è, a proposito di bullismo, no? Si parlava di organizzazione politica embrionale, adesso c'è un tipo di bullismo che sta aumentando e che riporta proprio il focus su questa deumanizzazione, su questa oggettivazione, cioè il cyberbullismo. Perché? Perché l'anonimato virtuale in qualche modo protegge l'individuo e fa in modo che noi non abbiamo il contatto di chi esiste dall'altra parte. E quindi nel bullismo che viene perpetrato come appunto sempre una manifestazione violenta, reiterata, intenzionale contro un oggetto, l'oggetto diventa sempre più evanescente perché c'è l'abbattimento innanzitutto dei confini spazio-temporali, per cui quella persona che non è più persona, no? Nel senso greco del termine, della maschera attraverso cui c'è emanazione dell'identità, personum, no? Del suono, quella persona non esiste, è un'entità quasi astratta. Che io non riesco a toccare, con la quale non riesco a stabilire una sintonia emotiva, un'empatia, ma posso raggiungerla comunque in qualunque circostanza. C'è una persistenza dell'atto che diventa un atto reiterato e chiaramente l'assenza totale dell'individuo, che può anche garantire l'anonimato, e quindi dietro a quell'atto si può celare come organizzazione un individuo o un gruppo di individui. Per cui è molto facilitata questa deumanizzazione della vittima attraverso queste metodiche digitali.
0: Ecco, Marco, poi mi piacerebbe che rispondessero anche gli altri due ospiti a questa domanda. Cioè, c'è qualcosa che smuove questi ragazzi? No? Io penso che poi un ruolo importante, probabilmente anche fondamentale, ce l'ha la famiglia. Cioè, noi sbattiamo sempre lì, no? È da tempo che parliamo di queste cose, però insomma, molte volte si tende sempre a sfuggirle, non da parte nostra naturalmente, però la famiglia ha un ruolo importante. Se io avessi fatto da ragazzo, da ragazzino, una cosa del genere, come ha fatto quel ragazzo, ha lanciato quel gatto dal ponte, mio padre avrebbe lanciato a me dal ponte. No. Ecco, non credi che poi i primi passi vadano mossi all'interno della famiglia? Perché poi si è visto qualche genitore di ragazzi che hanno commesso questi atti ignobili difendere i propri figli, quasi accusando chi poi ne parla non tanto in televisione, perché ho visto che non ha parlato nessuno, a parte noi, no? Però sui social. Molti sono intervenuti sul fatto di questo ragazzino, molti hanno accusato questo ragazzino, molti genitori poi sono scesi quasi in piazza a difendere i propri figli, dice, ah, ma non potete metterli alla berlina così. Insomma, qualcosa che non funziona all'interno della famiglia, cioè, o sbaglio, Marco?
2: Beh, il discorso a mio parere è questo, che l'approccio pedagogico è manchevole perché ci si rifà sempre all'atto, all'evento finale, ma non si va mai a indagare e studiare quello che c'è a monte. Quindi fondamentalmente il discorso di un'educazione nell'ambito familiare va bene, ma deve anche porsi nella giusta maniera di fare empatizzare e con gli animali e poi successivamente anche con le persone. Questo l'OMS, la zoantropologia della devianza, del resto, l'OMS, questi maltrattamenti che ci sono stati appunto negli animali, già dal 96 l'ha identificati e l'FBI è stato il primo organo appunto a porre dei link appunto tra coloro che appunto effettuavano e effettuano questi maltrattamenti con gli animali in connessione, naturalmente come elemento di studio, con coloro che invece poi sfociano in comportamenti criminali. Naturalmente all'interno del nucleo familiare, il sistema relazionale principale con il quale appunto il minore, piuttosto che l'individuo poi adolescente che diventerà adulto, ha un suo focus. Quindi se nella famiglia, perché questo tante volte non si dice, ma la famiglia è il nucleo centrale, il nucleo relazionale dove ci si crea anche l'autoconsapevolezza primaria. Successivamente poi si va nella scuola, ma attenzione che sia la famiglia che la scuola devono essere strettamente correlate per mutuare e modulare quelle forze che sono in continua dinamica. nel minore e quello che poi dopo il minore sarà quello che diventerà l'adulto. Ecco perché io mi sforzo sempre nel dire: nasciamo tutti bambini, non siamo mostri, dobbiamo soltanto capire, empatizzare e soprattutto educare, prima che si sfoci. Questi sono, ripeto, non sono elementi certi, ma possono essere elementi facilitatori per un domani criminale.
0: Alessandro.
3: Dunque io faccio un discorso un po' diverso, da non diverso nei contenuti, diverso dal modo di vedere, da questo che avete fatto voi. Intanto io ritengo che la famiglia e la scuola non esistano più. Sono luoghi insignificanti, totalmente inconsistenti, in cui il sistema di relazioni tra pari, il gruppo di pari, è ancora un sistema di relazioni vecchio che non si è riformato. E quindi noi ancora non abbiamo riformato la nuova famiglia, riformulato, direi, la nuova concezione relazionale all'interno della famiglia. E lo spiego mettendo in enfasi su una cosa che ha detto Valentina. Valentina ha detto una cosa che io parzialmente condivido, che tutto questo è il prodotto della persona, no? Della personalizzazione. E quello che c'è, dico, penso io, è proprio solo la persona. La persona in quanto maschera. Ciò che manca nel sistema delle relazioni familiari, nel sistema delle relazioni scolastiche, è l'individuo. Perché quando tu vai in internet sei una maschera, sei una persona. Anche quel ragazzo che ha preso il gatto e l'ha buttato ha costruito la sua maschera mediatica. È la maschera che non dà identità all'individuo. Quindi ciò che c'è, purtroppo, è una persona scissa dalle altre tre dimensioni. Ciascuno di noi ha quattro dimensioni. L'individuo, la persona, il soggetto e il cittadino. Esiste la persona scissa dall'individuo, perché non c'è più la famiglia. La famiglia, tu quando sei in famiglia, sei nato, non sei Francesco, Antonio, Giovanni, quell'individuo. Tu sei il figlio e in quanto figlio vai gestito con la microfisica del potere, diceva Foucault, no? Cioè sei già oggettivizzato perché ti do un ruolo e tu vali in quanto ruolo. Quando vai a scuola non sei quell'individuo che deve imparare, sei lo studente, un'altra maschera. Tutto questo si replica in internet, in cui non sei più tu veramente, ma sei ciò che vieni rappresentato. E allora questa scissione fra persona, tra individuo e persona, elimina i confini etici. Non c'è più un confine, non c'è più un limite etico. Viviamo, l'ho detto già più volte qui, in una società della dismisura. Tutto è dismisura perché si è rotto, si è spezzato questo rapporto che è sempre stato molto fortemente collegato tra l'individuo e la persona, perché le strutture sociali di riferimento sono saltate. La famiglia non c'è più, la scuola è quella che è, in Italia ha maggior ragione, i genitori sono totalmente avulsi da una relazione reale con i figli, hanno un rapporto con i figli che è soltanto un rapporto istituzionale e quindi un rapporto tra persone,

0: Il padre, la maschera del padre, con la maschera del figlio, ma non fra individui, io e lui, come si dice. Questo è il nucleo centrale di una produzione di una violenza di questo tipo, che non si controlla, perché dalla mattina alla sera tu devi proiettare in internet la tua maschera, cioè la tua persona, ma non la tua individualità. Perché se poi io ti prendo, ti faccio un'analisi psicologica e ti faccio capire la tua individualità, tu forse quella maschera non la vuoi più, no? Non la vuoi più. La prima espressione di tutto questo è stato il film Arancia Meccanica, non so se ve lo ricordate. L'Arancia Meccanica era proprio così, Alex, si chiamava Alex, il protagonista. Quando andava come individuo a comprare i dischi, comprava Mozart, e incontrava le ragazze, aveva rapporti sessuali con le ragazze, poi dopo indossava la maschera della persona, si vestivano tutti di bianco e esercitavano la violenza come potere di autoaffermazione. È la stessa identica cosa. Noi viviamo in una dimensione di arancia meccanica, perché la scissione fra l'individuo e la persona si è verificata a causa della caduta delle infrastrutture intermedie, che sono la famiglia, la scuola, gli enti di accoglienza e di formazione. Allora abbiamo bisogno nella società di una retribalizzazione. Noi abbiamo bisogno di una grande retribalizzazione, tutti quanti, pure noi, perché siamo in una società nuova, totalmente diversa, in cui in termini di ascensore sociale la persona vale più dell'individuo, perché deve avere un aspetto aggredibile, un aspetto consensuale, deve essere accolto e così via. Quindi io penso che lì sia, proprio in quello che diceva Valentina, l'ho detto in un altro modo, sia il nucleo fondamentale di questo tipo di bullismo, questo nuovo tipo di bullismo, compreso il cyberbullismo, se esiste, perché in realtà il cyberbullismo è: io ti proietto in internet, ma il danno lo ricevi a casa tua, perché la gente poi ti critica a casa tua, quindi è il sistema delle relazioni sociali a casa tua, quella ragazza che si è suicidata perché gli hanno mostrato i seni in internet, non si è suicidata perché le hanno mostrato i segni, ma che quando tornava a casa, evidentemente lì c'era un sistema di relazioni che non funzionava. Quindi ecco, il tema mio è questo: la scissione tra individuo e persona in una società mediatica in cui la maschera è molto più forte dell'identità determina una frattura etica e una dismisura nel sistema delle relazioni che produce queste.
1: Posso
2: Insomma,
1: aggiungere
2: Bruno,
1: una cosa?
3: non ho capito.
1: Se potevo aggiungere una cosa su
3: Assolutamente
1: quello
3: sì,
1: che ha detto Alessandro,
3: dimmi Marco.
1: che è anche molto difficile poi trovare l'individuo nella persona che ha creato più maschere nell'ambito appunto
0: Allora, per
1: del
0: questo ci
1: web.
0: sta
1: Quindi
0: Bruno e Valentina con la psicologia e la psichiatria, è il lavoro loro questo.
1: quello è moltiplica,
0: Ricongiungere
1: no?
0: questa persona con
1: Cioè.
0: l'individuo è il lavoro loro. Trovare l'individualità nella persona, l'identità individuale in quel soggetto, è il loro lavoro.
3: Io Bruno volevo rimanere un po' sul rapporto familiare. Alla fine poi nelle famiglie ci si frequenta molto, ma ci si conosce poco, niente.
4: Condivido appieno quello che il professor Ceci ha detto, sul piano teorico, un'analisi complessiva del sistema sociale, comprendendo anche come sistema sociale nel suo microcosmo la famiglia. Però io volevo partire da un aspetto un po' psicologico, un po' più casereccio, diciamo così, meno universitario. Allora, la lessitimia, la diagnosi di lessitimia è decuplicata nel giro di 40 anni. La lessitimia per i telespettatori non è altro che una diagnosi di difficoltà a etichettare sul piano linguistico le emozioni. E poi scopriamo che non è solo difficoltà a etichettare le emozioni, ma gli individui non sanno proprio codificare le emozioni perché non riescono a comprendere i correlati somatosensoriali delle emozioni e con tutte le loro sfaccettature. Questo che vuol dire?
0: Questo è un discorso, scusa, posso interrompere un secondo? Questo è un discorso grande, perché io ho parlato apposta di scissione etica. Parliamoci, perché Marco aveva parlato di empatia, tu adesso parli di emozioni. Guarda che buttare un gatto dal cavalcavia è un'emozione, negativa, ma è un'emozione. Io sono molto preoccupato dalla dimensione empatico-emozionale, parliamoci chiaro, perché le emozioni

0: noi le consideriamo belle su quelle che ci piacciono a noi, certo, ma sono emozioni pure tagliare la testa a una persona. Sgozzare è un'emozione.
1: Edmund Kemper tagliava la testa alle persone per avere un rapporto.
0: La caratteristica dell'umano è la sua capacità di razionalizzare, non l'empatia, come dice Galimberti, o le emozioni.

0: che la genetica è cambiata nel giro di 40 anni, quella è. Allora perché la lessitimia, peraltro anche l'autismo, adesso abbiamo lo spettro dell'autismo, abbiamo delle diagnosi più efficaci, l'autismo, le diagnosi di autismo sono decuplicate pure quelle. E allora che cosa c'entra? Cosa si è verificato? Si è verificato che il sistema educativo, il sistema di rapporto umano, genitore figli, è completamente cambiato. Che cosa si intende? Il genitore si prendeva cura dei figli. Che cosa si intende prendersi cura? Perdeva tempo, dava attenzione, stava con il figlio. Questa è la prima esperienza che il neonato, che i bambini fanno. L'altro sta in presenza mia. Io sto in presenza dell'altro. E quando il genitore diceva al bambino, alla bambina, ma ti vedo strano stamattina, cosa è successo? No, non è successo niente. Sì, perché ti vedo col muso storto. Ah, perché c'ho il muso storto? Quindi creava la funzione specchio. Adesso i genitori hanno sempre, io non ce l'ho appresso in questo momento, il cellulare in mano. Parlano con il bambino e hanno il cellulare in mano. Vuol dire che in quel momento il bambino viene in seconda istanza rispetto al cellulare. Non parliamo di quando stanno a tavola e la mamma dice dimmi pure, nel frattempo chatta. La capacità di dire ah ma ti vedo arrabbiato sta nel vedere il bambino. Allora il bambino può dire ah sono arrabbiato, mamma dice che sono arrabbiato, perché sono arrabbiato? Ah sì, ho un dolore, ho un fastidio al diaframma, un fastidio allo stomaco. Ah, allora vuol dire che quando ho questo fastidio vuol dire che sono arrabbiato. Questa è l'educazione alla emozione. Noi abbiamo adolescenti che non sanno identificare le emozioni, lasciamo perdere i psicopatici, non sanno identificare le emozioni, per cui hanno bisogno di forti emozioni, quindi trasgressioni notevoli, per avere un cambiamento dello stato emozionale. Al di là quindi del problema, cosa devono fare le famiglie? Semplice. Stare con i figli. Stare significa perdere tempo con i figli. Il processo educativo è dare tempo. In queste situazioni si salvano quelle poche, cioè quelle molte famiglie che hanno degli animali in casa. Perché l'animale in casa costringe a prendersi cura di... Ah, ma che fastidio portare il cane a farlo uscire la mattina e la sera, è una rottura di scatole. Sì, ma come io mi prendo cura di te, tu prenditi cura dell'animale, perché anche lui ha dei bisogni. Ah, perché c'ha dei bisogni? Allora il bambino capisce che ha, e cresce con la prospettiva che l'altro, differenziato da me, ha dei bisogni come ce l'ho io. Non sono disumanizzato. Ah, ti ho preparato la pasta, mangiatela, io c'ho da fare, perché io c'ho da produrre e perché io c'ho da chattare. Questa è l'ultima chiosa e finisco. La scuola è finita, la scuola non educa più, istruisce. Istruisce a che cosa? Alla tecnica. E mentre prima noi avevamo il maestro di vita alla scuola elementare, e continuava con il professore della scuola media che educava l'emozione. Ma tu che vorresti fare da grande? Che ideali hai? Eccetera. Adesso istruisce sul piano della tecnica e della memoria dei fatti e non cerca di capire, per esempio nei fatti storici, come mai si verificano certe situazioni.
1: Bruno, devo fermarti che abbiamo pubblicità, poi ci rivediamo fra due minuti per la terza e ultima parte della trasmissione.

Ecco, siamo nuovamente in trasmissione, la terza e ultima parte della puntata. Ma prima di passare di fare la domanda a Alessandro, tra l'altro volevo aggiungere qualcosa, inviterei la regia a mandare il video sul bullismo messo in atto da alcune ragazze.

0: casa?
1: A me?
0: Cosa?
1: No, amore, non è
0: eh? Cosa? Cosa hai fatto lei? Cosa hai fatto lei? Ah? Se vuoi che ti scusa, va bene? Mi frega un cazzo.
2: Minchia, mo c'è inverno con l'inverno!
3: C'ho tirato la testata,

0: Ecco Alessandro, lì abbiamo visto il video di queste ragazze che si menano tra di loro, cioè menano due ragazzette molto più fragili di loro, molto più deboli di loro, tra l'altro non sono nemmeno difese. Ma io volevo tornare al discorso, alla domanda che ho fatto anche a Bruno, insomma, manca questo campo emozionale all'interno delle famiglie, questa condivisione dei sentimenti.
1: Io credo che stia avvenendo uno dei fenomeni, perché i fenomeni, siamo una società complessa, i fenomeni che interagiscono sono tanti. Ieri sera sono andato a cena fuori e c'era una persona che aveva, diciamo, 50 anni più o meno, 48 anni, doveva fare 50 anni, aveva paura di invecchiare. Mio nonno mi diceva così, in dialetto terracinese. Io dicevo, che brutta malattia la vecchiaia. E lui mi rispondeva, c'hai ragione, nipò, non ci posso mai arrivare.
0: Sai che si dice dalle mie parti, misero che non barribat.
1: Qual è la differenza? È una grande differenza, ho pensato ieri sera, una grandissima differenza, che lui aveva paura di invecchiare perché vive in una società di internet, in un eterno presente. Mio nonno aveva in mente un excursus storico in cui tu passi tutte le fasi della vita. E le devi completare tutte, compreso quella della vecchiaia. C'è una grandissima differenza. La società contemporanea ha annullato il Thanatos, perché in internet siamo perfettamente sempre vivi. E questa assenza di essere sempre vivi, assenza del senso della morte, come diceva Freud, voi lo conoscete meglio di me, riduce anche il senso dell'eros. Per cui tu c'hai questa nuova malattia, l'anoressia sessuale, in cui i giovani non hanno più rapporti sessuali. Perché l'eterno presente, non essendoci più la morte, non c'è più nemmeno il senso dell'eros, no? E allora si verifica nella famiglia una situazione molto particolare, secondo me, che non l'atto, ma comunque il rapporto di erotizzazione, non l'atto sessuale, il rapporto di erotizzazione si trasferisce tra marito e moglie, che invecchiano insieme, e per non invecchiare si trasferisce dal marito alla figlia, dalla moglie al figlio. Per cui il rapporto tra genitori e figli è un rapporto erotizzato, non certamente sessualizzato, perché non è che fanno attività sessuale, ma ciò che doveva essere, la complicità relazionale tra marito e moglie per un erotismo permanente nella loro vita, nelle varie fasi storiche della loro vita, in un'epoca di eterno presente, diventa un rapporto erotico tra genitori e figli. Ma, come diceva Bruno, questo rapporto erotico non si può realizzare, no? Sono genitori e figli. Allora sia i genitori sia i figli vivono in un vuoto relazionale. Lo diceva lui prima a me, vivono in un vuoto relazionale molto forte. Come riempiono quel vuoto? Che non è data più da processi di erotizzazione orizzontali, ma processi di erotizzazione verticali, per cui i genitori che non giocano a calcio si identificano con i figli che fanno i calciatori, oppure viceversa, le mamme seguono i figli fino all'ultimo minuto, perché senza quei figli che fanno col padre?

0: Non so se è chiaro il ragionamento. Questo ragionamento, questo equilibrio che Bruno ci ha presentato ancora in modo istituzionale, no? Verticale, i genitori sanno i genitori, i figli fanno i figli, è tutto saltato. E tutto questo disarticolazione produce un vuoto esistenziale, un vuoto forte, uno che prende un gatto e lo affoga, che prende un'altra e la riempie di botte, in realtà sta cercando di riempire il suo vuoto esistenziale. Questo è il punto. E questo vuoto esistenziale è dato da un'assenza, secondo me, di relazione erotica che era molto forte sul piano orizzontale prima. I ragazzi andavano a chiappare le ragazze fuori da scuola alla stessa età, o più o meno le ragazze con uno qualche anno più grande, eccetera. Si è trasferito, è diventata intragenerazionale. Per cui i genitori hanno questo tipo di rapporto di autorappresentazione, lì c'è la maschera, no? Si rivedono da bambini come erano, eccetera, e non riescono minimamente a riempire questa cosa, c'è una caduta totale di significati e una dismisura, che dicevamo, per cui le famiglie non fanno più niente, non hanno più rapporti emozionali, non hanno più rapporti logico-razionali, perché non vedo più nessun padre che spiega al figlio come ci si comporta, che è un rapporto logico-razionale. Quella cosa non si fa non perché non la devi fare punto e basta, quella cosa non si fa perché non è giusto farla. Questo discorso non c'è più. Anzi, il genitore dice, che si identifica col figlio che gioca a calcio, gli dice spezzagli le gambe. E quindi non c'è più la dimensione logico-razionale della giustizia.
1: Io, in merito a questa cosa che sei dicendo, spezzagli le gambe, io mi ricordo che quando lavoravo con un quotidiano consigliavo al direttore seguire il calcio giovanile, ma parlo dei pulcini, dei ragazzini, e andai ad assistere a una partita. Cioè non vi dico le bestemmie verso gli altri ragazzini, ti pigliasse questo, ti pigliasse... A che sono tornato in redazione del direttore? Cancelliamo subito questa pagina, perché è veramente una vergogna assoluta. Cioè, allora mi chiedo, dottoressa Rapacini Valentina, no, cioè, ma è possibile entrare nel mondo di questi giovani? Se è possibile, come e in quale modo possiamo, visto che siamo più adulti, dare una mano a questi ragazzi per uscire da questo handicap in cui sono finite?
2: Beh, sicuramente anche riprendendo il discorso che faceva Alessandro, che è un discorso che ha delle radici, no, filosofiche, scientifiche, che poi si cala nel concreto in maniera estremamente interessante, la società in qualche modo dovrebbe riprendere le redini, nel senso che è una società che manca di struttura da questo punto di vista, che manca anche proprio della gerarchia dei rapporti, no? Il nucleo familiare in prima istanza, che dovrebbe essere un nucleo educativo, poi tutto l'apparato sovrastrutturale vicino dovrebbe in qualche modo riportare l'individuo ad essere centrato su se stesso prima di tutto, no? Quindi a recuperare e a ripristinare questa frattura. Per cui ogni figura professionale in questo senso dovrebbe coadiuvare la ricostruzione di un'integrità che è totalmente frammentaria e che è un'integrità purtroppo priva di punti di riferimento, per riportarla a un piano di realtà concreto e quindi reinserirla in simmetria con il resto.
1: Ecco Marco, abbiamo visto quelle ragazzette che se le davano, cioè la bulla gli dava di santa ragione, ma proprio spietata, senza, e la minacciava continuamente e non la mollava, e gli altri che quasi intorno quasi la applaudivano. Insomma, si sta spostando ormai anche nel mondo delle femminucce, chiamiamole così, questa violenza ha raggiunto dei livelli pazzeschi, insomma. Cioè, è anche difficile ormai da affermare.
3: Beh, è un senso di autoaffermazione che ritorna appunto nella discussione che abbiamo sostenuto finora. Quindi c'è anche una mancanza dell'affermazione anche delle due figure, no? Quella maschile piuttosto che quella femminile. Quindi tante volte si vanno a automizzare tra loro. Però rimane un punto focale, a mio parere, che è sempre quello. Serve qualcuno che veda, perché io sono soggetto attivo quando ci sono altre persone che mi vedono, perché altrimenti non potrei esercitare questa mia funzione, cosa che invece non avveniva precedentemente, perché precedentemente il soggetto attivo sì, poneva in essere l'azione, magari c'era anche qualcuno che vedeva, ma non c'era colui che riprendeva, ripeto, perché la forza è proprio quella, moltiplicare l'azione, moltiplicare l'atto per arrivare dovunque, e quindi crearsi un senso di autoaffermazione che se non si ha nel bene, si ha nel male. questo non per l'episodio specifico chiaramente, però si può poi dopo veicolare in comportamenti criminali, come è successo più di una volta.
1: Alessandro, poi insomma si passa sempre agli eccessi, poi si chiedono pene esemplari, cioè si pensa sempre come solito, come al solito, no, è ormai un classico, si chiedono pene esemplari, anni e galera, cioè, la gente purtroppo è convinta ancora di risolvere i problemi con le galere. Cioè,
0: questo è il senso di colpa della nostra società, il nostro senso di colpa, siccome non siamo in grado di risolvere il problema,
1: buttiamolo in galera.
0: Puniamola, la punizione è la più grande sconfitta di chi emette la punizione, non di chi la riceve.
1: Cioè noi lo diciamo da sempre, no? Questi vogliono costruire carceri, noi diciamo costruiamo scuole, invece stiamo chiudendo le scuole e costruendo galere.
0: Costruiamo scuole, costruiamo centri sociali, costruiamo luoghi di aggregazione.
1: E invece vengono criminalizzati anche quelli.
0: Io consiglio sempre a tutti, l'ho scritto anche in un libro, in una pagina, ho riportato il testo per intero, l'ho smontato tutto e l'ho riportato, di andare a vedere su YouTube un'intervista a Pierpaolo Pasolini su Sabaudia. Pierpaolo Pasolini descrive Sabaudia fascista, perché Sabaudia c'è un'architettura piacentina, questa architettura dell'epoca fascista, tutti i palazzi orizzontali, tutte cose razionali, eccetera. E Pasolini finisce, si interrompe la telecamera, poi lui se ne va, torna indietro, si vede proprio, riaccende la telecamera e dice: guardate però che questa società è peggio. Perché mentre col fascismo tu avevi un nemico, no? Bravo, definito, bravo, e definibile, che è il tiranno, bravo, questa società ti tolgono un teatro e ci fanno un centro commerciale, bravo, ti tolgono un cinema e ci fanno un luogo di grande distribuzione. Tu non te ne accorgi, passano 10 anni, vivi in un'altra realtà.
1: Bravo.
0: Ed è fantastico questo discorso, perché è quello che effettivamente è avvenuto. Allora noi dobbiamo ricostruire questi luoghi, ecco perché io mi batto molto per arginare questo discorso dell'empatia e delle emozioni, perché quei luoghi lì, luoghi di confronto, di dibattito, c'era la sezione del partito politico, oppure c'era il teatro, il cinema, sono luoghi di razionalizzazione in cui l'umanità ha formato la sua coscienza collettiva. Quello è il posto in cui si ritrova un senso collettivo, in cui tu non ammazzi quel gatto non perché mi fa male, mi sento male, appunto come Arancia Meccanica. Arancia Meccanica, ve lo ricordate? Lui è stato curato con le emozioni, ogni volta che faceva violenza gli veniva da vomitare. Io non devo ammazzare quel gatto perché mi viene da vomitare, non devo ammazzare quel gatto perché non è giusto. E questo è un elemento di razionalizzazione molto forte, che soltanto un confronto critico collettivo, una coscienza collettiva in questo spazio, in tanti spazi di comunicazione, ma anche sui territori, le conferenze sui territori, solo questo ricostruisce un'etica complessiva, un'etica sociale complessiva, che invece la dismisura dettata da frattura ha abrogato in quest'epoca storica che stiamo vivendo.
1: Purtroppo se ne parla pochissimo, purtroppo credo che siamo gli unici che ancora parliamo di queste cose, non so fino a quando, per adesso continuiamo a parlare.
0: I cittadini italiani, le persone, non sono più persone, sono utenti.
1: Bravo,
0: parliamoci chiaro.
1: Certo.
0: Siamo stati tutti, oppure la maggior parte, decervellati da televisioni di massa che non ti fanno più pensare. Se fai un programma che ti aiuta a pensare, lo tolgono, oppure lo mettono la sera tardi, oppure lo eliminano definitivamente. E noi tolleriamo ministri che dicono cose fuori dimensione rispetto alla loro competenza, non rispetto alla competenza altrui. Ma rispetto alla loro competenza, noi siamo tolleranti di tutto questo. E sai perché siamo tolleranti di tutto questo? Perché siamo decervellati da un sistema di comunicazione di massa che ci ha trasformato non più individui, non più persone, utenti, non più soggetti, utenti, non più cittadini, ma utenti.
1: Terribile sta cosa. Bruno, abbiamo detto che poi la galera non serve a nulla, no? Ma noi siamo anni ormai che proponiamo di farle gite con i ragazzini anziché andare a portarle in discoteche a ubriacarsi, magari fargli fare un giro all'interno delle carceri, all'interno dei canili, all'interno degli ospedali oncologici e vedere un po' cos'è la sofferenza, no? Anche per questo ragazzino o questi ragazzini che trattano male gli animali, no? Anziché mandarli nel minorile dove escono più delinquenti di prima, no? Magari portarli ad accudire gli animali, magari tenerli più a contatto con gli animali.

0: animale, capire che poi l'animale è meno animale di tanti esseri umani, insomma, voglio dire.
1: Sul piano educativo il fascismo aveva istruito la necessità di delle gite nelle carceri, le faceva fare anche ai minorenni. Però io ritengo che invece, sempre in linea con quello che mi ha chiesto, c'è un unico sistema correttivo nella mancanza di empatia, nella resa oggettivata, nel rendere l'altro un oggetto, quindi disumanizzato. C'è un unico elemento correttivo: far partecipare l'individuo che commette azioni violente, anche criminali, alla partecipazione della sofferenza altrui. Come fare se l'individuo non ha angoscia di morte, come diceva il professor Ceci poc'anzi, e ha un senso di vuoto, il famoso vuoto borderline, per cui, semplice, gli fa fare delle attività, è questo che sarebbe da istruire sul piano sistematico, come pene nel emanate dal Tribunale dei minorenni, far fare dei lavori socialmente utili nei luoghi di dolore. Altra questione, volete educare i vostri figli? Beh, fategli fare il servizio sociale nei luoghi di dolore, dove loro non sono gli artefici del dolore, ma vedono il dolore del cancro, vedono il dolore delle operazioni, vedono il dolore della povertà, vedono il dolore causato da altri criminali e loro devono cercare di alleviarli. Allora incomincia a svilupparsi quello scaling, quella piccola graduazione empatica, piano piano.
0: Bene Bruno, sei arrivato pelo pelo, abbiamo concluso il nostro tempo a esposizione, pertanto io parto con i saluti, ringrazio naturalmente la dottoressa Valentina Rapaccini, grazie Valentina di essere stata con noi, speriamo
2: grazie
0: di averti anche nelle prossime puntate, ringrazio naturalmente Marco Valeriniani, grazie Marco di essere stato ancora con noi. Ringrazio doverosamente Bruno Calabrese,
1: grazie
0: Bruno per i tuoi interventi, voi sono straordinari e naturalmente non posso che ringraziare l'amico e il fedelissimo Alessandro Ceci, ospite fisso quando non va in vacanza all'estero per lavoro. Bene cari amici, a questo punto il tempo a mia disposizione si è veramente esaurito, mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
2: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
3: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco. Noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Welcome to Barcelona for round one of the ELMS.
1: Benvenuti a Barcellona per il primo round dell'EMS 2026. Quest'anno promette di essere epico, con una griglia record di 47 auto pronte a darsi battaglia per i campionati. Iniziamo la stagione qui a Barcellona prima di spostarci su circuiti spettacolari iconici in tutta Europa. Nel secondo round andremo alle Castellet, nel terzo a Imola, nel quarto a Spa-Francorchamps, nel quinto a Silverstone per poi concludere la stagione a Portimão. Abbiamo in programma gare epiche, ma adesso parliamo con alcuni dei piloti del 2026.

Sono davvero entusiasta di tornare nel paddock dell'EMS. Corro anche nel WEC quest'anno, quindi ci sono molte gare, ma tornare all'LMP2 con lo stesso team, con Oliver Gray e un nuovo compagno Silver, è molto stimolante. Ci sono ottimi team quest'anno e ci aspettano molte battaglie. Penso sia bello essere qui. È un campionato molto interessante, corriamo su piste divertenti. In alcune non tornavo da molto tempo, quindi non vedo l'ora di iniziare tutte le gare.

Penso sia probabilmente uno dei campionati più duri in cui gareggiare. Sono molto eccitato, ma anche direi un po' nervoso all'idea di vedere a che livello siamo. Non lo sottovalutiamo affatto. Siamo qui per imparare e sicuramente il primo weekend sarà tosto. Ho molti amici in questo paddock che mi dicevano sempre a venire di correre in Ems. L'opportunità si è presentata durante l'inverno e l'ho colta al volo. È un'ottima piattaforma per mostrare cosa so fare con le auto a ruote coperte. Ovviamente miro ad arrivare in hypercar prima o poi, quindi questo è il posto ideale per mettermi in mostra. Ho parlato con vari team principal e dicono tutti la stessa cosa. Vai a fare esperienza in LMP2. Il mio primo ricordo, la mia prima vittoria in Elms risalgono al 2022 nella categoria LMGTE con le Iron Dames. È stato un traguardo incredibile che ha aperto molte porte per il mio futuro. Prima nel 2023 con l'LMP2 nel WEC e poi il passaggio alle formule. Ora è entusiasmante tornare in Elms in LMP2. Penso che sarà una lotta serrata per il titolo. E ora rivolgiamo l'attenzione ai team manager che non vediamo molto spesso. Quali sono le loro impressioni sulla prossima stagione? Lo abbiamo chiesto appunto a questi quattro campioni in carica del 2025.

Vincere il campionato è stato un sogno per noi. Siamo arrivati secondi a Le Mans. Ora dobbiamo fare il passo successivo e provare a vincere proprio quella gara. Ma siamo molto felici di tornare nel 2026. Tutti vogliono venire qui e tutti sicuramente vogliono batterci, ma noi vogliamo battere loro. Questo è il gioco alla fine. Rispettiamo tutti perché sappiamo quanto sia difficile vincere. È stata una stagione perfetta, non credo si possa ripetere, ma ce la siamo goduta molto. Abbiamo festeggiato bene a fine anno e speriamo di lottare ancora per il campionato quest'anno. Ovviamente non sarà la stessa storia. È bello essere qui comunque. Il campionato MP3 è cambiato drasticamente negli ultimi anni, ma è la piattaforma perfetta per i giovani piloti per mettersi in mostra e poi passare all'MP2. Ci divertiremo molto in queste gare.

Tutti i ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro. La corvetta è stata fantastica quando serviva. Abbiamo parlato con un pilota bronzo, Blake McDonald. È stata una progressione naturale unire le forze per un intero programma invernale fino ad arrivare dove siamo ora a Barcellona. La corvetta numero 82 non c'è più, sostituita da una luminosissima auto numero 33. Siamo entusiasti, la formazione è molto forte. Siamo qui per difendere il titolo.

Per il 2026 l'obiettivo principale è vincere più gare e bissare il campionato. Abbiamo lo stesso splendido team e gli stessi piloti. Sono ancora tutti molto affamati e abbiamo un drago veloce.

Restiamo qui alla OBITF, i campioni in carica, per parlare con uno dei piloti più famosi in griglia. Ha vinto 4 campionati in Helms dal 2021 e si tratta proprio di lui delle Tra. Mi dicono che sta lasciando l'hotel proprio ora per le prove libere 1 a Barcellona. Siamo in viaggio verso

La pista è la prima gara dell'anno a Barcellona, un circuito che mi piace particolarmente. Abbiamo avuto molto successo qui negli anni passati. Oggi è più di una giornata di preparazione, abbiamo già fatto la ricognizione a piedi della pista e sono felice di lavorare di nuovo con tutti. Inoltre, il giovedì non dobbiamo andare troppo presto in circuito, quindi stamattina è molto rilassante. L'Elms è casa per me. Quando sono passato dalle monoposto di Formula 2 alle gare di durata nel 2021, sono venuto proprio in questo campionato. Ormai è il sesto anno e conosco tutti nel paddock. Ho molta familiarità con il mio team. Siamo insieme a TF Sport e a O da 3 anni, quindi ho sempre un gran sorriso quando entro nel paddock. Il primo titolo nel 2021 è stato importante. Il passaggio all'Endurance, l'Elms, Le Mans, quella stagione è stata fondamentale, ha messo il mio nome in evidenza. Abbiamo vinto 2 gare, molti podi, tanto ritmo, ci siamo divertiti molto e ricorderò sempre quella stagione. Anche nel 2022 ci siamo ripetuti, un team diverso ma una formazione simile con Robert Kubica e Lorenzo Colombo. Poi siamo tornati nel 2024 dopo un anno nel WEC. Siamo tornati e abbiamo vinto all'ultima gara a Portimao. Ricordo che fu molto dura. Nel 2025 siamo passati alla Pro M. Mi piace molto correre in questa categoria con Dane e PJ. È una sfida molto interessante alla fine, parti dietro le auto pro. Siamo andati molto bene e abbiamo vinto.

0: La stagione sta iniziando, sto solo facendo alcuni controlli per assicurarmi che sia tutto a posto. Scusa, gira di nuovo la testa. La nostra preparazione avviene prima dell'evento con l'allenamento, assicurandoci di essere in forma e in salute. Ma non si sa mai, queste auto da corsa sono difficili da guidare. Puoi infortunarti e serve qualcuno sul posto. Quindi solo un piccolo controllo per assicurarsi che il corpo sia pronto a combattere. No, solo un po' di tensione sul lato destro. Avere un fisioterapista con noi è fondamentale, specialmente per grandi eventi come Le Mans. Avere qualcuno tutto l'anno è importantissimo ed è per questo che ne abbiamo uno nel team. È la 41, è la numero 41 in testa, è il leader, non può essere. La sta spegnendo e riaccendendo.
1: Non può davvero essere la 41.
0: La mia storia con Le Mans nel 2021 non è iniziata bene, di sicuro fa ancora male. Abbiamo guidato la gara per 23 ore e 58 minuti e all'ultimo giro eravamo pronti a festeggiare. Il commissario è venuto a portarci i cappellini. Vincerete Le Mans da questa parte per il podio. E cosa succede? Guardo la TV. L'auto si ferma proprio dopo la chicane Dunlop. Nel 2022, 2023 e 2024 siamo arrivati secondi. A un certo punto mi sono chiesto, vincerò mai questa gara? E il 25 è stato l'anno della gara perfetta. PJ è stato incredibile, specialmente di notte. Siamo passati in testa, non l'abbiamo più lasciata e abbiamo vinto. Prima di pensare alle mani e ai trofei, affrontiamo una gara alla volta. Pensiamo a Barcellona, facciamo bene qui e poi vedremo.

Prima della gara migliaia di fan hanno la possibilità di vedere da vicino piloti e auto, raccogliere autografi, un po' di memorabilia che non guasta mai e vivere l'atmosfera unica dell'Elms qui a Barcellona.